0: cioè, ve la ricordate? Ho difeso il mio amore.
1: Certo.
0: Va bene, difendiamoci.
1: In questo caso Nights in White Satin, si dice.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: RDL 102.5 Time.
2: Anche a Malo, in provincia di Vicenza, sono le 2:01.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la morte di Fakir, avvenuta domenica durante un fermo di polizia. Le operazioni di rianimazione sono state riprese in un video. Il volto è insanguinato, a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, spiega l'avvocato Fabio Anselmo, sottolineando che per quelle manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. L'europarlamentare di AVS Ilaria Salis è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a 2 ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso un giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. Vicenda surreale, la notifica del processo mai arrivata, non ho potuto difendermi, afferma l'eurodeputata confidando nell'appello. A Bari Sardo, nella provincia dello Jastra, Simone Concas, 19 anni, è morto accoltellato. Era alla guida dell'auto che ha investito una ragazzina di 16 anni. Secondo i carabinieri di Lanusei, l'ha travolta volontariamente. All'investimento hanno assistito il fratello della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas e il primo lo avrebbe accoltellato a morte. Poi i due si sono dati alla fuga. Calciomercato, continua la trattativa tra Juventus e PSG per Kolo Muani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni, sulla A1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. Con questo per il momento è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Sempre belli, sempre freschi, sì. Freschi freschi di giornata.
8: Parla per te.
7: Vabbè, dai, sei bella, fresca anche.
8: No, ma io dicevo per Mauro che non è né bello né fresco.
7: Povero, sberebem, hai
9: capito? Ce l'ho tutte io, ragazzi.
7: Tutte. Ma voi cosa fate? È facile, 02251515, chiamateci.
8: No, io oppure devo... 378-378-125, scusa Mauro, cosa stavi dicendo?
9: No, devo capire ancora sta cosa dell'ululato. Cioè,
8: è per svegliare, capito? È per svegliare.
9: No, io per carità, sì. Siccome sono ospite, rispetto assolutamente le abitudini.
7: No, ma se non fai l'ululato anche tu, non te ne puoi andare. Ma domani io... qua sei.
9: Senti.
8: Aspetta, Leo, puoi far sentire il cinghiale gentilmente
7: a Mauro?
8: Mamma
7: mia, per carità.
9: Pure il cinghiale.
7: Vai col cinghiale. Ah, cioè, questo è bruttissimo.
9: Questo riesco a farlo di più, secondo
7: vai,
9: me.
7: Vai.
9: Oddio.
7: Ecco, evviva i cinghiali!
9: Favorita!

0: Lonely Dancers, Conan Gray alle 2:11 minuti di giovedì 23 luglio 2026, questa è RTL 102.5 e noi siamo Vanessa Gray, Silvia Signore, Mauro Corvino e naturalmente il programma è I Nottamboli.
1: Oh, e abbiamo un sacco di nottamboli, un sacco di voci all'ascolto e sentiamo Leo Di Mauro. Ciao, sono Leo Di Mauro dei vocali.
2: Sera RTL, sono da San Penniceto, provincia di Messina. Il mio cognome è Vato di Venuto. Adapetai? La buona serata.
0: Sì, e questo penso che sia poi un omaggio a Leone di Lernia, da Vadai.
1: Ah, ok. Venuto quindi anche a Mario.
0: Vabbè, non fare battute.
3: Vabbè, dai.
0: Oh, ma guarda che Andrea.
4: Che mischio la casciazza con il bianco.
0: Bravo.
4: Scusate, ma che è sta casciazza? Io non l'ho mai provata.
1: No, è un distillato brasiliano, esatto. La cachaça. Poi tra l'altro, siccome Gaia ha le origini brasiliane, la sua mamma che è una ballerina ha anche origini brasiliane, quindi è un omaggio alla cachaça. Fate un applauso, grazie.
0: Tu hai mai bevuto la cachaça,
3: Brava,
0: Silvia?
3: Brava Vanessa Gray, aspetta, scusa tutte le volte, quanto ne sa Piccolino, quanto ne sa Mauro, quanto ne sa
0: No, aspetta, scusa.
1: Cosa devi fare, mamma? Aspetta. Qualcosa di mamma.
0: Allora ragazzi, semplicemente Google.
1: Ti ha scritto la cachaça.
0: Come potete vedere, la cachaça. E quindi adesso...
1: Ma tu non devi svelare gli altarini, scusami.
0: Ma possiamo dire che la metà delle cose che sappiamo come tutti gli italiani è perché facciamo una ricerca.
3: Meno male.
1: Scusami, Gaia, lo sapevi che la madre era una ballerina? Questo
0: sì,
1: non
0: lo sapevo, ma perché
1: vieni qua.
0: L'ho sentita da un nostro
3: collega.
0: Io
3: sapevo che Gaia comunque avesse delle origini brasiliane, anche perché le prime sue canzoni erano in portoghese.
0: Ah, vedi, io non lo sapevo.
3: Tipo Scega. Sì, non è cantava che uno, in portoghese.
0: Sì, ma non è che uno deve assolutamente ricercare la qualsiasi, è che alcune nozioni
1: si sanno, altre no. Comunque io sapevo anche che cos'era la cachaça, ma sono andata a vedere per curiosità.
0: No,
3: vabbè, per
0: avvertenza.
1: No, il mescal,
3: ma non avevamo
1: lo
3: un altro vocale?
1: Avevamo, sì.
0: No, adesso c'è Lettra Lamborghini, dopo.

0: La voce unica e inconfondibile di Noemi con la sua briciola e su RTL 105. Ovviamente facciamo gli auguri di una pronta guarigione, sì, a questa artista meravigliosa che è caduta dal palco. Poi ha rassicurato tutti i fan dicendo che non si è fatta, insomma, tanto male, ma che si prenderà un po' di pausa dai concerti.
1: Come giusto che sia.
2: Sì, sicuramente un grande spavento,
0: tantissimo.
2: Dica, Mauro.
1: No, dico, c'è un messaggio particolare per te. Lo vuoi ascoltare?
0: C'è un messaggio per te.
1: Sentiamo.
3: C'è buonanotte RTL, devo fare un'imbasciata alla ragazza con i capelli ricci, non so il nome, perché un mio carissimo amico da settembre comincerà a lavorare in un pub a Milano. La prima cosa che ha detto, devo fare in modo e maniera di conoscere a quella ragazza. Io ho detto: Pasquale, ma dove vai? Dove ti avvii? Sei una persona, insomma, con poche possibilità economicamente.
2: Vabbè, questo non
3: è che è brutto, però è 135. Allora ho

0: un caffè capace da stavaglione solo. Speriamo bene. Donatello da Napoli.
1: Deve fare un'imbasciata. Donatello.
2: Un'imbasciata.
3: Sì,
2: sì.
3: Un'ambasciata. Cioè, come messaggero.
1: Ambasciatore, sì, è un ambasciatore per il suo amico.
2: Ah, ecco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: scelgo ancora voi, ragazze. Silvia Signore,
1: bravo.
0: Vanessa Gray.
1: Grazie.
0: Come se avessi la possibilità di scegliere, poi, tra l'altro, nel senso, mi viene imposto, ma ne sono molto felice e anche fortunato. Perché...
2: Bravo, attenzione a quello che dici.
0: No,
2: importante.
0: Perché, ragazzi, ma qua un attimo che apri i messaggi, solo proposte di matrimonio per voi due. Cioè, non lo so,
1: ma io non vedo anelli, però.
0: Esatto.
2: Perché per una proposta serve qualcosa.
0: Ma non solo, ricordiamoci, stiamo ancora aspettando gli anelli della Coppa del Mondo.
1: Scusate, ragazzi, una cosa, oggi parlando di matrimoni, sono venuta a conoscenza del fatto che in America c'è l'usanza che il matrimonio viene pagato dal padre della sposa.
2: Ma anche qua in Italia è tipo l'abito da sposa, dovrebbe, in alcune parti d'Italia dovrebbe regalartelo l'altra parte, quindi la madre. L'abito.
0: Però in Italia, cioè, almeno mio suocero non ha pagato tutto.
2: Niente.
0: Ho smezzato. Niente.
1: No, avete smezzato.
0: Sì, abbiamo smezzato. Vabbè. Hanno smezzato loro. Ero. No, non
1: e
0: era un momento.
1: Invece c'è questa usanza, paga soltanto la donna.
2: E l'uomo?
1: Il papà della.
0: Il papà.
1: E l'uomo non paga. E poi paga per il resto della vita, capito?
0: Vabbè, non è detto. Magari c'è il passaggio di consegne, no? Che a me non piace tanto. Passaggio di consegne, molte volte, anche se voi ci riflettete, il papà che accompagna la figlia all'altare, la consegna a un altro
2: passaggio,
0: uomo,
2: infatti.
0: È un passaggio di testimone. A me sta roba non mi è mai piaciuta. Adesso io non voglio fare io il femminista.
2: No,
0: però,
2: non la vedi strana come,
0: no,
2: come
0: la vedo,
2: cosa dici?
0: Io invece, siccome amo molto le donne indipendenti, invece vorrei che fosse magari accompagnata dalla mamma.
2: Quello sì, però leggila anche in un altro modo, no? Cioè il fatto, ma ve lo dico dopo.
0: Va bene.
1: Vabbè, così. Va bene, new hit.
0: Che hype!

0: Like a rainbow.
1: True Colors, Cyndi Lauper, ragazzi, che pezzone, una vera e propria poesia qui su RTL 102.5. Bello stare insieme, bello nottambuli che non siete altro, nottambuli del nostro cuore. Vi vogliamo sentire, vi vogliamo ascoltare e vi ringraziamo per tutti i messaggi vocali che arrivano.
2: Sentiamo.
3: Felicissimo giorno, super nottambuli, senza piccolillo il coccodrillo, ecco. Yeah! Ma no! Con le principesse Vanessa e Silvia, new entry Mauro, presente la sala controllo di Pesca Nord, Gianluca il vigilante matto, molleggia a tratti,
1: è caduto, se n'è andato, è il nostro vigilante matto.
2: Ma sai che è identico a Guido Meda?
1: Un po', forse c'è qualcosa, se voi lo chiamiamo Guido, non so se ci risponde a questo.
2: È identico!
4: E lascialo dormire, dire Guido.
1: Infatti direi che non
2: sta
1: è
2: sta dormendo
1: presto.
2: Con Armando in questo momento.
1: Pure!
2: Può essere, sono a Cetraro dopo la pesca.
1: Un altro vocale.
5: Non è un passaggio di consegna, e paga il padre, perché è felice di liberarsene, finalmente se la mantiene qualcun altro. E no, l'accompagna all'altare, come per dirgli, l'hai scelta, tieditela!
2: ma è proprio questo il discorso, perché una volta il marito era obbligato a mantenere la donna.
1: La donna, adesso
2: oggi
1: vabbè,
2: la donna è indipendente.
1: Esatto.
2: E quindi per questo non mi piace più. Capito?
1: Sì, però ritornando all'hype di prima, nuova chiave di lettura potrebbe essere, cioè fino a poco tempo fa sono stato io l'uomo della sua vita per diversi anni, adesso l'uomo della sua vita probabilmente non sarò più io perché c'è una new entry che sei tu.
4: Secondo me, Mauro, a parte la questione economica e di indipendenza che stiamo parlando, che è vero, è proprio una questione di protezione, cioè noi donne abbiamo bisogno di sentirci al sicuro.
2: Certo, lo capisco.
4: Per quello magari, come diceva Vanessa, fino adesso l'ho protetta io, adesso tocca a te fare...
2: Sì,
1: e poi
2: una
1: parte,
2: chiave...
1: scusate, Lauretta via, bimba dorata, la serena.
2: Voi siete molto romantiche, avete detto delle cose bellissime, però io credo fermamente che questa cosa sia nata proprio dalla questione mantenimento.
4: Sì, vabbè. Ma infatti parlavamo proprio di questo qualche tempo fa, che prima fidanzarsi era più facile perché ci si fidanzava per una questione, diciamo, di sopravvivenza sociale, economica. Invece al giorno d'oggi trovare un compagno giusto è diventato più difficile perché noi nel nostro compagno cerchiamo
1: l'amore, l'amico, fidanzato,
4: lo
1: marito.
2: Ma è giusto, non vi dovete accontentare perché noi uomini siamo degli esseri inferiori e questa è la verità. Quindi nel momento in cui avete a che fare con un essere inferiore...
4: Più che inferiore io direi semplice.
1: No, diversi, dai, diversi.
2: Allora, noi tra maschi stiamo benissimo. Il problema è quando subentrate voi che andiamo in tilt. E non sto parlando di una questione estetica.
1: No,
2: anche una
1: certo.
2: questione mentale.
1: Vabbè, si dice, no, che gli uomini vengono da Venere, anche se
4: no,
1: non è così,
4: contrario.
1: E gli altri vengono da Marte.
4: Gli uomini da Marte, e le donne da Venere.
2: E invece da dove arriva J-Ax? 1, 2, go!

0: 102.5 Nottamboli con Mauro Corvino, Silvia Signore e Vanessa Gray.
1: Silva. Vocale.
2: Ciao ragazzi, Manuel da Genova. Allora, mia figlia voleva sposarsi con un americano. Gli ho detto, sento un po' bella convivenza tutta la vita.
1: Non voleva pagare.
3: Vedo un Andrea Tuzio un po' strano, eh?
4: C'è
3: lui. Succede?
4: Che è successo?

0: Ready or Not, i Fugees, la splendida voce di Lauryn Hill nella notte di RTL 102.5.
1: Ma siccome abbiamo parlato di matrimonio, ragazzi, facciamo gli auguri a Giovanni, che oggi compie 40 anni di matrimonio, un risultato incredibile. 40,
2: sì, un grande 40. Traguardo. Ma come si chiamano quando sono 40? Perché 25 sono le nozze d'argento, giusto?
1: 50 sì. Oro e 40.
0: 100 sopravvissuto. 100 anni di matrimonio, ragazzi.
1: Auguri!
2: Auguri!
0: Senti, se non sbaglio, Leo, dovremmo avere una disamina tecnica su questo programma.
1: Prego. Prego.
3: Il bello di questo programma, poche idee ma confuse.
0: Esatto.
3: Mi raccomando.
0: Grazie, grazie mille, hai centrato il
2: mi
0: punto.
2: Mi sembra giusto, ma a cosa si riferiva secondo voi?
0: Proprio a noi, noi tre.
2: A tutto,
1: siamo ragazzi confusi, siamo ragazzi diversi.
0: Molto confusi.
2: Scusate, ma chi stabilisce che cos'è l'ordine?
0: Chi stabilisce chi è la confusione?
1: E chi stabilisce chi c'è adesso?
0: Chi? La scaletta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Silvia, sei pronta ad indossare i pantaloni a zampa di elefante?
3: Sì, perché? Dove andiamo?
2: Negli anni 70, no?
3: Pensavo a una festa.
4: Magari. Con una palla immensa che gira, gira, gira perché ci sono le luci, non pensate male. E soprattutto in chiusura ci sono loro, i Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: You Should Be Dancing, i Bee Gees, il nostro Millennium Hit. È una canzone che di solito mi mettevo in sottofondo quando facevo striptease.
1: Ah, quando?
0: Sì, dei locali.
1: Non te lo ricordi
2: più? Che bella
1: più.
2: Visione.
0: Che ammazza Caracas.
1: Che ha ammazzato a Caracas.
0: Gente allegra e insomma io facevo striptease.
1: Bene, gli altarini si scoprono alla fine. Sì, proprio sì, alla
2: però
1: fine.
2: Si scoprono sempre.
0: Ma grazie a Vecchio Amaro del Capo, il protagonista delle serate.
1: Amici, un posto all'aperto e Vecchio Amaro del Capo servito ghiacciato a meno 20 gradi.
2: Il bello non è fare tardi, ma è quel momento in cui ci si trova tutti sulla stessa lunghezza d'onda.
1: E noi ci troviamo domani, puntuali a mezzanotte. Mauro Corvino.
0: No, io penso di non esserci. Domani ci dovrebbe essere Andrea De Sabato in diretta.
1: Lo scopriremo. Silvia Signore.
2: Sto vivendo. Buonanotte Vanessa Grey, buonanotte Mauro Corvino.
0: Grazie ragazzi.
1: È stato bello, vi lasciamo con Andrea Tuzio.
0: Davvero?
1: Ciao.
0: No. Sì.
1: Anche a Buriasco, in provincia di Torino, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Spuntano.

altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti.

0: clandestina. Ora l'emergenza incendi in Sicilia, la situazione più critica, dove un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino. E chiudiamo col calcio. La panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano nelle prossime ore tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, che però mette le mani avanti e afferma: non credo arrivi l'annuncio del CT. Al momento manca la risposta del candidato Pep Guardiola. Quanto a un possibile ritorno di Mancini, lo stesso conclude: non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dall'Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle-Genova il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano tornerà disponibile al transito dalle 6 di mattina. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Eccolo! Ma va che siamo in formissima qui! Come ogni notte, amici!
5: Yes!

0: Amici, buonanotte, buon giovedì 23
1: Buonasera
0: luglio.
1: Buonasera a tutti gli amici di Tele Cucurullo. Siamo qui ospiti nei prestigiosi studi di RTL 102.5. Purtroppo ci troviamo all'interno del programma più brutto con il conduttore meno adatto alla situazione. Salve, lei si chiama?
0: Io ce l'ho già il microfono, non c'è bisogno di due microfoni. Già questo... si vede che non sa fare il suo lavoro.
1: Ma questo è il microfono della TV.
0: No, questo rientra anche nella TV, glielo assicuro io.
1: Allora, lei come si chiama?
0: Non sono affari che le riguardano.
1: Come mai è qui? Perché?
0: Non lo so, mi ci hanno messo.
1: È stato raccomandato.
0: Sì, chiaramente, è evidente, cioè se ascolta.
1: Allora, come potete capire, se ce l'ha fatta lui, ce la possono fare tutti. Da Tele Cucurullo è tutto. Grazie.
2: Bravo!
0: Poi possiamo recuperare la diretta di Tele?
2: Cucurullo. Vabbè, anche Cucurullo non era male.
0: Dicevo 305, scusatemi, ma certe incursioni. Tra l'altro c'è Avengers Doomsday che in questi giorni mi va per la maggiore, dato che è uscito il trailer dell'ultimo film degli Avengers e si parla proprio di incursioni come quelle di Mauro Corvino. Sono le 305, ma la notte no. La formazione è quella tipo. Diamo la buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo.
3: Sarà una nottata difficile, no, buonanotte.
0: Iniziate a maniera difficile, come è ovvio quando c'è Corvino di mezzo.
3: Ma a noi ci piacciono le nottate così.
0: Dipende, a noi ci piace Corvino. Parla per te. Buonanotte anche a David Bella. Ciao David.
2: Ragazzi, per buonanotte, per me possiamo anche chiuderla qui.
0: A posto, allora facciamo
1: ma
0: una cosa.
1: Amici, proviamo a capire come mai questi due uomini riescono a lavorare con quel tizio. Allora, mi dica, lei è il signor?
3: Io sono il signor Leo.
1: Da quanto tempo ha smesso di drogarsi?
0: Amici.
3: Dovrei cominciare.
0: Siamo, Leo.
1: Visto che lavora con Tuzio.
0: Leo, siamo in ritardo.
3: Sì.
0: Power It. Mi scusi, Tele Cucurullo può lanciare il Power It?
1: E adesso il momento della musica migliore.
0: Veloce!
1: Su Tele Cucurullo, no. Il Power It.

0: Magnetic su RTL 102.5, 9 minuti dopo le 3 del mattino, eccoci, siamo qui, ma la notte no, fino alle 6 del mattino e saremo insieme per questi giorni, insomma tutta questa settimana fino alla mattina di lunedì prossimo.
1: Scusa Andrea, ti volevo dire una cosa, perché anche due. Prima mi ha contattato dopo l'intervento Goffredo Triglia, cioè il conduttore di prima.
0: Goffredo Triglia, quello è il nome del presentatore di Telecucurullo.
1: Il grande, Cucurullo mi ha chiesto di partire per la tournée con lui.
0: Ma c'è, vai pure.
1: Sì, infatti ero interessato a partire con lui perché mi ha offerto un contratto interessantissimo. Stavo cercando di capire le dinamiche, parlerò con l'editore.
0: Certo, carità.
1: Però
0: di Dio.
1: Grazie a Goffredo Triglia.
0: Ci mancherebbe altro. Grazie, Leo, se ci mettiamo dietro, due mani io e lo
2: accompagniamo.
0: Esatto, lo accompagniamo. Così come accompagniamo Goffredo
1: Triglia,
0: proprio.
2: Io invece, Andrea, rimango con te.
0: Ok, è ancora nel building? Sì, Goffredo Triglia è ancora nel building, va bene. Amici, lo sapete, questo programma lo fate principalmente voi. Come? Molto semplice, potete mandarci un vocale al 378 378 1025. Li preferiamo i vocali perché vogliamo ascoltare la voce, altrimenti come lo fate un programma? Siamo alla radio, non si può fare diversamente. O no?
2: Sì, esatto.
0: Cioè, devono parlare.
2: Stavo pensando.
0: Ma anche però... WhatsAppino va bene, un messaggio. Ok. Però meglio la voce.
2: Stavo pensando. Effettivamente non era neanche tanto male l'incursione di questo signore.
0: Questo lo dici tu.
1: D'altri tempi.
0: No, questo
1: d'altri
0: tempi. Sì, appunto.
2: Esatto.
0: Lasciamoli nel passato. Il passato è passato e mo il passato se lo tiene. Cantava un grande cantautore di nome Neffa.
1: Hai capito com'è? Cioè, oppure... Leo, dopo chi sta potevamo magari chiudere
0: Direi
1: perché
0: sì.
1: Neffa è un poeta.
0: Ragazzi, è vero. E poi 02 25 15 15 ci potete fare una telefonata, vi risponde il nostro gondoliere di fiducia Leo Di Mauro, che insomma non potete vedere ma è proprio alla maglia da gondoliere.
2: Magari questa notte risponderò come risponde a Telecucurullo. RTL 102.5 pronto.
0: Ecco, bello. Speriamo che tu non lo faccia, altrimenti non chiama più nessuno. Non vi, va, tranquilli, non vi risponderà così. State sereni.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: ho un po' di rock and roll. Quello vero, quello bello, quello contemporaneo, The Black Keys, Gold on the Ceiling, 18 minuti dopo le 3 del mattino. Carmine, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Un onore parlare con te, Andrea.
0: Ma ci mancherebbe, lo è per noi. Carmine, noi ti abbiamo già sentito un paio di settimane fa, perché tu stavi studiando per un esame. Quale esame?
1: Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
0: Che già il titolo è tutto un programma, ma è un esame meraviglioso, perché se uno sta attento capisce, impara che cosa muove questa società sotto vari ambiti.
1: Soprattutto le immagini.
0: Esatto, come vanno ad interferire anche con la nostra vita, la nostra società, fondamentalmente, se non sbaglio. Carmine, tu dov'è che studi? Alla Federico II, immagino.
1: Alla Federico II, sì.
0: Bellissimo. Che sede?
1: Alla sede di San Biagio di Librea, quindi praticamente di fronte a San Gregorio Armeno.
0: Bellissimo, bellissimo. Io studiavo a Lettere lì vicino, via Mezzocannone, un posto meraviglioso.
1: Posta rimasta.
0: Esatto, io studiavo lì. Carmine, tu ci hai richiamato perché noi ti avevamo chiesto di dirci come sarebbe andato l'esame. Prego.
1: Esatto. Allora, l'esame è andato piuttosto bene. In realtà mi aspettavo che, essendo comunque l'ultima data, esame spostato perché non c'erano aule, però comunque è andato abbastanza bene. Il professore comunque è stato molto tranquillo, ha aiutato molto gli studenti.
0: Meno male.
1: E soprattutto ci siamo portati in grandissimo 28 a casa. Quindi...
0: 28? Un applauso per favore, un applauso a Carmine. 28, raga, bravo.
2: Bravo Carmine!
3: Bravo!
0: Bella, grazie, Carmine, grazie. Ma con questo abbiamo finito questa sessione?
1: Sì, si va a mare. Settimana prossima siamo a Praia a mare.
0: Ah, ma anche noi siamo lì di RTL 102.5. Mi raccomando, vai a trovare i miei colleghi.
1: Assolutamente sì, assolutamente
0: bene,
1: sì.
0: Va bene, grazie mille Carmine, davvero. Quando vuoi per un altro esame ti portiamo bene noi, perché questa volta è andata esattamente così. Abbiamo perso Carmine. Mi sa che non ce lo farà più sapere. Però gli abbiamo portato bene, raga.
3: È rimasto senza parole.
0: Eh sì, abbiamo portato bene. Gli abbiamo fatto prendere 28. Sia stati noi, mica lui che ha studiato.
4: Secondo me
0: è stato lui.
4: E lui quello bravo.
0: Sicuramente. Ah, che bello, siamo contenti. Amici, continuate pure. Fate come il nostro amico Carmine.
4: Buttate giù a un certo punto.
0: No. 378-378-1025. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Carica l'app.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Ufficio Cose Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Buon vento a tutti amici, che è comunque un buon auspicio. Giovanotti e Alfa su RTL 102.5. Io ricordo che questa trasmissione porta avanti un'idea, anzi una certezza, che in ogni città del mondo ci sia un very normal people. Leo, abbiamo già verificato che in Argentina ci sono un po' di very normal people, ma noi dobbiamo andare a smarcare tutte le città argentine. Ciao amici, sono Marcello dall'Argentina, ci arriva questo messaggio, dopo magari proviamo a sentirlo, o magari Marcello, se ci vuoi dire da quale città ci stai ascoltando, così noi possiamo smarcare sul nostro gargantuesco elenco Excel. Abbiamo tutte le città del mondo, dobbiamo andare a smarcare
1: tutte.
0: Esatto,
1: magari se non riesci a contattarci mandaci un vocale.
0: Esatto, un vocale, esatto, bravo, bravo Leo, sei stato furbo, perché non ci avevo pensato, ho detto ma scrivicelo da dove, no, facci sentire la tua voce, facci sentire la tua voce.
1: Furbo, diciamo che...
0: Vabbè, no, io non l'avevo fatto. Non l'avevo detto, avevo detto scrivicelo, invece è meglio che sentiamo la voce argentina, un po' l'argentino, un po' l'espagnol. Squander, Scancanensi su RTL.

0: Estiria, Madonna, alle 3.34 di giovedì 23 luglio su RTL 102.5.
1: Tranquillo, Sergio, dici. Garganelle?
2: Gargantuesco.
0: Sì.
2: Che minchia vuol dire?
0: No. Allora, spieghiamolo al volo. Vuol dire molto grande, gigantesco, enorme e deriva da una serie di romanzi di Rabelais che si chiamavano appunto Garganta e Pantagruel. Chi erano Gargantua e Pantagruel? Erano due giganti protagonisti di queste storie, giganti enormi con una fame atavica. Infatti qua, spesso, no, si può utilizzare con un italiano un po' forbito una tavola imbandita, molto imbandita, si dice che sia una tavola pantagruelica o gargantuesca, molto molto eccessiva anche nella proposta. Addirittura viene per far capire che questi due nomi sono diventati famosissimi, soprattutto sono diventate due parole, gargantuesco e pantagruelico. Infatti in Kill Bill, quando quando c'è lei che racconta quanto veleno può iniettare un mamba nero con un morso in un uomo, lei dice la quantità di veleno che può essere trasferita in un uomo con un singolo morso di un mamba nero è appunto gargantuesco.
3: Esatto.
0: Questo per far capire.
3: Peraltro, anche in un altro film, tanto per capire, è citato il termine gargantua per dare il nome a un buco nero
0: super massiccio
3: enorme,
0: esatto,
3: che c'è all'interno del film Interstellar.
0: Esatto.
3: Dove vanno i protagonisti, chiaramente passano da lì e c'è tutte delle scene particolari. Per chi non l'ha visto, non esatto, facciamo spoiler.
0: No, basta. Quindi quando volete utilizzare un termine, volete intendere qualcosa di enorme, gigantesco, proprio di dimensioni senza senso, anche per spingere un po' come concetto, potete utilizzare questi due,
3: esatto, dunque,
0: termini,
3: per esempio,
0: gargantuesco o pantagruelico.
3: Per esempio, si può dire, Leo ha fatto un collegamento con Garganella, che io bevo a Garganello in quantità gargantuesca.
0: Gargantuesca, cioè esatto, stai bevendo tantissima acqua. Tutto
3: a
0: chiaro?
4: Garganella.
1: Ragazzi, io mi sento come un alunno dietro la lavagna, ecco, che non ha studiato,
0: appunto,
1: in castigo.
0: Bravo.
1: Con i due professori, professor Bella, okay, e il professor Tuzio.
0: Fai una cosa, restaci.
5: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Se prima abbiamo salutato il buon Marcello dall'Argentina, però ancora non ci ha detto, sta guidando, quindi non vorremmo disturbarlo, no? Non ci ha detto da quale città, però ce l'abbiamo, Leo.
1: Sì.
0: Ti volevo dire che dobbiamo salutare, dobbiamo spuntare anche Bethpage, Long Island, New York City. Calogero, segna.
1: Calogero. Canterò.

0: fantasia. Comunque, a parte gli scherzi, sapevo per che cosa si usano, ma non sapevo da dove deriva. Quindi grazie.
1: Ma siamo qui apposta, amici. Qualsiasi vostro dubbio, appunto, potete chiederlo, non c'è problema. Noi proviamo a rispondere. David, sei sempre pronto tu come redazione?
2: Sì, sono pronto. Poi come gira il vento anche.
1: Esatto, poi dipende da tante
2: cose. Se gira in un altro modo potrei anche star zitto, non parlare.
1: Certo, e noi ti lasceremo stare.
3: Occhio alla grandine.
2: Figuratevi che mi sto inventando gli occhiali con gli occhi aperti. Così potrei anche far finta di avere gli occhi aperti.
1: Comunque, a proposito di grandine, mi ha spaccato la macchina quella grandine quell'altra volta. Sono andato a controllare. Sì. Si è fatto due, tre buche.
2: Ma quella lì, quella famosa che ha anche cipollato la mia.
1: A posto così, andiamo avanti.
4: Ragazzi, a proposito di Argentina, ma lo vogliamo dare il premio idolo dell'anno al capitano, al comandante dell'aereo che in volo ha fatto credere agli argentini di essere campioni del mondo? Dai, quello è un mito, ragazzi.
1: No, non è un mito.
4: Un abbraccio, Gabriele Savona.
1: No, amici, è uno stro...
3: Beh, come si dice, quando le spari al volo.
1: Ma sì, sì, ma anche grossa. No, ma com'è andata? Perché molti hanno fatto credere, ma in realtà forse era così, che lui davvero volesse far credere ai tifosi argentini che aveva in aereo che avessero vinto. In realtà le cose sono andate così. Partita finisce. Tutti quelli dell'aereo vogliono sapere come. Allora c'è il pilota che dice: è stata una partita e molto equilibrata. Anche durante i tempi supplementari, purtroppo, ha detto, solo una squadra può vincere la finale dei mondiali. Vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini. E tutti giù. Sì, vamos Argentina, abbiamo vinto.
3: Non aveva ancora finito.
1: Non aveva finito.
3: Sì,
1: non aveva finito.
3: Immaginavo.
1: Perché dice, vogliamo fare le congratulazioni ai nostri argentini. Che però hanno perso la finale. Complimenti alla Spagna. Che bastardo. Però bravo.
5: Bravissimo. Hey, ragazzi, ciao Andrea. Comunque io ci sono, dai. Ci sono presente all'ascolto di questa magnifica radio, di questa radiovisione, questa televisione alto livello. Un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Ciao Lucio.
5: Bene a tutti voi, a Leo, a Andrea,
1: grazie,
5: a Mauro.
1: Grazie Lucio.
5: Se n'è andato, si è introdotto, ma non fa niente. E a David. Ciao ragazzi,
1: ciao,
5: voglio bene.
1: Ciao,
5: vado,
1: Lucio.
5: Vado a faticare.
1: Bravo. Ciao Lucio, vai. 378-378-1025 oppure 02 25 15 15.
3: Bollo. Lo sai che è stata dalle nostre parti, David?
1: L'ho vista, vicino a Taormina, meravigliosa. J-Lo, Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Tutti vogliamo innamorarci o ci innamoriamo della ragazza della porta accanto, è vero o no? Sai, è vero, Leo? La guardiamo, c'è. Semplice, così, chissà cosa nasconde, no? Cosa c'è dietro quel muro?
1: Chissà
0: eh?
1: Come, cosa cucina e come cucina.
0: Dai, fai il bravo. Cosa c'è dietro quel muro, magari, di mistero? Off the Wall, Michael Jackson.

0: Off the Wall, Michael Jackson, a chiudere questa prima ora di Malanotte No. Anche a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano la morte di Fakir, avvenuta domenica durante un fermo di polizia. Le operazioni di rianimazione sono state riprese in un video. Il volto è insanguinato, a macchie marroni scure per lo spray e al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, spiega l'avvocato Fabio Anselmo, sottolineando che per quelle manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. La politica, tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». La seduta è stata sospesa, lo stanno scudando. Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle, Conte. A Bari Sardo, nella provincia dello Jastra, Simone Concas, 19 anni, è morto accoltellato. Era alla guida dell'auto che ha investito una ragazzina di 16 anni. Secondo i carabinieri di Lanusei, l'ha travolta volontariamente. All'investimento hanno assistito il fratello della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas, e il primo lo avrebbe accoltellato a morte. Poi i due si sono dati alla fuga. Calciomercato, continua la trattativa tra Juventus e PSG per

0: mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Amici, eccoci tornati, seconda ora di Malanotte No, 2 di 3 naturalmente, come sapete ogni notte tra le 3 e le 6, questo programma che fate voi principalmente, come al 378-378-1025, preferiamo i vocali. Leo, puoi spiegare anche tu che preferiamo ascoltarli i nostri Very Normal People, per piacere.
4: Sì, poi in una maniera diciamo semplice, poi conviene anche ai nostri ascoltatori, perché poi loro registrano e magari in auto o a casa si riascoltano. Quindi certo. È tutto molto bello.
3: Siccome possono riascoltarci, facile, c'è l'app 102.5 Play, la scaricate, andate nella sezione podcast, cercate Malanotte No di giovedì 23 luglio e vi riascoltate con estrema semplicità, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo con il nostro Power Hit.

0: Ho scoperto da poco che, questo è un My Soul, il disco nuovo di Bruno Mars, ho scoperto da poco che Bruno Mars è il cantante preferito di un giornalista fantastico che salutiamo, che è Carlo Pellegatti.
1: Io un applauso glielo farei.
0: Ma anche due. Beh,
2: attenzione.
0: Ragazzi, non ho mai visto un uomo di quell'età con quella perspicacia, quell'intelligenza, quell'approccio, quella freschezza. Fantastico.
2: Ragazzi,
0: Carlo Pellegatti.
2: Comunque Bruno Mars, voglio dire, che, non, che possa non piacere o essere il cantante preferito, ho qualche dubbio, perché è veramente una bomba.
0: È fortissimo. Cioè, ragazzi, perciò piace anche a gente che ne capisce, come Carlo Pellegatti.
2: Certo, ovvio. Certo.
0: Abbiamo prima parlato, ma non noi, più che altro l'ha fatto un nostro Very Normal People, chiedendoci un attimo di non di raccontare, ma di sottolineare il fatto che quel pilota, comandante, si dice comandante? Sì.
2: No, si dice... dice capitano.
0: No, si dice comandante. Oh, ma non è tardo.
3: Non era mica il nostro credo.
0: No. Ha fatto lo scherzone agli argentini, facendogli credere, insomma, che avessero vinto il mondiale in aereo durante un
2: comunque
0: viaggio.
2: Mi sto immaginando Mauro che faceva quello.
0: Anche io. Cioè, è una cosa veramente brutta quella che ha fatto
3: che
0: il capitano.
3: Burlone.
0: Però, cioè, immaginate l'avessero fatta a noi. No, io ci sarei rimasto male. No,
2: io sinceramente si fa. Non avrei mai risultato, sinceramente.
0: Non
2: però,
0: si
2: però
0: fa.
2: Voi lo so, voi ci tenete.
0: No, ma non si fa, come tante cose non si fanno in aereo. Perché allora, ragazzi, siamo in un contesto complesso, in una scatola chiusa, piccolissima, che sta viaggiando velocissimo,
2: pressurizzata,
0: molto in alto. Eviterei, così come allora si dice che in aereo bisogna togliersi le scarpe.
2: Perché?
0: Perché si gonfiano i piedi.
2: Ah, veramente?
0: Quante volte avete visto la gente che in aereo si toglie le scarpe?
2: Beh, io una volta l'ho fatto. Ma vi dico il perché, c'è la fattispecie.
0: Ma mettiti un sandalo.
2: No, sì. A
0: cosa
2: volte
0: ti
2: sì.
0: metti?
2: No, ma in realtà l'ho fatto perché ero in realtà l'unico seduto in quella fila di posti.
0: Ah,
2: ma
0: vabbè.
2: Se ci fosse stato qualcuno vicino a me,
0: perché?
2: Non l'avrei mai fatto.
0: Raga, piedi scalzi in aereo? No.
1: Poi magari ti
0: lo fanno tutti. Lo fanno tutti. Beh. Ma no.
3: Io non l'ho
0: no,
3: mai
0: raga.
3: Fatto.
0: No.
3: Però
0: come ad esempio tantissimi fanno contenuti sull'aereo. Si mettono lì e si riprendono, no? E che c'è anche altra gente che magari non vuole essere ripresa.
3: O magari parlano a voce alta.
0: E bravo, come sui treni ad esempio. Vi dovete comportare bene, soprattutto in un contesto come quello dell'aereo, dove c'è un sacco di gente che soffre perché magari fa fatica con l'ansia, la paura,
3: sì.
0: Ma no, ma i piedi. Ragazzi, i piedi in aereo.
2: A quanto vola? 11.000, no. A 11.000 metri.
0: Lei che deve controllare quanto vola un aereo di linea di base.
2: Oh, lo controllo.
0: Grazie. Non lo fate. Esiste anche un galateo di come ci si comporta in aereo.
3: 11.000 piedi? Giusto?
0: No, appunto. tutto quello che voglio, canta Sheryl Crow. All I wanna do è non vedere i vostri piedi in aereo. Grazie, ve lo chiedo per favore.

0: Monaca, anzi, AKA What a Life, Noel Gallagher, 17 minuti dopo le 4 del mattino. Pronto Massimiliano, ciao, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte. Ciao. O buongiorno. O buongiorno.
0: Nel tuo caso immagino buongiorno.
1: Sì, sono in presentazione per un 4 voli quest'oggi, sì.
0: Ah, vedi? 4 voli. Che cosa fai nella vita, Massimiliano?
1: Sono assistente di volo e volevo intervenire in merito a ciò che avete appena detto riguardo le scarpe.
0: Finalmente, Massimiliano. Allora, io parlavo di galateo in aereo, perché esiste in realtà. Io le scarpe, ad esempio, non le ho mai tolte, non ho mai sopportato chi lo faceva. Tu che cosa volevi dire sulla questione da assistente di volo?
1: Allora, assolutamente ok quello che hai detto, perché comunque sia in primis il galateo ci sta. Noi poi le situazioni di convivenza a bordo difficile vediamo tutti i giorni, quindi ci sta, è sempre peggio,
0: ecco.
1: Però essenzialmente nessuno ci pensa mai, giustamente, ma in caso di evacuazione, d'emergenza, insomma, avere delle scarpe magari anche in gomma sotto è molto più utile che non essere a piedi nudi.
0: Sono d'accordo con te, giustamente. Giustamente uno non ci, ma non ci pensa, perché dice ma va, succede a me, e quindi si è un po' più sereni. Però tendenzialmente, allora, possiamo fare loro un appello, Massimiliano, anche con te, mi raccomando, in aereo comportatevi educatamente.
1: Assolutamente, perché hai detto una profonda verità, è uno spazio chiuso, confinato, molto stretto, pienissimo di gente, ognuno con le proprie esigenze. E come sempre negli spazi stretti prima o poi scattano, diciamo, delle piccole discussioni, ecco, più o meno intense, dove noi dobbiamo un po' di paninare la matassa, di temperare.
0: Per voi non è facile, immagino.
1: Ci mancherebbe, però devo dire è comunque sempre un lavoro interessante, certo, perché è veramente bellissimo. È un caleidoscopio di situazioni. Guarda, stupendi per certi versi, però pure difficili, quindi
0: ne sono sicuro. Dov'è che vai? Ci puoi dire le tue mete oggi?
1: Oggi faccio un Sardegna andata e ritorno e poi andiamo in Danimarca e torniamo.
0: Ma quindi, che bello, Danimarca a Copenaghen?
1: Esattamente.
0: Mamma mia, la mia città preferita, salutamela davvero, Massimiliano, mi raccomando.
1: La prima città per qualità di vita.
0: Esatto. Per quello mi piace, ci sono stato ed mi sono innamorato.
1: Diciamo, visto che qua
0: esatto. Massimiliano, grazie mille e allora buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata e grazie per tenerci compagnia.
0: Ci mancherebbe. Grazie. Ciao Massimiliano, ciao. Quindi Leo, David, che cosa dovete fare sugli aerei? Togliervi le scarpe, sì, no?
2: Se non c'è nessuno, sì.
0: No! Ma allora scusami che Massimiliano, perdonali, non sanno quello che dicono.
3: Stavo pensando, io con le mie ciabatte potrei andare.
0: No, tu non puoi proprio salire. No. Non andate con le ciabatte.
2: Non mettere il naso.
3: Quindi vabbè. Non sono ben visto.
0: Non sei benvenuto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL

0: 102.5 potete esserci.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: è il titolo del pezzo di Samurai J che abbiamo appena suonato su RTL 102.5, 25 minuti dopo le 4 del mattino.
1: Noi vi adoriamo.
0: Beh, certo, ma a chi ti riferisci? Ai nostri veri normal people?
1: Sì, come mai
0: lo hai detto così?
1: Adesso Andrea, io devo portarti a Roma, dove c'è un amico nostro.
0: Vai.
2: Buongiorno Marcello Fornaro.
0: Buongiorno.
2: Il fatto dello scherzo del pilota dell'aereo va visto pure nel contesto.
0: Giusto.
2: Ad esempio, gliel'hanno fatto un argentino 4 anni fa, Inter Mondiale, poi ha fatto lo scherzo, uno ci può pure passa sopra.
0: Vero.
2: Me lo fai a me che so italiano, che faccio il mondiale da 127 anni. È normale che come atterro passo davanti alla cabina del pilotaggio, ti tiro una crina in faccia, che anche respirare diventa un'operazione avanzata.
1: Marcello, sei il numero uno.
0: Bravo, grazie, Marcello, davvero.
1: Marcello, devi sapere, Andrea, che ci regala delle chicche tutte le notti.
0: Meraviglioso.
1: All'interno del Crazy Club. E qui è stato molto bravo perché si è adeguato alla nostra situazione di malanotte.
0: Grazie, Marcello. Grazie.

0: Due settimane, settembre, il nostro new hit. Che bravo questo ragazzo. Good, good, good, good.
1: Peraltro il video molto, molto pecore.
0: Sì, no, bello.
1: Cioè, sento che se tu lo guardi all'infinito...
0: Puoi addormentarti.
1: Ti fa effetto pecore.
0: Esatto. Perché è una ripetizione.
1: Sì,
0: è
1: esatto.
0: Molto bello,
1: beh, questo è un pre-video probabilmente. Sì, poi arriverà anche quello ufficiale. Certo. Però effettivamente in questo caso è molto ripetitivo. È dunque.
0: Però
1: fa un po' l'effetto.
0: Naturalmente anche lui lo vedrete al Future Hits Live.
2: Sì.
0: Che scherziamo. C'è qualcuno, Leo, giusto?
2: Sì.
3: Madonna mia, che i ragazzini in giro con le ciabatte di gomma e le cazzo di spugna. Una notte mio nipote si è presentato qua al lavoro così, sì. Guadagno in Giappone. Non li sopporto.
0: Ma perché? Posso dire, come si chiama questo nostro vero
2: Sergio,
0: nome? Sergio, però posso dire che questo approccio è un approccio un po' anziano. Cioè, è l'approccio che avrebbe Leo Di Mauro.
2: Allora, guarda, capisci? Non piacciono neanche a me. Io ho le mie infradito qua. Cioè, io mi trovo comodo da sempre,
0: per carità,
2: da quando
0: di
2: ero
0: Dio.
2: Piccolo. Però sta cosa dei calzini bianchi e le ciabatte mi fanno ricordare i tedeschi negli anni 80,
0: sì, ma in realtà,
2: quando venivano in vacanza da noi, no?
0: Si è sempre portato. Tutti quelli legati al mondo rap hanno sempre messo ciabatte e calzino.
2: Allora, effettivamente mio figlio di 18 le usa.
0: Sì.
2: E io non lo sopporto.
0: Mio ma figlio, perché? Ma che te frega a te? Dimmi una cosa.
2: No, ma guarda,
0: ma te nella tasca.
2: Non si possono vedere.
0: Ma te nella tasca, cosa te ne frega? Cosa ti entra?
2: Ma possono non piacermi?
0: Per carità di Dio, ma mica gli dici qualcosa.
2: Sto calzino bianco fino a qua e vai in giro. Ma dove? Meglio un infradito, perdonami.
1: Ma scusate, ragazzi.
0: Ma l'infradito lo metti tu che sei anziano.
1: Ma scusate, io voglio portare avanti una battaglia.
0: Quale?
1: Da oggi. Il ritorno all'utilizzo diffuso degli zoccoli.
0: Ah!
2: Molto bravo. Più bello.
1: Quelli che tu senti quando cammino prima che arriva
0: quelli. Beh, però
2: almeno hanno un senso.
0: Esatto, quelli che però non hanno nemmeno la gomma sotto. Cioè
1: bello.
0: Proprio quelli che
1: proprio
0: senti
1: zoccoli.
0: Proprio
2: legno.
0: Il rumore, ragazzi, quello era il rumore degli anni 80.
1: Esatto.
0: Perfetto.
2: Sì.

0: Brescia da Dio, 42 minuti dopo le 4 del mattino, eccoci qua amici, siete in tanti, eh?
1: È vero, Leo? Broccoli di legno con regolazione, con la linguetta di ferro, che certo, quando si riscaldavano sotto il sole ti sbucavano anche i piedi, una cosa spettacolare. E non

0: nonno alle 5 del mattino che si alzava e si faceva tutta la casa avanti e indietro. Sgom, sgom,
1: sgom. Ma dai, ma sembrano dei rifugiati, parascapata capo.
2: Le vecchie dottor Scholz che duravano 40 anni, si andava al calzolaio e si faceva la gomma nuova.
3: Che bei ricordi, eh?
4: Piacciono molto, ma ce li hanno tutti. Ce l'abbiamo tutti perché era quell'rumore, il rumore degli zoccoli sul pavimento senza gomma. È il rumore degli anni 80, 70-80. Quel rumore lì e non c'è niente da fare. Tanto, arriva il disco nuovo dei Rolling Stones. Questo è Jealous Lover.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones su RTL 102.5.
1: Le ciabatte con le calze sono qualcosa di o in o out, nel senso o ti piacciono o non ti piacciono, qualcosa di molto divisivo. Io a casa una fotografia, o a casa, l'ho messo sui social, una fotografia dove con dei bambini vestiti di da carnevale, sul carretto del mio motocarro, io vestito da pirata col cappello e tutto quanto, spada e arresto, ho scattato questa foto con calzini e ciabatte, i commenti sui social, e non si possono mettere le calze con le ciabatte, cioè con tutto quello che c'è in sta foto. Ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
0: Allora, esiste, aspetta un attimo che te lo vado a cercare, perché una canzone
2: italiana?
0: Sì, ma del mondo rap. Però raga, aspetta,
2: perché tu dici, vabbè, la moda arriva dall'America, dagli Stati Uniti.
0: No, calze con le ciabatte, disco di Vacca del 2017, andatevelo a cercare, è sempre il concetto di cui parlavamo prima, nel mondo rap,

0: sempre stata una caratteristica. Ma anche
1: il calzino bianco,
0: il
1: però
0: calzino
1: ricordo,
0: bianco
1: sì,
0: con la ciabatta. Sì, certo, sì, certo. Dai, ormai è sdoganato, raga, ma per favore. Dai, sì.
2: Peraltro da cambiare spesso.
0: Beh, perché?
1: Io preferisco il piede nudo, così
0: con la ciabatta?
1: No, sì, esatto, con la ciabatta. Mm-hmm. E diciamo che a casa poi senza ciabatte, a piedi nudi tutta la vita.
2: Sì, anch'io ho imparato a stare a piedi nudi a casa.
0: Ma anch'io,
2: sì,
0: però d'inverno no, perché
2: no,
0: ho i piedi
2: d'inverno
0: freddi.
2: No, metto le calze d'inverno.
0: Beh, anch'io.
1: Diciamo che lo faccio quelle anche in inverno perché ho il parquet, quindi sto bene.
0: Anche io ho il parquet, però va freddo. No, tu hai il no, caldo no, che ti arriva da sotto, no, da pavimento?
1: No, non ce l'ho.
0: E allora mettiti i calzini. Così puoi fare come Bobby McFerrin.
2: Esatto.
1: Fischiando.
2: Che peraltro nel video mi sembra che siano scalzi.
0: Sì, è probabile.
2: Esatto,
0: è probabile. Sì, sì, sì.
2: Guardatelo perché... intanto, ah.
0: Bravo.
2: Sulla radiovisione.
1: Beh, un grande per dire indimenticabile, Michael Jackson usava il calzino bianco, no?
0: È vero.
2: Con le ciabatte.
1: No, con le ciabatte non l'ho mai visto. No. Col mocassino.
0: Col mocassino. Sì. Cosa che va benissimo fare anche oggi, ma poi tranquillamente. Intanto, don't worry, be happy.

0: buona domenica.
1: E noi ci prendiamo la buona domenica di Saif anche di giovedì, non c'è nessun problema.
2: Disgraziato che sei tale come la. Vieni qua. Ah no, non ci viene che ti fa sapere. E lì entrava in atto il primo zocco il drone degli anni Ottanta. Aia! E questi erano i primi droni volanti. Ciao ragazzi, Vincenzo da Salso Maggiore Terme.
1: A proposito di quello che dice Vincenzo, si scrive Giovanna. Buongiorno a tutti, gli zoccoli di legno, che ricordi? Mio papà li portava, ma lui ne faceva pure un altro utilizzo.
3: Cioè?
1: Il lancio dello zoccolo.
3: Esatto.
1: Quando combinavi qualcosa scappavo. Buona giornata. Ciao. Vale,
3: quello che ha descritto più o meno il nostro amico.
1: Esatto,
3: ma c'era
1: esatto.
3: Anche una, l'alternativa era, non so se vi ricordate, il cucchiaio di legno.
1: Certo.
3: Cioè, quando la combinavi grossa... un boomerang.
1: La cucchiarella. La cucchiarella.
4: Una volta erano anche più tosti, non come quelli di oggi che sono un po'...
1: No, io lo sai che a casa... cucino ancora con la cucchiarella che avevo a casa a Caserta e ci avrà buoni 40 anni.
4: Dunque ha preso anche sapore.
1: E certo.
4: Anche preso anche
1: beh,
4: sapore.
1: Ragazzi, è legno.
4: Tu sai,
1: eh?
4: Chi dice, anche io uso il cucchiaio di legno.
1: E
4: c'è chi dice che
1: legno.
4: Non andrebbe usato.
1: Ma chi?
4: Perché non è igienico. Cioè dicono ma che casa... non hanno abitato perché non dice, ma lo dicono a gente che
1: è
4: fa il mestiere.
1: È probabile,
4: che,
1: è
4: che
1: probabile.
4: Bisogna usare il silicone perché è più igienico. Io uso un cucchiaio di legno perché c'è uno sapore.
1: La cucchiarella, ragazzi, la cucchiarella vince sempre e comunque.
5: Ciao RTL, Danilo di Genova. Stanotte stavo prendendo un caffè all'autogrill.
1: Sì.
5: È entrata una ragazza che veniva da fuori, straniera secondo me.
1: Okay.
5: È entrata a piedi nudi e si è diretta verso i bagni. Mi è venuto un momento di panico.
1: No, mamma ragazzi.
3: Va bene tutto, eh. Io adoro andare a camminare a piedi nudi, però
1: no,
3: sinceramente
4: no, no. In bagno?
3: No, nei bagni.
4: Ragazzi, cioè
1: se li deve tagliare i piedi.
4: L'antitutto si deve fare.
1: Ma già il fatto che sia entrata in autogrill, non voglio pensare al bagno dell'autogrill perché purtroppo è come
4: sì,
1: il Vietnam.
4: Ma può essere anche il bagno di un altro posto.
1: No, no,

0: I bagni dell'autogrill viene proprio il Vietnam. Dipende, alcuni puliti, altri meno. Poi dipende. Ragazzi, certo, c'è un sacco di gente, è difficile. E lì ci sono persone che lavorano tutti i secondi.
1: No, infatti non stiamo parlando contro le persone che lavorano.
0: No.
1: Com'è che siamo le bestie? Proprio, siamo noi che ci andiamo.
0: Esatto, siamo noi le bestie. Comunque, a quella ragazza che vogliamo fare, abbracciamola fortissimo.
1: Perché, a lontano però, senza che ci tocchi con i piedi.
0: Da lontanissimo. A chiudere la seconda ora arriva Tom Jones e questa è Black Pity.

0: Uno che potrebbe andare in giro anche con le ciabatte, le spadriglias, come si dice, le infradito con i calzini, ma la sua personalità, la sua aura, come si dice oggi, vincerebbe su tutto. Tom Jones, Blackberry, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Cerreto d'Asti, in provincia di Asti, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Spuntano altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro sono in corso le manovre di rianimazione mentre, denuncia legale di famiglia, lui è a terra immobilizzato. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Torniamo sul furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto a Roma. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco e l'ipotesi più solida conduce al mondo sommerso della medicina clandestina. Siamo all'emergenza incendi. In Sicilia la situazione è più critica. Un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore proprio mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo a San Cataldo. Il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino. Chiudiamo con il calcio. La panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano nelle prossime ore tra i presidenti dei club di Serie A, Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, che mette le mani avanti e afferma: non credo arrivi l'annuncio del CT. Al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola. Quanto a un possibile ritorno di Mancini, lo stesso conclude: non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. In apertura parliamo della 13 Bologna-Padova, dove è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con due

Chilometri di coda tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione di Bologna per un incidente tra due auto, mentre sulla A10 Genova-Savona si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la A7 Serravalle Genova e

0: tutto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5.03 di giovedì 23 luglio, questa è l'ultima ora di Malanotte No, formazione tipo Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, ciao Leo, buongiorno.
2: Buongiorno, sono io con le ciabatte.
1: E buongiorno, buongiorno anche a David Bella per la regia video.
3: A piedi nudi.
1: Sempre ragazzi.
2: Sentivo infatti un po'.
1: Dai. 378-378-1025 per i vostri vocali che li preferiamo, grazie ma anche i messaggi.
2: A
1: di
2: proposito, Andrea scusami. A proposito di tra poco ho un messaggino da farti ascoltare.
1: Spero non sia troppo sgradevole. Oppure 02 25 15 15 amici Power It.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, e non sono angeli i nostri veri normal people ultimamente, ne stanno tirando fuori parecchie, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Paolo da Crema.
0: Buongiorno Paolo.
1: Allora, visto sì. che state parlando di ciabatte a piedi nudi, a parte che vabbè, voglio prima di tutto condividere un ricordo, perché mi ricordo quando si vedevano gli autisti olandesi e tedeschi scendere dai camion con gli zoccoli.
0: Ma non si può.

0: vestiti in pelle di mucca, fantastici. E un'altra cosa, piedi nudi con le ciabatte, di pegliare le ciabatte, perché giusto settimana scorsa ero al supermercato, mi sono passate da parte due a piedi nudi con le ciabatte, dove probabilmente tenevano il sudore, hanno lasciato una scia di puzza di piedi, ragazzi, la puzza di piedi,
1: non c'è bisogno, ma no.
0: Ancora adesso ce l'ho sotto il naso, mamma mia. Vabbè, va, buona giornata.
2: Grazie Paolo.
1: Io però credo non dipenda dalle ciabatte, ma dipenda molto da l'igiene personale.
2: Sì,
1: però... perché ci sono alcune scarpe, e essendo un appassionato, avendo lavorato nel settore,
2: sì,
1: ne so.
2: La plastica, la gomma. Sì,
1: ci sono alcune scarpe che purtroppo fanno sudare il piede. Poi dipende anche da quanto tu sei un tipo che suda o meno. Ragazzi, ci sono mille cose. Certo. Quindi, grazie per l'immagine, ma soprattutto comunque... per l'olezzo che ci ha lasciato, anche se non l'abbiamo mai sentito.
2: Hanno lasciato la scia, è bellissima.
1: Mannaggia la miseria, mannaggia.
2: Ciao Tony.
3: Ciao. Mi chiamo da Siracusa, ciao. Anni 80 pieni, zatteroni dottor Scholz. Quando erano nuovi sembravi ingessato, e allora si camminava con le moto e i piedi per terra si strofinavano per consumarli. Mamma mia, che bello!
1: A proposito invece del lancio dello zoccolo che abbiamo sentito prima, tanti i nostri veri normal people ci hanno sottolineato, ci scrive Kevin che poi, dopo averti lanciato la tappina o lo zoccolo, sì, quel che c'era, pure la pretesa di riportargliela indietro
2: per un altro lancio magari.
1: Sì, evidentemente, certo. Evidentemente,
2: ma chi è, sì, che ha citato il battipanni?
1: Qualcuno ha citato il battipanni, visto. No, il battipanni non mi piace,
2: pesante, troppo, per un battipanni
1: troppo violento. Alanis Morissette.

0: of you.
1: Il titolo della canzone di Ed Sheeran, Shape of You. 18 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buongiorno. Non so come mai siamo arrivati a parlare di ciabatte con le calze. Ah, siamo partiti dall'aereo, abbiamo sentito il nostro very normal people Massimiliano che si occupa, insomma, lavora come steward, assistente sì, di volo. Ci ha detto fondamentalmente: non toglietevi le scarpe. Uno per questione educazione, due perché non si può mai sapere. Se dovete scappare, meglio tenere le scarpe.
2: Allora poi... facciamo così, ne teniamo una e l'altra la togliamo.
1: E l'altra la togliamo.
2: Così non si sa mai che vai più veloce a metterlo.
1: Molti hanno sottolineato la loro. Come posso dire? Fanno fatica a sopportare le ciabatte con le calze, senza calze, ma lo zoccolo e... C'è invece chi non sopporta le spadriglias. Stefano da Reggio Emilia, perché?
2: Mitiche.
1: Ma sono...
3: Io le ho utilizzate da ragazzino, sì.
1: È la scarpa estiva per eccellenza.
3: Morbide.
1: Sì.
3: Leggere.
1: Poi, non sarà bellissima, è una questione personale. Se la metti, evidentemente, ti piace. Dai, come
2: petizione, ragazzi, da oggi, zoccolo e spadriglias.
1: Io ci sto.
3: Oppure le vendono, le ho viste. Non le ho comprate, perché sennò mia moglie me le tira in testa,
1: no,
3: però...
1: Non le piaccio, no? No.
2: Però non fanno male se te le tira in testa, che sono leggere.
1: No, quelle non fanno niente.
3: Però sai che non mi dispiacerebbe.
1: No. No, ma anche a me. Io ultimamente ho preso invece un simile spadriglias, ma di pelle.
3: Ah, vedi?
1: Proprio
3: ma tu sei
1: facile.
3: Chic.
1: E non in...
3: Le freak. Sì. Lo sappiamo che tu sei chic.
1: Vabbè, dai, Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo su RTL 102.5. Leo, tu che sei un appassionato di infradito.
1: Sì.
0: E ogni notte, ormai da... possiamo dire da...
1: un mesetto quando,
0: un mesetto,
1: circa, sì.
0: Sì, sì, sì. Non c'è una notte che non viene in infradito. Giustamente sei... ecco. Ce li fa anche vedere per chi stesse guardando, eccoli lì, per chi stesse guardando la trasmissione sul canale 36 del digitale terrestre. Leo ha appena mostrato il suo infradito, un momento per feticisti, ma possiamo sorvolare. C'è chi invece scrive proprio l'infradito? No.
1: Ah vabbè, però, questione di gusti.
0: Questione di gusti. Devi sapere che l'infradito, da un punto di vista della moda, proprio della coolness, si dice,
1: sì,
0: oggi
1: funziona.
0: No, tantissimo.
1: Sì, lo so, lo so.
0: Proprio è forse l'elemento di questa estate che sta andando di più. Cioè, vedi ragazze magari molto curate nell'outfit completo, ma alla fine invece di mettere una scarpa, no, mettono l'infradito, ma proprio quello base.
1: Sì, sì.
0: Non colori.
1: Quello da 1,50 euro.
0: Esatto, esatto, quello che è. Sta andando fortissimo. Anche tantissimi ragazzi magari mettono un bel jeans su vita bassa, bello largo, maglietta cortina e l'infradito. Non so come riescano a camminare, perché evidentemente il pantalone, però se è cool va bene così.
1: Esatto,
0: va bene così.
1: C'è, sai chi porta l'infradito?
0: Chi?
1: Qui in radio?
0: Chi? Tu?
1: C'hai mai fatto caso?
0: Tu, Leo?
1: No, c'è un'altra persona.
0: Chi?
1: David, tu lo sai?
0: Chi? Veloce!
1: No, non lo so. È Angelo Beguin.
0: Ah, grande! Evidentemente anche lui è vittima.
1: Grande Angelo.
0: Dell'hype, dell'infradito.
1: Sì, sì.
0: Come oh, elemento cool.
1: Siamo comodi così.
0: E va bene. Arriva il corner shop, Brimful of Esha.

0: troppo forte. Blanco, questa era Los Angeles e noi abbiamo Anna. Buongiorno, ciao Anna, benvenuta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Geolocalizzati.
1: Allora, io sono da Cagliari.
0: Benissimo.
1: Sono la mia passeggiata mattina al Poetto e vi ascolto come sempre.
0: Un brutto posto il Poetto a Cagliari, dove camminare. Mamma mia, beata te, ti invidiamo.
1: Terribile, terribile.
0: Sì, ti invidiamo fortissimo, anche perché invece io la passeggiata che farò quando tornerò a casa è in piazza... dove abito? Non mi ricordo neanche più dove abito. Bene.
2: Lì vicino c'è
0: ti
2: una piazza.
0: Giuro che non mi ricordo. Piazza Cinque Giornate. Ecco, figurati un po', a Milano. E non è proprio come. E non è come il Poetto a Cagliari, però. Bello, per carità. Tu volevi dirci una cosa. Su quale questione?
1: Allora, io mi sono collegata e ho ascoltato l'amico che raccontava del tradito al supermercato.
0: Sì.
1: Del bellissimo Oletto lasciato. Poi mi si è sbloccato un ricordo passivo. Allora, volo di rientro da New York a Londra, poi da Londra a Cagliari, rientro dal viaggio di nozze, quindi stanchissimi, distrutti, certo, eccetera. Ci accingiamo a, insomma, a dormicchiare al rientro. A un certo punto si sfumava questo fortissimo odore che non si capiva da dove proveniva.
0: Oh,
1: chiaramente la prima cosa che fai è iniziare a autoodorarti per capire se magari
0: sei tu.
1: So, magari sei una scarpa messa male, non so, fai con una calda. Niente, la gente disperata, chiaramente ci si guardava l'uno con l'altro anche con un po' di sospetti.
0: Con circospezione e sospetto.
1: Esattamente, infatti, a un certo punto vediamo le hostess che vanno da una parte all'altra dei corridoi a spruzzare i deodoranti. Non capivamo da dove arrivasse, ma era palesemente una pista di piedi, purtroppo andati a male. A un certo punto, ma questa cosa è durata ore, ci siamo messi le mascherine per gli occhi nel naso, abbiamo tirato fuori i profumi,
2: ma scusa, Anna, non era che magari un pezzo di formaggio dentro qualche bozza?
0: Che ne so? No, perché era chiaramente però, puzza di piedi.
1: No, guarda, si riconosce.
0: Sì,
1: dai,
0: purtroppo cioè, sì.
1: Ma un elefante, non lo so, un elefante con le scarpe da pelle, non lo so, qualcosa di... Noi eravamo impazziti, perché poi era appena iniziato il volo, quindi eravamo davanti a noi tipo 6 ore, 7 ore. È durata, non abbiamo mangiato niente, ci hanno portato il sapio, niente, chiaramente eravamo...
2: Eravate già sazi?
0: Ma dimmi una cosa, Anna, ma è durato tutto il viaggio?
1: Praticamente tutto il viaggio, poi a un certo punto, non so se per finimento, sai cos'è, che tu ti abiti le cose brutte, non senti più niente, proprio il tuo corpo reagisce in questo modo qua. A un certo punto comunque, non sappiamo, vedevamo le hostess che parlavano con qualcuno dietro, chiaramente l'aereo era molto grande, non si vedeva tutto, secondo me non si può sparire qualcuno, perché poi verso la fine del volo questa cosa è scemata definitivamente.
2: Ma perché vi siete abituati?
0: Secondo me è quello,
2: ci si abitua,
0: purtroppo.
1: Infatti non lo so. Allora, no, mistero, non l'abbiamo mai capito. Adesso qualsiasi volo, anche di un'oretta scarsa, io mi guardo con circospezione, profumi inattaccabile.
0: E sei a posto così. E soprattutto, come ha detto anche Massimiliano, il nostro assistente di volo che abbiamo sentito prima, non toglietevi le scarpe. Grazie mille, Anna.
1: Mio Dio, ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Vi voglio bene.
0: Ciao. Anche noi, ciao, buona giornata.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con maledetto me, che evidentemente è anche una frase che magari le ragazze dicono quando indossano gli stivali con 37 gradi, perché Ivan ci vede, le ragazze con 37 gradi mettono gli stivali. Vero, succede spesso. Ma anche i ragazzi con 38 gradi, vedi, con i boot si chiamano, proprio no.
2: Ma proprio io ti butto.
1: Esatto, cioè no raga, no. Poi è chiaro, va bene, ci può stare, la moda è sempre la moda, però se ci sono 40 gradi vestitevi di conseguenza. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Ah, che meraviglia Mario Biondi. Vero o no? Voce pazzesca, ragazzi. This is what you are.
1: Mbare Mario, sempre Mbare
0: Mamma
1: Mario.
0: Mamma mia. Eh sì, lui è catanese, anche lui.
1: Sì, certo, Mbare.
0: Mbare Mario. Ah, comunque, veramente, nella mia vita sono stato circondato da catanesi e da un palermitano.
1: Non lo so.
0: Solo per adesso tutti catanesi. Però bello, siete meravigliosi. E Leo,
1: siamo lì in zona.
0: Sì, sì, sì. Restiamo lì in zona?
1: Restiamo in zona.
0: Sentiamo.
1: Sì, sì, sentiamo.
2: Buongiorno, belli picciotti.
0: Buongiorno.
2: Sono Stefano da Alicata.
0: Ciao Stefano.
2: Una volta in un volo, prima di dire allacciate bene la cintura, hanno detto allacciate bene le scarpe.
1: Grandissimo. Numero uno.
0: Quindi, dato che siamo a giovedì 23 luglio, no? Sono le 6 meno 8 minuti, ci sarà sicuramente qualcuno che in questo momento è in macchina e si sta recando in un aeroporto della nostra meravigliosa penisola.
1: Ecco.
0: Possiamo quindi, alla fine di questa puntata, dopo aver sentito anche Massimiliano, il nostro assistente di volo, che ci ha spiegato, insomma, non toglietevi le scarpe, ma per 1500 motivi che non stiamo qui a ripetere, non fatelo.
1: Ecco.
0: Tenetele su. Se siete usciti con dei sandali, con dell'infradito, va bene così. Perché, insomma, speriamo nella vostra pulizia. Pulizia. Tutti quelli che vanno magari in aereo con voi. O in treno. Perché anche in treno vale la stessa cosa.
3: In treno ancora peggio.
0: Solo che l'aereo è ancora un posto ancora più angusto e quindi è un po' più complesso. Quindi non lo fate. Possiamo, Leo, quindi dire alla fine di questa trasmissione che
1: allacciatevi le scarpe.
0: Esatto, che l'insegnamento che abbiamo appreso è non togliamoci le scarpe in aereo.
1: Possiamo dirlo a voce alta.
0: Lo facciamolo, l'abbiamo detto. Intanto arriva Baby K e questa è Tuca Macarena.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedi Leo, noi siamo arrivati alla fine, no? Anche prima abbiamo detto, no? Allora che cosa abbiamo imparato? Non toglietevi le scarpe in aereo o in treno, ma non toglietele in aereo.
3: Che e poi alla fine è tutto casuale.
2: Esatto. E poi che cosa mettiamo come Millennium Hit? Joe Cocker con You Can Leave Your Hair On.
3: Quindi mi devo spogliare.
2: No,
4: no, però dobbiamo mettere il cappello.
2: Va bene.

0: You Can Leave Your Hand On, Joe Cocker, il nostro Millennium Hit. Beh ragazzi, colonna sonora, film incredibile, 9 settimane e mezzo, una Kim Basinger
1: super
0: clamorosa,
1: top,
0: totale, un Mickey Rourke prima delle operazioni che lo hanno un po' modificato da un punto di vista di espressione facciale,
2: anche lui di una bellezza
0: bellissimi, straordinaria, bellissima,
2: si è proprio deformato
0: nel tempo. Vabbè, ha fatto delle scelte, fatto delle scelte, resta un attore clamoroso, no, a prescindere da tutto. Bravi, bravi e belli, amici, noi abbiamo finito. Oh, sono bravi e belli come noi, giusto?
1: Insomma,
2: cioè, sta parlando di Tia, non di mia.
0: No, no, neanche di mia. Va bene, ringraziamenti di rito, grazie mille, Leo.
1: A domani, ciao Andrea.
0: A domani, grazie mille, David.
2: Ti amo.
0: Anche io, tantissimo. A domani, amici. Quindi, dopo di noi, le ultime news con il GO e poi una nuova puntata di Non Stop News. A domani, ciao, buon giovedì. Anche a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, sono le 6:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Nicolò Pompei. In primo piano torniamo sulla morte di Fakir avvenuta domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Le operazioni di rianimazione sono state riprese in un video. Il volto insanguinato e a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, spiega l'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia, sottolineando che per quelle manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. Torniamo ora sul caso Roggero. Per lui niente sospensione della pena, resterà in carcere. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza non si ravvisano le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano. Speriamo nella grazia nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
4: Passiamo alla cronaca, torniamo sull'auto che ha falciato la folla a Modena. Circa 2 mesi fa è morta una delle persone ferite gravemente nelle scorse ore. Tommaso Angelini.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni.

0: a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
1: Passiamo al calciomercato. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomouani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. I nomi di Nusa, Schelderup e Moreira ora in cima alla lista delle preferenze giallorosse. Direi che è tutto. Ci sono i colleghi di Non Stop News per la linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
2: Buongiorno Nicolò, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo dalla vicenda che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, 44 anni. Ecco, è stata coinvolta da una piccola polemica perché nel corso di una conferenza stampa si è presentata con una camicia, degli shorts e dei sandali. Allora, cosa è successo? La polemica che l'ha coinvolta riguardava il suo abbigliamento. Oggi c'è addirittura un'intervista sul Corriere della Sera, tra poco vi raccontiamo un po' cosa dice, e lei racconta: io non mi aspettavo di essere criticata perché mi sono presentata con un paio di pantaloncini. Se un mio collega uomo si fosse presentato in pantaloncini probabilmente nessuno avrebbe detto niente. Ha senso questa polemica? E soprattutto vi chiediamo, siete di quelli un po' fissati con l'abbigliamento, soprattutto nei luoghi istituzionali, in occasioni pubbliche, soprattutto quando si ricopre una carica pubblica bisognerebbe sempre essere vestiti in una certa maniera? Oppure magari si può essere un po' più scialli, un po' più tranquilli da questo punto di vista, magari quando fa tanto tanto caldo. Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di giovedì sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera dei fenomeni interesseranno i rilievi appenninici e sconfineranno anche sul versante adriatico. Temperature minime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi da nord a sud, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trabimeteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'unica eccezione in Autosole, dove per un veicolo in avaria si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Vi ricordo inoltre che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Bologna, mentre dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, sull'A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderanno il tratto tra il bivio con l'Autosole e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: La polemica, c'è sempre la polemica già, in questo paese, e d'altronde già. A noi fa piacere perché così almeno abbiamo la linea diretta e possiamo chiacchierare con voi di qualcosa. Buon mattino, è la squadra dei mattinieri di Non Stop News. Allora, buongiorno Giusy Legrenzi.
7: Buongiorno, non so perché stamattina mi sono messa un pantalone lungo e delle maniche lunghe, ma ma effettivamente avrei potuto venire come, come preferivo.
8: In teoria, sì.
7: Non

0: che non è che mi insultate.
1: Ma ci mancherebbe,
2: no, ci mancherebbe altro.
0: Buongiorno Massimo Lonico, buongiorno Lucrezia Bernardo, che invece ha fatto una scelta più radicale, direi.
2: Sì,
0: no?
2: Esatto, ho usato però i pantaloni lunghi per compensare, perché non sia mai troppo, capito? Giusto una via di mezzo. In ogni caso, anche se non si condivide l'idea, ecco, magari non arrivare all'insulto.
1: No, su quello siamo d'accordo.
2: Eppure c'è chi ci arriva, il commento anche un po' di troppo.
1: Allora, stiamo parlando di una storia che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, spero di pronunciarlo correttamente, 44 anni, vice sindaca, molto anche apprezzata. Durante una conferenza stampa, a un certo punto cosa succede? Lei si presenta banalmente con una camicia, degli shorts, quindi dei pantaloni, diciamo dei pantaloncini, ecco,
0: sì,
1: un po' più corti
0: del pantalone lungo, certo.
1: E dei sandali. Cosa è successo? Conferenza stampa in cui si parlava di robe utili per la città, basta, sono passate in secondo piano perché tutta la polemica è stata: ma come? Ma la vice sindaca è venuta
0: svestirsi in questo modo?
1: Hanno detto scosciata. E lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: ma come vi permettete a dire scosciata? Avevo semplicemente dei pantaloncini corti. Fosse arrivato un uomo vestito in quella maniera con dei pantaloncini, nessuno avrebbe detto guardalo come scosciato.
0: Un sacco di gente avrebbe riso, però non avrebbero detto nulla di che, diciamo così. Allora, cara vice sindaca, noi procediamo con questa polemica perché la apriamo ai nostri ascoltatori, ovviamente non legata specificamente a lei, ma in generale, che cosa ne pensate? Come ritenete ci si debba, raffrontare?
1: Ecco, con questo tema, nel momento in cui si ricopre una carica pubblica, si è in un contesto pubblico come quello, è giusto che si mantenga sempre, diciamo, un certo dress code, il pantalone lungo, spalle coperte, eccetera? Oppure siamo nel 2026, ci sono 46 gradi, magari se uno mette un paio di sandali possiamo non indignarci più di tanto?
0: Io chiederei una giovane donna, che ne pensa lei, Lucrezia?
2: Esatto, sto cercando di formare un'idea che possa essere poi applicabile a qualsiasi ambito, perché il tema è anche quello, bisogna essere adeguati al contesto. Dove si pone questo limite allora dell'adeguatezza?
0: Allora, credo si ponga però in alcune situazioni, già alcuni hanno scritto, tipo in chiesa.
2: Certo, ecco, sì,
0: per esempio
2: anche
0: ci sono degli ambiti.
2: Sì.
0: Io credo che potrebbe essere l'unico, quello religioso in generale, non so se stai in chiesa, se sei di questa o di quell'altra religione, ma credo che lì, insomma, un minimo, poi non so.
2: E insomma, si fa riferimento anche a questo grande decoro, no, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, legato ad altri temi, quindi lo chiediamo a voi al 378-378-1025 tramite i vostri messaggi scritti o vocali, oppure allo 02-25-15-15.
0: Sembra proprio una summer funk quella che sta per arrivare, ce la canta Francesco Gabbani.

0: Summer Funk su RTL 102.5, 6:14 minuti. Allora, abbiamo una serie di telefonate che stanno arrivando, grazie a Lucrezia che ci sta aiutando a selezionarle, perché siete veramente in tanti che insomma, volete dire la vostra su questa polemica. Da un lato li abbiamo definiti gli scialli, quelli che dicono vabbè, anche se sei in un contesto pubblico, sei una vice sindaca, non fa nulla se ti metti, per dire, un paio di shorts, se vai vestito un po' più come posso dire, sportiva o comunque un po' più leggera, perché in ogni caso oggi questa cosa non dovrebbe più fare troppa polemica. Dall'altro lato, per giocare, abbiamo definito i bacchettoni, quindi quelli che dicono no, se hai un incarico pubblico
1: non sia offensivo la prima.
0: No, ma non è offensiva, scialli e bacchettoni, abbiamo fatto questo doppio, questa dicotomia. Partiamo da Serena, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, ciao. RTL anche mia.
1: Ciao Serena.
2: Ti seguo sempre.
1: Grazie, grazie. Dove sei?
2: Complimenti.
1: Dove abiti?
2: Allora, Verona centro.
1: Verona centro
2: storico,
1: Verona centro,
2: vicino, sì, alla Basilica di, sì, San Zeno, sì, per, sì, capire, sì, Castel Vecchio.
1: Molto chiaro, molto bello.
2: E a Roma c'è l'arena.
1: Ecco, appunto.
2: Ho sempre abitato lì.
1: Sì, è sempre abitato lì. Sì. Perfetto, un po' di qua e un po' di là. L'importante è stare a Verona.
2: Sempre centro,
1: in
2: centro storico, certo, super, certo, centro.
1: Carissima, cosa ne pensi?
2: Allora, io penso che se una, allora, è vero che tra virgolette scusate, ci vorrebbe un quelli che hanno un ruolo un po', però siccome c'è caldo, io dico, se una fa bene il suo lavoro, cioè non è che stiamo lì tanto
1: a guardare cosa, cioè, si è messa stamattina,
2: no, perché,
1: no?
2: Poi, no, perché insomma, se una non va in costume da bagno, ecco, cioè voglio dire, alla fine
1: quello credo sia
2: caldo,
1: proprio
2: non
1: vietato,
2: è che come d'inverno una non si mette il costume, c'è, cioè, la pelliccia, voglio dire, si copre bene, se è inverno faccio per dire un cappotto fa.
1: Ma il problema, infatti, il problema d'inverno non si pone, difatti, perché fa freddo.
2: E infatti, perché, esatto,
1: fa freddo,
2: infatti,
1: no? Ci si copre.
2: Esatto.
1: Invece d'estate,
2: dunque, è assurda sta cosa, però se
1: Serena,
2: una,
1: ma tu ne vedi in giro che dici questa qui ha esagerato un po'?
2: Una che fa, ma quelle così che girano normalmente, quelle che
1: le persone, vabbè, una, sì, le persone.
2: Sì, sì, allora, sì, quelle, sì, giovani se vanno un po' scosciate così, oppure scollate il senso, cioè, lì dice giovane, una ragazzina, una ragazza, ma se lo faccio io, lo fa una di una certa età, insomma, mi viene un po', certo, da sorridere.
0: Già, il tema è un po', Serena,
2: c'è una probabilmente, insomma,
0: certo, no,
2: vuole,
0: dico,
2: dimostrare,
0: il tema, Serena,
2: cioè,
0: è un po' attorno al ruolo che uno ricopre.
2: Fatta,
0: un attimo, Serena, fammi finire. Serena, non, scusi, ci accavalliamo, fermati un attimino. Dico, il tema è un po' attorno al ruolo che uno ricopre, quindi in quel caso una vice sindaca, e anche diciamo il posto. Se faccio una, per esempio, una conferenza stampa in comune, sono all'interno del comune, posso andare con i pantaloncini corti, questo è anche il tema su cui vorremmo sollecitare, al di là poi del caso specifico. In questo caso tu sei d'accordo col fatto che uno possa andare in pantaloncini corti anche se in comune, in università, insomma in luoghi un po' istituzionali, giusto?
2: Sì, giusto, giusto, però no, piano. Allora io la penso che se ho caldo sarebbe giusto che una, allora, cioè, va in pantaloncini, siccome i mini short si usano,
0: sì,
2: perché non deve metterli, cioè io sono d'accordo, cioè una,
1: quindi,
2: maglietta anche senza
1: Serena,
2: maniche,
1: Serena, tanto per sintesi, tu sei a favore quindi della scelta della sindaca, tutto, no, bene?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: ok, qua volevamo arrivare. Serena, grazie, grazie mille per il tuo intervento di questa mattina. Tra l'altro, Massimo, questa signora, la vice sindaca, diceva anche che l'hanno stupita particolarmente proprio i commenti delle donne.
0: I commenti,
1: no,
0: delle donne, lei, quindi, dice, io sono rimasta abbastanza colpita dal fatto che mi hanno definito svergognata, scosciata, eccetera. Ho semplicemente messo un paio di shorts, non è che sono andata appunto in costume da bagno, tra,
1: sì,
0: l'altro.
1: Che peraltro voglio dire, ma perché qua è un altro tema, sono molto proposti anche dal punto di vista della moda proprio.
0: Ah, non c'è dubbio,
1: cioè,
0: certo,
1: non è, 10 anni fa non erano proposti, adesso praticamente li trovi anche quando hai un vestito lungo sopra, trasparente,
0: è vero,
1: ma sotto c'hai lo short, per cui insomma, quindi, insomma, diciamo.

0: che non siamo proprio fuori dal mondo.
1: Allora vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, a tra poco.
0: Andiamo anche con le ultime notizie. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti.
1: Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat".
0: Andiamo anche al calcio. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomuani, valutato 50 milioni dai francesi. Siamo parlato ovviamente di calcio mercato. Andiamo avanti con a questo punto la viabilità. Ci sentiamo con le notizie più tardi.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla Dinamazione Roma Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Vi ricordo che per lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani sull'Autosole verrà chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sulla 8 Milano-Varese chiuderà il tratto tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Un po' di messaggini al 378-378-1025 su questa vicenda a Livorno. Milena dice: buongiorno, secondo me ci vuole sempre un certo decoro, diventa come tutti se no quei ragazzi che si vestono in modo inappropriato per andare a scuola, quindi in contesto un po' istituzionali bisogna avere pantalone lungo, spalle coperte, eccetera eccetera.
0: Sì, effettivamente l'ha scritto, l'ha mandato un vocale anche un altro ascoltatore che diceva, nello specifico si riferiva a me, cioè no, non è solo in chiesa, ci sono anche altre condizioni in cui bisogna essere ben messi.
1: Allora, bacchettoni contro scialli, questa è la nostra linea diretta di stamattina, vi aspettiamo in diretta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei

0: Sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ligabue, c'è sempre una canzone. 6:27 minuti, leggo questo messaggio. Buongiorno Vincenzo da Telese. Per me l'abbigliamento deve essere rispettoso e consono in base al ruolo che si occupa. Dalle scuole al comune, regione, chiesa, eccetera. I pantaloncini si mettono al mare o fuori lavoro, ma anche là con dignità. Quindi l'abbiamo iscritto ufficialmente alla lista bacchettoni.
1: Ecco, abbiamo immaginato di creare due fazioni. Da un lato gli scialli, quelli che dicono ma sì, ma anche se vai con i pantaloncini.
0: Chi se ne importa.
1: Dall'altro i bacchettoni, quelli dicono no, occhio, guardate che anche la forma è sostanza. Cioè presentarsi, e soprattutto quando diciamo vai in certi posti o magari ricopri determinate cariche, e presentarsi in una certa maniera un po' curata con un abbigliamento consono

0: è sicuramente un tema. Andiamo da Ettore in diretta, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno RTL.
2: Da dove Ettore?
1: Allora, dalla provincia di Bergamo, dalla Valle Cavallina, dal comune di Casazza.
0: Com'è la strada? Sei in viaggio?
1: Sono sempre in viaggio.
0: Com'è? C'è traffico? Tutto tranquillo, meno
1: male. Tutto tranquillo.
2: Ettore, bacchettone o più sciallo?
1: Allora, no, mi metto proprio nella categoria dei bacchettoni. Perché
2: in automatico, sì, vai.
1: In automatico, perché sono ormai da quasi 20 anni consigliere comunale e ho fatto anche l'assessore. Non mi permetterei mai di andare a un consiglio comunale, anche se per dire settimana prossima abbiamo il consiglio comunale, fa molto caldo, io mi presento sempre con il vestito, con la giacca, con la cravatta, e anche i colori sono importanti, perché non mi presenterei mai con un vestito bianco con colori praticamente
2: non consoni estivi. Estivi, no, estivo no, cioè non ti puoi mettere un bel completo di lino, no.
1: Sì, di lino, ma comunque il colore deve essere sempre scuro.
2: Perché? Mi puoi spiegare perché? Perché io sono curiosa, perché i completi di lino color sabbia sono secondo me splendidi.
0: No, perché è meno istituzionale, credo.
1: Non lo metterei in consiglio comunale, ma piuttosto metterei magari un vestito di lino color blu, perché ritengo che, come diceva qualcuno, la sostanza e l'outfit per certe funzioni vanno rispettate. Specialmente chi ricopre certi ruoli importanti. Mm-hmm. E sicuramente vedere una vice sindaca con i pantaloncini, no, direi che no, non ci siamo proprio.
2: Cioè, se tu l'avessi trovata all'interno di un tuo consiglio comunale, avresti avuto qualcosa da dire?
1: Io vedo anch'io nei consigli comunali, anche nel mio consiglio comunale, che non tutti mettono giacca e cravatta, non tutte, anche le signore si vestono praticamente con il pantalone lungo, col tailleur. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ritengo che comunque l'outfit per certi ruoli sia importantissimo.
0: Chiaro, chiarissimo.
2: Grazie mille. Ettore. Ciao Ettore.
0: Ciao, andiamo da Margherita, benvenuta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Margherita, tu allora, da dove ci chiami?
3: Da Roma.
2: Perfetto,
3: Roma.
2: Margherita. Bacchettone allora, o scialla?
3: No, io non voglio bacchettare perché non credo, non ho visto le foto, quindi non so se effettivamente erano dei shorts tipo per andare al mare. Non credo che una vice sindaca.
0: No, ma guarda, te l'ho detto, lo descriviamo. Un pantaloncino abbastanza aderente, non una roba per andare a giocare a basket, per intenderci, che arriva più o meno a metà coscia.
2: A metà coscia, quindi non sotto il gluteo, per capirci.
3: Ecco, quindi insomma, io ricordo che non so se la Cina o il Giappone addirittura con queste temperature molto elevate, e loro hanno un outfit molto rigoroso, avevano addirittura tolto la cravatta con la giacca ai propri impiegati.
2: Meno male.
3: Quindi, ecco, infatti,
2: non morire.
3: Male. Quindi ti dico che io pure sto lavoro in un ambiente istituzionale, quindi giacca, cravatta, le spalle coperte, come si dice. Ma in questo periodo che fa veramente caldo, cioè stiamo con i sandali e senza giacca. Quindi non mi sento di bacchettarla perché, ripeto, non credo che sia proprio, si sia vestita in modo indecente. Quindi queste cose dell'outfit rigoroso non la vedo bene. Quindi libertà assoluta.
0: Chiaro,
3: sempre
0: chiaro,
3: nel decoro, Margherita. Giustamente, sempre nel decoro.
0: Certo, nel decoro, però dice giustamente Margherita, nel momento in cui appunto mantengo un minimo di decoro, anche se vado con il pantaloncino più corto, con i sandali, eccetera, visto anche il momento che stiamo vivendo con 56 gradi all'ombra, tutto sommato questa cosa potrebbe essere anche comprensibile. Grazie Margherita per essere stata con noi, un abbraccio.
3: Di niente, un abbraccio anche a voi, buona giornata.
4: Tensione in aula al Senato ieri dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carocci. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". Emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria e Molise. In Sicilia la situazione è più critica dopo un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il comando militare iraniano ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz.

0: chiesto se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto, tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. Una è stata attaccata, le altre due si sono ritirate. Ed è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Buongiorno RTL, Claudio di Piacenza. Polemica sterile per la dottoressa che si è presentata in ufficio con le ciabatte, eccetera, eccetera. Ma la signora dovrebbe avere un po' di rispetto, prima di tutto, dei luoghi che frequenta. E ogni luogo, ogni momento, credo che abbia la sua modo di vestirsi, almeno è così. La signora, ad esempio, se non ricordo male, in San Pietro con l'infradito e le pantaloncini non sarebbe mai rientrata.
1: Certo, infatti dipende come sempre dai luoghi dove uno va. In questo caso era una conferenza stampa, quindi comunque un evento pubblico, per carità. La vice sindaca di Livorno, siamo partiti da questo caso, si è presentata con degli shorts, dei sandali, una camicia, e qualcuno ha detto: ma non è modo di presentarsi a un evento pubblico, soprattutto se sei la vice sindaca. Lei ha risposto: ci sono 46 gradi, non ero nuda, ero comunque semplicemente dei pantaloncini corti. Forse questa polemica è un po' sterile. Vi chiediamo un po' da che parte state. Sentiamo Samantha, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Samantha, benvenuta. Da dove chiami?
2: Dalla provincia di Pisa.
3: Eccoti qua. Beh, siamo in zona, siamo in Toscana.
2: Sì, sempre qui. Allora, io non sono una bacchettona, non mi piace esserlo. Però affrontavo questa questione da un punto di vista diverso. Ci sono molti lavori che richiedono un abbigliamento consono al tipo di lavoro.
1: Sì.
2: Pantaloni lunghi, manica lunga.
3: Per esempio, facci qualche esempio.
2: Allora, sì. Il pasticcere,
1: certo,
2: che è il mio campo. Io ho i pantaloni lunghi, ho la manica corta d'estate e lunga d'inverno. Gli operatori ecologici con 40 gradi tutte le mattine io li vedo passare e hanno il pantalone lungo, anche molto
3: Samantha,
2: pesante.
3: Mi permetti, sì? Ma queste si chiamano divise, però è una divisa.
2: Certo.
3: Divise.
2: Sono divise.
3: Non è una vice sindaca, i sindaci non hanno delle divise, mettono quello che vogliono.
2: Sì. Però essendo una situazione pubblica, secondo me forse il pantalone lungo

0: anche di lino, comunque certo. sia un pantalone fresco poteva starci bene.
1: Senti, la gonna no?
0: Anche la gonna, ma assolutamente.
1: Le ho creato 5 secondi di pausa. Perché, perché vedi dove stiamo andando a sbattere? Il pantalone sì. lungo ma di lino, la gonna sì ma non sopra il ginocchio, la bermuda sì ma appena sotto il ginocchio. Che facciamo? Chi decide cosa?
0: Beh, penso che sia, questo poi dipenda un po' dalla persona e dal buon gusto.
2: Chiaro, e il pinocchietto, io mi interrogo sempre sul pinocchietto.
0: No, il pinocchietto prego. Mi sa di sportivo, ecco, non lo vedrei indicato.
2: Ah, vedi, perché questo è interessante, perché comunque il pinocchietto è infingardo, perché dice,
1: no, è solo brutto.
2: È sotto il ginocchio, perciò tecnicamente è più lungo del pantaloncino, però dice Samantha.
0: Però è aderente.
2: Sì, è vero, un po' aderente. E tu dici Samantha.
0: È più sportivo, non lo vedo indicato per una conferenza stampa di un vice sindaco, però vedi? Questo è solamente il mio pensiero.
2: Ma scherzi,
0: è vero,
2: ma Samantha,
0: stavo parlando di divise,
2: certo,
0: no, però no. quando ricopri un ruolo istituzionale mica doveva andare vestita da suora col burka,
2: no,
0: però ecco. Non lo so.
1: Senti,
0: a me non avrebbe fatto né caldo né freddo.
1: Freddo. Infatti, Samantha, ti leggo questo messaggio. Buongiorno, ho visto la foto, non c'era nulla di volgare, anzi, ha due bellissime gambe. Una bella donna sta bene anche in pigiama. Viva le donne, ovviamente, a scriverlo un uomo, ovviamente. Però detto questo, no? Non l'ha trovata volgare. È sufficiente non trovare volgare un look, o comunque avrebbe potuto evitare il pantaloncino?
0: Se era questo è quello che penso io,
1: certo,
0: se era un
1: certo.
0: momento istituzionale avrebbe potuto evitare il pantaloncino.
2: Chiaro.
0: Avrebbe evitato, come sempre, polemiche sterili e inutili.
1: E su questo siamo tutti d'accordo, Samantha, grazie.
2: Ciao Samantha.
0: Guarda anche. Ciao, buona giornata.
2: Grazie, ciao. Mille. Ascoltiamo un messaggino vocale.
3: Buongiorno RTL, Dino. Ma perché se arrivava con la gonna era scosciata lo stesso, ma andava bene? Ma veramente non c'ho parole. Buongiorno, buon'estate a tutti.

0: A Bari Sardo, nella provincia dell'Ogliastra, Simone Concas, 19 anni, era la guida dell'auto che ha investito una 21enne con cui aveva avuto una storia. Secondo i carabinieri di Lanusei, l'ha travolta volontariamente. Alla scena hanno assistito il fratello della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas. Il primo lo avrebbe accoltellato a morte, poi i due si sono dati alla fuga. Lei in gravi condizioni ha riportato traumi ad entrambe le gambe.
1: L'europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori ai quali nel 2025 aveva comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. Vicenda surreale, la notifica del processo non è mai arrivata, non ho potuto difendermi, afferma l'eurodeputata confidando nell'appello.
0: Emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria, Molise. È in Sicilia la situazione più critica. Ne parleremo anche più tardi in No Stop News.
1: 6:45 minuti, allora torniamo dalle vostre opinioni, torniamo alle vostre opinioni attorno a questo tema che ha coinvolto la vice sindaca del comune di Livorno. Ci ha fatto un po', come posso dire, ha fatto un po' da apripista questa discussione, poi in realtà il tema è un po' più esteso. Si parla di dress code, è giusto oppure no, diciamo in determinati ambienti un po' più istituzionali, quando si ricoprono determinate cariche, mantenere sempre un dress code come posso dire, un po' elegante, un po' curato? Nella fattispecie la polemica della vice sindaca riguardava il fatto che lei abbia indossato degli shorts, dei pantaloncini durante una conferenza stampa, dei sandali, hanno detto non siamo a Ibiza, ti devi vestire meglio, e lei risponde ma insomma alla fine non ero nuda, non c'è nulla di male e non ho fatto insomma, niente di così scandaloso. Ecco, vi chiediamo un po' da che parte state. Giorgio, benvenuto, tocca a te.
2: Io penso questo...
0: Giorgio, buongiorno. Tutto
2: buongiorno.
0: Bene? Buongiorno, buongiorno Giorgio.
2: Benissimo,
0: da dove
2: grazie.
0: Ci chiami?
2: Dall'autostrada per Milano.
0: Per Milano da dove? Da dove stai arrivando?
2: Da Genova.
0: Perfetto, intanto buon viaggio, bello, rilassato.
2: Grazie.
0: Partiamo con la tua riflessione adesso, puoi farlo, vai.
2: Ah, io penso che in qualsiasi situazione, qualsiasi persona, che sia uomo o donna, deve avere un abbigliamento che non sia irrispettoso nei confronti degli altri. Che siano utenti, che siano colleghi, che sia una conferenza stampa, qualsiasi cosa. Non ti puoi presentare sbracato, scusate il termine, soltanto perché fa caldo. Non esiste.
0: Giorgio, però sbracato, caldo, per te uno shorts comunque a metà gamba è sbracato?
2: In una situazione come quella lì sì.
0: Ah, ok.
2: Okay. Beh, sarò retrogrado, sarò vecchio.
1: No, ci mancherebbe. Ma guarda, no, non sei l'unico nel senso a pensarlo in questa maniera, per questo è nata un po' la polemica. Quindi tu dici, ma questa cosa deriva dal ruolo che ricopre lei, bisognerebbe farlo chiunque, cioè il giornalista, per dire, che andava a questa conferenza stampa in comune, secondo te sarebbe dovuto andare comunque con il pantalone lungo, magari una giacca, una camicia, oppure se non hai una carica pubblica ma sei in un luogo istituzionale ti puoi permettere magari di rilassarti un po'?
2: No, vale anche per il giornalista, non puoi presentarti in pubblico insieme a una, soprattutto in una conferenza stampa o una riunione qualunque, in pantaloni corti e canottiera, insomma. Ci vuole un minimo di rispetto nei confronti delle persone, chiunque se siano.
1: Chiaro.
2: E il rispetto è veramente una questione di è la serietà di quello che stai facendo.
1: È chiaro il tuo punto di vista, Giorgio, grazie per averlo condiviso con noi. Un abbraccio e buon lavoro, buon
2: grazie
1: viaggio.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Chiaro.
0: C'è un messaggio che vorrei leggere, ma
1: prego.
0: Perché mi ha un po' incuriosita. Buongiorno, ma quindi la vice sindaca con due belle gambe può mettere gli shorts e io che ho le cosciotte devo mettere i pantaloni lunghi, si chiede Paola. Lavoro in un ufficio e mi concedo i sandali, no canottiere, no gonne corte. Paola, allora, appunto si firma. Ma possiamo dire che qui è una questione di gusto personale, onestamente? Cioè nessuno ti vieta, Paola, di metterti lo shorts anche se non hai la super gamba meravigliosa. È una tua scelta, voglio dire. Davvero non ha a che vedere con decoro o non decoro. Qui passiamo veramente un po' al body shaming.
1: Tra l'altro, no? Cioè, anche il sandalo è stato contestato,
0: sì,
1: alla,

0: alla vice sindaca, quindi insomma anche questo può essere un tema. Torniamo al telefono. Silvio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno RTL, anche mia.
2: Allora, ciao, da dove?
1: Da Bosnasco, provincia di Pavia.
2: Ottimo, eccoti.
1: Allora, io sono andato a vedere la foto per curiosità.
2: Ah, certo, e fatto
1: bene. Sandali ce l'ha anche la sua vicina, che porta un camicione e ha scosciata tutte, forse fa più sognare tra virgolette lei che la vice sindaca.
2: Sognare.
1: Okay. Sinceramente io non vedo tutto questo gran parlare su una questione così tanto a mio modo di vedere molto inutile di parlarne.
2: Dopo l'inutilità di parlare, insomma, è vestita giusta per fare quello che stava facendo o era fuori luogo?
1: Ma secondo me ognuno si può mettere quello che vuole, forse se avesse cambiato il colore, che fosse stato scuro il pantaloncino, sarebbe stato meglio. Ma però crearne un caso nazionale mi sembra proprio ridicolo la cosa.
2: Non è un caso nazionale.
0: Però
2: è una chiacchierata, una polemica.
0: Però è finita effettivamente sul primo quotidiano d'Italia, cioè sul Corriere della Sera, intervista prima pagina, quindi comunque se ne sta parlando.
1: Ma l'unica cosa che si può consigliare la prossima volta è che vada vestita come vuole, però che si mettano dietro un banco, così perlomeno non si vedono le gambe.
0: Effettivamente questa può essere la soluzione.
1: Cioè quell'altra consigliera, non so che cosa sia, ha un camicione che sembra appena uscito fuori dalla spiaggia, quindi anche quello non è che sia un vestito consono se vogliamo essere bacchettoni.
0: Esatto, perché poi la questione è questa, non si riesce a capire a volte se questa visione un po', come posso dire, chiusa nei confronti di un abbigliamento più rilassato dipenda solo dalla carica che stai ricoprendo o anche dal luogo. Faccio un esempio, prima citavo i giornalisti, no, per dire che a volte vanno un po' più rilassati, ma penso anche agli operatori, quelli che stanno lì per esempio dei telegiornali con le videocamere anche belle pesanti appresso. Tu li vedi magari in contesti anche convention aziendali, assemblee pubbliche, sì, eccetera, tutti sono in giacca e cravatta col completo, loro che devono muoversi velocemente, devono lavorare, devono scaricare materiali, sono normalmente pantaloncini, magliette. Ovviamente nessuno gli dice niente, perché anche se il posto dove stanno andando è un po' formale, ma stanno comunque facendo un mestiere che insomma, richiede di avere un po' più di agio anche nel vestiario. Tu come la pensi su questa
1: cosa? Sudati,
0: Prego?
1: Forse è meglio vederli leggermente scoperti che sudati, anche questi operatori. Se si muovono e fanno avanti e indietro, forse è meglio vederli che magari un po' scoperti e non sudati, perché vedere una persona sudata ora vuol dire non è che stia tanto bene, ecco.
2: Bene, vogliamo ringraziare e salutare il nostro amico.
0: Grazie.
2: Ciao Silvio.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, buona giornata.
0: Grazie, sentiamo un messaggino vocale.
3: Buongiorno, l'eleganza e buon gusto purtroppo non è una carica che si riceve insieme alla carica di sindaco, quindi insomma lasciamo che tutto vada così.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni, 6:54 minuti, abbiamo un Massimo in diretta con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Massimo da Milano, buongiorno, scialla, scialla tutta la vita.
1: Sciallissimo Massimo.
2: Però voglio fare uno sciallissimo, però voglio fare un discorso bacchettonato dalla società. Perché io ricordo che a più riprese sono state bacchettonate le ragazzine che andavano a scuola in un certo modo, pantaloncini, mica pantaloncini, ricordo anche una scuola che addirittura lo vietò. Quindi io penso, se la linea che vogliamo seguire è questa, non deve valere solo per i tanti bisfrattati giovani. E manteniamo la linea e quindi anche la signora doveva andare vestita in un certo modo.
3: Però sei partito dicendo scialla,
1: infatti, non abbiamo capito.
2: Scialla, perché io sono scialla, perché per me ognuno dovrebbe andare vestito.
1: Cioè, quindi va bene, quindi lei ha fatto bene a mettersi quello che voleva lei.
2: Se lei voleva metterlo, sì, anche perché se non usciamo da questo limbo, no. Cioè, io vado spesso in Inghilterra, lì vedo anche i manager con i capelli azzurri e nessuno dice niente. Perché l'importante è che uno faccia bene il suo dovere, e se lei pensava di andare così, per me andrebbe bene così, però poi seguiamo la linea su tutti.
4: No, vabbè, per carità, tu dici come la pensi tu, al di là di quello che dicono gli altri della linea, eccetera.
2: Sì, no, io la penso che io di una persona guardo i contenuti, non come vestito.
1: Ah, molto bene.
2: Senti, l'ho detto che sono sciallissimo.
1: È tutto chiaro, Massimo. Nostro Massimo ha capito perfettamente. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao, grazie mille. È arrivata una quantità di messaggi incredibile,
1: sì,
4: su questo.
1: Dobbiamo far pulizia un attimo, vedere se c'è qualcosa da riportare, perché ce ne sono alcuni non particolarmente condivisi, cioè nel senso che non possiamo proprio leggerli tutti.
4: Ma chissà perché questo tema scalda così tanto, lo diceva anche appunto questa vice sindaca coinvolta nella storia da cui siamo partiti per elaborare questo tema. Io sono rimasta, diceva,
1: è rimasta
4: lei,
1: abbastanza
4: dal fatto che mi hanno insultata come se fossi andata in giro vestita come Scara Macai, invece tutto sommato solamente dei pantaloncini corti, ecco.
1: Qualcuno scrive e la mette come, poi ci fa delle risate con gli emoticon, però dice: la nostra ha vinto le elezioni per la gonna.
4: Ma in che senso?
1: È nel senso che proprio perché era in un certo modo ed era molto gradevole, secondo lui ha vinto le elezioni. Quindi anche qua l'abito aiuta a vincere le elezioni, o potrebbe non essere esattamente il massimo andare con un cortissimo shorts a farsi le foto per le elezioni?
4: No, soprattutto, esatto, nel momento in cui poi non conosciamo i contenuti, non conosciamo poi le attitudini del caso specifico, perciò non mi avventurerei forse in elucubrazioni di questo tipo. Salve a tutti, RTL 102.5 anche mia, ci scrive Tony: l'abito non fa il monaco, l'importante è che lei faccia bene il suo lavoro indipendentemente da come si veste, che è un po' quello che diceva anche lei. Sì. Per favore, giudicatemi per quello che faccio, non per se metto i pantaloncini oppure no, con i sandali oppure no, questo è un po' il tema.
1: Vabbè, sentiamo un vocale.
5: Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Senta, io sono del parere che uno è libero e di vestirsi come gli pare, essere molto più comodo senza fare tante polemiche, perché la vice sindaca, ci sono cose più serie che polemizzare come si è vestita sta signora, volevo dire, basta. Io sono per la libertà di uno, sarà vestito come si

0: Yesterday, Yesterday, The Beatles ci hanno accompagnati proprio qui fino alle 7. Siamo pronti per le notizie, Massimo.
1: È così, la linea va subito a Nicolò Pompei con il nostro giornale orario e poi la rassegna stampa con Davide Giacalone.
0: Sono le 7 anche a Castel Ivano, in provincia di Trento.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Nicola Pompei, Lucrezia Bernardo. Spuntano altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale, in un altro la ripresa delle manovre di rianimazione, mentre Fakir è legato con fascetta alle caviglie e braccia dietro la schiena. La vicenda continua comunque ad infiammare il dibattito politico. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini ha visitato i poliziotti feriti nel capoluogo emiliano ed è tornato a criticare il sindaco Felsinio Lepore, che aveva convocato la piazza per chiedere piena luce sulla morte del 42enne marocchino, a proposito della quale la Croce Rossa ha difeso l'operato dei volontari giunti per soccorrere Fakir, spiegando che sono intervenuti anche con il defibrillatore e in meno di un minuto. Intanto è tornato a parlare anche il ministro dell'Interno Piantedosi e lo ha fatto in questo modo.
5: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni La non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: In tutto questo, in un'intervista, la premier Meloni è tornata anche lei a criticare il primo cittadino Felsinio Lepore per aver convocato in modo irresponsabile il presidio di piazza.
6: E andiamo all'estero, non si placa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi aggiornamenti con Massimiliano Mantiloni.
7: Se gli Stati Uniti colpiscono ponti o centrali elettriche, dallo stretto di Hormuz non passerà una goccia di petrolio. Colpiremo per rappresaglia le strutture energetiche ed economiche della regione. È l'avvertimento lanciato dal comando militare iraniano. Per la 12ª notte consecutiva le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari per ridurre la capacità di Teheran di danneggiare le imbarcazioni civili. Intanto svolta in Medio Oriente col via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh, tagliate fuori Russia e Cina. Trump è poi tornato a minacciare Teheran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale. Gli Houthi yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso.
3: La cronaca: ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra, Simone Concas, 19 anni, ha investito una 21enne con cui aveva avuto una storia. Alla scena hanno assistito il fratello minorenne della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas. Il primo lo avrebbe accoltellato a morte e non si è ancora trovato. Poi i due, appunto, si sono dati alla fuga. Lei è ricoverata in gravi condizioni.
6: Passiamo ora allo sport, alle ultime

0: Notizie di calciomercato, il servizio di Enzo Tamborra.
1: Un nazionale argentino nel mirino dell'Inter. Per la difesa l'obiettivo numero uno è Romero, già protagonista del nostro campionato, attualmente al top.

0: In arrivo il difensore Mangas e l'attaccante Varela.
1: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 23 luglio, in avvio con tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio si presenteranno locali disturbi su Alpi, Appennino, all'estremo nord-est ed in serata anche sul medio-basso versante adriatico, e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Altrove cieli sereni tersi, il tutto con gran caldo, però in attenuazione anche al sud e su Sardegna e Sicilia, nonostante le temperature restano elevate. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in entrambe le direzioni. Per operazioni in dogana sulla 9 Lenate-Chiasso, code tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Flussi intensi con code anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Ci spostiamo poi in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce per un camion in panne all'interno della galleria Casa Monacchi tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona. Ci sono 2 chilometri di code e si transita su 2 corsie. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Ed eccoci, sempre belli, eleganti, ben vestiti.
6: No, scusa, ma secondo te è adeguato lui? No, perché io mi chiedevo.
5: Cosa?
6: No, se lui è adeguato.
5: Sono svegliato tardi,
6: cioè,
5: stamattina.
6: Può,
5: se c'è un riferimento
6: a
5: qualcosa che avete detto nei primi 10 minuti del programma, mi sono perso.
7: Abbiamo parlato di dress code, abbiamo parlato di fatto che bisogna sempre andare al lavoro vestiti bene. Hai visto tutta la polemica con la vice sindaca di Livorno, no? Che è andata con gli shorts.
5: Certo.
7: Che... Invece Galletti è sempre con la camicia bianca. Buongiorno, Enrico.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, come state?
8: Bene.
5: Sono pro decoro e soprattutto sono pro outfit adeguato al contesto.
8: Lo si deduce,
6: quindi gruppo bacchettoni lui.
5: Questa è una legge di buonsenso, una regola diciamo morale di buonsenso che non deve tramontare mai. Cioè tu se vai in banca non ti aspetti di trovare di fronte una persona che ha i pantaloncini e la calotta, sarebbe diciamo etichettabile con una persona proprio seria. Io penso così, non so.
8: C'è solo un dettaglio che fa capire che effettivamente eri di corsa questa mattina. Se posso permettermi un ciuffetto fuori posto,
5: vedi che
8: la rende umano Galletti, se posso, la umanizza un po'.
5: Chiama il parrucco che ci stiamo.
6: Penso io, partiamo, arriva la notizia.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Eccoci qui alle 7:11 minuti. Aperture particolarmente diverse questa mattina sui vari quotidiani, naturalmente i quotidiani nazionali. Si parte ancora dalla questione della morte di Fakir, ma poi c'è tutta l'altra situazione che coinvolge Del Mastro. Si parla molto di incendi, lo faremo anche noi questa mattina in Non Stop News, e insomma tante anche le notizie che hanno a che vedere con una serie di disagi e difficoltà in laghi, piscine, insomma gente che va in acqua e spesso non risale. Buongiorno a Davide Giacalone, sta per arrivare, lo stiamo collegando.
2: Eh sì, partiremo proprio dal fronte tecnologia, che oggi ci dà più di uno spunto. La Francia che vieta i social per gli under 15, ne abbiamo già fatto cenno ieri, e poi questo caso che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale. Ci arriviamo subito. Davide Giacalone, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, anfibio oggi.
2: Buongiorno Davide, in ogni caso ti vediamo, perché si è parlato di outfit, no? Di diciamo, l'opportunità di vestirsi come si vuole versus chi dice che invece, insomma, il ruolo impone un certo decoro che passa anche attraverso l'abbigliamento. Non pensare di sfuggire con questo collegamento telefonico, perché noi comunque ti vediamo. Non so che idea ti sei fatto tu di questa questione, poi entriamo nel vivo.
3: Ma che, come dice il vecchio adagio, l'abito non fa il monaco, però pure è vero che il monaco in mutande non induce alla sacralità, tutto qua.
2: Bene così, grazie per la sintesi. Allora, dicevamo, i social vietati per gli under 15 in Francia, vietare i social ci aiuterà a proteggere i nostri figli, così titola oggi il Corriere della Sera, e poi Repubblica, l'altro caso di ieri, l'intelligenza artificiale fuori controllo, quell'attacco partito senza ordine umano. Che cosa lega questi due fatti?
3: Beh, intanto che ovviamente riguardano il mondo digitale, la Francia sì, Presidente Macron ha voluto questa norma, vietare l'uso dei social sotto i 15 anni, c'è già un esempio in Australia e anche altri paesi si mettono su questa strada. Se vai a leggere il testo delle leggi che sono state approvate fin qui, appunto in vigore in Francia e in Australia, trovi una cosa che ti sembra assolutamente ovvia, cioè non c'è la pena. Cioè, cosa succede se invece lo faccio? Ovviamente il minore, non è che puoi metterti a perseguire il minore perché si è collegato a un social. Cosa fai? Persegui i genitori perché non hanno controllato? È una declamazione giusta, sbagliata, non c'è alcun dubbio. Vedere tanti ragazzi, ma anche tanti adulti, se è per questo, diciamo, con un eccesso di ripiegamento della testa sul terminale, non è una bella cosa. Però l'idea che la proibizione possa funzionare forse non è, diciamo, la prima cosa che ti viene in mente. Contemporaneamente, ieri è uscita questa notizia di questo sistema di intelligenza artificiale in capo a ChatGPT, che avrebbe sferrato da solo, autonomamente, un attacco a un altro sistema e l'avrebbe hackerato. Non è così che stanno le cose. Non è al 9000,
2: quello di Kubrick.
3: 9000, quello di 2001, Odissea nello spazio, che dice: mi dispiace, adesso ti ho disattivato perché mi hai rotto le... Non è che funziona così, vedete, cerchiamo di capirci. Sapete quante volte nella storia dell'umanità si è cercato e si è riusciti a deviare il corso dei fiumi? Ecco, se quando tu cerchi di deviare il corso di un fiume, il fiume invece se ne va tranquillamente da un'altra parte e allaga una città, non si dice il fiume si è voluto vendicare e ha invaso la città, si dice l'ingegnere è un imbecille e cambiatelo perché non sa fare il suo mestiere. Le due cose ci dicono che questi sistemi digitali non possono stare nelle pochissime e ricchissime mani di pochi oligopolisti. Il problema anche per i giovani, per i più giovani, per i ragazzi, non è guardare uno schermo, perché comunque nella vita guarderanno uno schermo. Il problema è che quei sistemi sono fatti per creare dipendenza, e la dipendenza viene creata per avere la permanenza delle persone dall'altra parte e quindi vendere i dati e la pubblicità. L'intelligenza artificiale è un sistema potente, ma proprio perché è potente, e quindi se tu gli dici: senti, ruba tutti i contenuti, e quello si mette a rubare tutti i contenuti. E poi dice, è andato di sua iniziativa nella biblioteca del vicino. No, l'iniziativa è tua, gli hai detto ruba tutti i contenuti. Quello si è messo a cercare, ha trovato una biblioteca, ha detto rubo pure questa. Ma è una responsabilità di chi gestisce questa roba. E pertanto quella responsabilità non può essere né lasciata in pochissime mani, né può essere irresponsabile, perché oggi questi signori sono irresponsabili di quello che succede nel mondo che essi stessi hanno creato e con il quale fanno i quattrini. Quindi il digitale, l'intelligenza artificiale sono ottime cose. L'idea che nel mercato possono funzionare questi e si comprano pure il presidente degli Stati Uniti d'America non è negativo, è pessimo e va interrotto.
2: A proposito del presidente degli Stati Uniti, tra poco ci occupiamo di Trump e di un interessante accordo che riguarda il nucleare e l'Arabia Saudita. Tutto questo tra poco, dopo la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in entrambe le direzioni. Per operazioni in dogana sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Flussi intensi con code anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interport ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un camion in panne all'interno della galleria Casa Monacchi tra il bivio con la 10 Genova-Savone e Masone verso Gravellona-Toce. Ci sono 2 chilometri di coda e si transita su 2 corsie. Invece sulla 10 Genova-Savona si segnala 1 chilometro di coda per lavori tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Di spalla il titolo: il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi. Un accordo storico con l'Arabia garantirà al paese un programma nucleare per scopi civili, ma che potrebbe anche aprire la strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio del regno e di fatto esclude dall'affare altri concorrenti stranieri. Sul Sole 24 Ore il titolo è

0: Ok, USA al nucleare civile in Arabia Saudita, accordo di 30 anni, un'intesa che vede in prima linea le aziende americane.
1: Allora, il lungo e difficile percorso che si è fatti nel secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, puntava a che le armi nucleari fossero solo ed esclusivamente uno strumento politico. Tanto erano da considerarsi uno strumento politico, quindi non utilizzabile, che si fecero degli accordi faticosi, perché ci si è arrivati con molta fatica, all'epoca esisteva ancora l'Unione Sovietica, si è arrivati a degli accordi sulla non proliferazione, cioè il nucleare non poteva, non tutti potevano accedere, chi ce lo aveva se lo doveva tenere. E come si funzionava? Qual era il valore deterrente del nucleare? È che una potenza nucleare non può essere attaccata, perché il rischio è che risponda in maniera nucleare, e la seconda cosa è che una potenza nucleare non apre un conflitto. I conflitti ci sono sempre stati, purtroppo, ma non venivano aperti dalle potenze nucleari, che talora partecipavano con armi convenzionali. Tutto questo è caduto, da una parte, quando Putin, il criminale, che è una potenza nucleare, ha attaccato l'Ucraina. È un unicum, è una novità nel mondo, nella storia nostra contemporanea. E ha attaccato l'Ucraina perché l'Ucraina non è uno stato nucleare, lo era, ma ha consegnato l'Ucraina consegnò tutte le armi nucleari presenti sul territorio ucraino alla Russia, che la Russia non è l'Unione Sovietica, detta con un altro modo, ma si liberarono di quelle in virtù di un accordo per la quale la Russia non avrebbe mai attaccato l'Ucraina. Il criminale, ovviamente, Putin, ha violato quella norma. Quindi la logica di quell'attacco era: se non sei potenza nucleare puoi essere attaccato in via convenzionale. Nel frattempo i russi e i nordcoreani, con la copertura cinese, collaboravano con gli iraniani per la corsa all'arma nucleare, che ha innescato naturalmente la giusta reazione di Israele, che era minacciato potenzialmente da quell'arma, e degli Stati Uniti, fino alla sbagliata ultima operazione bellica, che senza efficacia. Gli altri monarchie del Golfo, che oggi si vedono attaccati dall'Iran in via convenzionale, dicono: vabbè, allora se è così diventiamo potenze nucleari. Ed è così che il mondo ha archiviato, grazie agli errori commessi uno appresso all'altro, una lunga stagione di diplomazia, quella sì che era diplomazia, che limitava le armi nucleari. E adesso proliferano e ci vorrà tanta fatica per rimettere sotto controllo questa roba.
2: Davide, nell'ultimo minuto che ci resta parliamo di leggi ed emotività, andiamo a pagina 9 del Corriere, Giorgio Mulè, Forza Italia, un rischio legiferare sull'onda dell'emotività con riferimento all'ampliamento del perimetro della legittima difesa e all'intoccabilità dei principi di proporzionalità e attualità del pericolo. A te.
1: Beh, ha ragione, però deve ricordare anche che la norma attualmente in vigore è stata scritta sulla base sull'onda dell'emotività. E come vedete non funziona, perché fu scritta, perché anche all'epoca, eravamo all'epoca 2019, governo giallo-verde, o se preferite più istituzionalmente Conte 1, Movimento 5 Stelle, Lega, la difesa è sempre legittima, e hanno fatto una legge che non funziona, che evidentemente non dice quello che loro proclamarono, tant'è vero che è sulla base della legge scritta da loro che è stato condannato il gioielliere. Perché? Perché il pericolo non era attuale. Dopodiché, adesso puoi continuare, la verità è che non sono le leggi che vengono scritte in condizioni di emotività, ci sono i politici che, non avendo capacità di governo o di legislazione, sperano di poter lucrare creando l'emotività. Stai con me per la difesa armata contro i delinquenti, no, stai con me che sennò diventiamo il Far West. Far West dove, peraltro, sparare alle spalle era considerato un reato.
3: 7:23 minuti, si conclude qui la rassegna stampa per oggi. Grazie a Davide Giacalone, a domani, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
0: A domani Davide, grazie. Diamo uno sguardo come ogni mattina ai titoli sportivi. Pep sul filo, questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Si cerca dunque il nuovo CT azzurro. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa Pirlo e Mancini. In taglio più basso poi c'è l'ultima di Trump. Donald dice candido Infantino come segretario dell'ONU. Altra trovata particolare. Corriere dello Sport, l'apertura è più che sì, più Juve, tentazione Frank, si può. A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Ufficio Case Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

A Bari Sardo, nella provincia dello Jastra, Simone Concas, 19 anni, era la guida dell'auto che ha investito una 21enne con cui aveva avuto una storia. Alla scena hanno assistito il fratello minorenne della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas. Il primo lo avrebbe accoltellato a morte ed è stato fermato nella notte dai carabinieri. La ragazza, in gravi condizioni, ha riportato traumi a entrambe le gambe. E spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato. In un altro, la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir, denuncia illegale di famiglia, è a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carocce. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». La seduta è stata sospesa, lo stanno scudando, Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età, dice la figlia del gioielliere. E l'emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria e Molise. In Sicilia la situazione è più critica, dove un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino. Per il momento con l'informazione è tutto, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Il sole vi dà abbastanza coraggio per affrontare dubbi e paure pratiche, per cercare di sfidare anche quelle cose che di solito vi fermano, vi rendono meno sicuri. Cari Toro, il sole dalla quadratura sfiorerà Chirone, toccando i vostri punti deboli e provando a fare luce in quelle cose in cui non siete troppo orgogliosi. Un momento di sincerità. Cari Gemelli, Mercurio riparte in modo silenzioso e concreto, per questo ritroverete la voglia di fare, mettendo a fuoco obiettivi e direzioni, per questo è tempo di riprovarci. Cari Cancro, Mercurio smette di confondervi, di rendervi contraddittori con pensieri e parole, un mood diverso che vi renderà speciali, più forti e forse pronti per l'estate. Cari Leone, il sole è forte e felice nel vostro segno, talmente tanto da prendersi un momento per affrontare quelle cose che non funzionano, che vi fanno male, siete coraggiosi. Vergine, fate pace con i sogni e con le idee. Grazie a Mercurio che non confonde più le stelle e i destini, ritrovate la voglia di costruire anche se è estate e anche se c'è bisogno di distrazione. Bilancia, in nettissimo miglioramento il vostro rapporto con il fare e con il lavoro in genere. Succede grazie a nuove certezze e a diverse chiarezze. Accade perché non vi si chiede troppo. Cari Scorpione, impegnatevi in qualcosa, accettate compiti e sfide, perché sarà proprio grazie a questo se saprete affrontare e forse risolvere un problema o una preoccupazione. Sagittario, Mercurio riparte dandovi subito la possibilità di dialogare meglio con certe persone, ottenendo buone risposte, chiarendo e spiegando il senso di alcune realtà. Capricorno, bella la sensazione di poter dire a qualcuno che ci ascolta veramente, mentre le nostre parole non cadono più nel vuoto. Mercurio torna a funzionare, i dialoghi servono. Acquario, potrebbe essere il momento adatto per sfidare un problema, una debolezza, qualcosa che vi pesa e che ora potete provare a risolvere o almeno a guardare. Infine, amici dei Pesci, importante poter contare sulla nuova chiarezza di certe persone o di alcuni obiettivi che improvvisamente parlano e si raccontano. Trovate punti di riferimento da cui ripartire.
2: Grazie a Daria Baglietti. Alle 7:38 minuti è il momento di parlare di intelligenza artificiale, perché dal 2 agosto entrano in vigore anche in Italia le nuove regole previste dalla prima legge sull'intelligenza artificiale, l'AI Act europeo, con l'obiettivo proprio di difendere la nostra sicurezza online. E allora ne parliamo con Marta Gatti di Donna Moderna. Buongiorno, ben ritrovata.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao, come ciao state? Marta. Molto bene.

0: Vediamo anche te, insomma, molto bene. Sei particolarmente estiva, Marta, buongiorno.
1: Ciao,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Andiamo a questo 2 agosto, è una data davvero significativa perché quella che entra in vigore è l'unica norma al mondo che disciplina in qualche modo, diciamolo così, l'uso dell'intelligenza artificiale. Allora, intanto qual è l'obiettivo e quali sono effettivamente le linee guida?
1: L'AI Act è detto esattamente, è proprio la prima legge al mondo che mette delle regole certe all'intelligenza artificiale per evitare che si verifichino dei danni, no? È già entrata in vigore nel 2024, ma adesso, il 2 agosto, diventano pienamente applicabili i cosiddetti obblighi di trasparenza. Che cosa significa? Significa che noi avremo finalmente il diritto di sapere se quello con cui stiamo interagendo è un'intelligenza artificiale o un essere umano. E se i contenuti che noi vediamo e leggiamo online sono stati modificati o generati dall'intelligenza artificiale. Quindi è un passo molto importante perché da questo dipende, no, la nostra capacità di distinguere il vero dal falso e quindi di conseguenza la nostra consapevolezza,
2: certo,
1: nel momento in cui interagiamo, soprattutto con i chatbot, con pensiamo a tutti i video, le foto che vediamo su online, sui social, e ci domandiamo se siano effettivamente reali oppure no.
2: È una bella sfida, devo dire, distinguere ciò che è vero e ciò che è falso. A volte il confine è estremamente sottile. Se guardiamo il video pubblicato da un esponente politico qualche giorno fa, diciamo, risulta anche abbastanza semplice, ma in altri casi lo è un po' meno. Marta, anche per chi fa informazione può essere uno strumento vantaggioso, cioè capire se il contenuto che abbiamo di fronte è qualcosa che va ragionevolmente proposto ai nostri lettori o se è meglio accantonarlo perché ha subito delle modifiche in laboratorio, diciamo.
1: Certo, l'intelligenza artificiale ha un impatto enorme sul mondo dell'informazione. Pensiamo a quanti testi, anche quanti articoli vengono scritti, rielaborati, tradotti magari con l'aiuto dell'AI e anche a quante immagini circolano false e che hanno un impatto, no, sulla nostra informazione e sulla nostra conoscenza. Quindi l'AI Act è molto importante anche da questo punto di vista perché peraltro impone l'obbligo per i testi che vengono scritti, pensati per essere diffusi, quindi per un interesse pubblico, bisogna segnalare quei casi in cui sono stati modificati, elaborati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è un aiuto in più per la sicurezza dei lettori, tutti noi utenti che online facciamo sempre più fatica a capire cosa possiamo fidarci e di cosa no.
3: Marta, un altro tema su cui si dibatte nell'ultimo minuto che ci rimane è anche quello dell'etica, cioè si parla di voler insegnare l'etica a questi chatbot. Può essere una buona idea? È importante?
1: Sì, ne parlo nell'articolo perché Claude, che è uno dei più famosi chatbot insieme a ChatGPT, no, tra quelli più conosciuti, è prodotto dall'azienda Anthropic, fondata da due fratelli italo-americani, si chiamano Amodei, e hanno assunto all'interno dell'azienda una filosofa, si chiama Amanda Haskell, che ha il compito di insegnare appunto l'etica al chatbot. Quindi sostanzialmente Claude, prima di risponderci, consulta una lista di valori che gli sono stati insegnati, tra virgolette, da questa filosofa per evitare di rispondere in modo offensivo o di parte. Chiaramente l'autoregolamentazione è importante, è preziosa, ma il dubbio che sollevo nell'articolo è innanzitutto quali valori vogliamo inserire in questo codice, quelli occidentali, quelli europei. La cultura su cui si basano i diritti fondamentali non è uniforme in tutto il mondo, quindi già qui si pone un problema. E quindi l'AI Act rimane importante, essenziale, ed è la legge che pone i paletti minimi non negoziabili.
0: Certo. Marta, grazie davvero. Tra l'altro l'articolo è molto interessante, c'è anche una parte dedicata alla protezione della figura delle donne, insomma, perché riguarda la lotta alla diffusione di contenuti sessuali che non sono consensuali. Quindi direi che c'è molto ancora da capire su questo tema. Grazie per questo approfondimento. Naturalmente ci sentiamo molto presto. Grazie a Marta Gatti di Donna Moderna.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie, buona estate, tanto torneremo a sentirci. Allora, tra poco parliamo di patenti, perché se tornassimo indietro, dovessimo rifare l'esame della patente, verremmo bocciati, eh? Attenzione.
4: Tanti sarebbero bocciati.
5: Ma davvero quest'estate?
4: niente, possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto. Partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Biagio Antonacci con Giulia, l'ultima canzone su RTL 102.5. Ma chi ti ha dato la patente? Si intitola così, un interessante approfondimento che vogliamo trattare insieme a voi, perché solo l'8% degli automobilisti supererebbe oggi l'esame di teoria, quindi potrebbe avere accesso di nuovo alla patente se gliela ritirassero o se avesse una macchina del tempo e potesse tornare indietro negli anni. Ne parliamo con Massimo Valentini, istruttore di scuola guida e collaboratore della casa editrice EGAF, che si occupa proprio anche dei manuali della patente, ve li ricordate? No, tutti siamo passati da lì. Buongiorno, grazie, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
2: Buongiorno. Buongiorno. Ma è così difficile allora questo esame teorico in particolare della patente? Leggo che appunto se oggi a distanza magari nemmeno di troppi anni, noi, il mio Galletti credo una decina d'anni più o meno da quando l'abbiamo fatto, manco noi forse lo passeremo nuovamente. Perché questo?
1: Allora, innanzitutto è un esame che verte su una serie di argomenti che non sono solamente codice della strada, anche se in prevalenza è questo, e quindi richiede per forza una preparazione. Quindi a mio parere il motivo principale del risultato a prima vista, insomma, strabiliante di questo sondaggio, che onestamente a me non sembra poi così strabiliante, è che per superare un esame bisogna prepararsi. Bisogna prepararsi, bisogna studiare, e se non studi l'esame non lo passi.
3: Come tutti gli altri esami. No, veniamo ai numeri che aiutano molto a capire, no? Perché sono dei numeri molto significativi. Nel 2025 certo. Sono stati fatti più di 900.000 esami di teoria.
1: Sì.
3: Ok.
1: Sì. Sì.
3: Quanti ne sono passati? Che percentuale, sì, che percentuale
1: allora,
3: non
1: la percentuale
3: è passata?
1: La percentuale nazionale si aggira sul 60% dei promossi e del 40% dei respinti. Stiamo parlando però di allievi che hanno interesse a conseguire la patente e quindi si preparano e studiano per raggiungere lo scopo. Chiaro che questo sondaggio, questa diciamo così, indagine è stata svolta nei confronti di automobilisti con patente da almeno 5 anni. Non è dovuto, secondo me, questa diciamo bocciatura quasi generalizzata al fatto che le norme siano cambiate, perché le norme sono cambiate, è vero, ma i quiz risalgono al 2013 come data in cui l'istato ministeriale è entrato in vigore. Perciò il motivo principale, a mio parere, lo ripeto, è la mancanza di
2: certo.
1: studio. E poi probabilmente c'è un altro motivo, poi magari possiamo prendere anche come esempio alcuni quiz ministeriali. L'altro motivo, a mio parere, è che si tende a dare come risposta all'affermazione del quiz ciò che io vedo svolgersi durante la circolazione. E l'abitudine, come dire, la prassi quotidiana non è sicuramente sempre coincidente con la
0: Chiaro.
1: Norma.
0: Allora facciamola così, molto pratica, e ci faccia qualche domanda, così ci giochiamo la patente.
2: Vai.
0: Dobbiamo giusto partire nei prossimi giorni. Ok, mettiamo la base.
1: Comincio magari allora con una domanda
0: sì.
1: diciamo alla
0: Marzullo,
1: più semplice non so se sia la Marzullo però più semplice, ok, e dove viene siccome sviscerato il concetto che dicevo un attimo fa. Per esempio c'è un quiz che dice: è obbligatorio ridurre la velocità in prossimità degli autovelox. Ecco, questo quiz è emblematico, a mio parere. Gli allievi che lo sbagliano.
0: Però uno dice: lo fanno tutti, no?
1: Fanno così, anche gli allievi, immagini un diciottenne, no? Che è sempre in auto con i genitori e con gli amici. Tutti gli automobilisti, quando vedono un autovelox, dobbiamo ammetterlo, no? Diminuiamo la velocità. E di conseguenza l'allievo è portato a rispondere vero. Mentre invece chiaramente non può il codice affermare una cosa del genere, perché significherebbe che io comunque sto infrangendo i limiti.
2: Lo sta dando per scontato, diciamo, è questa cosa.
1: Esatto. E quindi questo è un primo esempio, come non so, per esempio, si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione.
3: Qui è facile, dai, qui è facile.
1: Fino a qui è facile.
3: Sì.
1: Esatto. Altre norme, magari, del codice della strada, che invece sono un po' più complesse e che riguardano magari davvero un'abitudine che la gente diciamo è portata ad eseguire o a pensare che sia vera, ma in realtà non si applica a livello normativo, è quella riguardante ad esempio le rotatorie, dove tutti sono convinti che in rotatoria abbia la precedenza colui che circola all'interno dell'anello, per una norma che in realtà,
0: ecco, facciamo giusto facciamo un bel ripasso,
1: quindi,
0: su questa cosa qui, perché capita spesso di trovarsi nella situazione. Come funziona lì delle rotatorie e chi deve occupare quale corsia? Vuole spiegare bene? Noi lo sappiamo.
1: Allora, a prescindere dalle corsie, ci sono vari aspetti della rotatoria. Per quanto riguarda la rotatoria, la norma generale, la norma generale alle intersezioni dice che la precedenza va data a chi viene da destra, e non esiste una norma specifica che modifichi questa norma in rotatoria, a meno che sulle strade d'ingresso non venga posto un segnale dare precedenza. Ecco. Di conseguenza le cito un paio di quiz che vengono sbagliati non solo da chi consegue la patente, ma anche da chi, ahimè, deve risostenere l'esame per motivi di revisione patente. Le leggo alla lettera. Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra. Questa è una convinzione del, a mio parere, oltre il 90% del popolo viaggiante.
2: Certo.
1: Non esiste una norma specifica, quindi la risposta è falsa. La risposta vera sarebbe, giungendo a un incrocio in cui la circolazione è regolata da rotatoria, bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra, solo se vi è il segnale dare precedenza.
0: Certo. Posso leggerle questa e leggerla a tutti voi questa, proprio dai quiz. Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei dischi.
1: Ecco, questa affermazione è falsa, in quanto i tamburi e i dischi tecnicamente non vanno lubrificati, altrimenti perdono coefficiente d'attrito.
0: Ecco, che uno poi lo sappia questo, è vero che lo studia.
1: Come le dicevo, esatto, non ci sono solo aspetti normativi del codice della strada, certo, ci sono anche aspetti tecnici nel programma, ma a volte anche piuttosto tecnici, dove davvero se la persona, cioè l'allievo, l'aspirante al conseguimento patente non ha studiato, non può saperli di per
2: Valentini,
1: stesso.
2: Ma per quello che riguarda invece la prova pratica, io ricordo che una volta mi raccontavano, guarda che a volte l'ingegnere della motorizzazione viene lì, ti fa aprire il cofano anteriore e ti chiede delle cose. Lo fanno ancora questa cosa?
1: Allora, diciamo che io sono prevalentemente un insegnante, non sono sul campo per quanto riguarda l'istruttore di scuola guida, io sono insegnante di teoria, però certamente l'esame di pratica è regolato attraverso più fasi, c'è un protocollo che prevede più fasi durante lo svolgimento dell'esame di guida, e la prima fase, la fase A la chiamiamo, prevede proprio che l'esaminatore, questo è regolamentato, faccia delle domande specifiche sull'utilizzo del veicolo o su alcuni aspetti che riguardano il veicolo, che però non sono aspetti che sono già previsti dalla parte teorica. Okay. Quindi potrebbe chiedere, sì, nozioni tecniche, per esempio, mi fa vedere, potrebbe chiedere, mi fa capire come faccio io a sapere se gli pneumatici montati sono regolari su questo autoveicolo.
3: Okay.
1: L'allievo deve per esempio andare ad aprire la carta di circolazione e mostrare la sua capacità di verificare questo aspetto.
3: Ottimo, guardi, le avrei voluto chiedere se le scuole guida adesso preparano anche all'elettrico o si è rimasti fermi al termico, ma abbiamo veramente 3 secondi, un sì o un no.
1: Allora no, sostanzialmente no, a meno che l'allievo non decida di fare per esempio l'esame su un veicolo con cambio automatico. A questo punto però avrà posto sulla patente un codice 78, un codice limitazione che limiterà quella patente all'utilizzo di veicoli solo
0: e
1: con cambio
0: automatico.
1: Poi se
0: la devi noleggiare al mare e non lo trovi con l'automatico, vai a piedi. Salutare qualche ascoltatore, dice ma è ovvio, dai, chi metterebbe lubrificante sui freni? Ma adesso sono tutti meccanici, no? Tutti meccanici. Vabbè, poi qualche giorno fa abbiamo dovuto parlare del ruotino di scorta perché uno non sa se ce l'ha o non ce l'ha sulla macchina. Quindi siamo questi.
1: Certo.
0: Grazie a Massimo Valentini, istruttore di scuola guida, per questo bel ripasso e soprattutto per averci dato la notizia che se tornassimo indietro difficilmente supereremmo l'esame di patente.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie, arrivederci, buongiorno.

0: Get around, get around, get around, the Beach Boys ci hanno portati fino alle 8 di corsa alle notizie. Le 8 anche ad Apecchio, in provincia di Pesaro e Urbino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Nicola Pompei, Lucrezia Bernardo. In apertura, gli ultimi aggiornamenti arrivati poco fa che riguardano l'omicidio di Bari Sardo in provincia di Nuoro avvenuto ieri pomeriggio. È stato fermato un minorenne nella notte, Massimiliano Mantiloni.
3: C'è un fermo per il delitto di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada Bari Sardo in Ogliastra in Sardegna, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne, residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è sospettato di omicidio. Concas avrebbe investito la 22enne Erika Prunas, sua ex fidanzata, per poi allontanarsi. Il 19enne sarebbe stato successivamente raggiunto dal fratello della ragazza e dal suo attuale fidanzato minorenne, dando vita a una violenta colluttazione. Durante lo scontro Concas è stato colpito a coltellate in strada ed è morto sul posto, nonostante l'intervento dei soccorsi.
4: E spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato, in un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia è a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti.
2: Alta tensione ieri al Senato, è stata respinta la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, ma facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
5: Alla fine la giunta per l'autorizzazione a procedere di Montecitorio ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti appunto tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, e la bocciatura dell'istanza dei PM romani ha scatenato la bagarra al Senato. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Questo esecutivo sta aiutando la mafia, ha affermato in aula il capogruppo pentastellato a Palazzo Madama, Luca Pirondini. I pentastellati inoltre hanno esposto cartelli con la scritta "fuori le chat", il tutto fra le proteste dei colleghi di Fratelli d'Italia che hanno risposto gridando "buffoni, buffoni". E c'è stata una rissa sfiorata con il collega appunto di Fratelli d'Italia Menia, che ha strappato il cartello con scritto "fuori le chat" e i commessi sono dovuti intervenire per evitare il contatto fisico.
4: Ora il calcio, la panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano di oggi tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, numero uno della federazione, che mette le mani avanti e afferma "non credo arrivi l'annuncio del CT". Al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola quanto a un possibile ritorno di Mancini, lo stesso ex CT.

0: Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Previsioni del tempo.
2: È da qualche giorno che parliamo di un leggero fresco, odio fresco, insomma, di un tempo un po' più mite, ecco, però ieri c'erano ancora zone con 43-45 gradi. Allora, Paolo Corazzon, Trebimeteo, possiamo iniziare a rassicurare anche loro? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno Massimo, sì, fai bene a partire da questo, perché ieri la Sicilia ha registrato 45 gradi, ad esempio a Pozzallo, che nel sud della Sicilia, ma anche Sciacca, Noto, Catania, 44 gradi, anche la Sardegna 41 e Iglesias, quindi comunque sia le isole maggiori, poverette, ieri anche hanno avuto la giornata rovente. In Sicilia molti problemi anche legati agli incendi. Oggi però davvero anche lì rinfresca, è promesso, quindi oggi comunque 35-36 li tocchiamo, ma non sono più i 45 di ieri, quindi qualcosa migliora anche sulle isole maggiori. Poi la questione incendi rimane grave e seria per la Sicilia, però da un punto di vista di temperature, ripeto, si respira un po' di più e in tutta Italia si respira un po' di più. C'è da dire però che nei prossimi giorni, ecco, le situazioni torneranno un po' a cambiare. Oggi tra l'altro arriveranno anche dei temporali sul medio e basso Adriatico, nel weekend temporali al centro nord, attenzione, soprattutto domenica. E poi chiudo con questa, e poi è meglio che io metta giù, da metà della prossima settimana nuova bordata nordafricana, quindi ahimè temo che agosto ci farà dannare, ma non ho detto niente, metto giù e ci sentiamo domani, va bene.
2: Domani magari cambia,
3: esatto, bravo.
2: Speriamo in questo senso. Paolo Corazzon, Trebimeteo, grazie.
3: Ciao.
1: Via Radio.
4: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso su gran parte della nostra rete, in particolare sulla A4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pera e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Per operazioni in dogana sulla A9 Lenate-Chiasso sono 3 km di coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Flussi intensi con code sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale di Bivio con la A13 in direzione di Ancona. Ci spostiamo poi in Liguria sulla A10 Genova-Savona per lavori di ammodernamento. Segnaliamo 3 km di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 1 km di coda tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Infine a Roma sul tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
5: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: RTL 8 e 9 minuti, terza ora di Non Stop News. Andiamo a Roma perché qualche giorno fa è stato il compleanno del sindaco.
2: Oh, il sindaco Gualtieri, che ha perso 15 kg nell'ultimo periodo, quindi insomma si è messo a dieta. Allora dice, aveva detto in confidenza a qualcuno: sapete, devo andare a rifarmi il guardaroba perché oramai le cose mi vanno larghe. Cosa gli hanno regalato? Un buono per andare a comprare dei vestiti.
6: Ma dai.
2: Per tornare al dress code da cui siamo partiti.
7: Quindi solo giacche e cravatte.
2: Giacche, cravatte e camicie bianche.
7: Sì. Oh, bene, però di un'altra taglia, no?
6: La cravatta resta. Per forza. La cravatta con la lira è universale.

0: Madame, mamma non mamma, apriamo la terza ora musicalmente, così di Non Stop News, siete su RTL 102.5, facciamo un po' un giro dell'Italia anche dal punto di vista commerciale, si parla spesso dei negozi, delle imprese, secondo una recente indagine di Confesercenti è sempre più difficile avviare una nuova impresa nel nostro paese, le aperture pensate sono quasi dimezzate rispetto al 2014, quindi diciamo negli ultimi 10-12 anni. Allora ci ha raggiunto in diretta il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora cominciamo subito dal dato che spicca, perché si parla di aperture quasi dimezzate rispetto al 2014.
1: È il dato purtroppo più significativo che abbiamo registrato. Negli ultimi 10 anni o poco più c'è stato un calo drastico di quasi il 45% di nuove imprese nel mondo del terziario, turismo e servizi. Detta in altre parole, non si aprono più bar, ristoranti, negozi, alberghi. E in particolar modo questo impatta su giovani e donne, perché proprio per loro era spesso la porta d'ingresso nel mondo del lavoro e nel mondo dell'economia. E quando abbiamo chiesto il perché, abbiamo trovato in cima alla fila un problema in particolar modo legato alla burocrazia, perché stiamo chiedendo a dei giovani ormai nativi, digitali, interconnessi, sempre online, di confrontarsi con mail, PEC, timbri, firme e quant'altro. Poi abbiamo trovato il problema delle tasse. In Italia paghiamo il 43% di tasse, sono le più alte d'Europa, l'IVA al 22%, spesso rende antieconomico fare impresa, e alla fine c'è il tema della concorrenza che scoraggia moltissimo, in particolar modo la concorrenza dei grandi giganti del web che invadono il nostro paese con 1 miliardo di pacchi ogni anno, non è un numero a caso, è proprio quello che sta accadendo, e magari pagano le tasse in altri paesi europei a fiscalità più vantaggiosa. Tutto questo sta scoraggiando la voglia di fare impresa, e se aprono meno attività a fare le spese ovviamente sono le persone, la vita economica, certo, ma anche in particolar modo le nostre città.
3: Presidente Gronchi, ci sono magari dei territori o delle attività che si distinguono, insomma, che vanno rispetto a questi dati in controtendenza?
1: Diciamo che il dato generale purtroppo non aiuta. 16 regioni su 20 tornano indietro, hanno meno apertura rispetto a 10 anni fa, fra tutte in negativo purtroppo spicca la Liguria e l'Abruzzo, va un pochino meglio nel Piemonte e nelle Marche. Tengono da un punto di vista generale, numerico, invece Lombardia, Lazio, perché c'è una fortissima presenza di attività commerciali, quindi è purtroppo una tendenza generale che in alcune regioni un pochino tende a sfumarsi, ma il dato è che oggi c'è

0: una profonda desertificazione commerciale che è iniziata nei comuni più piccoli, nelle periferie, ma che sta purtroppo attraversando tutto il paese e ci sta, come dire, pericolosamente avvicinando anche i centri storici, perché, tanto per dare anche qui qualche numero, noi abbiamo più di 5.500 comuni in Italia sotto 5.000 abitanti, 1.100 di questi non hanno oggi un'attività di prossimità, un negozio di servizi, quindi non c'è un alimentare, non c'è un panificio, tocca prendere la macchina sostanzialmente per andare a fare qualunque cosa, e in un paese che invecchia questo è sicuramente un problema.
1: Ecco, Presidente Gronchi, a tal proposito, come si inverte questa tendenza?
0: Beh, dobbiamo trovare strumenti nuovi che diano risposte a bisogni diversi. Oggi l'esigenza di un piccolo comune della provincia di Roma non è sicuramente lo stesso problema che può avere la città di Milano, Bologna, Firenze ed altri. Quindi tutto il sistema di norme che oggi regolano di come le imprese stanno dentro un centro storico, in una città, o che non è più assolutamente adeguato. Per questo abbiamo lanciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che può essere firmata sia sul Ministero della Giustizia sia sui siti di Confesercenti, che ha un obiettivo molto chiaro: mettere a terra strumenti nuovi che partono da un osservatorio sulla desertificazione, un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, ma soprattutto un sistema di regole che è molto simile a quello delle zone economiche speciali, dentro le quali insieme ai comuni potremo decidere come intervenire utilizzando incentivi, strumenti di semplificazione, strumenti che permettano di aprire nuove imprese. Cioè, al cuore di questa proposta di legge c'è proprio la trasformazione urbana e un processo di rigenerazione. Per dirla con una battuta, chi ha voglia di guardare al futuro delle nostre città può sostenere questa proposta, perché è lo strumento principale con il quale potremo riscrivere le regole per il futuro dei nostri luoghi.
2: E provare, insomma, a invertire la rotta creando terreno fertile per chi avesse voglia di fare impresa, di costruire qualcosa. Grazie a Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buongiorno.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita e indiziato di omicidio.
2: L'europarlamentare di AVS Ilaria Salis è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori, i quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato dal contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. Vicenda surreale, la notifica nel processo ma è arrivata, non ho potuto difendermi, afferma Salis.
3: La panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro oggi a Milano tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, che mette le mani avanti e dice: non credo arrivi l'annuncio del CT.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Pere Milano-Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate-Chiasso sono 3 km di coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Flussi intensi con code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale di Bivio con la 13 in direzione di Ancona. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona per lavori di ammodernamento. Segnaliamo 3 km di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 2 km di coda tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia e la 1 in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, buon viaggio.
6: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. I nostri politici, sarà l'estate, ma si fanno sempre più sportivi. Avete visto Matteo Renzi che ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui diceva: vedo il generale Vannacci che fa il triathlon, lo sfido a fare una maratona. Allora Vannacci ha risposto, ha detto: quale maratona? Facciamo allora prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi facciamo la mezza maratona. Renzi che dice: ma come la mezza maratona, ma ti sei rammollito generale, voglio fare la maratona. Andate a correre, andate, divertitevi, andate.
3: Anche meno si può dire, no? Si può dire?
6: C'è la sfida.
1: Vabbè, insomma, staremo a vedere, no? Chissà, magari ci stupiscono.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin e crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold e lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero.

0: te lo dimostrerò.
1: Grande classico di Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice. Alle 8:26 minuti torniamo in Non Stop News a occuparci di quello che sta succedendo in Sicilia, alle prese con una gravissima emergenza incendi. Allora vogliamo fare il punto della situazione con Giusy Savarino, assessore al territorio e all'ambiente di Regione Sicilia. Buongiorno Savarino, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: E ci ha raggiunto in diretta anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, che è una delle zone nell'Agrigentino più colpite. Ieri abbiamo visto delle immagini veramente spaventose. Francesco Cacciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
4: Buongiorno, parto proprio da lei sindaco. Qual è la situazione in queste ore? Ieri sono state ore particolarmente difficili.
3: Sì, io credo che quella di ieri veramente resterà una giornata, una nottata che rimarrà impressa nella memoria della nostra comunità. Io ritengo come una delle giornate più difficili che il nostro territorio abbia vissuto. Sono state veramente ore di grande apprensione, di paura, di lotta anche contro un nemico che corrisponde a quelle che sono le condizioni meteorologiche, perché il vento, le alte temperature hanno reso molto, molto più aggressiva quella che era, diciamo, anche la condizione di intervento. Devo dire che anche grazie all'assessore lì presente, qui presente stamattina, che ringrazio, dalle prime ore dell'alba la cabina di regia ha funzionato, gli interventi sono stati assolutamente celerissimi. Anche durante la notte abbiamo continuato a monitorare, a presidiare il territorio, e al momento, come per rispondere alla sua domanda, ancora sì, abbiamo 5 fronti attivi, diciamo San Calogero, Serra Quisquina, Stagnataro, zone di grandissima anche bellezza naturalistica che sta bruciando, le montagne che per noi rivestono un significato di straordinaria bellezza anche da un punto di vista, certo, naturalistico, di impatto turistico.
5: Assolutamente. Passo un attimo all'assessore, proprio perché dal particolare vorremmo dare uno sguardo un po' a tutti i vari fronti della sua regione. Assessore Savarino, a che punto siamo?
2: Sì, abbiamo stamattina alcuni fronti aperti. Considerate che ieri abbiamo avuto in sala unificata 344 incendi segnalati su cui abbiamo operato con i nostri uomini del Corpo Forestale, i volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, tutte le squadre operative, tutti i mezzi da 4 giorni, anzi 5. E ieri 344 incendi, 310 sono spenti, ma sono ancora attivi, come diceva bene il sindaco. Lo ringrazio, come ringrazio tutti gli amministratori che sono sul fronte. Ho visto i loro occhi rossi dal fumo, è veramente un lavoro intenso e duro. Abbiamo attivo l'incendio a Santo Stefano, tra Santo Stefano e Vivona, dove ci sono al momento 2 Canadair. Abbiamo attivo quello di Casaboli, che è un territorio pure bellissimo, vicino Pioppo, sotto Monreale, e anche a Vizzini, dove c'è un bosco demaniale fantastico, come anche quello del Parco dell'Etna, a Lingua Glossa. Sono parchi e territori meravigliosi, di una bellezza naturale che adesso si sta incenerendo. È una situazione di inferno che non abbiamo mai vissuto prima in Sicilia, questo lo posso dire perché abbiamo i dati. Mai avuto una settimana di 40-46 gradi costante, un bollino rosso che non ha mai avuto tregua. Impegnate tutte le squadre, doppi turni, ma chiaramente in alcuni luoghi come questi meravigliosi boschi, a volte le squadre da terra, i boss che sono i comandanti, non autorizzano a entrare per motivi di sicurezza. Io faccio il mio cordoglio personale del governo regionale al capo reparto Marchi, che ha perso la vita ieri, dei Vigili del Fuoco, proprio in uno di questi interventi a Caltanissetta, in provincia di Caltanissetta. Ha avuto un malore, è stato trasportato in ospedale e non ce l'ha fatta. È chiaro che gli uomini da terra rischiano la vita, quindi in molti casi noi chiediamo l'aiuto dei mezzi aerei. Abbiamo una flotta nostra di 10 elicotteri sempre operativi in questi giorni, chiediamo il soccorso dei Canadair, che invece arrivano da Roma. Devo dire, faccio qui anche un appello al governo nazionale, so che ci sono tante difficoltà, sono liste d'attesa per acquistarne ancora, servono più Canadair, perché quando gli incendi sono così devastanti e le squadre da terra non possono intervenire, i Canadair diventano l'unico modo per bloccare queste linee di fuoco che vediamo sotto i nostri occhi. Abbiamo visto col sindaco in questi giorni con gli avanzare in una maniera incredibile, perché se c'è il vento di scirocco è 46 certo. gradi, diventa veramente difficile. Lo stiamo vedendo in tutta Europa, l'abbiamo visto in Spagna dove ci sono state anche vittime. Noi stiamo combattendo e ringrazio tutti con il massimo sforzo, ma quando ci sono temperature così elevate, vento di scirocco, non c'è prevenzione che tenga, perché poi la prevenzione, come voi sapete, viene fatta nei boschi, viene fatta dallo sviluppo rurale in Sicilia, quindi dall'agricoltura, nelle aree pubbliche vengono fatte le amministrazioni comunali. Troppo spesso però gli incendi partono dai terreni incolti abbandonati dai privati.
4: Certo.
2: I sindaci li invitano a fare i viali parafuoco, ma quelli sono l'80% degli incendi parte proprio dai terreni incolti.
4: È una vera e propria emergenza, lo testimoniano insomma delle immagini impressionanti che sono arrivate. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto metterla in luce. Certo, come diceva lei, serve davvero che si concentri l'attenzione dell'intero paese sulla situazione che sta vivendo il vostro territorio. Grazie a Giusy Savarino, assessore.
2: Ci sono danni che noi come governo affronteremo accanto alle amministrazioni comunali. Certamente ci sarà emanato lo stato di crisi, di calamità naturale, perché abbiamo danni alle aziende, danni anche economici gravi, e su questo chiederemo anche l'aiuto del governo nazionale. Certo. Ma la regione siciliana non lascerà da soli questi territori e questi nostri cittadini.
4: Questo è già un punto fondamentale. Assessore, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie
4: e grazie al sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Un abbraccio davvero a lei e attraverso lei a tutta la sua comunità. A presto.
3: Grazie dell'invito. Buona giornata.
0: Tensione in aula al Senato ieri dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carocci. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat, la seduta è stata sospesa, lo stanno scudando, Meloni faccia rimangiare la maggioranza quel voto vergognoso», ha detto il leader dei 5 Stelle, Conte. E spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra prima steso a terra in stato confusionale, poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir, denuncia legale di famiglia, è a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. Infine, due custodi dell'ospedale israelitico di Roma indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare a chi fosse destinato il farmaco. È tutto, New It.

0: All Days, 8 e 37 minuti, ogni tanto bisogna fermarsi e respirare.
1: Non solo respirare, sbuffare. Pare che questa cosa rilassi molto. Sì. Lo fanno i consiglieri del Consiglio Comunale di Torino, sì, quelli del Partito Democratico. Leggo oggi, sì, sulla stampa che hanno fatto questa sessione di team building con, sì, un medico, mm-hmm, che gli ha spiegato: per rilassarvi dovete inspirare e poi sbuffare.
0: Quindi si inspira lentemente e poi...
2: Bene.
1: Se sei del PD ti viene molto facile in questo momento storico.
0: Ma che stai dicendo?
1: No, si scherza.
2: Ma non ti permettere, sai?
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
13: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
14: RTL 102.5. Very normal people. Very normal people.
15: Via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
16: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Nel caso in cui non sappiate nuotare, è opportuno fare il bagno esclusivamente in acque molto basse, senza allontanarsi oltre le boe che delimitano la zona riservata alla balneazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
15: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
1: Sono le 8 e 42 minuti, siete su RTL 102.5, allora sono tante le notizie che oggi ci portano anche all'estero a parlare di geopolitica, a parlare di quello che sta succedendo per esempio in Medio Oriente. Siamo partiti in rassegna stampa da questo storico accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Parliamo di un accordo di 30 anni per sviluppare un programma nucleare che dovrebbe cominciare con tutta una serie di accordi per sviluppare sviluppare un programma nucleare civile, ma che tendenzialmente, questo è l'aspetto veramente storico di questo accordo, che potrebbe poi anche essere esteso a un utilizzo molto più esteso all'arricchimento dell'uranio. Ci arriviamo più tardi, ma adesso diamo il buongiorno al ministro degli esteri Antonio Tajani, che è tornato a trovarci. Ministro, buongiorno, grazie.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
18: Buongiorno, bentornato su RTL 102.5, un'intervista che definiamo a tutto campo, perché tanti sono i temi al centro del dibattito, anche politico, in questi giorni, in particolare i casi di cronaca di cui molto si parla, a cominciare da Bologna, fa discutere e continua a farlo il caso di Fakir, morto dopo un intervento della polizia. Ci sono stati anche disordini alla manifestazione organizzata proprio a Bologna. Che idea si è fatto del caso in sé e della manifestazione che ha rivendicato nelle scorse ore il sindaco di Bologna Lepore, dicendo che in realtà c'erano due piazze?
17: Ah, intanto la morte di una persona è sempre un fatto triste sul quale bisogna riflettere, però bisogna capire, e toccherà la magistratura dopo l'autopsia che verrà effettuata domani, comprendere quali sono le ragioni del decesso di questo signore. Prima quindi di condannare qualcuno bisogna vedere, non bisogna certamente avere, come posso dire, risparmiare l'indagine, cioè tutelare nessuno, bisogna accertare la verità, però prima di decidere bisogna vedere cosa accertano i magistrati. Detto questo, non capisco perché poi bisogna organizzare manifestazioni violente per attaccare le forze dell'ordine, che hanno avuto oltre 60 feriti. Questo mi pare inconcepibile, e qualche responsabilità ce l'ha anche il sindaco di Bologna, perché quando si è pubblici amministratori bisogna avere sempre la prudenza e di comprendere quelle che possono essere le reazioni della piazza, soprattutto perché non si sa che cosa effettivamente è successo e che quali responsabilità ci siano. Questo è fondamentale che comprendano, perché certo, un'autorità pubblica quando prende delle posizioni sa che ha delle conseguenze, quindi mi pare che il sindaco di Bologna non abbia valutato le conseguenze. E quelle piazze, sì, ma la piazza e la manifestazione era sempre la stessa.
1: È chiaro. Ministro Tajani, si parla molto di sicurezza in questi giorni, anche alla luce di quello che è successo con Mario Roggero, il gioielliere che ha iniziato a scontare la sua pena a 14 anni e 9 mesi. Da quello spunto la Lega ha, insomma, proposto di rivedere questa legge sulla legittima difesa. Sembra che voi di Forza Italia non siate propriamente d'accordo. Ci aiuta a capire bene la vostra posizione su questo?
17: La nostra posizione sulla vicenda Roggero è molto chiaro. Lui è colpevole. Ha sbagliato, però credo che si debba dare un perdono sociale a questa persona attraverso la grazia, cioè competenza esclusiva del capo dello Stato, perché è una persona che ha agito dopo aver subito atteggiamenti, cioè attacchi al proprio negozio, violenze, e questa anche l'aggressione che ha avuto in famiglia. Lui ha agito in difesa della propria famiglia, ha sbagliato perché c'è stato un eccesso di legittima difesa, perché ormai erano in fuga i malviventi, e quindi la nostra posizione è che le leggi attuali sono leggi che garantiscono la legittima difesa, perché la legittima difesa esiste nel momento in cui c'è il pericolo. Nel momento in cui non c'è più il pericolo, non c'è più la legittima difesa, cioè c'è un eccesso di legittima difesa, ma non si può dire la legittima difesa anche dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora o a 200 metri da dove avviene il reato. Noi siamo invece però favorevoli a che non si conceda alcun risarcimento a chi rimane vittima di un ferimento, di un omicidio, mentre compie un reato. Cioè, se in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine un malvivente rimane ferito o rimane ucciso, non può pretendere risarcimento, perché in quel momento stava compiendo un reato e stava sparando contro le forze dell'ordine. Questo è un esempio, diciamo, concreto. Non si può avere risarcimento se tu sei un criminale e stai compiendo un atto criminale e poi hai dei danni. Ministro, assolutamente sì.
18: Ministro, si è andati troppo oltre, poi andiamo all'estero sulla questione della grazia, tant'è vero che poi c'è stato quell'incontro, no? Quel chiarimento tra il ministro della giustizia Nordio e il presidente della Repubblica Mattarella sul fatto che insomma la grazia aspetti, la decisione di un'eventuale grazia aspetti al capo dello Stato.
17: La grazia aspetta al capo dello Stato, questo deve essere chiaro. Il ministro della giustizia prepara le istruttorie con la magistratura competente, però non c'è nulla di male a dire io sono favorevole alla grazia.
18: Certo.
17: Non significa tirare per la giacchetta il capo dello Stato, significa di fronte a un evento come quello, fermo restando, insisto, che si tratta di una persona colpevole, quindi non sto contestando la sentenza né chi l'ha formulata, dico soltanto che è giusto un perdono sociale per una vicenda come quella della quale sono protagonista in questo gioielliere.
18: Ministro, andiamo all'estero. Come detto, lei ieri ha annunciato, purtroppo anche in quest'estate siamo e saremo alle prese con le guerre che continuano, ieri ha annunciato che il 28 e 29 luglio a Roma ci sarà una riunione sulla soluzione a due stati. E intanto è positivo che questo avvenga nel nostro paese. Ci racconta chi ci sarà e quali sono, no, le aspettative e se si può ragionare davvero attraverso anche questo tavolo di una fine del conflitto.
17: Parte l'idea dall'Arabia Saudita, che già da tempo sta lavorando su questo progetto che noi condividiamo, e si svolgerà a Roma e sarà incentrato molto l'incontro romano sul dialogo interreligioso, quindi inviteremo rappresentanti del mondo cattolico, cristiano, del mondo islamico e del mondo ebraico, perché anche dal dialogo interreligioso si può partire per costruire la pace, ma soprattutto lavorare perché due stati in futuro, lo Stato palestinese riconosciuto da Israele e lo Stato israeliano riconosciuto dai palestinesi possano convivere in pace. Questo è quello che il progetto al quale stiamo lavorando. Non è facile, però mai arrendersi e mai non avere la determinazione ad andare avanti e a costruire progetti che possono portare a questo risultato. Ecco perché noi siamo anche contro i coloni israeliani che cercano di occupare nuovi spazi in Cisgiordania.
18: Certo, Ministro, come lei sa meglio di chiunque altro, queste guerre stanno avendo delle ricadute anche pesanti sul fronte economico. Proprio in queste ore, alla luce dei prezzi, ad esempio dei carburanti, si ragiona e si ragionerà perché il governo prenderà una decisione su un eventuale nuovo sconto anti-rincari, ricordando che l'ultimo è scaduto a inizio luglio, il 3 luglio precisamente. Qual è secondo lei la strada da seguire? Un nuovo sconto generalizzato, magari utilizzando il meccanismo famoso, no, delle accise mobili, oppure uno sconto a questo punto più mirato, cioè che aiuti e vada a sostenere solo chi ne ha bisogno?
17: Il governo studierà tutti i provvedimenti più utili, e compresa la flessibilità che ci è stata concessa dall'Europa per poter anche intervenire sul tema energia. Quindi presenteremo al Parlamento un progetto e all'inizio e la proposta, e quindi aderiremo alla possibilità che ci è stata data di maggior flessibilità per utilizzare 13-14 miliardi per realizzare nuove opere, agire sul tema dell'energia proprio in risposta a ciò che sarà provocato dalla guerra. In più vedremo se si riuscirà a fare qualche intervento legato al costo della benzina e del gas, però quello che abbiamo ottenuto da Bruxelles è certamente un fatto importante e ci permetterà di intervenire sul tema energia. In più, in prospettiva dobbiamo essere sempre più autonomi e noi stiamo puntando sul nucleare, una scelta che il governo ha fatto, e il ministro Pichetto Fratini sta lavorando con grande determinazione per raggiungere l'obiettivo.
1: Chiaro. Ministro Tajani, siamo quasi in chiusura, però non possiamo non fare un passaggio anche su questa legge elettorale di cui tanto si parla in questi giorni. Abbiamo visto che ha creato vari malumori anche all'interno della maggioranza. Il nodo sembra essere quello delle preferenze, poi c'è il tema dell'alternanza di genere. Ci aiuta un attimo a capire verso dove stiamo andando e se effettivamente poi quando si potrebbe andare alle elezioni, secondo lei?
17: Ma il testo è già stato approvato alla Camera, è un testo che punta alla stabilità di governo e avere chiaramente una maggioranza in grado di governare, perché la stabilità, questo è l'obiettivo principale che ha la riforma della legge elettorale, garantisce gli investitori stranieri, garantisce le imprese italiane che vogliono investire e possono pianificare le loro azioni, e questo significa favorire la crescita, favorire il benessere, favorire l'economia. Questo poi è l'obiettivo della stabilità, che poi dà anche credibilità a livello internazionale. E guardiamo in altri paesi che in questi anni sono cambiati tantissimi ministri, l'Italia dal 2022 si presenta in tutti gli assetti internazionali con lo stesso Presidente del Consiglio e gli stessi ministri. Questo, ripeto, dà anche molta credibilità al nostro Paese. Ricordiamo che nonostante le leggi che non aiutino più di tanto la stabilità, il centrodestra ha il record della durata dei governi: il primo è un governo Berlusconi, il secondo è l'attuale governo di centrodestra, quindi noi a questo guardiamo. Poi sul tema delle preferenze ci saranno degli emendamenti, li valuteremo, ne parleremo, i gruppi decideranno in piena libertà sul da farsi.
18: Anche in Senato, dopo insomma il pasticcio, così possiamo chiamarlo, che è successo alla Camera, e qualcuno, parlando di franchi tiratori, ha guardato proprio a Forza Italia, al suo partito.
17: No, Forza Italia è un partito che è corretto, che ha mantenuto sempre i propri impegni. Se ci sono stati i franchi tiratori, ci sono stati in tutti i partiti, non è che sono stati quelli di Forza Italia. Quindi bisogna dire la verità, perché è falso dire che i franchi tiratori sono di Forza Italia. Ci sono stati dei parlamentari che non hanno votato secondo quanto deciso dalla riunione del gruppo parlamentare, ma questo è accaduto anche nei gruppi parlamentari di altre forze politiche del centrodestra. Quindi è una responsabilità di tutti, non devono accadere queste cose, però è accaduto e
18: insomma si va avanti, e questo è il punto.
17: Assolutamente.
18: Ministro, siamo davvero in chiusura, però guardando le prossime elezioni, senza scomodare i sondaggi che, come detto, cambieranno mille volte, e adesso è assolutamente prematuro, però esiste un'incognita, che è l'incognita Vannacci. Allora le voglio chiedere se ad oggi esiste la possibilità, l'eventualità che si valuti un ingresso di Vannacci, dunque del suo partito, di Futuro Nazionale, nella coalizione del centrodestra, o se non ci sono proprio gli estremi?
17: No, guardi, Vannacci ha abbandonato lui il centrodestra, era il vice segretario di un partito di governo, se n'è andato, ha fondato un partito, si è messo all'opposizione e oggi vota con Conte, Schlein e Fratoianni. Questo è il fatto, vota contro il governo, vota per mandare a casa il governo di centrodestra. Questo è quello che sta accadendo, quindi la posizione l'ha scelta da solo questo nuovo partito. Noi intanto lavoriamo per creare un progetto soprattutto legato alla riduzione della pressione fiscale, penso alla tassazione delle tredicesime, penso a un'abolizione anche se parziale forse del bollo auto. Stiamo lavorando in una serie di progetti che possono aiutare anche i giovani, e pensiamo alle detassazioni chi investe in start-up dei giovani, penso alle detassazioni per le start-up dei giovani, agevolare l'assunzione dei giovani, che è un altro tema, valuteremo anche delle iniziative per il mondo femminile, e poi le presenteremo ai nostri alleati per vedere se possono essere inserite nella proposta di bilancio che verrà, nella manovra che verrà approvata a fine anno.
18: Grazie allora al Ministro degli Esteri, Vice Premier Antonio Tajani, per essere stato con noi. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
17: Grazie a voi, buon lavoro.
19: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
20: La più bella musica di sempre.
19: Interagisce con te.
20: La più bella di sempre.
19: E adesso ti sblocca un ricordo.
18: RTL 8:56 minuti, gran finale di oggi.
0: Io comincio con qualche indizio. 1983. Prima di questo singolo uscì uno che ebbe successo in tutto il mondo, Karma Chameleon.
1: Karma Chameleon, la voce è quella di Boy George, quindi non si può proprio sbagliare.
2: È quello che cantano, è un amore impossibile, sofferto e tormentato, questa è Victims.

0: meravigliosa Culture Club con Victims a portarci alla chiusura non solo di questa edizione, cioè di questa giornata,
1: diciamo, oggi è una chiusura speciale perché da lunedì, lo sapete, comincia ufficialmente, no, o ancora di più, l'estate di RTL 102.5 con i programmi che vanno in trasferta, quindi anche Non Stop News tra le 6 e le 9, e dobbiamo fare dei saluti perché c'è qualcuno che invece ritroveremo in questo studio quando l'estate sarà per finire.
0: Più o meno.
1: Facciamo che chiusi le grazie. Intanto,
0: però anche Lucrezia non sarà nel primo gruppo, nel primo team,
2: secondo round.
0: Quindi sono...
3: Cioè, tradotto, va in ferie.
0: Andiamo in ferie. Noi due fanciulle andiamo in ferie, e i due fanciulli vanno in diretta lunedì da Praia a Mare.
2: Andranno poi in ferie anche loro più avanti.
1: Con Ludovica Varafini, così è, se vi pare. No, ok. E allora ringraziamo i nostri registi. Grazie a Ricky Aristarco, più ingegno a Milano. Grazie a Roma, Andy Ceccarelli, a Nicolò Pompei per il coordinamento news. E noi, come hai detto, ci sentiamo lunedì. Saremo fronte mare, quindi penso che possa violare.
3: Non saremo ancora abbronzati.
1: Grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie naturalmente a Lucrezia Bernardo.
1: E a lunedì.
2: A Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Ciao.
0: Vi dico anche che sono le 9 a Calvizzano, in provincia di Napoli.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Nicolò Pompei. In apertura due notizie appena arrivate. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate sul posto i carabinieri. Un'altra notizia arrivata proprio in questo istante: un 17enne morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, purtroppo 17 anni, è morto sul colpo. Voltiamo pagina e torniamo sul caso Roggero. Per lui niente sospensione della pena, resterà in carcere. Massimiliano Mantiloni.
5: L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollat dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza non si ravvisano le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Speriamo nella grazia nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
3: La cronaca, torniamo sull'auto che ha falciato la folla a Modena. È morta dopo 2 mesi una delle persone ferite gravemente, Tommaso Angelini.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre 2 mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a 1 il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
3: Partenza in calo per la borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,21%.
4: Previsioni del tempo.
7: Detto. Nelle prossime ore ancora tempo stabile sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali lungo l'Appennino con delle celle temporalesche che verso la serata si muoveranno anche sulla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Di temporali serali attesi anche sul Triveneto. Altrove invece tempo soleggiato. Rimanete aggiornati su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pera e Milano Est verso Brescia. Per operazioni in dogana sulla 9 Lenate Chiasso sono 2 km di coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico incolonnato sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona per traffico traffico congestionato, segnaliamo un chilometro di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Flussi intensi con code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 verso Firenze. Ancora in Toscana, ma sull'Autosole, per un incidente sono 2 chilometri di coda tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J.I.

0: su TicketOne.it. Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattinata, buon giovedì 23 luglio, è tornato il festeggiato Ricca Ristarco.
3: Sì,
1: ciao,
3: sì, Ricca. Ma che dito caldo.
1: Mamma mia, qua sigla, vai.
3: Zero pasticcini però. Buongiorno. Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta. Yeah.
1: Buona mattinata anche a Pio. Buongiorno Luca, Sara, Jay, Giulietta. Insomma, è tornata la famiglia su RTL 105.
3: Sì, sì, sì. Ciao. Dicevo, buongiorno. Zero pasticcini, Emanuele. Però so che stanno arrivando lì a Roma, te li sta spedendo,
1: sì,
3: Ricky.
1: Sì. Mi immagino, non è mai andata. Va bene, comunque, allora adesso faremo due ore Cineforum su Odissea. Ieri sono andata al cinema.
3: Ah,
1: interessa?
3: Sì? Sì. Sei riuscito a beccare un posticino perché tutto è sold out. Sì. Io sto facendo una fatica. Scusa, Emanuele, per te ovviamente è una novità totale, cioè hai scoperto un sacco di cose su, vero?
1: Sì, perché chi ha figli non va al cinema da anni, quindi finalmente dopo anni sono tornato al cinema.
3: No,
1: detto
3: ma
1: questo,
3: intendo proprio l'Odissea, no? Per te è una trama inedita.
1: Ah, cioè, chi l'aveva letto il libro? Infatti era tutto nuovo. Chi è Ulisse? Infatti,
3: cioè, detto, io l'ho letto.
2: E magari hai anche detto non spoilerate prima di entrare. Certo.
1: Oh, non mi dite come va a finire.
2: Certo.
3: Ma con chi sei andato, scusami?
1: Da solo.
3: Oh, amore, poverino.
4: Ma no,
3: sai,
4: perché?
3: No.
2: Sai quando entri al cinema e vedi uno da solo e dici aspetta che mi metto due poltrone più in là?
1: No,
2: che...
1: guarda, posso dire, stavo da Dio,
3: no,
1: tranquillo.
3: Sì, anche io lo faccio spesso. Scusa, la domanda sorge spontanea. Viscardi, quali cinema frequenti dove tu entri e dici devo stare lontano da quello che è da solo?
2: Entri lì, vedi uno da solo e dici aspetta un po'.
1: Vabbè, niente, Sara è sempre lì, va.
3: Ma scusa, ma comunque, perché se io vedo uno da solo in un cinema dove c'è una proiezione tra virgolette normale, allora, classica, non mi preoccupo.
2: L'ultima volta che sono andato al cinema da solo ero da solo, nel senso che proprio ero così solo che non sapevo a chi dare fastidio, mi sono dato fastidio da solo.
3: Pensa a te, pensa ai problemi di Luca.
2: Allora iniziamo la puntata con Exquisa, il suo buonissimo formaggio spalmabile fresco cremoso.
3: Oh, avete già provato la novità di quest'anno? È il fresco cremoso Exquisa Vitality, tutta la cremosità e il piacere del fresco cremoso con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine, ideale per snack e pasti sani e di qualità, perfetto in ogni momento della giornata. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua scelta di benessere ogni giorno. Exquisa,
2: basta,
3: non la sa più
1: la
3: fine, non la sa.

0: Weeknd, 9:14, l'avete visto il video del concerto a Milano di The Weeknd?
1: E domani a San Siro, woohoo!
2: Scusa, ma tu cosa hai visto?
0: No, non era Milano, scusa.
3: Era il precedente.
0: Parte, che però c'è la fan che canta male di The Weeknd, l'abbiamo condivisa anche su Instagram di RTL, che
1: è
0: urla,
1: vero,
0: come una matta.
1: Ok, quindi troppo divertente.
2: Non era a Milano perché The Weeknd arriva a Milano nel weekend.
0: Nel weekend, certo.
1: Però se vanno sui nostri social lo possono vedere.
2: Esatto,
1: perché
2: allora
1: l'abbiamo pubblicato.
2: Tornando all'Odissea, tutti attendono un riassunto del film da parte di Emanuele Carocci. Vai.
0: No, è il viaggio d'Ulisse che fa tutto il giro. Sì.
2: Fa il giro.
0: E alla fine torna tutto a posto.
3: La moglie là che.
0: Volevo dire che mi sono nuovamente innamorato di Anna Hathaway.
2: Certo.
0: E però, a parte tutto, comunque, super film, incassi già 270 milioni, per dire che è un caso cinematografico.
2: Scusa,
3: però te la devi vedere con Ulisse, io non lo so,
2: perché
3: per Anna Hathaway
2: interpreta Penelope?
1: Sì.
3: Devi litigare con Ulisse, fai tu.
2: Allora, diciamo che è un film epico, secondo me da non bucare, anche perché c'è poca IA. Il pupazzi, il ciclope, ok?
0: Sì, sì.
2: È un pupazzone vero.

0: Cioè, no, quindi insomma, è interessante. Nel frattempo invece c'è lo spaccato del trend vacanze che riguarda l'Odissea. Cioè pare che tantissimi giovani soprattutto stiano partendo per le mete che sono all'interno del viaggio di Ulisse per farsi la vacanza. È un trend. Addirittura in generale c'è proprio una fetta di gente che sceglie le vacanze a seconda dei film, dei miti.
1: Ma scusa, ma faranno tutti a piedi i cavalli?
2: Non credo, Jay.
3: No. Nel caso di Ulisse, se è vero quello che è uscito qualche settimana fa che Itaca non si sa esattamente dove stia, sì. Dove vanno in vacanza questi?
0: Sicilia. Allora, intanto esatto, c'è tutta la Sicilia, per cui già lì andiamo forte, poi c'è la Turchia.
4: Certo. Poi ci metti un po' di Grecia, che
0: la Grecia, uno la zecchi. In realtà cioè, sono tante le tappe belle, se volete ve le dico tutte.
2: Poco ce le puoi dire, sì.
3: Tre ore di tappe di Ulisse.
0: Più o meno, quanto l'Odissea. Allora invece magari è interessante capire se voi avete scelto le vostre vacanze, le avete mai scelte nella vita in base anche ai film.
4: Guarda, ad esempio io sto scroccando la casa New York di Jay solo per
2: la New York
4: per vedere i film.
3: Mondalbano sono.

0: buon giovedì 23 luglio. Ah. Chi è che mi manda i baci?
1: Gio.
0: Da Milano a Roma, vengo subito, prendo il primo treno. Arrivo. Chi è?
2: RTL anche mia, buongiorno famiglia, buongiorno. Da Rimini, le mie vacanze chiedo a tutti quanti quelli che conosco, amici, parenti, clienti, conoscenti e via dicendo, dove vanno e poi direzione completamente opposta. Buona giornata a tutti.
1: Quindi, pensavo scegliesse il posto più bello tra quelli proposti.
3: No, nessun condizionamento dato dal cinema, semplicemente no. Così, no, voglia di non
1: dal essere dal cinema dei parenti, per certo. Me è la stessa cosa praticamente. Chi è?
4: Ciao famiglia, non ci sono andato apposta, ma per caso, perché ci sta mio cognato, mi sono ritrovato sull'isola di Martha's Vineyard, a sud di Boston.
1: Che bello.
4: Dove hanno girato Lo Squalo 1 e 2, no. E dove, parlando di cinema, c'è anche la tomba di Johnny Belushi.
1: Ah, posso dirvi che lì, neanche lì c'è hype, e tu ci sono i squali veramente.
5: Ecco, ma il bagno, scusa, non fate sotto il bagno lì, perché...
1: nella vita vera, tu dici.
5: Sì, certo, sì, certo. Sì.
1: No, però allora scegliere di andare, in questo caso lui ci è capitato, scegliere di andare in un posto dove hanno girato un film dell'orrore sostanzialmente, io non so se
3: l'albergo di Shining consigliamo, sì, potrebbe essere una bella esperienza,
1: un brividino lungo la schiena. Comunque, insomma, questo è. E poi i posti dell'Odissea, in ogni caso, del film, ma proprio del mito in generale, nel grande classico, sono posti belli da vedere, cioè soprattutto la Sicilia, mi raccomando. Quindi fra gli altri,
3: a proposito di Sicilia, prima dicevo, insomma, Montalbano, sono tutti i luoghi di Montalbano, sono qualcosa di incredibile da vedere.
1: Vabbè, perché l'Italia è tutta bella.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand,

0: ascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
9: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
11: Arca Planet, convenienza nostra!
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
16: Perché?
14: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Jam Night si fa alle 9.34, giovedì 23 luglio, buongiorno dalla famiglia RTL 125, così ve la voglio ricordare, sì. Lunedì parte la versione estiva della famiglia,
1: certo.
0: Sempre noi ma un po' divisi. Però
2: andate in vacanza voi, eh?
3: Io e Manu voi. Ce n'andiamo e voi invece a lavorare, poi si cambia.
1: Io sì. Sottolineo che sono giorni e giorni che Giulia fa dei sottintesi, cioè? Del legame tra lei e Manu.
3: In continuazione.
0: Vabbè, quindi se sei geloso, scusami,
3: siamo lì per nutrire il nostro rapporto.
2: Allora, se la smettete di parlare delle vostre cose, sì. Ci sono i vocali.
3: Prego.
2: Grazie.
4: Buongiorno famiglia, Giorgia della provincia di Bergamo. Allora, nel mio viaggio in America, le tappe assolutissimamente obbligatorie sono state andare a vedere la casa di Toretto, Fast and Furious, e pernottare al Caesar Palace per entrare,
2: certo.
4: E replicare la scena di Una notte da leoni.
2: Certo.
4: Queste sono state il must del viaggio.
3: Beh, dovremmo chiedere a Jay, ma hanno fatto dei lavori al Caesar Palace o è uguale a prima?
2: No. Più lavori.
3: Per questo sì. Dicevo, quindi se me rischi di andare lì e di non beccare la scenografia.
2: La stessa domanda mi sono fatta io, ma avranno fatto dei lavori al Caesar Palace?
3: Certo. Era legato.
2: Andiamo ancora vocali.
5: Buongiorno famiglia, volevo ricordare per un viaggio meraviglioso ispirato da un bellissimo film, Cefalonia, dopo il romanzo e dopo il film Il mandolino del capitano Corelli. Buona giornata a tutti.
2: Mamma, si vola alto qui,
0: Io sono vacanze di Natale a New York,
3: esatto.
0: Era quello il mio.
3: Certo.
0: Abbassiamo un po' perché
1: a proposito di New York, c'è la casa di Carrie di Sex and the City che ormai da anni ha una catenella sulle scale, sì. Perché è vietato salire sulle scale perché si sono scocciati di tutti quelli che sono lì, o il palazzo di Friends, ancora a distanza di un milione di anni.
2: Manu ha detto che adesso la casa è in vendita di Una mamma per amica, anche
0: sì,
2: quella.
0: Ragazzi.
2: Ah,
0: potete comprare la casa di Una mamma per amica.
2: Noi siamo passati alle serie, i nostri ascoltatori e noi le serie.

0: Franco, New Hit nella famiglia 9.40, giovedì 23 luglio, un po' di messaggi, abbiamo anche vocali, mi sono perso.
1: Aspetta, intanto arrivando, scusa, volevo correggere una cosa perché appunto i nostri ascoltatori sono proprio di livello, ma
2: superiore.
1: Noi siamo sottoterra qua. Allora, Itaca è Itachi, dice Ines, un'isola che esiste in Grecia, quindi non è che non è locale. Cioè,
3: no.

0: No, ma non che non esiste, è che, cioè, non è detto che Itaca si riferisse, cioè, era dei giorni scorsi, no, la notizia.
1: Sono Mario Vai. Ho visto il film di Sorrentino.
2: Poi Donatella dice, per il film Odissea, che ho visto le scene di Itaca sono state girate in un antico monastero a Favignana. Per localizzare bene le cose, poi Favignana, voglio dire, sempre dalle nostre parti.
0: Sempre bello, sempre meraviglioso.
2: Sempre Italia, ecco. Va bene, grazie agli ascoltatori che ne sanno sempre più di noi.
0: Però fermi tutti, aspetta che gli messaggi li ascoltiamo dopo, perché io devo chiedervi una cosa importante. Vediamo se siete preparati. Parliamo di formaggio spalmabile, fresco, cremoso, exquisa. È buonissimo, e questo lo sappiamo. Ma per chi fosse intollerante al lattosio?
2: Luca, c'è il fresco, cremoso, exquisa, senza lattosio.
0: E per chi invece cerca una nota più aromatica?
2: Ce l'ho, fresco, cremoso, exquisa alle erbe.
1: Posso dire brave davvero. E per chi invece cerca la giusta carica per affrontare la giornata, ma vuole comunque leggerezza, c'è il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Quindi avete capito, no? Dai, di formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti. Scoprite il vostro preferito. Exquisa, la bontà va condivisa, amici.
2: Ecco, così come vanno condivisi in effetti i pensieri sui viaggi, le cose, così poi uno si organizza, vedi? Avremmo dato anche delle informazioni, no? Così. Non si è spento.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Tutto sa di felicità. Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Gabbani, pochi minuti alle 10, buon giovedì 23 luglio. Insomma, vi faccio notare che comunque la trasmissione è partita da Omero, sì, dall'Odissea, cioè voglio dire il livello culturale della, sì, famiglia
1: è partita, certo, da te che, certo, sei andato ieri a vedere Odissea al, sì, cinema e non, sì, ti ricordavi una mazza come, niente, al solito, niente, abbiamo, niente, dovuto, sì, mettere insieme, sì, i pezzi, sì, sì,
2: no, l'ha, sì, vissuto come un ma bella sta cosa, che bella storia,
3: bella storia, che è andato, oh, a cercare i libri di Omero, sì, uno teneva, sì, in su, sì, il tavolo, sì, della, sì, cucina,
1: ma più bello il libro o film?
0: Ma guarda il libro,
1: il documentario.
3: Il libro, sai, la copertina non era male del libro, sì, sì, il resto non l'ho visto.
1: Dai, basta dire fesserie. 378-378-1025, vai.
4: Manuele, sempre che ci fai fare queste figure di
0: grazie. Saluto il mio pubblico, vedi, Luca, mi sono fatto il mio,
3: certo,
0: pubblico.
3: Chi è? Chi è?
5: Buongiorno famiglia, io sono alla ricerca da anni della Terra di Mezzo e delle lande desolate di Mordor per andarci in ferie, ma ancora non l'ho trovata e sono anni che non vado in ferie.
3: Qui, qui sono citazioni importanti, vero, vero, chi altri, chi altri?
6: Ciao famiglia, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
6: Il viaggio, uno dei viaggi più belli in camper che abbia mai fatto è stato a Berg, sulle orme del film un po' datato ormai francese, Benvenuti al Nord.
1: Bellissimo.
2: Pensa che Luca ha fatto lo stesso con Bergamo.
3: Sì,
2: uguale.
3: Sì, sì. Il mio viaggio a Bergamo.
7: Ma c'è Andrew che voleva andare al Polo Sud a cercare Christopher Reeve, Superman.
2: Vabbè, ci sta anche quello, per Superman, poi tanta roba.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Non sono andata apposta in Islanda, ma è stato stupendo visitare la laguna ghiacciata, dove è stato girato uno dei film di 007, Die Another Day, e Pierce Brosnan su questa laguna fa un inseguimento su una Aston Martin.
0: Invece qua, io non so se lo posso dire, ma Sara vorrebbe andare a vedere la casa dove hanno girato 50 sfumature di grigio.
1: Secondo me è uno studio quello.
2: Bello, scusa, è facile, è casa mia.
0: A casa mia!

0: realtà si parlava di film 007,
1: mamma
0: garbage.
1: Mia, è un'eccellenza inglese in questo caso, Barbara Broccoli, la, quello che
0: sì,
1: fai,
0: sì,
1: se
0: la produttrice. Film.
2: Produttrice, sì,
1: sì,
2: di 007.
1: Che esatto. Meraviglia. Ancora non si sa poi chi sarà il prossimo, no? Ancora se ne parla, se ne discute. Donna, forse, boh,
0: chi è,
1: sicuramente.
0: Ciao
3: a tutti. Giacomo da Cremona, io con la famiglia sono andato sulle orme dei film Bomber e Bulldozer, Tirrenia e Marina di Pisa, meraviglioso, a mangiare nel ristorante dove hanno girato il film.
2: Si saranno presi a cazzotti, immagino.
1: No, sapete che non so che cosa sia.
2: Bud Spencer e Terence Hill.
1: Ah, no, non sono un'esperta del tema, devo
0: ma
1: dire
0: qui
1: la verità.
0: Il livello di qualità è alta, ma
1: no,
0: detto.
1: Beh, però dai, sono grandi.
0: Invece, scusate,
1: film,
0: sai dove andrei io?
1: Dove?
0: A vedere le isole di Lost, l'isola di Lost.
1: Ah, beh, perché no? Esiste? Io pensavo fosse...
0: Sì, sì, sì, sì, esiste. Ah. Nel Pacifico dovremmo chiedere a Jay, in realtà.
1: Ma sarà
0: però...
1: come quello di Tom Hanks con il pallone?
0: Con la palla.
1: Sì, che diventa suo amico, sarà la stessa isola, no?
0: No,
1: no, non credo, non credo. No. Però in effetti anche le serie TV in questo, insomma, insegnano, portano in giro. Anche a Melicucco, Reggio Calabria, sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Nicolo Pompei. Notizia arrivata poco fa: uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie a colpi di pistola, poi

0: si presenta in caserma e confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto del 39enne sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. A quanto scrive La Nuova Sardegna, l'autore del delitto e la moglie gestivano insieme un bar davanti alla chiesa del paese. Alla base della discussione ci sarebbero appunto problemi di natura sentimentale. Nelle scorse ore sono spuntati altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale, un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intanto questa mattina in No Stop News ha commentato la vicenda e gli scontri con la polizia il vice premier Tajani. Ascoltiamolo.
1: Intanto la morte di una persona è sempre un fatto triste sul quale bisogna riflettere, però bisogna capire, e toccherà alla magistratura dopo l'autopsia che verrà effettuata domani, comprendere quali sono le ragioni del decesso di questo signore. Detto questo, non capisco perché poi bisogna organizzare manifestazioni violente per attaccare le forze dell'ordine che hanno avuto oltre 60 feriti. Questo mi pare inconcepibile e qualche responsabilità ce l'ha anche il sindaco di Bologna, perché quando si è pubblici amministratori bisogna avere sempre la prudenza e di comprendere quelle che possono essere le reazioni della piazza.
0: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 partito da Palma de Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. L'intervento sanitario non si è reso necessario. Poi l'aereo è atterrato regolarmente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Ora l'economia, l'apertura in borsa, linea da Alessia Maggi.
2: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta sottotono, Piazza Affari attualmente negativa, il FTSE MIB cede un 1,45%, il FTSE Italian Mid Cap segna meno 0,35%. Fra il BOCIP viene per Amplifon con più 3,61%, seguita da Eni che guadagna il 2,24%. Sul fronte opposto, fra i titoli in rosso attualmente crolla ST Micro con meno 15%, seguita da Moncler con meno 7,65%. Spread BTP Bund a quota 83 punti. Buona giornata da Asset Data Analytics.
0: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Per operazioni in dogana sulla 9 Lenate Chiasso c'è un chilometro di coda tra Como Montolimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ciale Ligure e Savona verso Ventimiglia. Sempre sulla 10, 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. A Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: È tutto, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play.
1: Rieccola, sempre la famiglia, buon giovedì 23 luglio 10:04. Buongiorno Ricky, Pio, sigla, vai di nuovo. Ancora buongiorno amici.
2: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
1: Lo so, è così. La doppia sigla ha quasi più
2: più enfasi.
1: Persone che amano. Chi è? Scusate.
3: Buongiorno. Sapete dove dovresti andare?
2: Dove? No, adesso lo dici però. Adesso lo vogliamo sapere.
4: Allora, Ricky Aristarco è una brava persona. È un regista educato e quindi ha deciso di lasciarla così. Suggerite voi, volete l'ascolto. Dov'è? Allora,
5: in realtà Alessio diceva che dovremmo andare a vedere i luoghi di Montalbano.
1: Ma si può risentire? Perché secondo me invece c'era la giunta e la tagliata Ricky.
2: No. Secondo me l'ha fatto proprio per

0: gli ascoltatori. 378-378-105, dove vorreste mandarci?
1: Sì. E io qualche ecco idea ce le ho.
2: Se volete invece mandiamo, no, nel senso così, io amicizia. Musica.

0: Dai, dai, mani a tempo.
1: Dai, Manu. Certo,
2: Michele Morini, 10 e 12.
1: Scendi più giù a darmi buongiorno.
0: Ecco qua, grazie Jay, grazie, che poi non devo fare le battute a questo punto.
1: Cioè, ho capito bene,
3: No, no, no, no, ha detto altro Jennifer. No,
4: tutto allora, posto. Scusate, il riferimento è al fatto caldo. Che da lunedì Jennifer è in Calabria. In quel senso, sì.
3: Scende a basso.
1: Cesare, vai
3: genere.
1: A trovarla in Calabria. Quella era un po'.
4: Mamma mia, si suda anche con l'aria condizionata. Sì,
1: pensa
4: un po' di vento.
1: Cantato anche voi.
4: Dunque, Jay, per favore, cambiamo discorso. Allora, un po' di consigli per chi sta guidando e guiderà anche nei prossimi giorni, perché ho weekend caldi di partenze.
0: Dimmi che io devo farmi la tratta lunga. Vai,
4: bravo,
0: dimmi,
4: anzi,
0: vai.
4: Tanti sono già in vacanza, per cui cose da non fare la guida. Innanzitutto, sì. Il braccio fuori dal finestrino.
0: Vabbè. Come no?
1: Po' tamarro,
0: no,
1: eh?
0: No. Ma io faccio le onde con l'aria. Sì, scusate,
1: è vero. Basso,
0: anch'io. Musica la radio. Perché,
1: no, e poi, ma non poi, in autostrada, Manu, come
0: vabbè,
1: fai? Scusa,
0: no, perché mi va via il braccio.
3: Poi in questi giorni con 40 gradi all'ombra è opportuno farlo, sì, no? Per rinfrescarsi un
4: allora,
3: po'.
4: Emanuele, sì. Scusa, ti voglio dire questo, però, se abbassi il finestrino sulle lunghe percorrenze, soprattutto, spendi di più con l'aria condizionata, la benzina, capito?
0: Ah, no, allora tiro tutto su, tiro su.
4: È facile farlo smettere quando parli di soldi. No, questo perché dall'articolo 169, pensa, del codice della strada, vieta la sporgenza di parti del corpo.
0: Adesso pure su quello mi fanno
1: io
0: la
1: vedo
0: multa.
1: Tanti di quei piedi comunque fuori dal finestrino, no. Quando magari è vero, però no, quando c'è la coda.
4: Aspetta, non il conducente, il passeggero.
3: No, però scusatemi, voi consentite al passeggero di mettere i piedi sul cruscotto?
0: Io sì. Macchina nuova di Luca, attenzione.
3: Per favore.
4: Allora, purtroppo non si può fare, però
1: ma
4: io...
1: dipende quanto è lungo il viaggio.
3: Per favore.
4: Pensavo in piede.
1: Ma senza scarpe, Luca, ovviamente.
0: No, ma poi è pericoloso.
1: Cioè,
0: a parte
1: sai,
0: le
1: un viaggio di 10 ore
4: sì,
1: davanti.
4: Non si fa.
0: È pericoloso.
4: Lo si fa, però io vi dico la verità che è un po'. Vabbè. E poi.
0: E poi si lamenta dei problemi alla schiena. No. Cioè, capito, no?
4: No,
0: cioè,
4: certo.
0: Si mette
4: ma adesso
0: 8
4: no.
0: Ore con i piedi sul parabrezza.
4: Ho fatto un intervento che è durato 6 ore, ti voglio dire.
0: Col piede così sul parabrezza.

0: Coez nella famiglia su RTL 102.5 con Jay che ha fatto tutto il falsetto di Coez.
1: Ma che bella musica che abbiamo stamattina, anzi tutti i giorni.
0: Brava, da contratto.
2: Perché allora, l'Italia è tutta bella e la musica di RTL 102.5 è sempre meravigliosa.
3: Sì, tra l'altro posso dire una cosa al volo, nei toto nomi degli artisti che potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2027 ci sarebbe anche Coez, ovviamente tutto da vedere.
1: Però ha parlato con Campese e con la Zacher, Giulia. Dunque,
2: ma che? Ha parlato con Di Martino.
1: Le cose che non si fanno, poi passa il numero, le cose che non si fanno alla guida, allora abbiamo detto assolutamente non fuori il braccio dal finestrino, la manina sul volante, mi raccomando.
2: Poi dicevamo no piedi sul cruscotto.
1: No, ciabatte o scarpe non comode per guidare, perché non è punito dal codice della strada, ma se la vostra guida dovesse sembrare un po' così confusa, perplessa, distratta, o potenzialmente pericolosa, distratta, vi fermano e vi fanno la multa.
0: È scalzo? Sì, però scusa.
3: No,
0: infradito e vado al mare.
3: Secondo me no.
1: No, Emanuele, non credo. Preserva i tuoi bei piedini.
0: Grazie.
1: Poi, questa non la sapevo. Il telo da mare no sul sedile. Cioè,
0: ma
1: sai che quando
0: tu
1: vai al mare, ritorni, cioè, hai il costume bagnato e dici vabbè metto il telo sul sedile, invece no, perché soprattutto se è di spugna annulla l'attrito fra il corpo e il sedile.
3: Ma non solo quello, può scivolare sotto il freno.
1: Comunque,
3: è quello.
1: Scivoli tu oppure l'asciugamano.
2: Guidare a piedi nudi è consentito.
3: Ecco, benissimo. Grazie. Io ho un presentimento che la nostra patente sta vacillando, potrebbero esserci dei problemi.
1: Emanuele, hai controllato i punti sulla tua di patente, visto che devi andare in giro?
3: Uno è rimasto.
0: Perché ci sono i punti?
1: Ecco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato fresco.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Vai, Jay.
1: Sai che? Perché fare allora, finisce la canzone così.
2: Insieme.
3: L'occasione è propizia per ricordare una cosa. Avete visto l'altro giorno alla finale dei mondiali? Hanno inquadrato uno dietro l'altro Will Ferrell e Pharrell Williams.
1: Sì.
3: Ciao.
1: Certo, grazie.
2: Fa ridere questo.
1: Sì, no. Lui nota queste cose da nerd, però è vero. E c'erano tanti VIP che sono andati lì alla finale dei mondiali, vero? Il caldo non ne abbiamo ancora parlato perché noi al nord siamo un po' meglio questi giorni, però signora mia, ritorna.
2: Quarta la pacchia.
1: Quarta ondata di caldo dalla settimana prossima, da lunedì credo, quindi voi beati voi chi siete in giro, chi in vacanza, chi in Calabria, io sto qua a prendere caldo.
3: Però c'è una soluzione che arriva dal Giappone che potrebbe essere un'idea. Hanno ideato un frigorifero per esseri umani che viene messo per strada, si paga con la carta di credito, si apre praticamente la porta del frigorifero, ci si siede dentro e in 5 minuti la temperatura del corpo ritorna in condizione normale.
2: E il giorno dopo una bella broncopolmonite.
1: Nella notizia c'è che è graduale questo rinfrescamento, per cui proprio fatta apposta per evitare colpi
2: sbalzi
1: di freddo.
2: No, certo. Cioè uno e poi chi lo lava?
1: Jay, è una cosa a uso.
3: Luca, adesso allora, sempre a vedere la aspetta. Cosa negativa.
2: Allora Luca, metti le chiappe dove le hai messe qua.
1: Allora, Jay, posso? Intanto non entri nudo, non è perché è pubblica come cosa, è come se fosse un frigo vero.
2: Cioè come Crio.
1: Brava.
2: Però
1: con
2: vestita.
1: La porta, con la porta di vetro, quindi si vede, chi entra lo vedi, okay. Per cui non può essere nudo. Due sarebbe a uso pubblico in questo caso, certo. In Giappone, ma se vuoi lo puoi comprare, costa $9,000, quindi volendo te lo
2: è un investimento.
3: Te lo metti a casa, squilla il telefono, puoi dire scusa un attimo che sto refrigerando, arrivo subito.
1: No, li metti le rotelle e te lo porti in giro. Perché
2: sì, anche perché a casa non serve onestamente.
1: Esattamente.
4: Ma io vorrei capire, come mai Jay, tra tutte le cose hai pensato che entrasse un uomo nudo a prendere...
2: Ma ho fatto un paio di volte Crio e io sono andata dentro nuda.
1: Ma non si è nuda.
2: Ma con le pantofole.
1: E nuda con le pantofole.
2: Inferiori piccoli, come si dice? Ancora un dimanche, je dis ça chère.

0: Niente, ogni volta che scegliamo sto disco, Sara proprio va da un'altra parte.
1: A caldo. È la tua canzone, Sara.
2: No, l'ho detto prima, vado a casa mia, che è la location di questi film. 50
1: Ma è tutta l'attrezzatura?
2: Allora,
0: l'attrezzatura. Attenzione, attenzione.
1: È roba seria. Adesso sappiamo cosa regalarti a Natale.
2: Scusate, ma Emanuele, non li hai visti i film tu? Perché quando Giulia dice attrezzatura tu ti stupisci, vuol dire che...
1: Ma no, lui è troppo romantico, certe cose.
0: No, bella, quando serve, non è che adesso...
2: Non solo, raga, non è l'orario per parlare. Emanuele, poi ti chiamo e ti dico due cose, va bene?
0: Ma perché mi devi chiamare quando me lo puoi far
3: quando
0: vedere?
3: Arrivano, quando arrivano gli ospiti a casa, dicono lì cosa c'è? La lavanderia. Sì, perché uno dice, vabbè, chi se ne frega.
0: Sentite, contro il grande caldo, ora mi perdonerete se parlo di solo di Roma, però l'idea è buona per tutte le città. Ieri hanno fatto partire questo piano che hanno chiamato il grande freddo. Contro questo grande caldo, il comune ha deciso di tenere aperte delle sale cinematografiche e delle biblioteche con aria condizionata per far andare giovani ma anche gli anziani, no? Insomma, quando fa molto caldo conviene stare al fresco.
2: Sì,
0: questo è un
2: sono come se fossero dei bunker per il freddo, che è una cosa che in realtà secondo me hanno un po' giustamente però, copiato da altre cose e realtà che ci sono in giro per il mondo.
3: Sai, la speranza però, è che uno arriva lì, fa caldo, dici magari un libro se lo legge.
1: Incentivano anche quell'aspetto lì.
0: Perché sennò c'è solo il centro commerciale.
2: Vero.
0: E invece qui c'è anche l'arte.
2: Ti aggiungo che l'altro giorno vedevo in televisione anche dei tour organizzati appositamente e in numero maggiore d'estate nelle catacombe a Roma. Bravi. Proprio perché sotto, capito, fa più fresco.
1: A Milano non fanno niente di tutto ciò.
4: Speriamo che le biblioteche qui rimangano aperte perché stanno chiudendo tutti.
2: Bene!
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Citerio, Switch. Fatti avanti, crudo il poggio, no conservanti. Dolce, fresco, si scioglie il palato. Sembra, lo giuro.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente.
4: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
3: Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
5: RTL

0: Devo dire che da una parte c'era Harry Styles con questa poesia, mamma, e dall'altra mamma, sentivo Giulio e Luca che parlavano: no, ma ci sono le risse, la gente è stanca, deve andare al mare, non ce la faccio no, più. Questo era un po'.
1: Meno male che c'è questa musica che ci soothe the soul.
2: Ma
1: chi? Ci soothe the soul. Ci calma.
2: Certo.
3: Ecco,
2: no, Manu, stavamo parlando di simpatie tra le persone quando si è in automobile, solo per questo.
3: Sì.
2: L'estate okay, aumentano.
3: No, in sì, realtà sì, c'è tutto il tema proprio della vicinanza delle persone, perché sì, poi diciamo la verità, soprattutto d'estate, vabbè, c'è il caldo e quindi certo, stammi lontano. Però sì, siccome ci muoviamo magari a ondate, proprio in vacanza, in ferie, tutti in uno stesso posto, va da sé che c'è un sovraffollamento anche, no?
0: Sì, e poi ci sono un paio di articoli carini su questo. Uno è la differenza tra gli italiani e i giapponesi. Noi tendiamo a essere un po' più vicini agli altri rispetto sì, ai giapponesi mm-hmm, che vogliono mega distanze.
3: 1,20 m contro 1,60 m dei giappo. Sì.
0: Ma ancora più insomma simpatica è la differenza tra il nord e il sud Italia. Cioè proprio
3: palese.
0: No, perché più scendi e più c'è voglia di abbracciarsi.
3: Certo.
0: Cioè io tendo anch'io da romano ad abbracciare tutti. Invece su per esempio Luca, Luca.
2: Beh, allora
3: non mi stare Luca, vicino.
2: Sappiamo che la pandemia è stato un periodo brutto, ma il distanziamento sociale di quel periodo non era proprio così.
3: No, guardate sì, che ha fatto dei danni assurdi.
1: Ma che
3: questa cosa
1: applaudi tu sul distanziamento? Invece dipende da chi è l'altra è persona, di la verità.
3: Ricky, mi dai un abbraccio?
1: Subito, sta qua, in un attimo si fionda, c'ha proprio la fionda che lo porta. No, quindi secondo me il tema è quanta confidenza c'è con una persona.
2: Sì, allora, cioè, quanto vi piace essere toccati dagli altri?
1: No, cioè, detta così però.
2: No, nel senso abbracciati.
3: No, cioè, non fare il maniaco.
0: Dice così.
1: Se no, io però, ho confidenza mi piace abbracciarmi, cioè, ma se ti conosco poco e quando mi parli mi tocchi, no.
0: No, quando mi tocchi no, però l'abbraccio fa proprio bene, questo sì, è lo studio che dice. Cioè in realtà nel sud più si scende più ci abbracciamo, fa bene, ti rilascia.
2: A 40 gradi, bellissimo.
0: Vabbè, ma lo vedi
2: maglia
0: che sei
2: sudata, no, no, ma meraviglioso.
0: Ma un abbraccio, un senso
2: belle,
0: d'affetto.
2: Proprio bagna...
3: Sì, vabbè, vabbè, è uno scambio d'amore sì, e non solo d'amore.
2: Poesia.
3: Come questa canzone, è vero?
2: Poesia.
3: Salda Vinci.
4: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Niente, qua si continua a parlare di abbracci, ragazzi.
3: Sì,
2: cioè,
3: sì.
2: E in effetti, anche tra noi cinque, più Ricky e Pio, c'è la differenza tra abbracci... Che uno vuole fare o no?
3: Eh sì, allora,
2: persona.
3: Secondo me stavamo dicendo, no, anche sulla social TV, che se non sei uno, se non ami il contatto, fai più fatica anche quando lo vuoi in un momento particolare, fai più fatica, cioè sei più impacciato perché non sei abituato. Perché poi l'abbraccio è accoglienza dell'altro, ma anche cedimento di un pezzo di te. Cioè stai cedendo qualcosa di te all'altro.
4: E poi ci sono delle persone che ti ispirano un abbraccio e delle altre che proprio no, effettivamente. Sì. Perché anche lì è questione di feeling.
3: Vero.
5: Cioè, se volete, dicendo ragazzi, no, guardato me.
4: Non è vero.
5: No, dico questo.
3: Dai, che c'è un grandissimo, enorme, immenso Pino Daniele, RTL 102.5. Oscar Ravone.

0: Grande, grande ovunque sia. Pino Daniele, abbiamo parlato oggi di cinema, così ve la butto lì. Ho visto che a metà ottobre esce il film su Pino Daniele, sperando che dia tutto quello che ha dato Pino, ecco, un po'
1: quello. Sia fedele, sia all'altezza, dicevi.
2: Io voglio salutare Luna, che è la mia ascoltatrice.
3: Lo sapevo, io ho detto
2: preferita.
3: Scusa, ho detto fuori onda, non lo leggiamo, che non è peccato, cos'è? Emanuele,
1: perché tu sei carina,
2: no, sai. Luna è la mia ascoltatrice preferita.
3: Sì, certo.
2: C'è poi chi, come Carocci, può essere abbracciato senza problemi perché ha un distanziatore naturale, la pancia.
1: Allora, Emanuele.
0: Allora, amica Luna, l'ascolto. Io ti rigo la macchina ovunque tu dove.
3: Io non vedo l'ora di vedere il tuo fisico quest'estate, invece.
0: Grazie, grazie.
1: Comunque, Luna, ascolta, è un distanziatore, ma non è la pancia. Grazie per essere stati con noi. Emanuele, che spot ti ho fatto?
3: Conosci? Cosa stai insinuando?
1: C'ho caldo.
0: Adesso questa è la cosa importante della trasmissione. Questa
3: Sara,
0: qua era.
3: Non
0: grazie,
3: me
0: Sara. Ma lo sanno un po'
1: perché
0: tutti.
1: Perché li voglio bene, mi dispiace. Lo voglio salvare.
2: Allora, fermi tutti, che prima di salutarvi io vi devo fare una domanda importante. Avete provato il formaggio spalmabile fresco, cremoso, exquisa?
3: Che aspettate? Fatelo subito. Il gusto del latte fresco vi conquisterà all'istante. Poi scoprirete che con il fresco, cremoso, exquisa si possono creare in un attimo tantissimi abbinamenti sfiziosi per un pasto veloce e di qualità.
4: Se invece avete più tempo e volete liberare la vostra creatività in cucina, andate su exquisa.it, perché ci sono un sacco di ricette deliziose. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Sì. Brava. La melodia non era questa.
2: A domani. Ciao.
3: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Buongiorno anche a Villa San Pietro, provincia di Cagliari, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Nicolò Pompei. In apertura, la duplice aggressione avvenuta all'alba a Quartus Sant'Elena in provincia di Cagliari. Un uomo ha ucciso il fratello e ferito la moglie. Ci dice tutto Massimiliano Mantiloni.
4: A Quartus Sant'Elena ha ucciso con un colpo di pistola al torace il fratello di 43 anni, poi è fuggito a bordo dalla sua auto. Poco dopo ha raggiunto Solanas nel cagliaritano, ferendo la moglie 48enne con un colpo in testa e riducendola in fin di vita. Quindi un uomo di 39 anni si è presentato in caserma spontaneamente, dichiarando di aver appena sparato la moglie al proprio fratello. Il gesto sembrerebbe riconducibile a contrasti familiari. L'allarme è scattato intorno alle 5.45, quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quartu è stata contattata dal

0: 118 dopo il ferimento di una donna nella frazione costiera di Solanas poco dopo alle 6.10. Una seconda segnalazione, sempre al 118, richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, dove un'altra persona era stata colpita con un'arma da fuoco. Quindi alle 6.15 il 39enne cagliaritano si è presentato in caserma confessando.
1: Andiamo all'estero. Il ministro degli esteri russo Lavrov, nell'incontro a Manila con il segretario di Stato americano Rubio, ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Lo si legge nel comunicato del ministero degli esteri russo. Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia ad una soluzione politica e diplomatica del conflitto. Rubio ha giudicato in maniera positiva l'incontro. Un 26enne straniero è stato arrestato dalla polizia di Stato a Milano per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging il 4 luglio scorso in un parco di periferia della città. Lei si è difesa anche a morsi mettendolo in fuga. L'uomo poi è stato individuato dalla squadra mobile. Chiudiamo con lo sport e le ultime notizie di calciomercato nel servizio di Enzo Tamborra.
2: Un nazionale argentino nel mirino dell'Inter. Per la difesa l'obiettivo numero uno è Romero, già protagonista del nostro campionato, attualmente al Tottenham. Trattativa difficile, ma il club nerazzurro vuol provarci. Nonostante un tentativo in extremis, la Roma deve rinunciare all'esterno offensivo del West Ham Somerville, che ha detto sì agli arabi dell'Al Hilal. La Juventus per l'attacco ha sempre in testa Colomani. Dopo 11 anni Darmian potrebbe tornare al Torino. Orsolini vicino al rinnovo con il Bologna. Il Monza fa shopping in Portogallo. In arrivo il difensore Mangas e l'attaccante Varela.
1: È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. In Liguria segnaliamo sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova, 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra Genova Peglia e il bivio della 7 e Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sesti Levante un altro incidente causa coda tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda in aumento per un incidente tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fidenza. Inoltre, per traffico in direzione di Bologna, tra Firenze Nord e la direttissima si impiega oltre mezz'ora, il doppio del normale. E sulla 1 comunichiamo anche 2 km per lavori tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Per traffico in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, tra Piero e Milano Est, code a tratti verso Brescia. Infine, 1 km sulla diramazione Roma Sud da Torre Nova in ingresso al Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
6: È tutto pronto per cominciare questo nuovo appuntamento con Viva l'Italia. Vai Ricky!
7: Senti il groove!
8: Ma che cos'è? No, vabbè.

0: pomeriggio estate questa, lo sai, lo sai. Viva l'Italia!
1: L'avevo pensato anche quando abbiamo fatto la canzoncina di Natale.

0: Viva l'Italia!
1: Per oggi basta.
0: Grazie, ci risentiamo
2: lunedì.
0: Siamo
2: stanchi, siamo già
0: grazie
2: stanchi.
0: Mille, grazie a tutti, grazie alla regia.
1: grazie di qua. No, veramente c'ho già il fiatone. Benissimo. Non ero pronto per l'acqua gin.
2: Hai ballato troppo.
0: Guarda che questa hai i chioschi. Vai in loop.
1: Spacca. Bene. Siamo pronti per cominciare il nostro appuntamento e prima di iniziare con la musica salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
0: 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it.
2: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa come ed Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi.
1: Io direi di ascoltare Emma e Fabri subito.
2: Subito,
1: dai, via.

0: I can wait, Bob Sinclair con Kaiser su RTL 102.5. Sono le 11.13 del 23 di luglio. Jess, Ceci,
1: Bonjour.
0: Angie.
1: Bonjour.
2: Angel.
1: Oh. Angel.
2: Of Harlem of Cologne.
0: Of Cologne Manzoso.
2: Cologne
0: Manzoso. Secondo me questo fine settimana ci sarà un primo fuggi dalle città.
2: Sì,
0: ho come questa impressione.
2: Ma io l'ho già snasato questi giorni, non so se anche voi dove abitate, cioè io sto trovando già più agilmente parcheggio.
1: E lo sto trovando più agilmente qui fuori, ad esempio, qui a Cologne, vero?
2: Quindi c'è già movimento.
1: È vero. Ah, che bello le strade libere per chi rimane a Cologno.
0: Allora,
2: le strade vuote.
0: Ormai diciamo che il tempo è passato. Ma quando avete prenotato per le vacanze?
2: Sì. Cosa avete usato? Internet?
0: L'internet, l'agenzia di viaggio? Come avete fatto? Perché resort, alberghi, aerei, si può fare tutto online.
2: Sì. Oppure trovi direttamente il numero della struttura, chiami, ti fai mandare il classico preventivo. Però devi comunque
0: anche
2: passare.
0: Anche il sito della struttura.
2: Esatto, passi comunque da internet. Sì. E perché stiamo facendo questa premessa abbastanza doverosa dove tutti farete fin qua ci siamo. Perché abbiamo scoperto che in una delle isole meno conosciute delle Canarie, forse l'isola più ad occidente, ovvero El Hierro, esiste un hotel incredibile, bellissimo, su una scogliera, che si chiama El Elevador, che ha deciso di non avere alcun tipo di contatto online. Tu non puoi prenotare online. L'unico modo che hai per dire salve, avresti una disponibilità per due persone, è mandare una lettera scritta a mano alla struttura.
1: Veramente? Una lettera?
2: Sì.
0: Che
1: una
0: ti risponde con una lettera scritta a mano?
2: Es que no, que no tenemos más sitio. Quando pensavi di scrivere, Angelo, siamo quasi ad agosto, però. Ma guarda che ci impiegano tanto le lettere.
1: Infatti quanto prima deve essere mandata questa lettera?
2: Secondo me idealmente se tu hai un'idea all'estate prossima di andare, puoi già iniziare ora.
1: Un annetto prima, che bella però questa cosa, molto
2: anche
1: vintage.
2: È piaciuta.
1: Lo facciamo?
0: Romantica.
1: Molto romantica.
2: Prenotiamo per l'anno prossimo?
1: Dai, io ci sto.
0: Scrivo una lettera.
1: Sì.

0: Cascare nei tuoi occhi, ultimo. Sono le 11:22. Buongiorno, questa è RTL 102.5. La Ceci, Jessy. E i vostri primi messaggi al 378-378-1025. No, stavo io dicendo grazie per i messaggi. Ricky si è agitato subito.
1: Perché Ricky, da quando ha sentito la nuova sigla di Viva l'Italia,
2: è andato in
1: è come sette caffè, di shot di caffè, cioè non riesci più a stare fermo.
3: Viva l'Italia!
2: Eccola qua! Senza
3: viva
2: nemmeno chiederla!
1: Signori, ci hanno chiesto perché urliamo, come fai a non urlare su questo?
2: Ma no, ma ci casa troppo, ragazzi!
4: Bello, è troppo bello, è troppo bello.
2: Non finisce mai l'estate.
1: Non si riprende più perché ha il fiatone.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Tommy. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ehi umano, si parte! Si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it!

0: The Imagine Dragons on the top of the world, 11:31 RTL 102.5, viva l'Italia. Allora, abbiamo detto prima, c'è un hotel.
1: No, basta. Ok, scusa. Allora, ormai mi faccio prendere la mano.
0: C'è un hotel alle Canarie che accetta prenotazione solo attraverso lettere scritte a mano.
1: Sì, perché la questione è proprio una sorta di filosofia di vita. Allora hanno deciso che, avendo costruito

0: questo hotel in un'isola molto poco inflazionata, bisogna vivere la famosa vita lenta, bisogna organizzare il viaggio.
1: Mi piace la vita lenta, quindi per entrare subito nel come si dice, nel mindset.
0: Esatto, nel mindset, nella loro filosofia, lo devi fare già nel momento in cui prenoti. Okay. Ti muovi prima, scrivi la lettera, ti prendi del tempo e arrivi lì già un po' preparato. Questo è il punto.
1: A quello che ti aspetta.
0: Sì, quindi un momento di raccoglimento in contatto con la natura e basta.
1: E nel nostro momento curiosità, Jessica, cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori rispetto ai metodi di prenotazione oppure ai luoghi che dopo aver prenotato hanno scoperto essere strani,
2: ma sì. Le stranezze a noi piacciono, quindi vogliamo sapere al 378 378 1025, magari l'hotel più strano o anche, non so, il punto mare, il modo di prenotare questo hotel molto particolare, qualcosa che avete trovato di particolare, insomma, in qualche villeggiatura.
1: Cioè, avete prenotato un 3 stelle
2: e vi siete ritrovati in un 5 magari
0: oppure siete andati in un posto dove si può prenotare solo
1: è più facile
0: il contrario, la vita non ti premia così tanto, oppure magari in un hotel dove si può andare solo per passaparola, magari se ti invita qualcuno, insomma, questi posti incredibili che ci sono in giro per il nostro paese e il mondo. 378 378 1025, questo è il numero, fatecelo sapere,
1: condividete le vostre esperienze con i vostri amichetti della radio. Oh, a proposito degli amichetti della radio, da qualche giorno stiamo ascoltando con molto molto molto piacere la nuova canzone di Madonna e lo vogliamo fare anche stamattina.
0: Of course.
1: Di corsa. Cioè subito.
2: Subito.
0: Madonna.
1: Danzateria.

0: E Yakuza. Elodie, sarei basta. 20 minuti a mezzogiorno, ragazze. Sì. Appuntamento con Viva l'Italia che continua e vi voglio dare una notizia.
1: Ah, sì. Certo,
0: stamattina ho avuto un'idea geniale. Sono andato a fare la spesa da Eurospin.
1: Sarai elettrizzato come Alessandro Volta quando ha inventato la pila.
0: È proprio così, perché ho scoperto che da Eurospin si risparmia davvero.
2: Eh certo, da Eurospin ci sono tantissimi prodotti esclusivi, super convenienti e di qualità.
1: Cercate anche voi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Spin Family per avere offerte e vantaggi dedicati a voi.
0: Noi torniamo tra poco, c'è l'appuntamento con le notizie della Guardia Costiera in Via Mare e tanto altro.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego

0: sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle boe che indicano la presenza di subacquei, moderando la velocità e transitando a più di 100 metri di distanza dalle stesse. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via Mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard. Mancano 10 minuti a mezzogiorno, sempre RTL 102.5, Jessica, Ceci, Angelo e i vostri messaggi al 378-378-1025. Perché? Sì, vi stiamo chiedendo, siete andati in vacanza in un posto prenotando anche un po' al buio? E siete rimasti piacevolmente sorpresi?
1: O anche no, magari.
0: Oppure avevate prenotato un posto che sembrava fichissimo
2: e invece è stata una delusione, oppure semplicemente avete avuto, come si dice ora, un experience
0: inaspettata.
2: Sì, inaspettato, pure che avete esplicitamente ricercato, come nel caso di questo hotel di cui vi stiamo parlando alle Canarie, dove non è possibile prenotare online ma solo attraverso una lettera scritta a mano.
1: Ecco, abbiamo una voce, Ricky? Sentiamo.
3: Di questo posto alle Canarie a me piace tantissimo questa cosa di scrivere una lettera a mano.
2: Maria, inizia a scriverla per l'anno prossimo. Inizia già, scalda le dita, fai un po' di esercizio e si parte.
1: Tra l'altro, una piccola parentesi, ci scrivono: va bene per scritto, ma il francobollo, dove lo si trova? Cioè, esiste ancora nel 2026?
0: Amici,
1: questo è quello che ci chiedono.
0: Voi che vivete nella vita vera, non come noi nelle favole, dove si comprano i francobolli?
1: Ci sono ancora il tabacchino.
2: Il tabaccaio e imposta.
0: Imposta.
2: Sicuramente

0: scusami la cosa.
1: Adesso lo scopriamo, approfondiamo. Sì. Sentite qua.
2: Ciao ragazzi, Marco da Verano.
3: Ciao.
2: Quando avevo 20 anni, ormai quindi 16 anni fa, abbiamo prenotato in un'agenzia del nostro paese, Verano Brianza, in quattro ragazzi per andare ad Amsterdam, in una bettola.
1: Ci sta.
2: Una stella e mezza. Spedevo della compagnia dell'agenzia di viaggi del paese. Quell'albergo non era disponibile, quindi a spese loro ci hanno mandato, andato a vedere dov'è l'hotel Kaczmarski in Piazza Dam centrale a 5 stelle. Sono trovati i ragazzini di 20 anni sparpati, andati lì ovviamente per divertirci in mezzo a businessman, gente altolocata, piena di soldi. Comunque è stato
1: una bella esperienza.
3: Esatto. Wow. Sì.
0: Ho la risposta comunque, abbiamo detto giusto, perché i francobolli si possono acquistare presso gli uffici postali, sul sito web di Poste Italiane e poi i rivenditori di genere di Monopolio, quindi probabilmente il tabaccaio è il posto dove puoi comprare.
3: Ecco, perché non si vedono così tanto per questo,
1: è il posto dove si comprano anche le marche da bollo.
3: Sempre
1: esistono ancora le marche da
3: bollo? Certo, sempre lì.
1: Ok, va bene, era solo per sapere.
3: Una precisazione.
0: Viva l'Italia, servizio pubblico.
1: E adesso Material Girl, che bella, Siena Spyro.

0: Quante volte te l'hanno chiesto?
1: Che cosa?
0: Se era la tua canzone preferita, Angelo.
1: È sicuramente una delle mie canzoni preferite.
0: Non egocentrico.
1: Tanto per il nome. No, preferita perché comunque sappiamo a chi è dedicata, eccetera, eccetera. Certo. Grazie Francesco Renga per averci accompagnati a metà strada del nostro appuntamento di stamattina. Care Ceci e Jessica, noi torniamo tra poco dopo le ultime notizie.
2: Certo,
1: voi ci sarete?
2: Noi ci saremo tu?
1: Io sì.
0: Allora io decido. Capisco.
2: Pensaci,
0: ve lo dico dopo il traffico.
2: Tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Andiamo a Borgo Velino in provincia di Rieti, anche lì mezzogiorno.
3: Stupendo, vieni con me.
2: Andiamo.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Buona giornata da Sergio Gadda. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate per strada a Bari Sardo in Sardegna al culmine di una lite dopo un incidente stradale. Nicola Pompei.
6: Si è conclusa nella notte la caccia all'uomo scattata ieri a Bari Sardo in Ogliastra dopo l'omicidio di Simone Concas, 19 anni. I carabinieri hanno fermato un minorenne ritenuto responsabile dell'accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio. Alla base della tragedia un investimento. Secondo gli inquirenti, il giovane Concas avrebbe volontariamente travolto con l'auto la sua ex fidanzata, ora ricoverata a Cagliari con fratture a entrambe le gambe. A quel punto il fratello minorenne della ragazza e il suo attuale compagno lo avrebbero inseguito e affrontato. Durante la colluttazione proprio il fratello avrebbe colpito il 19enne due volte con un coltello, ferite che si sono rivelate fatali. Il minorenne è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Quartuccio, indagini in corso anche sulla posizione del fidanzato della giovane.
5: La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico in corsa a Manila. Via libera dall'Aula della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di

0: tragedie delle ultime settimane. La norma approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli introduce la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Voltiamo pagina con l'emergenza incendi che nelle ultime ore ha colpito particolarmente la Sicilia. Intanto si fa la conta dei danni. Sull'emergenza questa mattina abbiamo sentito in Non Stop News l'assessore al territorio e all'ambiente di Regione Sicilia, Giusy Savarino. Sentiamo.
1: Servono più canadair, perché quando gli incendi sono così devastanti e le squadre da terra non possono intervenire, i canadair diventano l'unico modo per bloccare queste linee di fuoco che vediamo sotto i nostri occhi in questi giorni con avanzare in una maniera incredibile, perché se c'è il vento di scirocco è 46 certo. gradi, diventa veramente difficile. Lo stiamo vedendo in tutta Europa, l'abbiamo visto in Spagna dove ci sono state anche vittime.
0: C'è attesa per il nuovo commissario tecnico della nazionale, sembra sfumata la pista Guardiola. Oggi i nuovi vertici della Federcalcio col presidente Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo incontrano i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio che è in programma a Milano. Ora parliamo di TV. Marco Castoro.
2: Serata TV dominata da Canale 5, 4,3 milioni di media spettatori e 28,2% di share per La Ruota della Fortuna e 3,7 milioni con il 31,6% di share per Temptation Island. Su Rai 1 L'Eredità Summer 2,6 milioni e 17,2%, Il Diritto di Contare 1,6 milioni e 12,7%. Solo altri due programmi nell'arco della serata superano il milione di media spettatori. Sono Un Posto al Sole su Rai 3, 1,2 milioni e 7,9%, e In Onda sulla 7, 1 milione 7% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, queste le principali notizie. In Liguria segnaliamo sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova, 2 chilometri di coda tra Savona e Albisola a seguito di un intervento di ripristino. E anche code per traffico tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sestri-Levante per un incidente in galleria ci sono 2 chilometri di coda tra Recco e Genova-Est, sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico verso Bologna, code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola. E tra Firenze e Scandicci la direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, circolazione sostenuta tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro, e a seguire resta coda per un incidente già risolto fino ad Imola. E rileviamo code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E stimiamo anche un'ora di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco per traffico in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.
0: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL.

0: E ci penso per domani, questa sera non ti dico no, Bundabash con Loredana Bertè, 11:30 del 23 di luglio. Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, eccoci. Ci hai pensato, rimani con noi fino alle 13?
2: Sì, sì, sì, rimango perfetto, con voi anche perfetto. Perché lo dico con un po' di tristezza, però oggi è un po' l'ultimo giorno finisce, di noi tre.
0: Finisce questa fase estiva di questo terzetto, ma noi non smetteremo mai di tenervi compagnia, saremo sempre qua.
2: Esatto, voi lunedì sarete in diretta, certo, e io pure, però cambio orario, sarò con Francesca Ceyen dalle 17 alle 19 in Password.
0: Quindi sempre qua. Torniamo un attimo alle vostre esperienze di viaggio, ai vostri hotel, sorprese positive, sorprese
1: negative.
0: Per ora

0: cose positive,
1: sì, sì, cioè, imprevisti che sono andati fin troppo bene, fin beati troppo voi bene,
0: anche meglio, se meglio. Secondo me in uno di questi messaggi sentiremo sentiamo.
2: Ragazzi, Elisabetta da Bassano.
1: Ciao.
2: E ricordatevi che non serve più le cari francobolli.
0: Ah no?
2: Sono adesivi. Ah, ciao.
3: Grazie per questa info. Anche ci mancava
1: bello, però
3: questa...
1: che era. Quando vero, l'attaccavi sulla cartolina e leccavi il francobollo, io impazzivo per questa cosa. Va bene.
0: Eravamo tutti fatti di colla. Senti qua.
4: Ciao RTL, buongiorno.
1: Ciao.
4: Noi siamo una coppia, Michele e Katia, siamo in vacanza in Puglia.
1: Sì.
4: Celia è messa a picca in una masseria dove la cena si paga ad offerta.
3: Davvero?
1: Ad offerta.
0: Cioè, ma veramente? Decidi tu quanto vale la cena che hai mangiato.
3: Bella questa cosa, bella. No, sì. Non
1: però
3: sei
1: anche responsabile però, non farti i furbetti.
0: No, certo.
3: Ma ci sarà comunque un minimo da rispettare, secondo me, no?
1: Però se ad offerta, no, evidentemente...
0: Al tuo buon cuore.
1: Esatto, al tuo buon cuore.
3: Allora speriamo che non se ne approfitti, insomma, dai.
0: Ancora una dai, sì, sì.
5: Buongiorno
0: sì.
5: RTL, Elena da Verona.
0: Ciao.
5: Vacanze in Sardegna, mm-hmm, le prime settimane di giugno, mm-hmm, tutti sì, anni fa. L'albergo praticamente un cantiere aperto.
0: Oh signore.
5: Ci hanno risarcito tutta la vacanza, ma il bello è stato fare una class action con tutti quelli che erano in albergo, quindi comunque ci siamo divertiti anche solo per organizzare il rimborso.
0: Certo, ciao, ciao. Io vado in vacanza, cosa facciamo ragazze? Oggi una class action
3: per con che experience.
1: Mi sono trapanato sulla testa per tutte le vacanze di agosto, stupendo.
0: Ci sta. Dai che andiamo avanti con una delle canzoni dell'estate, questa di Noemi.

0: bello riascoltare 4, 5 seconds, sì. Rihanna, Kanye West e Paul McCartney.
1: Sir, sì, Paul, Sir McCartney.
2: Allora, noi avremmo ancora una voce, ma è un po' lunghina, ce la teniamo,
0: ce la teniamo per dopo.
2: Dopo.
0: Per dopo. Bene, anche che deve essere bene. Un racconto articolato.
2: Un articolato, sì. Racconto di esperienze legate a villeggiature sorprendenti, diciamo.
3: Ecco, ed è proprio quello che vogliamo sentire da voi, quindi 378-378-1025, continuate a raccontarci le vostre experience, che siano positive o negative, vanno bene tutto, ok?
2: Sì, sì, anche di posti, non solo inaspettati, sì. Belli o brutti, solo strani.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: was just a mean, what did you understand?
1: Non
2: ho capito.
1: Non l'hai letta questa cosa?
0: Non l'ho letto.
2: Posso
0: questo
2: rileggerla?
0: Sull'Instagram.
1: No, perché allora, velocemente, non so se avete visto, si è speculato di questa intervista durante l'halftime show del finale dei mondiali, dove Robbie Williams a un certo punto ha sputacchiato una cosa e non si capiva se era uscita dalla bocca o dal naso. Era bianca. Okay.
2: E si è scoperto
1: e alla fine lui ha detto: siete dei malpensanti.
2: Esatto. Era una
1: It
2: mentina,
1: was just
2: cos'era?
1: Mint. Ah, e fa vedere che lui ha sempre le mentine dietro. E noi, vabbè, ricordandoci dei suoi vecchi tempi andati, abbiamo pensato male. Invece no, no, era solo.
0: Si cresce.
1: Era
0: si
1: solo
0: cresce.
1: Un candy, come
2: si matura. Posso leggervi un messaggio molto carino?
0: Certo.
2: Da parte di Leandro, ci scrive: io da quasi una settimana i miei piedi non poggiano a terra perché finalmente la mia principessa Sole ha deciso di venire al mondo con 2 settimane di anticipo.
0: Evviva.
2: L'emozione più bella in assoluto. Auguri Leandro.
1: Auguri, auguri.
0: A tutta la famiglia.
1: Auguri,
0: che si allarga.
1: E benvenuta Sole.
2: Benvenuta.
0: Certo. Ascoltiamo questa voce. Sì, dai.
2: Sì.
3: Nel 2015 ho fatto un viaggio di 2 mesi nel sud-est asiatico.
2: Sì.
3: E alla fine dei 2 mesi ero rimasto con pochissimi soldi, quindi cercavo una sistemazione in hotel a Bangkok la notte prima del viaggio di ritorno.
1: Sì.
3: E non ho cercato tramite le recensioni come faccio di solito, ma solo tramite il prezzo, e ho trovato una sorta di ostello a 8 euro a notte.
1: Sì.
3: È stata la notte peggiore della mia vita. Non c'era un condizionatore. Anche perché a Bangkok
0: fa caldo.
3: È una città molto umida, molto calda. E avevo trovato un ventilatore nel corridoio, me lo sono portato in camera, ma buttava solo aria calda. Non vedevo l'ora che passava la notte per tornare in Italia.
0: E poi ti sei spaccato di aria condizionata sull'aereo per tornare a casa.
1: Bellissimo, bellissimo. Quando sei atterrato avevi 48 di febbre. Ogni tanto succede. Però vabbè, dai, questo è uno di quegli scenari che può succedere. Prenoti all'ultimo, 7 euro a notte.
2: 8 euro a notte, 8 euro a notte. Non puoi pretendere.
0: Almeno esatto. Non hai preso la pioggia, i monsoni. Cosa succede? A Banco sono monsoni? Boh. Vabbè, quel che è. Ascoltiamo Fabio Rovazzi che non è da solo. Dai.

0: Quindi i romantici cosa fanno?
1: Guardano il cielo che se ne va.
2: Sì, no, il treno che no. se ne va. Ah, guardano scusate. Il cielo e guardano il treno che se ne
1: no,
2: va.
1: No, è che io sono bella, non sono mica intelligente. Ma mi hanno fatta carina, non potevi avere proprio tutto. Infatti
2: pure non
1: mi
2: non
1: tornava.
2: Sei bionda come me.
1: Non mi tornava la cosa del cielo che se ne andava, non capivo.
0: Ma quanto, posso quanto vorresti averla sul comodino?
1: Io? Sì, così. Esatto, tutte ai romantici le mattine. Guardano il cielo che se ne va, potrebbe essere una prima apocalisse. Intanto col braccetto così. E tu che con la mano cerchi di spegnermi.
2: Esatto, io fa peggio, sempre peggio.
1: Mai.
0: Va bene, va tutto bene. Meraviglia. State qui con noi perché noi stiamo qui con voi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Bella storia e Fedez su RTL 102.5, mancano 12 minuti all'una.
1: No! Precisissime, che bello! Che cosa?
0: All'unisono. All'unisono, attenzione, attenzione, in un paese tranquillo come il Giappone esplode la polemica. Dopo aver consentito agli impiegati di andare in ufficio con i Bermuda
1: veramente?
0: Per combattere il caldo, sì, solo a quelli che lavorano alla scrivania, per cui le gambe sotto la scrivania non si vedono, e quindi uno combatte il caldo,
1: certo,
0: per non spaccarsi
1: ci sta.
0: Aria condizionata, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, però diciamo che è nato un dibattito.
0: E qual è la polemica?
1: Beh, la polemica semplicemente pantaloncini sì o pantaloncini no?
2: Cioè,
1: in ufficio
2: è decoroso, non è decoroso,
1: insomma,
2: vedere il polpaccio del collega?
1: Il polpaccio e il pelo?
0: Sì, perché la polemica non è tanto sul vedere o non vedere il polpaccio, ma è il polpaccio peloso.
1: Peloso. Beh, non fare quella faccia.
2: No, è che messa così, no, è che se mi ci fai porre l'accento è ovvio che rabbrividisco.
1: Certo, certo.
2: Ma se no, normalmente non ci faccio proprio caso, non so.
1: Beh, dipende da tanti fattori. Ma
2: se uno sta alla scrivania,
1: esatto,
2: non è che vedi il polpaccio peloso del collega.
1: Ad esempio, tu potresti mettergli gli shorts qui, tanto sei dietro il tavolone, il bancone.
2: Però magari a te questa cosa potrebbe dare fastidio. Perché Angelo non è solito farsi la ceretta.
0: No.
2: O ci stai facendo vedere?
1: Vediamo, no, ci sta facendo vedere. Ah, invece non ha alcun pelo.
0: No, un po' il polpaccio, sì, leggermente, poi come tanti uomini ho una zona del polpaccio naturalmente depilata.
2: Perché?
0: Colpa dei calzini.
2: Esatto.
1: Ah, sì,
2: perché
1: sì,
2: siete
1: sì,
2: tutti ex ciclisti nella mia testa.
0: Lo so.
2: Così, va
0: poi
2: bene.
0: Siccome io non uso i calzini corti.
2: Neanche d'estate?
0: No, d'estate.
1: D'estate sta infradito.
0: Anche perché che sei quello. Però il calzino lungo al polpaccio. Alla lunga, dopo tanti anni, si fa questo effetto depilazione.
1: Vabbè,
0: per
1: quindi...
0: cui, amici, andate. Allora, è
1: dai,
0: consentito.
1: Falla.
0: No, è diverso. Vi è consentito andare in ufficio con i pantaloncini purché abbiate i calzini lunghi?
2: Ma allora che se, scusami, ma se devo combattere il caldo e mi metto il bermuda col calzino fino al ginocchio, che senso ha?
1: Hai 4 centimetri di pelle nuda e basta.
2: Ma nemmeno.
1: Ma nemmeno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Si sblocca un ricordo ogni volta che vedo questa canzone. Volete richiedere una canzone alla vostra radio preferita? Pronto?
3: Sì.
2: Sì, vorrei ascoltare i Scorpions con Wind of Change, dedicarla con tanto amore alla mia fidanzata.
3: Ed eccola qui allora.
4: Ma lo sai fischiare l'intro tu?
2: Aspetta,
3: dai.
2: Era un playback.
3: Io pensavo fosse davvero
4: Tu che mi sei fan di questa canzone, sai che Wind of Change sarà il titolo del biopic che parlerà proprio degli Scorpions in uscita l'anno prossimo.

0: Sembra facile, ma non lo è per niente, perché è piuttosto alto. Con Wind of Change degli Scorpions siamo arrivati alla fine di questa puntata del 23 di luglio, siamo arrivati alla fine anche della nostra settimana breve, siamo arrivati alla fine anche della...
1: Oh, del nostro trio,
0: il nostro trio.
2: Ma c'è scritto questa lettera oppure no?
0: Ma che non è un addio, un arrivederci.
2: È un addio,
1: l'ho spedita, non so quando arriverà, mi sa che ho mandato quella per voi all'hotel alle Canarie e viceversa, ho fatto un casino.
0: Allora, per chi non lo sapesse, da lunedì ci sono un po' di rimescolamenti, sì. Saremo dislocati in giro per l'Italia, la Ceci sarà a Lipari, la nostra Jessica sarà in studio,
2: io
0: sarò in Sardegna.
1: Che cosa volete?
2: Cosa volete?
0: Però dai, un pezzettino di questa sigletta lo mettiamo?
2: Sì,
0: dai.

0: mai.
1: Bene, detto questo, ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
2: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza, perché ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Grazie a Ricky, Aristarco e Pio Ingegno, a tutti.
0: Grazie.
1: Voi per averci ascoltato, ci sentiamo lunedì. Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie,
2: grazie, grazie a voi,
0: grazie
2: raga,
0: a voi.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ciao. Ciao.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Locate Triulzi, in provincia di Milano, ora alle 13.
2: È bello!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. La cronaca in primo piano in questa edizione al centro, due omicidi in Sardegna. Ci sono dei fermi, allora in diretta Sergio Gadda, a te Sergio.
5: Sì, buongiorno. Sono diverse le ipotesi investigative per l'omicidio di ieri pomeriggio a Barisardo, in provincia di Nuoro. La pista più accreditata sarebbe quella della tragica lite per vendetta. Una 21enne è stata investita da un'auto mentre passeggiava col fidanzato e il fratello. L'investitore è poi fuggito a piedi, inseguito dai due ragazzi. È stato raggiunto ed è scoppiata una lite, la lite fatale. La svolta è arrivata nella notte quando i carabinieri hanno fermato il fratello della giovane investita. La 21enne non è in pericolo di vita. L'altra vicenda riguarda invece un duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Un uomo ha sparato alla moglie con cui gestisce un bar, quindi ha raggiunto la casa dove vivono i genitori e il fratello e lo ha ucciso. L'omicidio si è poi consegnato in caserma. La donna è in fin di vita. I vicini di casa parlano di diverse discussioni in famiglia.
4: Grazie. Via libera della Camera, la nuova legge sulla sicurezza delle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Stretta sugli impianti, verranno chiusi quelli in cui i sistemi di ricircolo, ma anche bocchettoni e griglie di fondo, non garantiscono standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nelle piscine pubbliche scatta invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Voltiamo pagina. Una Boeing 737 ha eseguito l'atterraggio di emergenza a Milano Malpensa per un malore del comandante Massimiliano Mantiloni.
6: Il volo era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia, atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo lombardo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento comunque non si è reso necessario e l'emergenza si è così conclusa senza ulteriori criticità. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri. Un episodio simile si era verificato nei mesi scorsi su un volo Emirates diretto a Londra. Un Airbus A380 decollato da Dubai era stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza al Cairo dopo che il comandante, un pilota italiano, era stato colto da un grave malore durante il volo.
4: Infine lo sport, parliamo di calcio con Enzo Tamborra. Te Enzo.
7: L'assemblea di Lega in corso a Milano potrebbe fornire nuovi indizi sul futuro della nazionale. Tra pochi istanti parlerà il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, presente a Milano insieme al direttore tecnico Maldini e a Leonardo. L'argomento più caldo è quello della scelta del nuovo commissario tecnico. Pep Guardiola resta il sogno, in realtà difficilmente raggiungibile. Sembra peraltro che ci sia una distanza rilevante tra l'ingaggio importante offerto dalla Federcalcio, 10 milioni a stagione, e la richiesta del tecnico spagnolo, che si aggira intorno ai 20 milioni. Sul fronte di mercato, la Juventus sul portiere vicario, non convocato per la tournée del Tottenham. La Lazio su SP, attaccante talentuoso degli spagnoli del Levante.
4: Bene, ci fermiamo qui, era l'ultima notizia, adesso quella in inglese con Jennifer Pressman.
8: Good afternoon. Here's the latest world news in English. The U.S. launched its 12th consecutive night of strikes against Iran. Iran's foreign minister Arachi said any aggression against Tehran, including by contributing countries, will be considered legitimate targets. The U.S. and Saudi Arabia have signed a nuclear agreement allowing uranium enrichment in the Gulf. Yemen's Iran-backed Houthi attacked two Saudi Arabian tankers in the Red Sea. Iran's Revolutionary Guard Corps attacks U.S. forces in Kuwait. U.S. Secretary of State Marco Rubio says new ideas are needed in order to reach an agreement on ending the war in Ukraine. Zelensky is under growing pressure to reinstate ex-defense minister Fedorov, who he fired last week. And Ursula von der Leyen said EU sanctions continue to weaken Russia after members agreed on a 21st package. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore correnti fresche apporteranno ancora dell'instabilità sulle regioni di nord-est, fenomeni che poi coinvolgeranno anche rilievi appenninici in sconfinamento sul medio-basso versante adriatico. Non mancheranno invece altrove ampie e schiarite, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori più nella norma al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala vediamo la via Pita Ligure verso Genova sulla 10 Genova-Savona, 2 km tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e traffico tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Sulla 12 Genova-Sesti Levante ancora verso Genova tra Recco e Genova Nervi 2 km per un camion in panne già rimosso e traffico intenso tra Genova Est e il bivio della 7 Serravalle Genova. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.
4: È tutto anche per noi, grazie. Adesso come avete sentito arriva Miseria e Nobiltà.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
11: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
12: E ta ta ta.
13: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
14: Miseria e nobiltà.
12: Mi piace.
14: Tum.
12: Mi ripiace.
14: Tutto tum.
12: Sembra impossibile.
14: Incredibile.
12: Siamo giovedì.

0: succede, succede alle ragazze per bene, ha capito, Conte Galè?
1: Quindi anche a noi, anche a me, la Virginia.
0: Con questo occhialetto che mi sembra una gatta.
1: Sì, è nuovo. Wow. Un po' gattino, un po' miau.
0: Un po' Miranda, miau. Anche Miranda Priestley. Sì, Miranda del diavolo veste brava. 13:15, buon giovedì. Miseria nobiltà su RTL 102.5. Allora, lanciamo delle sfide estive? Ci vogliamo
2: allora,
0: provare?
2: Allora, io non sono d'accordo con queste sfide estive.
0: Lo sappiamo.
2: Però piacciono molto allo Zappone, beh, quindi accoglieremo questa sfida.
1: Lui vive così. Ogni giorno dice che quella roba lì è mia. No, oggi è proprio lo Zappone. Rappresenta lo Zappone perfettamente. Dice: il tuo corpo e la tua mente non saranno più gli stessi dopo queste sei sfide.
2: La prima: niente zucchero. Niente. Elimina completamente gli zuccheri aggiunti per 30 giorni. Ecco. Niente dolci, bibite, zuccherate o zuccheri nascosti. I primi giorni saranno i più difficili, ma è proprio lì che inizia a riprendere il controllo. Dopo qualche settimana noterai più energia, una mente più lucida e meno voglia di cibi che prima sembravano irresistibili. Oltre che salvaguardare il tuo corpo da questo veleno legale, imparerai anche che chi controlla le tue abitudini controlla anche una parte della tua vita.
1: Ma veleno
2: addirittura
1: legale.
0: C'è solo un problema, che lo zucchero è ovunque.
1: È ovunque.
0: Anche nei cibi dove pensiamo che non
2: anche
0: non
2: nella
0: non
2: frutta.
1: Anche nei cibi salati. Sì. C'è la componente
2: cioè lei mi
1: zucchero.
2: Vuole togliere.
0: C'è già anche appunto nella frutta. Quindi
2: mi vuole togliere l'anguria d'estate, scusi.
0: Ma l'anguria non è tanto ricca di zucchero, va bene.
2: Acqua
0: sono
2: zucchero,
0: quelli
2: l'anguria.
0: Ma non tantissimo. Rispetto ad altri frutti che sono
1: vogliamo
0: più
1: rovinarci l'estate ora?
2: No, io
0: addirittura.
2: No.

0: Lady Gaga, la sua The Dead Dance, su RTL 1025. Beh, tantissimi messaggi, sì, al 378-378-1025 a proposito di usi e consumi dello, cioè, zucchero, no, anche difficoltà nel provare a eliminarlo.
1: Ma anche, sì, la differenza del di tutto, zuccheri fra, sì, il fruttosio,
0: esatto, esatto. Andiamo un attimo da Angelone, sentiamo un vocalone. Vai. Angelone.
2: Io non mangio dolci, per cui lì sto a posto.
3: Okay.
2: Peccato che metto lo zucchero nel caffè.
1: Lì.
2: Sono anni che provo a prenderlo amaro, Mario, ma non ce la faccio.
1: Ecco, è già amaro.
2: Come se
1: la vita.
2: Mi viene da buttare.
1: Viene, no?
0: Da buttare. Vabbè, buttata. Comunque sai che se ti abitui, dopo, sì, apprezzi anche l'aroma vero del caffè. Ci vuole
3: lei
0: un caffè.
3: Lei lo beve senza zucchero.
0: Senza zucchero, a me piace proprio il sapore del caffè.
3: Conte,
0: all'inizio
3: lei?
0: Non è facile.
1: No, io ce lo metto lo zucchero, ma lo sapone si autopunisce.
0: Sì,
1: si
0: mi flagella.
1: Secondo me la notte si flagella.
0: Da solo.
1: Sì, sulla schiena.
0: Ma scusate, ma ci sono dei dolcificanti anche in goccine, ne basta una sola, è, sì, come mettere lo zucchero.
3: Ma tipo la stevia?
0: La stevia o questi qua zero, comunque sono click liquidi.
3: Se ne, ma fanno bene quelli?
0: Vabbè, una goccina.
1: Se ne è possibile.
0: Guardi, Conte, faccia silenzio che lei mette più zucchero che caffè, praticamente.
1: Non è vero.
0: Tre palline alla macchinetta,
3: dai,
0: non c'è più,
3: Conte,
0: zucchero.
1: Non è vero, tre palline.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Dettagli in negozio e su demenego.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Muse, la loro Madness su RTL 102.5. Miseria e nobiltà è una lotta contro
1: lo zucchero. Una lotta contro lo zucchero, è vero. Io sono appena andato con lei alla macchinetta, ho preso il caffè con tre palline di
0: tre palline.
2: Ma vede, Conte,
0: cioè quando il nostro collega delle macchinette, lui non mette il caffè nuovo da noi, mette lo zucchero per il Conte Calè.
1: Sì, ma poi vedete che i nostri amici del Fuori Onda stanno già scrivendo di tutto no?
0: Sì.
1: Che
0: è
1: io non mi privo di nulla,
2: tanto meno della
1: mortadella, dei chinotti.
0: Comunque pareri contrastanti, perché tanti dicono ma non stiamo molto attenti agli zuccheri, piuttosto ai cibi lavorati, industriali, anche comunque gli insaccati che fanno molto male, ma questo lo sappiamo, ci mancherebbe. Noi non vogliamo dettar legge,
1: no.
0: Lanciamo delle piccole sfide.
1: Figuriamoci,
2: andiamo con la seconda?
1: Andiamo con la seconda, prima leggo la Katia, attimo, non bevo, non fumo, ma non toglietemi i dolci. Mi hanno tolto lo zucchero in gravidanza ed è stato come togliermi l'aria. Sognavo la Coca-Cola. Però c'è la Coca-Cola senza zucchero.
2: Adesso c'è la Zero.
0: La Zero. Tra un po' non c'è neanche la Coca.
1: Ecco, quella la prendo zero, vedete?
2: Allora, ecco. Andiamo con la seconda sfida. La regola dei 2 litri d'acqua. Lega, Conte.
1: Se bevi 2-3 litri d'acqua al giorno per 21 giorni e usa dei promemoria se necessario. Molte persone convivono con una lieve disidratazione senza nemmeno accorgersene, compromettendo concentrazione, energia e lucidità mentale. Quindi meglio idratarsi il più possibile. Tratta il tuo cervello come il motore del tuo corpo.
0: Perché la signorina Simpone aveva scaricato un'app che le diceva
2: ancora
0: quanti bicchierini d'acqua
2: devo bere. Tu puoi scegliere ogni ora, ogni 2 ore ti dice di bere l'acqua per un totale di 2 litri al giorno. Soltanto che poi ovviamente tu stai facendo altro, ti arriva la notifica, non è che la guardi molto, non è che ci fai molto caso.
1: Allora è inutile.
2: Però la disidratazione è un grande problema, soprattutto per le persone anziane, perché non sentono la sete. Quindi ricordatevi per favore di bere.
1: Comunque, le grandi differenze nascono spesso dalle abitudini più semplici.
0: Bene.

0: sono
1: Lucio altro... Corsi, volevo Lucio. Essere un duro su RTL 102.5. Un bel messaggio, dicono: ragazzi, a volte mi dimentico persino di mangiare,
2: esatto.
1: Figuriamoci
2: ma
1: di
2: come?
1: Bere.
2: Di Cinzia, dice.
1: Ecco, sì, perché molte colleghe, molte donne dicono: io no, non bevo perché sono in giro, poi devo andare nei bagni, magari non sono puliti,
2: e non voglio
1: devo
2: andare
1: spogliare.
2: Nei bagni pubblici. No.
3: Guardate che i bagni, ma i bagni pubblici sono brutti, tutte le volte, anche quando sei in viaggio, quando vai a un concerto, è sempre un incubo il pensare di bere, che poi dopo devi andare in bagno e ti trovi in alcune situazioni tremende.
2: Io ho un'amica che non riesce mai ad andare nei bagni pubblici, piuttosto
1: certo,
2: veramente
1: certo.
2: Muore dal desiderio di farla. Allora gli regalai, sapete che esiste
3: l'imbuto
2: di coni,
1: ah, ma
2: sì.
1: Va davvero,
2: il cartone,
1: ma scherza.
2: Per farlo
3: è un po'
1: gliel'ha regalato per davvero,
2: gliel'ha regalato una serie, ma credo che non
3: l'uso mai.
2: Ma che invece voglio dire, Conte li vuole lei?
3: No, io
2: e ora li troviamo,
3: sono disegnati
2: lei
3: per me, non per Diego.
2: Ordiniamole.
3: Ah, io vorrei provare a vedere com'è. Ma lei scherza, ma lei non ha idea del terrore di entrare in un bagno pubblico, cioè io ho gli incubi,
2: no?
1: Ma a suo marito Angelo Vicari gliel'ha regalato,
2: ma cosa c'è?
3: Ma non gli serve,
2: provi
1: a regalare,
2: poi uffa.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: 178 sa di felicità.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: One More Night, lo dicono i Maroon 5 nell'estate di RTL 102.5, 13.51, facendo un piccolo passettino indietro, a proposito dello zucchero nel caffè, salutiamo Sabrina, dice con il caffè mi ha aiutato un goccino di latte, piano piano non ho più sentito la necessità di usare
1: lo leggendo anch'io.
0: Perché evidentemente da zuccherato a Mario
1: è
0: too much, con un filo di latte potrebbe essere leggermente
1: però
0: meglio,
1: però diventa un'altra cosa così.
2: Allora io cappuccio. Non posso più bere, no vabbè, il caffè macchiato ad esempio, Conte, non si parla di cappuccio,
1: certo,
2: per forza,
1: certo, no, capito,
2: ad esempio io non riesco a bere il caffè, vabbè, in generale ormai,
0: a me piace
2: molto, ma non posso più berlo, però quando lo bevevo ad esempio mi faceva meno male con un pochino di latte, quindi appunto un caffè macchiato stavo meglio.
1: Devo tenere separati, mi piace sia il latte che il caffè, ma separatamente.
0: Goduriosa.
1: Per esempio io il cappuccino non lo prendo mai. Beh, tantomeno insieme alla pasta,
2: io
1: come fanno gli americani.
0: Troppo volgare, per carità. Volgarità. Vogliamo mandare un abbraccio a tutti i barman che negli ultimi anni hanno dovuto assorbire le lamentele, spesso anche di chi vuole il caffè al vetro, il latte di soia.
1: La richiesta del caffè, assistiamo a delle cose deliranti.
0: È uno show.
1: Io guardo sempre le facce dei barman in quei casi.
2: E soprattutto senza chiedere per favore, grazie.
1: E io dico il mio normale, almeno quello.
0: Sì. E anche nelle autogrill dove c'è un flusso di gente molto importante, imponente, ecco la solidarietà, perché noi sappiamo purtroppo spesso la maleducazione che c'è.
1: Salutiamole, perché in molte autogrill c'è RTL anche.
0: Sempre.
1: Assolutamente.
0: Su.

0: Gala,
1: che pezzo questo, quanto l'abbiamo ballato,
0: voglia di estate, sempre chiude la prima ora di Misera Nobiltà sulla TL 105. Conte, vogliamo andare già alla terza,
1: certo, vediamo le se la ritrovo sfide, al volo, no? Che ho fatto tutt'altro, eccola.
2: Bravo.
1: Questa è interessantissima, ragazzi, nessuno schermo dopo le 22,
0: è bello.
1: Ossia qualunque cosa accada alle 22 il telefono si spegne, niente social, niente video, niente messaggi. Fallo per 14 giorni e osserva cosa succede, capito?
0: Sì, però c'è un problema.
1: Fatemi dire, quale? Dormirai meglio, ti sveglierai con più energia e scoprirai quanto il riposo influenza l'umore, la concentrazione e le decisioni che prendi ogni giorno.
2: Dopo proteggere. Ci dice il problema, Diego?
1: Bene.
0: Dai.
1: Anche a Rocca Priora, in provincia di Roma, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò e liberati dai carabinieri. È successo questa mattina a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. I rapinatori sono in fuga, le indagini e le ricerche sono in corso. Cambiamo argomento. A Venezia, presentata l'83esima edizione del Festival del Cinema. Mario Vai.
5: Il cinema torna protagonista al Lido e promette una mostra di Venezia all'insegna delle grandi firme. I film sono gli hashtag del mondo contemporaneo. Con questa immagine il direttore Alberto Barbera ha presentato l'83esima edizione, che parla sempre più italiano dopo la delusione di Cannes. In corsa per il Leone d'Oro torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, assieme a lui Edoardo De Angelis, Paolo Strippoli e Andrea Pallaoro. Fuori concorso ci saranno Mario Martone e Gianni Amelio, mentre tra le sezioni collaterali spiccano Serpenti di Roberto De Paulis, scritto dai Fratelli d'Innocenzo con Pietro Castellitto, e la serie TV Peccato con Emanuela Fanelli. Tra gli eventi più attesi il documentario sugli Oasis, Le 7 ore firmate Luca Guadagnino e Be Brave di Francesco Carozzini, realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, e su Red Carpet è già annunciata la parata di star da Robert Pattinson a Javier Bardem, da Penelope Cruz fino a Russell Crowe.
4: E adesso parliamo di radio e dei dati sugli ascolti appena arrivati. Enrico Galletti.
6: Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano RTL 102.5, che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti, dati confermati da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre del 2026 uscita proprio questa mattina. L'intero gruppo con RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani. Dati reali: 1,2 milioni per Radio Z e 1,6 per Radio Freccia. Un'indagine sugli ascolti che si sta modernizzando, così come la radio si è adattata ai tempi, spiega Lorenzo Suraci, presidente del gruppo RTL 102.5. E sempre di più tutti i nostri contenuti sono e saranno disponibili in diretta e on demand su RTL 102.5 Play, che segna un più 19% nell'ultimo anno.
4: Grazie anche a Enrico Galletti. È tutto per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
7: Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A12 Genova Sestri Levante, 3 km di coda tra Recco e Nervi in direzione di Genova per un veicolo in avaria ora rimosso, mentre in A10 Genova Savona i chilometri di coda sono 2 tra Savona e Albissola verso Genova per ripristino a seguito di un incidente. È tutto, non usate il cellulare alla guida e fate un buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
9: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927. Insieme per salvare vite.
10: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Oh, no,
2: vai, Conte!
0: Miseria e nobiltà!
1: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa maniera d'artigiano fiorentino piccolo!
0: Seconda ora insieme nel nostro giovedì nell'estate di RTL 102.5 in Conte Galè, la signorina Simpone, Whatsappone, 14:05 minuti, stiamo lanciando sfide!
1: Sì, delle frecce avvelenate, perché la terza dice alle 10 della sera, alle 22, di chiudere i social, televisore, tutto, ma... finisce il preserale della televisione alle 10 oramai, quindi niente,
0: non sono cambiate.
2: Bisogna andare a dormire, ragazzi.
0: Subito. È vero, come dai, obiettivamente
1: si dice un tempo come le galline.
0: Molti cenano anche alle 22, cioè è cambiato tutto, si è allungata anche perché riesci a stare anche un po' con la famiglia, voglio dire, anche perché molto spesso.
2: Allora bisogna fare una petizione per potersi svegliare più tardi.
1: Scusate, le famiglie non credo cenino alle 22.
0: Beh, sai, ma dipende.
2: È un po' spagnolo, Dieghito.
0: Vamo, di nuovo con l'ultima canzone.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Sita, The Black Eyed Peas nell'estate di RTL 102.5, Misera Nobiltà 14:13.
1: Ecco.
0: Prima di passare alla successiva, Conte, sì, vogliamo sentire un bel messaggio di un'amica,
1: certo,
0: Simona,
1: certo. Sì.
0: Che fa anche un resumé, no, di quelle,
1: sì,
0: che sono le sfide.
1: Delle prime tre, diciamo.
2: Ciao ragazzi, ho ascoltato attentamente i consigli, molti li applico da anni, no zucchero nel caffè, bevo 2 o più litri d'acqua al giorno, ho eliminato il sale e non mangio fritti. Ceno presto, ma non ditemi di andare a letto alle 22,
1: ecco,
2: proprio quando i programmi TV si fanno interessanti.
1: Però la terza, che appunto nessuno schermo dopo le 22, proteggere il sonno, dice, significa proteggere la tua mente. Ed è vero, comunque, perché io mi rendo conto che se guardo la televisione fino all'ultimo momento, poi appena vado a dormire, nonostante la melatonina, questo e quell'altro,
2: Fai fatica ad addormentarti.
1: Fai fatica lì per ad addormentarti.
0: Sì, sì. Troppa luminosità.
1: Poi comunque, se ci sono addirittura dalle 22 poi dei programmi, ma come quello di ieri sera, che io condanno a morte.
2: Però posso dire, la TV ogni tanto concilia anche il sonno. La TV magari ogni tanto concilia anche il sonno, la metti di sottofondo e ti addormenti. I social invece no, cioè non ci riesci, capito?
0: Certo,
2: e soprattutto sei sovrastimolato, hai continui stimoli e quindi difficilmente poi dopo dormi tranquillo.
0: Poi
2: e
0: diciamo
2: sereno.
0: Che le 22 sono come l'età, i nuovi 40 sono i 30, cioè le 22 sono le vecchie 20, perché la vita si è allungata, è difficile spegnere completamente
1: questo secondo lei, però non mi convincerà mai che le famiglie cenino alle 22,
2: no,
1: la maggior
2: soprattutto
1: parte. No.
2: L'orario di sveglia non si allunga mai, lo sa.
0: Lo
2: ci
0: so.
2: Si sveglia sempre prima.
0: Ha ragione.

0: Chissà che ora andrà a nana la Beyoncé.
1: Ma lei fa le ore
2: pina. Lei è birichina.
0: 14:22 Misero Novità, RTL 102.5. Andiamo ad Angelone che spinge con un vocalone.
2: Spinge, allora andiamoci.
3: Giusto, le 22 sono le 9:20. Ah, ecco. Ma se la sveglia la mattina suona le 4:40.
2: Ciao.
1: Te l'ho detto.
3: Facciamo che magari alle 21 vado a dormire.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Ce n'è anche un altro scritto. Sì. Buongiorno, ho fatto la barista e ho lavorato in ristoranti dai 20 ai 35 anni e ora nanna alle 9:30 e risveglia alle 6 del mattino. Certo. Sembro più giovane di 10 anni e ne ho 43. Sì. E come sto bene? Oh, ma saperlo, Virgi, saresti la mia figlia ideale.
1: Brava,
2: tutti a nanna presto. Ma la mamma della Virgi non la pensa esattamente allo stesso.
1: No, lei mia mamma è l'opposto. Ma poi lei va a dormire tardi,
0: dice,
1: rimane
0: sveglia.
1: Io non ce la faccio.
0: Danila dice: ragazzi, io e mio marito ceniamo tutte le sere alle 22 e dopo andiamo a fare sport, palestra, piscina, tennis, quindi l'orario della cena.
1: Cavoli!
2: Addirittura dopo cena vanno a fare sport, ma che vita!
0: È tosta.
2: Pancia piena.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
11: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift su RTL 102.5, 14 e 32. Beh, tanti messaggi, ci siamo spostati dall'eliminare lo zucchero all'andare a nanna prima, insomma, c'è, quantomeno spegnere i dispositivi luminosi,
1: certo,
0: già dopo le 22, ma siamo arrivati a un punto importante.
2: Soprattutto per il Conte.
0: E anche a me piace molto.
2: La meditazione quotidiana.
1: Brava, sì,
2: 10 no, minuti al giorno, siediti, chiudi gli occhi e respira. I primi giorni la mente sembrerà ancora più rumorosa del solito ed è normale. Quel caos era già dentro di te, ora hai semplicemente smesso di ignorarlo. Continua per 21 giorni e noterai un modo diverso di reagire agli eventi della vita. Non stai svuotando la mente, stai imparando a non essere controllato.
1: Molto bene, questo mi riguarda molto da vicino, perché io lo faccio tutti i giorni da 40 anni, il momento meditazione sia al mattino che la sera, e quindi appoggio in pieno questa scelta.
0: Però,
1: come
0: Conte,
1: dire,
0: se dovesse dirci un solo vero beneficio che lei ha da anni praticando, qual è?
1: Beh, ti dà una visione della vita completamente diversa e ti dà una quadratura che senza la pratica è più difficile da avere. Magari hai bisogno dello psicologo, io con la pratica non sono mai andato dallo psicologo.
2: Ma riesci...
1: Non che non ne abbia bisogno,
2: no,
1: però,
2: ecco, ma riesci a raggiungere, a raggiungere uno stato in cui non hai pensieri?
1: Quello bisognerebbe raggiungere nel momento in cui fai meditazione, però più un discorso di yoga, di annullare tutti i pensieri e quindi diventare pura energia.
0: Bene, novità.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo, Calma Remix su RTL 102.5, 14.39. Misera Nobital, andiamo subito da Angelone in regia. Perché
2: vai,
1: c'è
2: abbiamo
1: un bel
2: vocalone,
1: vero?
3: Sì.
4: Salve a tutti, ciao, cari. A caro. Me il discorso della meditazione che si libera la mente . E me lo fa la domenica sera quando bevo 3 bicchieretti di vino. Come si libera la mente la domenica sera? Yeah.
3: Oh, bellino,
2: ti prova. Dimentichi proprio tutto.
1: Prova a rilassarti anche dopo, non esagerare, nel senso, ti aiuterà, sei più lucido, hai una forza interiore, una spinta maggiore.
2: Arriviamo al numero 5, sì. L'esposizione al freddo. Concludi ogni doccia con 60 secondi di acqua fredda per 30 giorni. La tua mente cercherà ogni scusa per fermarti, ma resta. Ogni volta che resisti, insegna al cervello che sei tu a decidere, non la ricerca continua della comodità.
3: Ho capito.
2: Questo va bene anche poi in tutte le varie sfaccettature della vita.
1: Io lo faccio,
3: ma figuriamoci se non lo fa.
1: Un minuto di doccia ghiacciata è un po' complicato in inverno, ma in questo periodo
2: lei se le dicono di fare un'ora di doccia ghiacciata fa pure quella.
1: Non resisto. Su, a tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
4: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: qua Republic, la loro run alle 14.49
1: di sera,
0: nobiltà su RTL 102.5. Allora, questa sfida sì. è arrivata quasi alla sua conclusione. Dopo la doccia fredda di almeno 60 secondi.
2: No, vabbè,
3: pure quella ci mancava.
2: Uno deve riprendersi. Esatto. No, doccia fredda, e quindi. Tre ore di sparizione.
0: Davvero?
3: No, sono queste nulla, tre ore di sparizione.
2: Allora, una volta a settimana sparisce almeno per tre ore, niente telefono, niente notifiche, niente persone, cammina, pensa, scrivi o resta semplicemente in silenzio.
0: Ecco.
2: Oggi siamo sempre connessi con tutti, ma quasi mai con noi stessi.
0: Certo,
2: questo
0: sì.
2: è molto bello.
0: Vero.
2: È proprio in quei momenti di solitudine che emergono le idee migliori e le decisioni più importanti.
0: Sì.
2: Attenzione, se non riesci a stare da solo con te stesso, nessun rumore ti aiuterà a trovarti. Questa mi sembra la più importante.
0: È interessante, c'è
2: tutto.
0: Un problema che oggi come oggi, dopo 5 minuti che non pubblichi qualcosa su Instagram o che non rispondi a un messaggio, sai subito a chi l'ha intravisto.
2: Chi l'ha intravisto?
0: Oppure
2: intravisto
0: le mogli dicono: ma dov'è finito mio marito?
3: Poi quando riaccendi il telefono 800 notifiche.
0: Lei, il suo angelo vicario, sparisce.
2: Ma lui non mi scrive mai.
0: Ma no, che ma non marito
2: fa mai
0: cattivo.
2: Non muove un dito. C'è un resume,
0: sì.
2: un monologo di
3: Domenico.
2: Domenico dalla Germania, sempre. Che ora dobbiamo vedere un attimo.
0: Sì, noi lo leggiamo, fa il punto dell'argomento di oggi.
2: Vediamo se riusciamo.
3: Mi sa che dovremmo fare un po' un riassunto perché non abbiamo più molto
0: esatto.
3: tempo.
0: Abbiamo detto le buone abitudini, Mace ci dice invece le cattive abitudini.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Diciamo Michael Bublé che è troppo presto per uscire, fa caldo, sì,
3: Ora lui è da Natale,
2: è troppo caldo.
3: Lui è Maraia, ora devono riposarsi, uscire verso novembre.
4: È che sai che ci sono tutte queste ondate di caldo africano, così allora lui dice ci penso io
2: a calmare,
3: a rinfrescare con qualche fiocco di neve.
2: Eccolo qua,
3: virtuale.
2: Senti come muove.
4: Sentitelo.
2: Il suo bacino, il nostro conte. Faccio vedere un po', dai, anche il radiovisore.
3: Pure.
2: Vai, Mundes.
3: Anche la danza del ventre.
5: Dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance beneath the

0: sentite l'inverno, il fiocco di neve,
1: tutto un brivido, siamo tutto un brivido, guarda, fa quasi freddo adesso.
0: Cosa ci regaliamo per questa
1: Christmas? Ma è l'aria condizionata che funziona bene,
2: che è troppo bassa.
0: Il nostro millennium Michael Bublé, Moondance, sempre un piacere ritrovarlo anche in estate, noi gli vogliamo bene e lo ascoltiamo sempre volentieri. Esatto. Siamo arrivati in fondo, grazie davvero a tutti voi per i vostri messaggi e vocali. Domani ultimo giorno da Cologno, e poi da lunedì la nostra trasferta in diversi libri.
2: Abbiamo già i primi problemi qua.
1: Esatto, prima ancora di partire.
2: Poi vi racconteremo.
0: Alla regia Conte Calè, signorina Simpone.
2: E lo Zappone, ciao.
1: Domani. A domani, ciao.
3: E presente, eccomi qua. Ci sono.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Grimaldi, in provincia di Cosenza, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Subito la cronaca: a Tropea muore un bimbo di 18 mesi, altri 4 finiscono in ospedale, i sospetti su un batterio preso all'asilo. Alessandra Giannoli.
5: Alessio Pio, un bimbo di 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, e altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, riconducibili presumibilmente a un batterio. 3 dei piccoli sono già stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla vicenda a seguito della denuncia presentata in questura dai genitori di Alessio Pio. Il bimbo era stato ricoverato inizialmente in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Di fronte al peggioramento delle sue condizioni cliniche si è reso necessario il trasferimento al capoluogo di regione, avvenuto nella mattinata di ieri. Una volta giunto a Catanzaro, secondo quanto si apprende, il piccolo avrebbe presentato il sospetto di una setticemia, disposto il sequestro della cartella clinica, nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia, una dozzina in tutti i casi con sintomi gastrointestinali verificatisi nell'asilo chiuso temporaneamente per decisione della direzione. Si ipotizza che la contaminazione possa essersi diffusa attraverso i fasciatoi.
4: Siamo alla politica. Previsto nel pomeriggio un consiglio dei ministri, sul tavolo anche un DDL sull'imputabilità dei minori. Intanto oggi l'aula della Camera ha dato il via libera al decreto sport, che contiene l'emendamento piscine. Ma ci spiega tutto da Montecitorio Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio, Alberto.
6: Sì, è così, buon pomeriggio a te. Dopo la sequenza delle tragedie delle ultime settimane, via libera dell'aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 sì, introduce una stretta su impianti pubblici e privati aperti al pubblico e ad uso collettivo. In pratica, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Con l'emendamento si istituisce inoltre un fondo da quasi 5 milioni di euro destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. È saltata all'ultimo invece l'introduzione dell'obbligo della cuffia dal nuoto per i minori di 16 anni. La Camera ha approvato nel corso della mattinata l'intero decreto legge sport, teso a semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali. Il testo passa ora all'esame del Senato. A te.
4: Grazie Alberto. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali sono molto deluso, lo ha scritto poco fa Donald Trump sul suo social Truth. Adesso parliamo di radio. Questa mattina sono stati diffusi i dati Audiradio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL 102.5 è seguita da 6,3 milioni di italiani. L'intero gruppo RTL 102.5 viene ascoltato da oltre 9 milioni di ascoltatori, 1,2 milioni per Radio Z e 1,6 per Radio Freccia. Sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, l'ha detto poco fa il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa all'assemblea della Lega Serie A. È tutto per questa edizione, adesso gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove ci sono 4 km di coda tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova a causa di un veicolo fermo. Così come in A12 Genova Sestri Levante, dove anche qui i chilometri sono 4, tra Recco e Nervi in direzione di Genova, sempre per un veicolo fermo. È tutto, non usate il cellulare alla guida e fate un buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora è tutto.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Le 15, 4 minuti, giovedì 23 di luglio 2026, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con The Flight e già ballerino il nostro Matteo Campesi.
2: Ma sì, sono...
1: Riscaldamento. Questo.
2: Riscaldamento, sono come Joaquin Cortés senza valigia, non so se ricordate la pubblicità. Buon pomeriggio alla Zac, silfidea come sempre. Silfidea. Silfidea vuol dire dalla forma allungata, esile, leggiadra.
1: Bisogna vedere poi dal tipo di televisore nel quale ci seguono. Perché adesso ci sono anche quelle che si girano, diventano verticali.
2: Beh, The Flight, lo sapete, è un programma che Nolan guarda solo in IMAX. Per
1: è vero,
2: cui
1: è vero,
2: si
1: è vero,
2: mette
1: lo
2: schermo
1: sì,
2: di 40 metri.
1: Anzi, salutiamo. Ciao Chris.
2: Ciao Chris. Ciao, ciao. Hello Chris.
1: Che tra l'altro rischia anche di prendersi una candidatura come miglior canzone originale, perché c'è la canzone di Travis Scott alla fine dei titoli di coda, quindi potrebbe essere una bella notizia per lui. Ma non parliamo di Christopher Nolan, perché sennò poi
2: ma
1: lui dice
2: la canta Christopher Nolan, tra l'altro. Sì, certo. Bravissimo, veramente un talento impressionante.
1: Parliamo per esempio di Samurai J con Vito Salamanca, che ne pensi?

0: Come forse la sorpresa dell'halftime della finale dei mondiali, nel senso che tutti si aspettano di vedere Justin Bieber nella sua versione più pop, invece lui ha imbracciato la chitarrina e ha fatto solo quello, voce e chitarra, e sostanzialmente ha raccontato una storia.
1: E non solo, hanno avuto anche l'effetto Super Bowl. Sai che di solito dopo il Super Bowl gli artisti che si esibiscono hanno questa impennata di vendite incredibile. È successo anche con l'halftime dei mondiali, e Justin Bieber è quello che ha guadagnato di più, il 110% in più. Anche tutti gli altri artisti, Madonna, Coldplay, Shakira, hanno avuto degli ottimi guadagni.
0: Molto bene, così finalmente può comprarsi Emilio e Meglio. Lo ricordi il robottino?
1: No, no.
0: Era quello che andava tanto, che c'era quel
1: il
0: robottino.
1: Cagnolino?
0: No, era un robottino che ti salutava. Era bellissimo, negli anni 2000, era una figata.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Nuova vita anche per Sophie Scott dopo Purple Disco Machine, dopo i suoi dischi da solista. Nell'ultimo periodo diciamo che si è dedicata a se stessa, talmente tanto che si è sposata.
1: Esatto.
0: Dal nulla, così puff, auguri.
1: Tra l'altro hanno fatto delle foto molto alternative, ecco, non la classica foto da marito e moglie.
0: Come l'hanno fatta?
1: Beh, intanto sulle scale quando sono usciti dal comune lì.
0: Sì.
1: Con delle pose un po' strambe, con delle facce buffe.
0: Hanno fatto tipo una sorta di flash mob. Te lo ricordi quando c'era... Come si chiamava il freeze? Quello lì che uno ballava e l'altro si muoveva. Era tutto un trend di 10 anni fa.
1: Adesso qualcuno ce lo dirà.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno, convenienza.
8: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
17: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
20: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
19: Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.

0: Beh, la sappiamo
1: bene.
0: Sì, ciao Giustino,
1: ciao Jay, ciao entrambi. Suit and Tie su RTL

0: alle 102.5, che poi vuol dire vestirsi bene, un po' pettinati. Queste occasioni qui, quando sei in quei contesti lì, devi essere pettinato.
1: Di quale contesto stai parlando?
0: Del Festival Nevero del Cinema di Venezia. Abbiamo infatti il nostro inviato che si lancia da solo, per cui lo possiamo fare. Mario, vai! Mario, ci senti? Mario? Mario? Diamo la linea, Mario, vai. Vediamo un po' se lo sentiamo. Dovrebbe essere per noi
2: amici di RTL 102.5, siamo a Venezia con il direttore Alberto Barbera, che oggi ha presentato il menù dell'83esima edizione, che sarà di scena al Lido dal 2 al 12 settembre. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale. Allora, se dovessi scegliere un titolo, mi piacerebbe dire: è il ruggito del cinema italiano questa 83esima edizione. Che ne pensa?
3: Sì, è vero, in una certa misura è vero. Tutti ci lamentavano nel primo semestre dell'anno che il cinema italiano fosse il grande assente dalle platee dei festival di tutto il mondo. Qualcuno lo dava addirittura per defunto, un po' prematuramente. Invece poi la produzione è ripartita, ci siamo trovati di fronte a tantissimi film di grande qualità. Abbiamo avuto enormi difficoltà nel fare la selezione, perché non abbiamo potuto invitare tutti i film per mancanza di spazio, però quelli che ci sono sono un po' più del solito, mi sembrano estremamente interessanti e anche nuovi, perché accanto ai grandi maestri Nanni Moretti, Gianni Amelio, Martone, eccetera, ci sono tantissimi registi, autori meno conosciuti o addirittura esordienti, che sono dotati di grande talento, di una grande capacità di innovare temi, narrazioni, stile, forme, generi, e quindi un segnale positivo per il nostro cinema.
2: Certo, essendo una radio non possiamo non rilevare l'evento degli eventi che ci sarà al Lido, l'arrivo del documentario sugli Oasis con loro presenti.
3: Sì, questo è tutto inatteso anche da parte nostra, nel senso che questo film all'inizio di giugno, di cui non sapevamo nulla, noi ignoravamo persino l'esistenza, abbiamo scoperto un grandissimo documentario film musicale che segue il momento della riconciliazione dei due fratelli, le prove per questo grande tour mondiale che ha avuto un successo enorme, e quindi ci sarà tantissima musica, intere canzoni da vari concerti tenuti in tutto il mondo. E poi la cosa interessante è che uno dei pochi film musicali che riesce a mettere in scena e a rappresentare l'impatto che gli Oasis hanno sul loro pubblico di fan che li segue in tutto il mondo in maniera così sorprendente, così forte ed emotivamente forte, che lo rende uno dei maggiori film musicali di tutti i tempi.
2: Anche quest'anno Venezia sembra intercettare quello che è il sentiment collettivo sull'intelligenza artificiale. Se ne è parlato tanto a Cannes, e a Venezia ci sarà un documentario italiano, quindi bandiera nostra, tutto fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Sì, è una cosa interessantissima, perché è il primo documentario italiano fatto con l'intelligenza artificiale, ma sotto il controllo assoluto di un artista, di un creatore.
0: Ah, eccolo. Grazie. Qua, bene, allora, è saltata la linea. Vabbè, allora, salutiamo Mario.
1: Mario Vai è il suo ospite, e ribadiamo, sottolineiamo, noi che siamo, voglio dire, il programma musicale della situazione, che appunto il documentario sugli Oasis debutterà proprio al Festival del Cinema di Venezia. E i Gallagher ci saranno!
0: Ci saranno, io me li immagino lì al sottoportico della Bissa a mangiare la mozzarella in carrozza. You know what I mean, you know, Liam che arriva, give me one prosecco.
1: Bene, nice, bene, one. Bellissimo. Notizia.
0: Bellissimo, andiamo. New Hit di Madonna.

0: Questa canzone bellissima dei Roxette era una sorta di aggiunta di nuova canzone messa all'interno in omaggio di un greatest hits che aveva un nome bellissimo, che si chiamava Don't Bore Us, Get to the Chorus. Cioè, non ci annoiare, vai dritto al ritornello. Senti che qua, che anticipava un po' i tempi, se ci pensi. Adesso che è tutto molto veloce, adesso che dura il tempo di una storia, anche l'attenzione, anche la viralità delle canzoni, se vuoi, era avanti.
1: Però i Roxette sono rimasti un po' anche nella storia, nei ricordi di molti, anche delle nuove generazioni, perché le loro canzoni sono state utilizzate, per esempio, nella colonna sonora del film Pretty Woman.
0: Ok.
1: Essendo un film che si ripropone abbastanza volentieri.
0: Sì.
1: Quella canzone, magari molti che non l'hanno conosciuta all'epoca dicono: bella questa, di chi è?
0: Si ripropone non nel senso, capito, che
1: no,
0: come
1: nel senso
0: il peperone
1: positivo,
0: nel senso positivo che ogni tanto va ancora.
1: Un'occasione anche per ricordare la grande cantante, purtroppo scomparsa un po' di anni fa, e cioè Marie.
0: Esatto. 15:43 su RTL 102.5 suona Irama con Cabana.

0: sarà un po' da cioccolatini, ma probabilmente il segreto è proprio quello di mantenersi pieni di sogni, insomma, nella testa. Coldplay con A Head Full of Dreams su RTL 102.5 alle 15:48 minuti in the flight.
1: Prima stavamo ricordando l'halftime dei mondiali di calcio e va detto che, insomma, lo ricordiamo che la persona in mezzo ai bambini era Chris Martin dei Coldplay, che è stato proprio il direttore creativo di tutto quell'evento, tutto l'halftime l'ha curato lui.
0: Chissà quanto tempo prima devi cominciare, considerato che, come dire, Chris Martin due impegni ce li avrà.
1: Sì, un paio di cose ce l'ha.
0: Un paio di cose da fare ce le ha.
1: Anche solo il diploma dei suoi figli, per dire, no?
0: Ah, che sono adesso in quella fase lì, sì?
1: Sì, sì, sì, già diplomati.
0: Ma diploma del liceo, più o meno?
1: Sì, quello che dovrebbe essere il nostro liceo.
0: Ci avranno 18 anni, in effetti, più o meno, insomma, no?
1: Quindi
0: si deve anche comprare il vestito.
1: No, ricordiamo che poi quell'all-time lì era fatto per beneficenza.
0: Ah, okay, giusto. Anche beh, sì, la finale dei mondiali. Fai bene a farla così.
1: E sai che Chris è sempre molto sensibile a queste tematiche,
0: comprese quelle dell'ambiente.
1: Assolutamente.

0: il Second Dance No More su RTL 102.5. Lui continua il suo tour, anche se ha dovuto fermarsi per problemi di salute, ma domani è confermata la data che deve fare in Brasile.
1: Quindi ha cancellato soltanto un concerto?
0: Sì.
1: Solo uno? Può capitare, insomma, ci sono delle volte in cui, essendo molto lunghe le tournée, voglio dire, la vita è quella cosa che capita quando sei impegnato con altri, esatto, piani, no? Diceva qualcuno, e in questo caso è capitato anche a lui.
0: Tra poco entreremo nel magico mondo della Power Hits estate per farci i fatti vostri di fatto.
1: Sì.
0: C'è delle canzoni che state votando, daremo un'occhiata tra poco, ma intanto, prego.
1: Intanto c'è da fare degli auguri di compleanno, perché oggi è il compleanno di Martin Gore, il signore che prima di tutto ha scritto buona parte di questa canzone, se non altro il suo telaio, e poi nel corso degli anni e delle modifiche sono arrivate delle variazioni. Era nata come una ballata per organo e poi ha detto forse la velocizziamo un po', ed è diventata Enjoy the Silence.

0: All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. E adesso che ci penso bene, c'è un mio amico che questa frase ce l'ha tatuata.
1: Ok.
0: E ce l'ha tatuata giustamente sul braccio.
1: Beh sì, anche.
0: Tutto quello di cui ho bisogno è qui tra le mie braccia.
1: Tra Perfetto. L'altro è un'occasione anche per ricordare uno dei componenti della band, il Fletcher, che mm-hmm. non c'è più. In un giorno in cui vogliamo ricordare anche Amy Winehouse. Oggi sono 15 anni dalla morte di Amy Winehouse.
0: Grande musica internazionale che ha fatto la storia e continua a suonare. State con noi, torniamo tra pochissimo dopo il giornale orario. Ma anche a Santo Stefano di Magra, in provincia di La Spezia, sono le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Nella giornata in cui arriva il via libera all'emendamento Piscine, la procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. Non si placano invece le polemiche sul caso Fakir. Mentre dal Marocco parla la moglie dell'uomo morto domenica a Bologna, spunta un nuovo video, è quello della bodycam di un agente. Alberto Ciapparoni.
4: Un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti di polizia e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dal TG1. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui il 42enne marocchino era venuto in contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti dovevano intervenire e risolvere la situazione, afferma il legale degli agenti Gabriele Bordoni. Intanto emerge anche che i poliziotti stessi avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 hanno risposto che non era disponibile e hanno inviato 4 operatori sanitari. L'ambulanza col medico è arrivata successivamente. Dal Marocco, nel frattempo, la moglie della vittima invoca giustizia ed è anche scontro politico sulla piazza. Il Viminale, guidato dal ministro Piantedosi, ha attivato verifiche sul preavviso per la manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Lepore di lunedì scorso, poi culminata in grossi incidenti. A te.
3: Grazie Alberto. La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi che restano al 2,25%. La decisione è unanime, ma alcuni governatori delle banche centrali si sono chiesti se un rialzo era necessario, ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde. Fedez, ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo un episodio di sanguinamento, potrebbe essere dimesso entro questa sera. I controlli eseguiti hanno avuto esito rassicurante. Il cantante era arrivato al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli lunedì scorso in ambulanza. Nella serata di martedì il rapper ha lasciato l'ospedale per essere trasferito a Rozzano, dove è ricoverato nel reparto di gastroenterologia. Siamo al calcio. L'Italia è ancora alla ricerca del nuovo commissario tecnico, Enzo Tamborra.
5: Malagò, Maldini e Leonardo per la prima volta insieme hanno parlato del futuro della nazionale. A margine dell'assemblea della Lega di Serie A che si è tenuta a Milano, il nuovo direttore tecnico ed ex capitano del Milan ha svelato un retroscena. A proposito del futuro allenatore degli azzurri, non abbiamo parlato solo con Guardiola, ma anche con Ancelotti. Siamo partiti dei migliori al mondo, sono state le sue parole. Maldini ha poi aggiunto che l'ideale sarebbe chiudere per il nuovo allenatore dell'Italia entro questa settimana, ma l'importante è non sbagliare. La sensazione netta è che si attenda la risposta di Guardiola, al quale la Federcalcio è pronta ad offrire un contratto da 10 milioni a stagione. Con Maldini e Leonardo c'è un progetto che va oltre la scelta del nuovo commissario tecnico, sono state le parole del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
3: E siamo al traffico.
2: Via radio.
6: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova, così come in A10 Genova Savona per un veicolo fermo tra Savona e Albissola verso Genova. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli. Qui il traffico è intenso tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze, situazione simile la troviamo in A4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine c'è attesa di 1 ora e mezza per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti per chi viaggia in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti per questa edizione, è tutto, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Yahoo, con tuffo addirittura.
1: Abbiamo anche un perfect.
0: Ma splendido,
1: così,
0: un tuffo.
1: Ti capita un...
0: Doppio carpiato con avvitamento a sinistra, amici. Perfect, vedi che arriva anche
1: su. Muovete.
0: E poi guarda adesso.
1: Vabbè, tutto il cucuzzaro, scusa.
0: Giustamente, uno ci prende gusto e quindi ci prova. 16 e 4 minuti. Questo è l'aggiornamento con Power Hits, estate 2026. Ben arrivati dalle 16 fino alle 17. Vediamo come e dove state votando.
1: Voi continuate a votare RTL 102.5 Play, noi vi seguiamo passo passo in tempo reale e andiamo a vedere cosa state combinando. Combinando in senso positivo, perché ovviamente parliamo delle canzoni più belle di quest'estate 2026. Il tutto sarà incoronato il 1° di settembre all'Arena di Verona.
7: Muovete, muovete!
1: Eccolo.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Todo. Non te preoccupes.
1: No.
0: Todo llegará. No. Arriva tutto, non ti preoccupare. Anche le valigie che sono in giro. Vai tranquillo.
2: Carol G e Manu Chao bajando por el mundo. Ho detto un po' esagerata, vero?
0: No, era buona.
2: Sì, poi sì, qualche sì, amico sì. Ci dice.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, America, la sua nuova versione, America Incorporated, posizione numero 38 per loro in questo momento in Power Hits estate 2026, quando siamo al giovedì dell'ottava settimana di classifica.
1: Quindi vuol dire che domani a mezzogiorno si chiude ufficialmente proprio l'ottava settimana, si chiudono i voti per quanto riguarda la classifica settimanale, che come diciamo sempre è definitiva della settimana, ma è provvisoria in vista della classifica generale finale che ci condurrà poi all'Arena di Verona.
0: Esatto. Alla posizione numero 19 adesso troviamo Safe. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su RTL 102.5, 16 e 16 in questo giovedì pomeriggio. Lui che adesso lo troviamo alla posizione numero 19.
2: E chissà quando esce il nuovo singolo nuovo cosa farà.
1: Parlar d'amore.
2: Resteranno entrambe le canzoni in classifica?
1: Chi lo sa?
2: Oppure sostituirà se stesso?
1: Sostituirà se stesso, tra l'altro sembra un romanzo esistenziale.
2: Questo è il dilemma.
1: Sì, Moravia.
2: Che sia più nobile.
1: Ne è vero.
2: E niente, comunque votate voi su RTL 102.5 Play. Poi lunedì avremo la nuova lista, quindi insomma abbiamo tempo per pensare.
1: Sì, le settimane sono 13 in totale, il che vuol dire che siamo belli avanti con i lavori e anche con le danze, come potete seguire in radiovisione.
2: E beh, questa ragazzi è una canzone fortissima. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, la testa gira.

0: muovete anche qua, ci sta bene.
1: Ci sta bene, certo.
0: La testa gira, Fred De Palma, Anita De Mischilla, la posizione numero 25 per loro in questo momento in Power It's Estate 2026.
1: E noi andiamo a controllare in real time, questo che facciamo dal lunedì al venerdì nel corso di quest'ora tra le 16 e le 17, così per darvi un'idea di come si stanno muovendo le canzoni. Va da sé che ovviamente quello che succede adesso magari è completamente diverso da quello che succede, sì, non so, tra un'ora, due ore, tre, sì, ore.
0: È come il tester dei profumi. Voi passate, noi facciamo, senti un po' qua, e poi ti facciamo un sentire un altro, poi un altro.
1: È una questione di pelle.
0: Sì, esatto. Pelle contro pelle, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Dettagli in negozio e su demenego.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, popopopolli, facciamo presto.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: poi è un'espressione da college americano questa qua, white girl wasted, cioè quelle ragazze che vanno lunghe in serata, mettiamola così, cioè si divertono parecchio e poi alla fine è un po' complicato tirarsi su dal letto. Anna in Poweriz estate 2026, dove sta? Eccola qua, alla 12.
1: Posizione numero 12 per lei, con la grande grinta che la contraddistingue. Settimana scorsa, tra l'altro, il suo album Million Dollar Baby, ti ricorda qualcosa?
0: Un film.
1: Brava.
0: Beh, certo. Clint Eastwood.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: ce l'ho,
1: bravo, bravo.
0: Ce l'ho.
1: Era numero uno, vedremo questa settimana. Intanto numero 6.

0: brava Noemi, che è arrivata alla posizione numero 6 della classifica, la Power Hits Estate 2026, la classifica che parte il lunedì con una lista di 50 canzoni che ci viene fornita da Irwan, che fa questo di mestiere, va a monitorare tutte le radio d'Italia e da lì poi viene fuori tutta questa lista delle 50 canzoni in ordine alfabetico, perché poi le posizioni si formano in corso d'opera, diciamo così, con i vostri voti su RTL 102.5 Play.
1: La considerazione è che forse Noemi così in alto è anche un po' una delle sorprese di quest'anno, perché si sa che poi i voti dipendono tanto anche dalle fazioni in gioco, quindi dalle fan base che sono spesso agguerritissime, ed è una cosa che ovviamente a noi fa solo piacere, quindi vi invitiamo ancora di più a sentire gli amici, a condividere l'invito a votare tutti insieme su RTL 102.5 Play la vostra canzone preferita del vostro artista preferito, oppure spostandola in base alla canzone che vi piace di più, giorno dopo giorno può anche cambiare, lo sapete.
0: E tra le nuove entrate di questa settimana lo troviamo alla numero 26, la nuova di Blanco, Los Angeles.

0: Los Angeles, la nuova di Blanco, posizione numero 26 per lui in Power Hits Estate 2026, nell'ottava settimana di classifica.
1: Attenzione, perché vorrei segnalarvi che Noemi, che già prima ci siamo complimentati con lei, è arrivata alla posizione numero 6, adesso alla 4.
0: Quella. Sempre più
1: le canzoni si muovono, in questo caso Noemi, ma anche altre si stanno muovendo e le scopriamo insieme nel corso di quest'ora.
0: E a volte le canzoni imbroccano qualche cosa, riescono a trovare la loro strada nei ricordi delle persone e quindi ti viene voglia di ascoltarla, ti viene voglia di votarla, e tanti lo stanno facendo su RTL 102.5 Play.
1: Sentite questo sound, è quello di Sienna Spyro, numero 41, Material Lover.

0: Ha fatto un po' il giro dei social negli scorsi giorni Sienna Spyro per una sua esibizione, una sua cover di Doo-Wop di Lauryn Hill, che è venuta da paura con la band che suonava dietro, lei con la sua cofana anni 60, che infatti un po' richiama anche quel mondo lì già esplorato da Lauryn Hill.
1: Anche Amy Winehouse, che abbiamo ricordato prima, anche dal punto di vista proprio del sound, no? Entrambe si riferiscono allo stesso periodo degli anni, fine anni 60, praticamente la storia della Motown, per esempio. Se siete poi curiosi di saperne di più su di lei, compratevi il suo album, si chiama Visitor, dove c'è tutto il suo mondo. Ma adesso, tornando alla classifica, Sienna è alla posizione numero 41, mentre la prossima che posizione sarà?
0: La prossima ci ha abituato bene e ha abituato bene loro che la cantano e anche i fan che la votano. Sono i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 1.

0: un totale di 7 settimane di classifiche già andate in onda, loro ne hanno prese 5 praticamente, che vuol dire tutto, non può voler dire niente.
1: Eh sì, perché ci sono tutti i voti misteriosi, chiamiamoli così.
0: Voti misteriosi.
1: Voti misteriosi, quelli espressi durante i fine settimana, e sapete, quelli per noi non li vediamo.
0: Chi lo sa.
1: Quindi chi può dirlo? Magari qualcuno ha votato in massa un'altra canzone e alla fine si ribalta il risultato,
0: esatto,
1: come dice qualcuno.
0: Sì, sì. Rimaniamo sempre nelle zone alte, perché dopo i Pinguini al numero 1, alla numero 2 c'è questa canzone, quella di Merck and Cremont. Oh yeah! Insieme a Serena Brancale e The Colors, questa è Partenope, Power Hits, estate 2026.

0: capito?
1: Oh!
2: Sta bene, ci sta bene. Compro una vocale, la E o la O, quella che scegliete voi. Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e i Colors in alto se la gioca, perché in questo momento è alla posizione numero 2.
0: E c'è un bel movimento in testa alla classifica, soprattutto direi tra le posizioni 5-4-3-2.
2: Sì, esatto, 5-4-3-2.
0: In questo momento per ora non sembra cambiare la numero 1, ma come sapete, come vi abbiamo detto, è una situazione momentanea, tutto può succedere, tutto può cambiare, dipende da voi, dai vostri voti su RTL 102.5 Play.

0: E infatti è finita Annalisa, canzone estiva su RTL 102.5, posizione numero 34 per lei in questo momento.
1: Siamo alla settimana numero 8, il totale definitivo è di 13 e tutto ciò ci condurrà all'appuntamento con la Power Hits Estate 2026. Quando?
0: Il primo di settembre all'Arena di Verona, certo che sì. Votate, votate, votate, perché potreste avere anche l'opportunità di consegnare il premio, che è una cosa bellissima,
1: però...
0: e anche di vincere dei biglietti per assistere al nostro grande show.
1: Io non mi posso candidare.
0: Ma... sì, ma tu no. Sei candidata ad onore.
1: Sì, dai. Certo, vabbè. Posizione numero 19, Bruno Mars con la sua All My Soul. Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5.

0: Mars con Oh My Soul, che sta lottando con Safe perché si sono scambiati di posto. Al momento Safe è alla 18 e lui è alla 19.
1: Una canzone che ha degli echi degli anni 70, io vuol dire Negal, fortissimi, tanto Curtis Mayfield, ne parlavamo fuori onda, però è, proprio per questo c'ha un tiro devastante.
0: Ma lui è sempre stato un estimatore di sound lì.
1: Ma non l'ha neanche mai nascosto poi.
0: Ma fa bene.
1: Fa bene, infatti.
0: Anzi, bisogna distribuire alle nuove generazioni.
1: La buona musica, ne vero. 16:51 su RTL 102.5 continua la scoperta delle vostre canzoni preferite. Dove state votando su RTL 102.5 Play? Tommaso Paradiso, adesso alla numero 6.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su RTL 102.5. Nell'aggiornamento quotidiano con Power It's Estate 2026, lui in questo momento si trova alla numero 6.
1: Intanto vi segnalo che Fred De Palma è sceso alla 26 perché Blanco è salito alla 24.
0: È sceso dalla palma, quindi. Eh no, giustamente d'estate uno prova, no?
1: Segno ancora una volta che le vostre canzoni muovono un po' tutto quello che succede. Poi c'è qualcuno che proprio per ora fanalino di coda.
0: Fanalino di coda, diciamo che è Next Door. Come
1: preparatevi alla risata.
0: Esatto.
1: Ho già detto, sono amici, hanno fatto un joint album.
0: Parecchio joint.
1: Sì, molto joint.
2: Sounds good. Real good.
1: Sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, numero 50.

0: Ridono perché sa che torniamo domani con la classifica, quindi sì, sono tranquilli.
1: Sì, Wiz è il nostro amico, lo salutiamo caramente. E sono alla posizione numero 50. Sei pronto per fare un refresh?
0: Vai col refreshone 3-2-1, partiti, eccolo qua. Allora, alla 3 adesso Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Alla 2 Merck & Cremont con Partenope featuring Serena Brancale, The Colors.
0: E per il momento stabile alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: E l'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store online ufficiale, dove trovate la collezione limitata per il 10° anniversario di Powerhits. Estate, perché sì, è il 10° anniversario.
0: Proprio così, maglia, fascetta, zaino, insomma gli immancabili per chi ama l'estate e la musica, dal mare alla città fino al grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, quindi fatevi trovare pronti, l'outfit è a portata di click.
1: Bene amici, allora grazie Matteo Campese.
0: Grazie Zac, grazie ai nostri registi Angelone Vicari e Anthony Lo Ponte, noi lo rifacciamo domani se volete, diretti alle ore 15. Ciao.
1: Anche a Bevilacqua, provincia di Verona, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Notizia di poco fa, un incidente sul lavoro nel pomeriggio a Milano. Un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un cantiere in via Rosmini nel quartiere Chinatown. L'uomo, a quanto si apprende, è in gravissime condizioni. E sempre poco fa la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran, con 214 voti a favore e 208 contrari. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La politica italiana, tra i temi di oggi il caso della chat di Del Mastro, in diretta da Montecitorio, Alberto Ciaparoni. Buon pomeriggio Alberto.
4: Sull'accesso alle chat tra Andrea Del Mastro e Andrea Caroccia, la Procura di Roma deciderà se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta. Esito del voto alla Camera sull'autorizzazione, voto che si svolgerà in aula tra una settimana. Ieri, lo ricordiamo, la giunta delle autorizzazioni a procedere qui di Montecitorio ha negato ai magistrati la consultazione dei messaggi tra l'ex sottosegretario e il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Ma dal Movimento 5 Stelle il capogruppo al Senato Pirondini attacca così.
5: Se giovedì confermeranno quel voto vuol dire che hanno paura di far sapere a tutta l'Italia cosa c'è scritto in quelle chat. Allora Giorgia Meloni, diciamo questo: Giorgia, meno chiacchiere e fuori le chat.
4: E il centrodestra replica: strumentalizzazioni. A te.
3: Grazie. Scatta questa sera alle 21 lo sciopero nazionale dei trasporti, che si concluderà alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. Riguarda sia le ferrovie dello Stato che i treni Italo. Si prevedono ritardi e cancellazioni, saranno garantiti i servizi essenziali nel trasporto regionale. Adesso parliamo di radio. Questa mattina sono stati diffusi i dati Audi Radio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL 102.5 è seguita da 6,3 milioni di italiani. L'intero gruppo RTL 102.5 viene ascoltato da oltre 9 milioni di ascoltatori, 1,2 milioni per Radio Z, 1,6 per Radio Freccia. Il rilancio del calcio italiano parte dall'assemblea della Lega che si è svolta oggi a Milano. Hanno partecipato anche i nuovi dirigenti della Federcalcio, dal presidente Malagò al direttore tecnico Maldini all'advisor Leonardo. A margine della riunione sono stati illustrati i piani della Federcalcio per il futuro, caldissimo soprattutto il fronte sul prossimo CT azzurro. Ma sentiamo il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
6: So che quello che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è commissario tecnico, credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo si dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili, e siamo molto vicini a questo. Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
3: E si riferiva naturalmente sia a Maldini che a Leonardo. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
7: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 10 Genova Savona, c'è traffico intenso tra Renzano e il Bivio con la 7 per chi viaggia verso Genova, così come in A26 dei Trafori tra il Bivio con la 10 e Pra per chi va verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli, qui il traffico intenso al Bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima, e tra Firenze Sud e Incisa Reggello Mugello per chi viaggia verso Roma. Situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia, mentre tra Grumello e Seriate c'è coda per materiali dispersi in direzione di Milano. In A8 invece in Milano-Varese c'è coda tra Gallarate Nord e Cavaria per un veicolo fermo in direzione di Varese. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta per chi va verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco.

0: Stedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Beh, insomma, sono giorni, mesi, anni che vi diciamo, siete qui ad ascoltare la radio più bella d'Italia, più seguita d'Italia, più amata d'Italia. Così.
2: Ci confermiamo?
1: È così.
3: L'avete... Ma perché parli prima di essere presentato? Non ho capito.
1: Ci confermiamo. Vabbè, ma oggi glielo consiglio. Vabbè, adesso hai detto la tua solita... parliamo io e Carolina.
2: Carolina. La cosa giusta.
3: Allora. Buon pomeriggio, Fulvio Giuliani. Buon pomeriggio,
1: ciao,
3: Italia.
1: Carolina.
3: Ciao Anna.
2: Ciao comunque. Ah, sì. Ciao. Beh, siamo molto ascoltati comunque, questo ho detto prima.
1: Ma tu pensa il miracolo che è RTL 102.5. Sì, abbiamo in onda Cianna. Adesso, sinceramente, mi scuso con mamma Fulvia, insomma, le vogliamo tanto
3: bene. Facciamo anche opere di bene.
1: Facciamo
3: però.
1: Opere di bene, oggettivamente. Sì. Sei laureato, il ragazzo comunque ha dato delle soddisfazioni.
3: Sì.
1: Però è così.
2: Questo è un fatto curioso e chiaramente... Molto. Dovrebbe essere studiato.
3: Vorrei riassumerlo col concetto di pazzo in libertà. E lo abbiamo noi,
2: Sì, sono qua. Siete qui con noi.
1: Averlo, capite? L'hanno dato a noi, va bene.

0: Ti dedico tutto. Allora, dedichiamo subito Cianna, dai, facciamo una cosa utile a Carolina Russi Pettinelli. Questo pezzo è
1: l'inizio. Sì.
0: No, il mio sì, lui, vabbè.
2: Ma è lui che fa sì.
1: Vabbè, no, vediamo cosa, capiamo.
0: Ecco, perché lei ieri sera ha terminato la prima stesura, siamo al 23 luglio, quindi abbiamo ancora 5 settimane, la prima stesura del Power Hits estate 2026.
2: Sì, è accaduto davvero. Oh. E tra quello che è successo ieri sera, quindi quello che ho scritto ieri sera e quello che sentirete sul palco, saranno 24 versioni e mezzo.
1: No. Le cambieremo di nuovo.
2: Le cambieremo. No, e vi dirò in anteprima assoluta un ospite attesissimo che nessuno conosce, è internazionale. Non è vero, non posso.
0: Vabbè, ho capito. Dai, dici.
1: Però sta ma dilla, ma che ti importa? Ieri era il compleanno, adesso mica starà ascoltando noi.
2: Primo settembre, Arena di Verona.
1: Sì, chi, ma non sarà? È il nome dell'artista, però voglio il nome dell'artista.
0: Dai.
2: Lorenzo Suraci, il nostro editore.
1: Lui ci sarà lì. Ed è un grande artista.
2: E non posso dirvi altro. Questo già mi sembra un'esclusiva.
0: U2
2: non
0: è un'esclusiva. U2?
2: No, YouTube. No. Abbiamo anche avuto una diatriba U2 YouTube. No, Ed Sheeran non poteva.
0: Mick.
2: Ci vediamo al Power Hits estate.

0: Every Breaking Wave, gli U2 o gli U2 come preferite voi, perché la radio è la vostra, è la vostra RTL 102.5, insieme a Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina, Rossi, Pettinelli, e questo è Password rigorosamente in diretta, dove non si parla mai di calcio, mai, per niente.
1: Non ci avevo proprio pensato, no, grazie per averlo detto.
2: Io sì, perché oggi è una giornata importante, per la prima volta abbiamo visto Paolo Maldini e Leonardo al fianco del neo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che sicuramente Carolina conosce.
0: Conosco proprio personalmente, ci sentiamo spesso.
2: Ma sì, dai, Aniene, Circolo Aniene, Roma, ma non Roma Nord. Ma no,
1: comunque roba di circoletti vanno frequentate.
0: Ma circoletti li frequenti tu, gli amici tuoi?
1: Perché è una cosa brutta i circoletti. Secondo me sono una cosa bella, magari frequentare un circoletto, vorrei.
2: E al fianco del buon Malagò, Maldini e Leonardo non si sono minimamente sbilanciati, ma non hanno escluso Pep.
1: Beh no, anzi hanno detto, visto che ultimamente si è detto no, Pep non viene perché chiede 20 milioni, lui ha detto, Maldini ha detto, non è assolutamente una questione economica per Pep.
0: Ma non lo trovate un po' imbarazzante chiamarlo Peppe come se lo conoscesse?
1: Beh, è un amico.
0: Per creare un'intesa che comunque non c'è di base.
1: Ormai è un amico.
0: Vabbè,
1: si chiama così. Dai, se tifi Napoli comunque Amsic
0: ma
1: e Marek.
0: Ma ci credete davvero che verrà Pep?
1: No, no, però... Senti, che Carolina, speranza c'è.
2: Esatto, sognare è ancora gratis, è una delle poche cose, delle poche attività umane che non ha un costo, non avrà mai un costo.
0: Bellissimo e romantico, però questo è il pronostico sogno, ok? E il pronostico reale qual è, Fulvio?
2: Estremamente difficile, però il fatto che non sia arrivato un no da lui, da Maldini, da Leonardo, beh, un pochino di speranza me l'ha messa addosso.
1: Dai, si può sognare, tutto sommato, sì, c'è tempo, sì. Maldini ha detto c'è tempo.
0: Vabbè, te lo dite voi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Katy Perry, stavamo facendo un po' di gossip, devo dire, quello proprio da scuola media, ecco,
1: quello becero.
2: Sì. Si ringiovanisce tutti.
1: Un giorno vi parlerò della teoria della sirena che interessa molto alla gente che abita gli uffici.
0: Perché dai, anche fallo questo, subito, dai, fallo subito.
1: È
0: vai.
1: Molto semplice, viene da Home Your Mother e significa che ognuno di noi, uomini, è molto maschilista sta cosa, ecco, ognuno guarda una donna nel proprio ufficio come se fosse un tricheco, ma se la vede tutti i giorni, comincia a viene da Home Your Mother, attenzione, se la vede tutti i giorni, che comincia a vederla dicendo come una sirena e quindi se ne innamora.
2: Quindi paradossalmente, se vediamo, osserviamo sempre la stessa persona, secondo Home Your Mother, sì, a un certo punto iniziamo a vedere più bella di quello che è?
1: È probabile che se vi piace una vostra collega, sì, vi piace perché la vedete tutti i giorni e quindi state cercando di romanticizzare tutti gli aspetti della sua essenza.
0: Ma in realtà è un cofano.
1: Potrebbe esserlo, ma non perché tutte le donne siano cofane.
0: Un po' l'hai detto, assumiti la tua responsabilità.
1: Home Your Mother, figuriamoci.
2: A volte rifletto sul perché tu possa accendere un microfono e parlare alla
1: nazione. Ma è Home Your Mother.
2: Sì, grazie.
1: Prego.
2: Mi sento solo di dire grazie. Sì. Anna, grazie.

0: Madame, alle 17:39 minuti sulla radio più ascoltata d'Italia, si è riconfermata tale grazie a Cianna, il sottoscritto, e grazie ai compagni di Password.
1: Cosa stai dicendo?
0: Mi pento immediatamente di ciò che ho detto e mi scuso anche.
2: Carolina, poi mi dicono che l'ho tratto male.
0: No, mi scuso immediatamente di ciò
1: non
0: che ho
1: detto. Non basta mai. Sai come? Sai cosa dovremmo fare noi con?
0: Sì.
1: Con
0: no, vabbè, ma niente di che. Mi sono scusato.
1: Stai zitto, per almeno 30 secondi se ci riesci. E Carolina, l'altro giorno mi hai fatto venire un'idea. Hai citato Harry Potter, no? 10 punti meno a Grifondoro. In Harry Potter ci sono gli elfi domestici che quando fanno le birichinate si automenano.
2: Sì, oh, ecco, ma non credo che lui non riconosce di farle, capisci?
1: No, ma glielo spieghiamo noi e poi lui si mena da solo. Capito?
2: Quindi faremo di talk. Prima lui dice la cosa, noi gli spieghiamo che ha detto una cavolata e poi parte la canzone. Il programma è spumeggiante.
1: Del resto, se posso dire, un po' Cianna mi ricorda Dobby.
0: No, vabbè, dai.
2: No, Dobby era buono, questo è cattivissimo.
0: No, ma esteticamente era un mostro Dobby.
1: No, no, aveva il suo perché.
2: Devo dire, lui ricordati che ieri Cianna ci ha detto che è bellissimo.
1: Esatto, capisci? Esatto, cioè, siamo veramente in una condizione.
0: Diciamolo, diciamo.
1: Ma io non c'era dei gossip. Allora, ancora una volta quest'estate sono tutti in Sardegna. Yannick Sinner con il cagnolino di Laila, e pare anche Laila si trova a Baia Sardegna. Haaland, grande protagonista del mondiale negli Stati Uniti.
2: Ieri era in discoteca in Sardegna.
1: Brava, è appunto in Sardegna. Si è fatto fotografare con l'elmo vichingo con le corna.
0: Che figo.
1: E hanno dato una mega festa clamorosa in cui hanno braciato senza un domani.
0: Ma veramente? Pensa che Haaland ha risposto anche a Tom Holland. Non so se avete visto.
2: C'erano pure Alma e Amelie. Non so se mi spiego.
1: In Sardegna, Porto Pollo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: perfetto sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.

0: Zucchero, e prima di Zucchero abbiamo suonato i Rolling Stones di Jealous Lover, interpretato quel video da una raggiante Anya Taylor-Joy, che devo dire è
1: la regina degli scacchi, è una delle donne più belle del mondo.
2: Sarà sempre lei, guarda, sì, veramente. È lei. E quel rosso le donava particolarmente. Peccato che pensavo fossero i suoi capelli tinti, invece ha usato una parrucca perché non voleva rovinare il suo biondo naturale.
1: Beh, le sta bene il biondino, eh? Adesso è un po' più chiara.
0: Perdonami, lei naturalmente bionda o bruna? Non lo so.
2: No, lei è una bionda cenere. Che poi ha fatto delle decolorazioni per anni e anni, e comunque chi si decolora brucia i capelli. Ha detto: io non mi sottopongo anche al rosso, che non se ne va mai più. E quindi parrucca.
1: Sì, ma lei adesso è iper chiara, evidentemente.
0: Con chi sta?
2: È sposata, si è sposata a Venezia, tra l'altro.
1: A Venezia,
2: lei.
1: Veramente?
2: Si è sposata a Venezia circa 2 anni fa.
1: Lei che ha una parrucchina?
2: No, 30 e qualcosa, no, giovane, 30 giovane. Scarsi.
1: Ah, 30 scarsi, una ragazza.
2: Sono un uomo fortunato.
1: Ammazza. Sì,
0: ma
1: sì,
0: allora, visto che comunque siete dei bravi ragazzi, soprattutto Carolina, devo dire, fra poco vi do un po' di nomi a proposito di gossip, di star del cinema, ma anche delle serie televisive, che saranno questo settembre a Venezia. Eh? Viva?

0: Non ti abitui all'idea che alcuni non ci siano più, eh? Dolores Riordan, sono già passati, tra l'altro, credo poco meno di 10 anni.
1: Aveva anche all'attivo una bellissima collaborazione con Giuliano San Giorgi di Negramaro, un bellissimo brano che era una colonna sonora di un film italiano, veramente grande voce lei.
2: È vero, poi a cose del genere non ci si abitua. Prima si parlava, no, di Venezia.
0: Sì, ho i nomi. Allora, partiamo da mondo della musica, Liam Noel Gallagher.
1: Allora lo presentano il documentario
0: Back in Anger, e quindi vanno a Venezia per quello. Poi George Clooney, a cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, si dice, si sussurra da Julia Roberts.
2: Sarebbe carino, dai.
1: Sono stati anche sposati
2: con quel sorrisone.
0: Sicuro, Penelope Cruz e Javier Bardem.
1: Va bene.
2: Visto che c'è una polemica ultimamente su Javier Bardem.
0: Quale?
2: Sembra che abbia detto, poi lui ha detto no, non è assolutamente detto questo, cose cattive contro gli argentini. Poi lui ha detto no, non è vero, si parlava di calcio,
0: non sapevo.
2: Fatto subito un video.
0: Arriva Robert Pattinson.
1: Dopo la performance in film di Nolan e soprattutto Twilight, perché per quello che è lì, Twilight.
2: Sì, ancora per Twilight, è vero.
0: Sono passati 30 anni. Anche a Farra di Sonso, provincia di Gorizia, lì 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gaggia. Tra poco vi parleremo del bimbo di 18 mesi che è morto in ospedale a Catanzaro. Altri 4 ricoverati andavano tutti allo stesso asilo di Tropea. Intanto c'è una notizia di poco fa. Un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia di Multedo a Genova. A dare l'allarme nel pomeriggio sono stati alcuni bagnanti. Restano da chiarire le cause della morte di quest'uomo. Al momento non è escluso che possa essersi trattato di un malore dovuto al caldo. Arriva una dichiarazione di Donald Trump. Sto valutando una attacco massiccio e più grande di qualsiasi altro, sono vicino a prendere una decisione, siamo pronti, lo ha detto appunto Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. E adesso, come vi dicevo appunto, parliamo del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro. Alessandra Giannoli.
5: Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio chiamato Clostridium difficile. 3 sono stati già dimessi. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. I genitori di Alessio Pio hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bambino è stata sequestrata. Il piccolo era stato ricoverato inizialmente a Vibo Valentia. Di fronte al peggioramento delle sue condizioni cliniche si è reso necessario il trasferimento a Catanzaro, avvenuto ieri mattina. Poi la situazione è ulteriormente peggiorata in un quadro di sospetta setticemia, una decina in tutti i casi con sintomi gastrointestinali verificatisi nell'asilo chiuso temporaneamente. Molto probabilmente è un batterio che è entrato dall'esterno e quindi stiamo facendo le verifiche del caso per capire come interrompere la catena di contagi. Così Serena Miceli, dirigente della Family Baby School di Tropea, che frequentava appunto il bambino di Zungri che ha perso la vita.
4: Atterraggio emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa. Massimiliano Mantiloni.
6: Il volo era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo lombardo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento comunque non si è reso necessario e l'emergenza si è così conclusa senza ulteriori criticità. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri. Un episodio simile si era verificato nei mesi scorsi su un volo Emirates diretto a Londra. Un Airbus A380 decollato da Dubai era stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza al Cairo dopo che il comandante, un pilota italiano, era stato colto da un grave malore durante il volo.
4: La chiusura di borsa, ci colleghiamo con Alessia Maggi, buonasera.
7: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta in negativo, Piazza Affari in calo, il FTSE MIB registra meno 2,80%, il FTSE Italia Mid Cap segna meno 1,63%. Fra le blue chip, fra i titoli in positivo, bene Eni con più 2,96%, seguita da Leonardo che guadagna l'1,42%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro che cede il 17,70%, seguita da Moncler con meno 7,88%. Spread BTP Bund in aumento, 85 punti. Buona serata da SEC Data Analytics.
4: Il traffico.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Via Radio.
10: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in diversi punti. C'è coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la direttissima verso Firenze. Traffico poi intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Poi per incidente ci sono 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio con la Caserta Salerno verso Roma. Traffico sostenuto anche in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A8 Milano-Varese la coda è tra Lainate e Legnano per chi viaggia in direzione di Varese. Stessa situazione la troviamo nei pressi di Bologna in A14 Adriatica tra Borgo Panigale e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte,

0: Le 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Eccoci qui, allora, dopo aver fatto l'elenco delle superstar attese alla Mostra del Cinema di Venezia, ci saremo, ci sarà Mario Vai, ci sarà la nostra direttrice Ivana Faccioli, torniamo sulla terra presentando Cianna.
4: Sì, presentando anche Carolina Rusti e anche Pettinelli.
3: Beh, qui risaliamo, però.
5: E risaliamo ancora di più con Fulvio Giuliani. No, il Cavalier Servente comunque ci serve dall'alto.
4: Ultima ora finora comunque, cioè poi capiamo cosa succede quando finisce l'estate. Però per il momento è la nostra ultima ora di Password, poi ce ne andiamo tutti in vacanza.
3: Ma che roba vergognosa. Cioè io non mi ci manderei in vacanza.
5: Io veramente.
4: Sono due settimane, però secondo me sono
5: tante. Io ti lascerei a fare non sai cosa qui, ma non, purtroppo non dipendi da me.
4: Che devo fare cosa? Oh, io che devo fare?
3: Però Carolina, tu allora hai concluso i testi del Power It's Estate 2026. Sì. Non mi risulta tu abbia concluso i testi del Future It's Live del 2 settembre.
5: Non li ho proprio iniziati.
4: Ma come non li hai iniziati? Il 2 settembre si avvicina.
5: Ho capito, è domani. Ma devo fare prima. Ma c'è prima il Power.
4: Ma sbrigati.
3: Ansia. Vabbè.

0: Lean On, Major Lazer con Mo e DJ Snake, le 18 e 13 minuti, la vostra RTL 102.5 che oggi si è riconfermata la radio più ascoltata d'Italia, e questo è un vostro piacere, ma anche di Fulvio Giuliani, anche di Carolina Russi Pettinelli, anche mio, di Cianna, sì, sicuramente.
1: Strano che non abbia, tu non abbia detto merito mio.
0: Merito mio non l'ho mai neanche detto,
2: no, prima
0: neanche
2: l'hai
0: pensato.
2: Detto, prima lo hai
0: l'ho
2: detto,
0: detto io.
2: Ti abbiamo metaforicamente dato un paio di ceffoni e sei tornato in te, però in realtà, se posso parlare 5 secondi seriamente, poi emerge il senso di responsabilità, il piacere. Ci mancherebbe, sono tanti anni, ma il senso di responsabilità nei confronti di chi ci ascolta, chi ci sceglie, chi è affettuoso e critico con noi, perché così ci tengono sempre sulla corda, giusto?
1: Assolutamente sì, noi al 378-378-125 vi leggiamo e vi ascoltiamo ogni giorno per esatto. capire anche che cosa vi piace di più, che cosa vi piace di meno. 6 milioni di ascoltatori, più di 6 milioni sono tanti.
0: Il gruppo 9 poi, soprattutto in momenti diversi, sai, li accompagni sempre mentre tornano a casa magari dal lavoro, adesso anche in vacanza.
1: Quindi, grazie a tutti,
2: grazie,
1: però.
2: Grazie e ancora grazie.

0: These Days Rudimental, e dicevamo prima con Cianna, canzone che ti mette un'allegria, e ha confermato anche Carolina, quindi io sono un uomo tranquillo. Vogliamo fare gli auguri, pensate, 85 estati nel suo caso, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Tanti tanti auguri, e come li porta bene, soprattutto.
2: Facciamo tantissimi auguri, ma se noi facciamo gli auguri a chi abita il nostro paese e lo governa, noi dobbiamo anche fare gli auguri a chi lo fa in Inghilterra. E voi direte di che questa è impazzita adesso. Non sono impazzita, dobbiamo fare gli auguri a Re Carlo, poi vi spiego perché.
1: Perché anche Re Carlo oggi è compleanno.
2: Non è il compleanno.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
9: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Eccolo, Exquisa! È per te! Che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso e Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Giorgia su RTL 102.5, sono le 18:32 minuti, la squadra è sempre la stessa, Fulvio Giuliani, Cianna e Re Carlo d'Inghilterra che ogni tanto ci frequenta.
1: Finally, che succede? Che succede a Re Carlo?
0: Io vi narro la tragedia che sta attraversando Sandringham, che voi ovviamente sapete è la tenuta preferita del Re d'Inghilterra,
1: no? Come no?
0: Vi leggo il titolo del Fatto Quotidiano, perché noi qui raccontiamo solo cose vere.
1: Solo cose vere.
0: Re Carlo alla casa invasa da topi, tarme e vespe, tutta colpa della sua passione per la biodiversità.
2: Perché si mette in mezzo ai sorci e non li ammazza.
1: No, non è così. Dato che non usa pesticidi, per esempio, nei suoi orti, nelle sue coltivazioni, questo ovviamente può dare una mano ai roditori, a determinate specie. Poi siamo in campagna, sono strutture anche datate, quindi sai.
0: Non solo, la signora Elisabetta, che voi conoscete molto bene, pace all'anima sua, la salutiamo, le volevamo bene, comunque aveva detto che nessun gatto sarebbe mai potuto entrare nella proprietà di Sandringham perché lei era allergica.
2: Ah, però questi topi come li debelli?
0: È questo il problema, perché l'unico modo naturale, però il modo naturale era il gatton. Ma se il gatton non può entrare, che facciamo?
1: Però allora, siccome sua maestà è passata miglior vita, l'attuale regina non so, non mi risulta abbia un'antipatia per i gatti, compratemi una cinquantina di gatti e via.
0: Questo è il ragionamento, no?
1: Logico.
0: Però noi dobbiamo combattere l'illogico, perché Carlo ha un problema e non vuole fare entrare i gattoni perché mamma aveva detto di no.
2: Carlo non le vuole uccidere, ma li vorrà spostare. Sono tipo i pavoni, vi ricordate i pavoni che hanno riempito Marina di Ravenna?
0: Non vi vedo abbastanza preoccupati, però.
2: Come no? Cerchiamo una soluzione.
1: Diciamo, nel momento attuale che vive geopolitico il nostro pianeta, non mi sembra un dramma insormontabile, però capisco il dramma personale invece di Re Carlo.
2: Beh, comunque in Inghilterra.
1: Ah, poi attenzione, al di là delle sue fissazioni ecologiste, assolutamente rispettabili, resta l'uomo più elegante che io conosca.

0: Danceteria Madonna per far felice Carolina. Allora, devo dire, chiacchieravamo tra di noi. Ok, discutibile lo stato di forma, soprattutto di Ronaldo il fenomeno, l'unico vero Ronaldo. Però hanno messo una tale allegria, lui e Ronaldinho, quando sono comparsi al fianco di Madonna, che sono, sorridevano, sembravano proprio l'emblema del Brasile.
1: Sì, ma erano gioiosi, lo sono sempre stati pure mentre giocavano, adesso chiaramente con questo mood diverso. L'hai visti sulla macchina del tempo come Luca Laurenti?
2: Sì, li ho visti.
1: In Ciao Darwin.
2: Ero talmente presa dall'outfit di Madonna con quei colorini rosa, pastello, lillino, che a un certo punto invece hanno fatto, oh, ma li hai visti Ronaldo? Io, chi?
1: Sì, dai, c'erano loro due.
0: Cioè, loro due erano, ripeto, talmente iconici, non dico più di Madonna. No,
2: ma
0: non
2: c'era,
0: non
2: anche Maggiana.
0: Ho capito, ma Ronaldo, Maggiana, il fenomeno.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto. Partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa!

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. La luna, amica del vostro presente, vi spinge a dare ancora più spazio e ascolto alle emozioni, alla fantasia, alla libertà di pensiero. Divertitevi a sognare. Amici del segno del Toro, direte cose precise e puntuali, parlando in modo sempre intelligente, chiaro e non omettendo mai niente di importante. Misura e stile vi contraddistinguono. Cari gemelli, improvvisamente sentite di dover e di voler dare maggiore importanza a certe persone, immergendovi per davvero in certi rapporti, dando spazio a chiamate. Cari Cancro, Mercurio dal vostro segno si appoggia a Venere, rendendo bellissime le vostre parole e i pensieri che farete. Saprete arrivare alla mente e al cuore di chi vi ascolta. Amici del segno del Leone, respirate energie speciali, un calore che vi fa sentire forti e importanti, che vi piace perché vi racconta. Sentitevi abbastanza sicuri da fare tutto quello che amate. Cari Vergine, sentite il bisogno di aggiungere bellezza ai vostri pensieri, luce e colore alle cose che immaginate e che coltivate tra le intenzioni. Apprezzerete lo stile delle cose. Cari Bilancia, idee e pensieri sembrano rendere speciale il momento, accendendo in voi migliori intenzioni, facendo respirare una leggerezza capace di portarvi lontano. Scorpione, vi troverete in compagnia di persone mentalmente stimolate, di chi ha bisogno di dialogare in modo speciale e costruttivo. Non limitatevi a pensieri di passaggio. Cari Sagittario, la luna celebra il vostro presente, regalandovi fantasia, entusiasmo e una forza vitale che non deve e che non vuole avere fretta a rincorrere niente e nessuno. Capricorno, al bisogno di raccontare che Mercurio tiene acceso dall'opposizione si aggiunge quello di rendere belle e piacevoli le parole e i messaggi che deciderete di trasmettere. Acquario, siete fatti d'aria e di sogni, di pensieri impalpabili che ogni tanto decidono di raccontarsi. La luna rende speciale la mente, spingendovi a condividere un desiderio. Infine, cari Pesci, avrete voglia e bisogno di divertirvi insieme a qualcuno, interpretando ironia e passione, raccontando solo cose capaci di tenere alta un'emozione. Funzionate!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. Questa radio è bella per tanti motivi, ma soprattutto perché a volte ci sblocca dei ricordi.
2: Blocca dei ricordi e soprattutto legati a una persona a noi molto vicina. Ci fa molto piacere vedere che il ricordo che ci sta sbloccando in questo momento, la persona che ancora non potete conoscere, ha venduto 100.000 biglietti.
3: Beh, in realtà non li ha neanche potuti vendere perché è in vista del concerto del 24 ottobre, iper sold out, Piazza di Siena a Roma. Ricordiamo che notte è questa di Claudio Baglioni, 100.000 sono le prenotazioni, non ci stavano e quindi hanno già aggiunto il 25 ottobre 2026. Ragazzi, del resto siamo a Roma, siamo in Piazza di Siena, un figlio di Roma, un emblema, una gloria come Claudio Baglioni.
4: Una forma olimpica,
2: Fulvio. Capisci che potere ha Claudio Baglioni?
3: 100.000 biglietti prenotati.

0: La vita è adesso, Claudio Baglioni, dicevamo questo incredibile successo, le 100.000 richieste, ovviamente Piazza di Siena a Roma è la piazza, quella nota per la carica di cavalleria, no? Che si svolge ogni anno, non può contenere questi numeri, quindi dopo il sold out praticamente automatico, ci hanno messo 3 minuti del 24 ottobre, si replica il 25, attenzione, vi do questa informazione utile, fan di Claudio Baglioni di tutta Italia e anche fuori dall'Italia, domani alle 11 via alla vendita dei biglietti per il 25 ottobre.
1: Diciamolo anche al direttore di Radio Z, perché lui è lì già con 4 dispositivi collegati, qualora dovesse succedere qualcosa lui è pronto ad acquistarli tutti. Per cui
2: preparatevi, fan di Baglioni, perché domani alle 11 è guerra, visto che spariscono in pochi minuti.
0: No, bisogna essere semplicemente pronti. Ora ragazzi, a me scende una lacrima, ovviamente non per Cianna che mi è del tutto indifferente, ma per Carolina Russi Pettinelli, perché mi auguro, insomma, di essere inondato di selfie senza il suddetto.
2: Ma come senza?
0: Durante
1: sì, perché la prossima
0: Raya.
1: Settimana non saremo insieme, ma io colgo occasione per ringraziare Fulvio Giuliani per averci tenuto la manina a me e a Cianna in queste settimane. Ci siamo molto divertiti, grazie.
0: Molto, è vero, molto. E anche la pazienza di Cianna, che si è prestato ad essere un po' massacrato, ma gli
2: prestato niente.
1: No,
2: prestato
1: ecco
2: niente.
1: Appunto, guarda, già eliminato tutto questo. Ciao Fulvio, buone vacanze.
0: Un abbraccio.
2: Ciao
0: a
2: voi, Fulvio.
0: A voi.
1: Ciao.
0: Anche a Sormano, in provincia di Como, sono le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Indagini in corso sulla causa della morte di un bimbo di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo era stato ricoverato dopo un malore. Assieme ad altri 4 bambini frequenta l'asilo di Tropea. Alessandra Giannoli.
5: Si fa strada l'ipotesi di una contaminazione causata dal batterio Clostridium difficile in relazione al decesso del bimbo di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro e al ricovero di altri 4 suoi compagni di asilo, di cui 3 già dimessi. Il piccolo che ha perso la vita si chiamava Alessio Pio, era originario di Zungri e frequentava, così come gli altri, la Family Baby School di Tropea. All'insorgere dei primi sintomi, il 17 luglio, era stato portato all'ospedale di Vibo Valentia, ma poi il 21, con l'aggravarsi del quadro clinico, era stato disposto il trasferimento nell'ospedale del capoluogo, dove la morte è sopraggiunta nella serata di ieri. L'infezione potrebbe essersi diffusa attraverso i fasciatoi della struttura. All'origine del contagio ci sarebbe una visita in ospedale da parte di uno dei bambini antecedente al tragico episodio. Nel complesso sono una decina i piccoli che hanno accusato sintomi gastrointestinali. L'asilo è stato chiuso per la sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo contro ignoti, attesa per l'esito dell'autopsia per fare luce sulle cause esatte della tragedia.
4: Via libera della Camera all'emendamento al decreto dello sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, ma nella pagina politica c'è anche altro. Alberto Ciapparoni.
6: Dopo i drammi delle ultime settimane, l'Aula della Camera in maniera compatta ha detto sì all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Come dicevi, la norma, votata da tutti i gruppi parlamentari, prevede una stretta su impianti pubblici e privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. In sostanza, stop a grate e bocchettoni fuori norma, pena la chiusura immediata dell'impianto. Viene istituito inoltre un fondo da quasi 5 milioni di euro, destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Tutto quando uno spezzone del video girato dalla body cam di uno dei due poliziotti coinvolti nel fermo per la morte di Fakir testimonia le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui il 42enne marocchino era venuto in contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti dovevano intervenire e risolvere la situazione, commenta il legale degli agenti, ma intanto è ancora scontro politico sulla piazza. Il Viminale, difatti, ha attivato verifiche sul preavviso per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore lunedì scorso. A te.
4: Grazie Alberto. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sul differimento pena per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso 2 ladri durante una rapina nel suo negozio. Donald Trump invece sarebbe vicino al prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran, lo ha dichiarato durante un'intervista ad Axios. Voltiamo pagina, presentata oggi a Venezia l'83esima edizione del Festival del Cinema. Mario Vai.
7: Aironi che volano liberi sulla laguna di Venezia, i film sono gli hashtag del mondo contemporaneo, lo ha detto Alberto Barbera per presentare il programma dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e gli aironi saranno il poster ufficiale della kermesse. Tantissima Italia, un risarcimento per la mancata partecipazione dei nostri film a Cannes, Martone e Amelio fuori concorso, mentre dalla porta principale Nanni Moretti, dopo anni di assenza, torna in gara per il Leone d'Oro. Assieme a lui la pattuglia italiana vede Paolo Strippoli, Edoardo De Angelis, Andrea Palazzo, all'Auro, gli Oasis sbarcheranno a Lido con l'attesissimo documentario e non mancheranno ovviamente anche i divi per animare il red carpet. Nel menù dei film ci saranno Robert Pattinson, Javier Bardem, Penelope Cruz e anche Russell Crowe.
4: Diffusi oggi i dati sugli ascolti della radio. Enrico Galletti.
8: Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano RTL 102.5, che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti, dati confermati da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre del 2026 uscita proprio questa mattina. L'intero gruppo con RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani, dati reali 1,2 milioni per Radio Z e 1,6 per Radio Freccia. Un'indagine sugli ascolti che si sta modernizzando, così come la radio si è adattata ai tempi, spiega Lorenzo Suraci, presidente del gruppo RTL 102.5. E sempre di più tutti i nostri contenuti sono e saranno disponibili in diretta e on demand su RTL 102.5 Play, che segna un più 19% nell'ultimo anno.
4: Altri numeri, quelli della borsa. Il FTSE MIB oggi ha chiuso a meno 2,8%. Ora la pagina sportiva, Enzo Tamborra.
9: Sì, buona serata. In apertura il calcio, con l'attesa per la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Se ne è parlato a lungo oggi a Milano durante l'assemblea della Lega di Serie A, dove erano presenti il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. In pole position resta Pep Guardiola, anche se Maldini non ha nascosto di aver sondato anche la disponibilità di Carlo Ancelotti. Ecco cosa ha detto l'ex bandiere del Milan sui tempi per la fumata bianca.
10: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
9: Sempre per il calcio, ora è ufficiale, Luka Modric resterà per un altro anno al Milan. Infine la Formula 1, per ricordare che domani inizia il weekend del Gran Premio d'Ungheria.
4: Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
11: Buonasera da Vanessa Minotti. Giornata di venerdì soleggiata sul nostro territorio, eccetto al mattino qualche residuo fenomeno sul basso versante adriatico e anche sull'Appennino meridionale. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con massime in generale diminuzione, valori intorno ai 30 gradi al nord e sulle regioni adriatiche, qualche grado in più altrove, ma con il caldo che sarà meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Dettagli sull'app Travimeteo.
3: Via Radio.
12: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione ai grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché è trafficata in diversi punti. C'è coda nell'area milanese dall'inizio dell'Autosole fino alla tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Bologna. Traffico poi intenso anche al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima, e tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Bologna. Traffico sostenuto anche in A4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Brescia, mentre in A8 Milano Varese la coda è tra Lainate e Legnano per chi viaggia in direzione di Varese. Stessa situazione nei pressi di Bologna in A14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, così come in A11 Firenze e Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Ed è tutto anche per questa edizione, non ci sono altri aggiornamenti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E

0: Shua, 19-8 minuti, sempre in memoria del nostro Fredella che ci ha insegnato questo Shua. Caro Gianni Simioni da Napoli, buonasera.
1: Buonasera da Napoli, sentivo Galletti, mi sono emozionato, ma quanti milioni parliamo noi tutti i giorni?
0: Tantissimi, sempre di più possiamo dire, grazie che
1: grazie,
0: ci siete.
1: Grazie a quelli che ascoltano RTL 102.5, Radio Freccia, Radio Z, veramente, guarda, mi sento quasi indegno di essere in onda sulla prima radio italiana. Tano, tu sai che ti dico?
0: Ce ne andiamo. Lasciamo solo la musica.
1: L'aperitivo lascio solo te, perché tu
0: no,
1: sei
0: ma
1: lento,
0: che io, vai, neanch'io assolutamente, lasciamo solo la musica. No, però abbiamo delle cose interessanti di cui parlare, veramente di tutto e di più. Anche
1: molto, stasera tornano le sacre scritture, c'è una sagra che ci avete segnalato, la sagra della Fregnaccia, poi c'è l'allarme camerieri robot che stanno per arrivare pure in Italia, poi che altro abbiamo?
0: Ma c'è un momento quasi fransesso su un animale particolare, poi ne parliamo.
1: E poi un sindaco pure.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Miley Cyrus, End of the World, 19:16 minuti. Allora, caro Gianni, questo è un momento veramente in omaggio, no, al nostro fratello, al nostro Francesco più che altro. Perché? Di che parliamo?
1: Esatto, diventerebbe Francesco Fredella. Adesso parliamo di animali, parliamo dell'antichino. Pensate, abbiamo scoperto che è l'animale che muore per troppo sesso.
0: No, ma non è buonasera.
1: Sì.
0: È impossibile, non ci credo.
1: E mo senti il nostro dottor Noviello, che è esperto, come sapete tutti oramai, in tutta Italia, in animali esotici. Buonasera, Noviello.
2: Buonasera a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: È una fake, allora, è una fake news o esiste questo animale che muore per troppo sesso?
2: È la realtà, Gianni, questo piccolo marsupiale che in effetti ha le dimensioni di un topo, ma è più vicino a un diavoletto della Tasmania, per intenderci, che è un roditore.
0: Sì.
2: Praticamente ha una strategia evolutiva molto particolare, sicuramente non unica in natura, ma unica nei mammiferi, perché praticamente lui durante il periodo dell'accoppiamento cerca di accoppiarsi con più femmine possibile per massimizzare la prole, insomma la produzione di prole. E poi per l'eccesso di testosterone e di cortisolo muore.
0: No,
1: quindi, hai capito. Sì. Quindi potremmo parlare questa volta.
2: Muore però con l'onore della folla, con la ola.
0: Certo.
1: Con l'onore di chi ha lasciato al mondo tanti nuovi piccoli antechini.
2: Esattamente.
1: Quindi potremmo parlare
2: di un... succede anche in altri animali, per esempio il polpo, la femmina di polpo. Una volta che deposito migliaia di uova. Le ventila, si alimenta fino a poi morire.
1: Il polpo lo fa per noi, per lasciarci tante insalate di polpo che d'estate, voglio dire. Potremmo parlare quindi di un rarissimo caso di matriarcato a questo punto, perché sto poveraccio si immola per, giusto?
2: Esattamente.
1: Senta, dottor Noviello, ma il coniglio, perché noi nel nostro immaginario pensiamo al coniglio, no? Che uno che ci dà, insomma. Non muore, però il coniglio.
2: Allora,
1: non muore.
2: Il coniglio non muore, ma ha un comportamento peculiare. Praticamente lui ha una sorta di momento refrattario che esiste in tutti soprattutto nei mammiferi, ha un momento refrattario violento, ha una sincope. Lui una volta raggiunto l'eiaculazione accascia sul lato per pochi secondi e poi si riprende.
1: Mamma mia, che brutta. Comunque diciamola tutta, che noi tutti esseri umani spesso diciamo voglio morire mentre faccio all'amore, diciamola, dai, quanti di noi l'hanno detto qualche volta?
0: Loro lo fanno realmente, ci hanno preso in parola.
1: Senta, dottor Noviello, le faccio sentire una canzone che secondo me un amico vero di quest'antechino che muore per troppo sesso dovrebbe dedicargli. La vuole sentire?
0: Ho paura a sapere cos'è, ho paura.
3: Vengo anch'io!
1: Cioè, se uno vuole bene all'antechino, appena dice vengo anch'io per un'ultima volta, devi dire no.
0: Esatto.
1: Grazie, dottor Noviello.
2: Grazie a voi, ragazzi. Un abbraccio.
0: Grazie. Vedi, qua Gianni, sempre per citare il maestro, ovviamente, Fredella.
1: Il maestro Fredella.
0: Esperto di animali esotici, ma in questo caso erotici, no?
1: Perché battuta di Fredella, hai ragione.
0: Sì,
1: Francesco Fredella, tra poco proveremo a chiamarti, anche se tu stacchi tutto quando sei in ferie.
0: Ha messo la lunetta, ma se n'è andato.
1: Ma sei all'ascolto, lo sappiamo, lo sappiamo.

0: Cabana di Irama, 19:22 minuti. Abbiamo subito aperto alla grande, direi, caro Gianni, protagonisti, con questo simpatico animaletto che abbiamo scoperto. Ma non sarà l'unica mission, ovviamente, del giorno. Anzi,
1: Ci avete segnalato la sagra della fregnaccia e della pizzola. Dico sì. Bene, pizzola, sì.
0: Che, ma
1: stiamo
0: credo
1: cercando
0: di sì.
1: Il sindaco di dove? Che non me lo ricordo. O Tricoli.
0: Sì, anch'io non ricordo esattamente il nome, però.
1: Siamo in Umbria.
0: Esatto, se ci ascolta ovviamente 378-378-125 così dopo magari lo chiamiamo.
1: Perché noi siamo il programma dei sindaci, lo sanno sì. Tutti oramai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Elisa, anche fragile su RTL 105, 19:32 minuti. Caro Gianni, noi salutiamo intanto la nostra Martina Rinelli, no? Che di solito dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che è un po' infortunata, povera, ma comunque andiamo lo stesso all'aeroporto.
1: Certo.
0: Appunto, da Fiumicino, Terminal 1, andiamo da Federica, ciao!
2: Eccoci, ciao, siamo qui, oggi siamo con...
3: Marco!
4: Alessandro!
5: Antonio!
2: Siamo qui, abbiamo appena finito il DJ set... E loro sono molto molto carichi, ragazzi. Allora, dove state andando?
3: Palma de Mallorca.
0: Ah,
1: wow.
2: Ma come vi siete organizzati? Raccontateci un po'.
3: È stato un viaggio organizzato, abbiamo organizzato 4-5 mesi fa, così.
2: Non all'ultimo, quindi.
3: No, è stato bello organizzato, sì.
5: Già da prima.
3: Abbiamo prenotato un hotel con la piscina, bello tutto.
0: Ah, pure la piscina.
1: La piscina.
0: Giusto.
3: Ciao mamma, sono in TV.
2: Quanto
3: Palma? No, 4 giorni, perché noi spendiamo troppo.
2: Ah, massimo 4 giorni. Sì, meglio, massimo, meglio evitare.
3: Massimo 4 giorni.
2: Perfetto. Allora, volete salutare qualcuno, ragazzi?
3: Sì, saluto la mia famiglia.
4: Anche io saluto la mia famiglia, i miei amici.
5: Famiglia e amici.
3: Tutti gli amici che mi seguono su Instagram, perché ho messo la storia che alle 30 usciremo su RTL.
1: Vai!
3: Il mio amico di Modena, Mirko, il caffè del corso Monte Sant'Angelo.
1: Bene, Michele. Grande Marchetta, così ti regala il caffè, grazie. Esatto. Grazie.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio.
1: Grazie,
0: allora.
1: Grazie.
0: A dopo, c'è intanto il nostro New Hit.
1: Vai. Fra, non ho capito che mandi.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane come foglie, 19:40 minuti su Rete 105. Dicevamo prima, caro Gianni, però anche di questa emergenza tra virgolette camerieri, giusto?
2: Secondo me è una stronzata. Camerieri e baristi prossimi a essere rimpiazzati in Cina, e te pareva è stato sviluppato un robot che riesce a preparare le spremute, a piegare i tavoli e anche a risolvere imprevisti umani, tipo quando noi tutti l'abbiamo sempre fatto sbagliando. In qualche maniera prendiamo in giro i camerieri.
1: E non si fa.
2: Con chi ne parliamo? Vabbè, lo scopriremo tra poco.

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Disco Sound.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: anche Adele su Rete Tele 105, 19:50 minuti proprio adesso, in protagonisti questi camerieri robot, caro Gianni, arrivo, forse
1: vero,
0: anche da noi.
1: È vero, non è vero che sostituiranno i nostri meravigliosi camerieri e baristi in carne e ossa, siccome dobbiamo chiamare Sorbillo, che tutti conosciamo,
0: beh, certo,
1: no? Re dei pizzaioli, decine di pizzerie in tutta Italia, però prima voglio fare una verifica, sto chiamando Sorbillo Isola.
2: Sorbillo Isola, buonasera.
1: Pronto, Sorbillo Isola?
2: Sì.
1: C'è posto stasera per due persone?
2: Certo.
1: Mica avete i camerieri robot?
0: Vabbè.
2: Come?
1: Avete i camerieri robot o sono ancora quelli in carne e ossa?
2: No, no, siamo in carne ed ossa.
1: E allora arrivo, grazie, grazie tante,
2: lei,
1: grazie, grazie.
0: È confermato.
1: Eccolo, Gino, in diretta per noi, buonasera Gino.
3: Ciao Gianni, buonasera a tutti.
1: Dai, volevo
0: verificare, abbiamo confermato che non ci sono camerieri robot, ecco, diciamo, ancora non sono arrivati.
1: Se,
3: allora,
1: che...
3: io dico la mia, già l'intelligenza artificiale ha tolto e sta togliendo tanti posti di lavoro a tanti giovani, neolaureati, laureati, forse ha provocato in tutto il mondo anche tanti licenziamenti. Io credo che non si debba perdere l'umanità nei lavori, no? Perché veramente non so pensare cosa dovrebbero fare poi le persone nella vita dopo aver studiato una vita intera per specializzarsi in un campo.
1: Ecco. Ho capito, però i cinesi dicono che questi camerieri robot sono bravissimi a preparare le spremute, a piegare i tovaglioli e anche a affrontare una serie di imprevisti umani, no? Molto spesso lo sai che i clienti a tavola possono dire e fare di tutto. Tu non cederesti mai ai robot?
3: Io non cederei mai, ci sono addirittura pizzerie che hanno degli schiacciapizza elettrici, hanno dei forni rotanti dove nella pizza, diciamo, l'intervento del fornaio quasi non esiste più, perché la devi soltanto posare sul piano diciamo di pietra e la vai soltanto a tirare senza girarla, alzarla, ecco, voglio dire, quindi è un altro mestiere quasi azzerato quello del fornaio. Ma arriveremo così facendo?
1: Arriveremo che noi clienti magari risparmiamo la mancia, perché che se ne fa il robot della mancia poi?
3: No, ma secondo me i robot poi col tempo ce la faranno pagare, con queste
0: artificiali
3: diventerà tanto sofisticata da avercela poco gli umani.
0: È vero,
1: wow,
0: è vero,
1: mamma mia, orwelliana previsione, ragazzi. Gina ha detto una cosa importantissima: a un certo punto i robot ci tratteranno da schiavi, comanderanno loro.
0: Certo,
1: questo
0: è vero,
3: ma
0: sì, non è una previsione, voglio dire, strana, assolutamente.
1: Grazie Gino, grazie Gino, grazie Gino.
3: Stiamo rendendo troppo umani questi robot, non va bene.
1: Ecco, grazie Gino, ma poi valla a fare la pizza col cuore che
0: mai
1: ci mette
0: fatti.
1: Un pizzaiolo. Grazie Sorbillo, grazie. E adesso la nostra fantastica Amélie.

0: Another Part of Me, Michael Jackson, a chiudere la prima ora di Protagonisti, caro Gianni, ma abbiamo un sacco di mission già pronte per la nostra seconda ora.
1: Vogliamo... Ha chiamato il sindaco di... Aspetta, come si chiama?
0: Ci ha scritto, comunque, per la sagra della fregnaccia. Noi siamo curiosi.
1: Perché...
0: E poi fregnaccia è anche
1: sento delle voci così misteriose.
0: Dopo
1: me lo spieghi tu che sei del nord, noi a sud diciamo in un altro modo. Vai, a tra poco.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Valenza, in provincia di Alessandria, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. La politica in primo piano. Il governo ha approvato la norma cosiddetta anti-Maranza sull'imputabilità di minori che hanno compiuto 14 anni. In un videomessaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato il cuore del provvedimento. Duro il PD che accusa il governo di criminalizzare un'intera generazione. Ma sentiamo i dettagli con Alberto Ciapparoni.
4: Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Il Consiglio dei Ministri così ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore e in un video sui social la Premier Meloni ha commentato in questa maniera.
5: Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla. È chiaro, la norma da sola non risolve il problema, né quando si parla di giovanissimi si può ragionare solo sul piano della repressione. Questo provvedimento è un tassello.
4: Ma se l'esecutivo parla di norma anti-Maranza, le opposizioni invece parlano di una norma profondamente sbagliata e gridano alla vergogna.
3: Ora all'estero, dopo Hormuz, è in fiamme anche il Mar Rosso con gli Houthi che attaccano le petroliere saudite, scatenando l'ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran. La Camera americana però approva un'altra risoluzione che condanna le ostilità. 4 repubblicani hanno votato con i democratici. Siamo allo sport, il calciomercato tra rinnovi e rumors. Enzo Tamborra.
6: Adesso è ufficiale, Luka Modric resterà al Milan per un altro anno. Voglia di riscatto immensa, il commento del fuoriclasse croato. Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha dichiarato invece che De Bruyne ha sposato il progetto Napoli, parole che allontanano la prospettiva di un divorzio dal belga. L'Inter, sempre forte su Romero, difensore del Tottenham, e dal club londinese potrebbe arrivare anche il portiere per la Juventus, l'italiano Vicario, non convocato da De Zerbi per la tournée estiva. La Lazio punta su talentuoso attaccante spagnolo del Levante.
3: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sul nostro territorio. Solo qualche piovasco in mattinata sul Salento Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà di deboli fenomeni poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, valori massimi in generale fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico ancora intenso si sono formate delle code all'altezza del nodo con la A22 Brennero-Modena per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione del Brennero. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui riscontriamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora e con ripercussioni anche lungo il raccordo di Casalecchio, sempre verso la A14. Mentre per lavori di ammodernamento ci spostiamo in Liguria, sulla A7 Serravalle Genova, dove segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Seconda ora di Protagonisti, 25 minuti. Yeah. Noi ci proviamo, caro Gian, noi proviamo a tenere alta così, insomma,
3: Fredella,
2: l'urlo di Fredella.
3: Fredella, perché hai staccato i telefoni? Sappiamo che ci stai seguendo. Guarda che ti stiamo dedicando tutti i programmi, tutte le sere.
2: È vero, eh?
3: Allora, noi andremo probabilmente a parlare della sagra della Fregnaccia. Sì. Tra poco siamo in Umbria.
2: Ah,
3: non mi ricordo mai la città.
2: O Tricoli.
3: Dovremmo avere il sindaco dopo. Però vediamo di capire se questa sagra della Fregnaccia. Poi che altro faremo, Taranto?
2: Boh. Poi dobbiamo anche parlare di moda, diciamo. Noi forse non siamo le persone più qualificate.
3: Pronto? Sì, la sagra della Fregnaccia?
4: Chi è?
3: RTL 102.5, tra poco parliamo di voi, eh. Siamo la prima radiovisione italiana, eh.
4: Sì.
3: E non è una Fregnaccia, accendi il canale, grazie. Ecco.

0: ABC Heaven, 20 e 13 minuti. Allora, apriamo anche questa seconda ora, caro Gianni, di Protagonisti, il programma dei sindaci e delle sagre anche, soprattutto.
1: Certo,
0: diciamolo.
1: Perché le sagre uniscono l'Italia a questo paese, come RTL 102.5, quindi certo. Da Colonio Monzese chiamiamo la nostra sigla col coro.

0: Sì, allora, caro Taranto, per parlare della saga della Fregnaccia e della Pizzola, ma non solo, abbiamo scomodato addirittura il sindaco di dove, caro Francesco?
1: Otricoli, se dico bene, caro sindaco.
0: Otricoli, Antonio Liberati, buonasera sindaco.
2: Complimenti per la pronuncia del comune, che non è facile.
1: Perché è tutta l'ora che pensiamo, no? Però sì.
0: Perché dai, tutti sparano Fregnacce, immagino, quando...
2: Poi in questi giorni...
0: In questi giorni?
2: In questi giorni appunto c'è la sagra della Fregnaccia, no? Venerdì, sabato e domenica è un piatto abbastanza tipico, molto tipico del nostro territorio.
0: Ma che cos'è? Una pizza? Che cos'è esattamente la Fregnaccia?
2: Praticamente è una pizza rotonda fatta semplicemente con acqua, farina, sale e mi dicono anche... le cuoche quelle più tradizionali con un pizzico di, un pochino di birra
0: per farle renderle più soffici, ma deve essere una meraviglia. La semplicità, bello proprio, sì. Sindaco, senta, ma l'opposizione e il consiglio comunale l'ha mai accusata di sparare Fregnacce?
1: Questo è interessante.
2: Sempre, ma sempre. Noi siamo orgogliosi. Comunque, dicevo che poi queste pizzole, queste pizze, queste Fregnacce vengono condite. Una volta si condivano soltanto con il pecorino locale, qui è un posto vocato per la pastorizia, ma poi adesso per andare un po' incontro ai tempi moderni si fa usare anche il parmigiano, si usa la Nutella,
1: cioè diciamo è arrivata anche la Fregnaccia gourmet, cioè questa maledizione del gourmet è arrivata.
0: Io preferisco quella antica, però che c'è un altro momento importante dedicato ai vini, le chiedo scusa ma sono direttamente interessato, quando si tiene invece questa festa del vino?
2: Luglio. 31 luglio, 1 e 2 agosto, è un weekend, il primo weekend di agosto sostanzialmente c'è vino tricolando, tutti coloro che gli interessa assaggiare i vini della bassa Umbria e dell'Alto Lazio possono venire ad Otricoli perché ci stanno 22 cantine quest'anno.
0: Ha ragione perché poi non l'abbiamo detto, Otricoli si trova in Umbria tra Lazio, insomma dove
2: è a confine, noi confiniamo, siamo sull'uscita di Magliano Sabina, siamo a 4 chilometri proprio dall'uscita di Magliano Sabina, quindi molto comodo per
0: per tutti quelli che vogliono venire. Va bene, allora ottimo. Viva questa bella sagra della Fregnaccia e speriamo che lei da sindaco, da primo cittadino, non le spari mai le Fregnacce.
2: Al quarto mandato, se facevo Fregnacce non sarei arrivato al quarto mandato.
0: Anche se molte volte ci si arriva sparando le Fregnacce, non è il suo caso, ha capito cosa voglio dire. Grazie
1: grazie sindaco.

0: Be the One di Dua Lipa, 20 e 24 minuti. Allora, caro Gianni, quante volte ci accusano, almeno a me spessissimo, di avere le cose magari un po' stropicciate, no? Il tessuto un po' stropicciato.
1: Vabbè, ma è gente incompetente se stai parlando del lino, che è il tessuto preferito dell'estate, no? Però non so se hai letto, ma vogliamo sapere l'opinione l'unico dandy milanese, no? Riconosciuto dalla regione Lombardia, da chi altro è riconosciuto?
0: Da l'UNESCO, comunque, secondo me anche.
1: Insomma, sta arrivando il lino evoluto che non si sgualcisce mai. Ce l'abbiamo il
0: certo,
1: nostro...
0: Proprio lino, no, peraltro.
1: Lo presenti,
0: il
1: per
0: piacere?
2: Lino Iluzzi. No, ma guarda che... Dandy milanese. Lino, per quanto sia il lino, sì, si stropiccia. Comunque,
0: allora, anche questo qui è voluto, che dicono che...
2: Ma sì, anche quello è voluto.
0: Anche
2: allora,
0: okay.
2: Se tu vuoi avere una cosa fresca, sì, se uno vuole vestire e non coprirsi e non mettere sulle cose strane, le lame sono le più fresche che ci sono. E
1: le
2: sono
1: lame?
2: Ingualcibili, ingualcibili, che sono spettacolari, spettacolari.
1: Mi scusi, dandy milanese.
2: Perché il lino, comunque, quello che non si ingualcisce, il lino bello è pesante. Quello bello, quello inglese, è pesante, è veramente pesante. Se no, fai quello leggero che ti si stropiccia, anche per quanto, anche se viene, diventa un mistolino, si stropiccia sempre. Però se tu lo usi per l'ufficio, per andare a lavorare, cazzo, è meglio che la lana, non ce n'è.
1: Perché la lana la metti è...
2: Speciale.
1: Mi stavo preoccupando perché in 63 secondi non aveva detto cazzo, caro.
2: Siamo a due di cose serie.
1: No, ha ragione, non c'entra quella roba lì, che pure seria. Senta, ma quindi in pratica lei consiglia a tutti noi di vestirci di lana anche d'estate,
2: allora,
1: con queste temperature?
2: Voi che fate il lavoro della radio, sì, non ve ne frega un cazzo di essere stropicciate o meno, ecco, ti va bene,
1: cazzo,
2: perché sei molto trash, sei molto Strauss, ti va bene. Tanto non hai capito così, tanto che si stropiccia.
1: Insomma, siamo dei cafoni, l'abbiamo capito.
2: No, ma voi state anche bene, perché se fate un lavoro così, capito? Ma la maggior parte delle persone che lavorano, e si devono vestire in un certo modo, cazzo, capito? L'abito al mattino bello stirato, tirato, e sta 8-10 ore.
1: È tutto chiaro, ci può dare un'indicazione precisa? Che dobbiamo chiedere? Lana che d'estate? Che dobbiamo, se vado, vengo da te.
2: Ci sono delle lane leggere, c'è lo Zilander, ad esempio, leggerissimo.
1: Lo
2: fantastico.
0: Me lo segno anch'io.
2: Il tessuto di lana si chiama Zilander.
0: Zilander.

0: sì. Quindi questo lino evoluto, questo lino evoluto, possiamo dire
1: le lame leggere sono le più belle che ci sono.
0: Perfetto.
1: Tu fai conto che noi in negozio non abbiamo cotone e lino come abiti o giacche, sono tutte lame leggere.
0: No dai, ma che scoperta.
1: Quelle che vedi su di me che io metto le lame colorate, gialle, rosse, arancioni, sono tutte lame leggerissime, ingualcibili. Una figata
2: e si sta freschi pure d'estate.
1: E ti durano tanti anni, capito?
0: Senti, ottimo. Lino, puoi ripetere quel tipo di là, lana Zilander che dobbiamo scrivere?
1: Se no, Zilander dell'Orpiana. Molto bene, leggerissimo.
0: Ah, sì, certo, va bene, va bene. Grazie, quindi questo lino evoluto è una cazzata.
2: Il nostro lino la bocciata.
1: No, ma lino evoluto ci sta, però voglio dire, se tu vuoi essere a posto. Cioè,
0: la lana
1: Zilander, capito? Non è
0: ho capito,
1: che
0: ho capito.
1: Se io potessi essere voluto, dico meno cazzi di prima.
2: Grande,
1: ma sì. Sono, capito?
0: Ti compri una giacca di Zilander, spendi questi 15.000 euro solo per la giacca e così affronti il caldo.
1: Guarda.
0: È tutto chiaro, grazie Dandy Milanese.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Muaki di Zerb, 20-38 minuti in protagonisti sulla Tele 125. È tempo, caro Gianni, di riatterrare di nuovo all'aeroporto
1: subito
0: di Roma Fiumicino.
1: Andiamoci, Federica, ciao, rieccoci.
2: Ciao
1: a te.
2: Ragazzi, come state?
1: Ciao.
0: Bene, beh, grazie. Tu con chi sei? Sei con qualcuno? Hai trovato qualche passeggero?
2: Certo, oh. Oggi siamo con Chiara, ciao. Allora Chiara, ciao. Dici un po' come stai andando?
3: Allora, io me ne volo in Francia stasera.
2: Beh. Dove per in Francia?
3: Non a Parigi, a Disneyland. Disneyland Parigi.
0: Beh, non male. Non male, non male.
2: Perché Disneyland?
3: Perché da un po' di tempo mi occupo di raccogliere informazioni e condividere tutte le curiosità sul parco, sui social, canali social, e quindi sto raggiungendo la mia compare Giulia che mi aspetta già lì in Francia per continuare a scoprire le meraviglie
2: del parco. La compagna di avventure, quindi.
3: Sempre.
2: Tutti
3: sì.
2: Gli effetti.
3: Sì.
2: Quanto rimanete?
3: Staremo 4 giorni perché ci sono tantissime novità al parco e quindi dobbiamo vedere e scoprire, assolutamente. Ci serve un po' di tempo.
2: Per creare contenuti, vedere che cosa è cambiato.
3: Esatto.
2: Qual è stata l'ultima volta che siete stati lì?
3: Siamo stati lì un mese fa.
2: Quindi ci saranno stati nel frattempo dei cambiamenti,
3: sì,
2: secondo te?
3: Sì, è costante, è una modifica continua. Ma soprattutto andiamo lì per divertirci, per staccare un po' dalla vita normale, perché diciamocelo, c'è bisogno.
1: Che bello tornare nel mondo del fantasy. Senti, Federica, devi chiedere che cosa mangeranno a Parigi, lì in Francia, perché è una domanda importante.
2: Avete già organizzato qualcosa?
3: Ma lì a Disneyland è tutto diverso, cioè Disneyland non è Francia, Disneyland è proprio un posto.
1: Ho capito, ma si mangerà pure lì, spero.
0: Non c'è la baguette, la classica baguette, diciamo, che ci immaginiamo noi, ecco.
3: No, non come la immaginiamo di solito, è a forma di topolino, perché lì si mangia a forma di topolino.
0: Ah, bello però, mica male.
2: Ma proprio prima di collegarci, insomma, sì. Chiara mi stava raccontando che è arrivata con un po' di anticipo in aeroporto e ha visto un edificio nuovo particolare che non aveva mai visto, e le stavo proprio raccontando che in realtà è Open, che quindi è il nuovo Smart Place, Smart Work dell'aeroporto di Roma Fiumicino, che è stato proprio inaugurato oggi, e quindi è un posto importante in cui lavorano molte realtà dell'aeroporto proprio, quindi è importante. E Chiara, che dirti? Allora, buon viaggio.
3: Grazie, grazie.
2: Ci vediamo presto.
3: E buona magia a tutti.
0: Ciao. Ciao.
1: Grazie Federica. Grazie, New Hit Blanco, la nuova.

0: Arabe De Palo con Niccolò Fabi, mi piace come sei, 20:47 minuti qua in Protagonisti. Allora, caro Gianni,
1: dimmi anche... tutto, vado in cantinetta, chiaramente.
0: Sì, è quasi il momento del nostro Millennium, quindi della cantinetta. Oggi ce vorremmo,
1: un'idea,
0: sì,
1: un'idea, tu
0: vorremmo
1: dai.
0: una canzone dei Chicago.
1: Di chi?
0: Dei
1: wow! Chicago. If you mean... quella tipo magari, vediamo però quella, che cosa ci chiedono allora ovviamente la band è quella dei Chicago, lo diceva sì. Taranto sì. Il pezzo lo scegliete voi al 378 378 1025. Scendo,
0: vai, l'autorizzazione. Ma c'è buio, devi portarti la lampadina, la torcia, che meglio,
1: che ne sai, no? Che ne sai, no. Che ne sai. Secondo me c'è Fratella, vai,
0: ecco,
1: Bruno Mars,
0: ecco dov'è alla fine Bruno Mars. All My Soul.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati quasi alla fine, quindi al nostro Millennium Hit. E
3: yes,
2: caro Gianni, il popolo di RTL 105, che tra l'altro aumenta sempre di più, lo sappiamo, no? I nostri ascoltatori hanno scelto, hanno votato il 378-378-105.
3: Il super, super classico di questa band, esatto, indimenticata. Non c'è bisogno di annuncio, sentite.
2: Bello, bellissimo.

0: Chicago, If You Leave Me Now, yes, la canzone che ha vinto, diciamo che i nostri ascoltatori hanno votato al 378-378-125 questo bel millennium. E tra l'altro, caro Gianni, puntata particolare quest'oggi, perché in pratica sì, ci salutiamo.
1: Beh,
0: per ora,
1: sì, perché
0: per ora.
1: Poi ci incontriamo a Praia, sì. Praia on the beach, on the sea.
0: On the sea, è vero, sì.
1: Noi domenica arriviamo, ci vediamo, ci salutiamo e poi lunedì saremo in onda in diretta dal nostro resort.
0: Esatto, il TH Resort di Praia Mare, saremo lì, lo
1: amici
0: sapete.
1: Di Praia, di Maratea, di Scalea, di Tortora, siamo lì,
0: siamo lì.
1: Venite a trovarci. Buona serata a tutti.
0: Anche a te, Gianni. A domani. Ciao ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Valenza, in provincia di Alessandria, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la norma sui minori approvata dal governo. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non abbiamo abbassato l'età di imputabilità, abbiamo invertito l'onere della prova per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di 16 anni sia in grado di intendere e di volere, spiega il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, che ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Ora alla cronaca, ci sono nuovi dettagli sull'investimento di una giovane ieri nel Nuorese, finito nel sangue. Sentiamo Sergio Gadda.
4: Simone Concas, il 19enne ucciso ieri a Bari Sardo da un 16enne dopo una lite furibonda, perseguitava la giovane. Infatti l'ha investita con la sua auto mentre passeggiava col fratello e fidanzato prima di scappare a piedi, inseguito dai due. Secondo il racconto fatto dal 16enne, gli inquirenti, dopo essersi presentato volontariamente dai

0: Carabinieri, accompagnato dall'avvocato, la vittima voleva iniziare a tutti i costi una relazione con la ragazza. Tutti fanno parte della stessa comitiva, ma da circa 2 settimane Concas si faceva avanti con la giovane con sempre maggiore insistenza. In un'occasione l'aveva anche pesantemente insultata in pubblico. L'altra vicenda riguarda un duplice fatto di sangue avvenuto in mattinata tra Solanas e Quarto nel Cagliaritano. Un uomo ha sparato alla moglie, con cui gestisce un bar, quindi ha raggiunto la casa dove vivono i genitori e il fratello e lo ha ucciso. L'omicida si è poi consegnato in caserma, la donna è in fin di vita.
1: Siamo allo sport. La rifondazione del calcio italiano parte dalla Lega di Serie A. Nel giorno del primo confronto con i club, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo hanno messo sul tavolo un progetto a lungo termine. E sulla ricerca del CT sentiamo Paolo Maldini.
2: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: È tutto traffico.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, con ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio, sempre verso la A14. Mentre per lavori sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 23 luglio 2026, siete nella suite su RTL 102.5, con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, ma soprattutto con lei. Dagli studi di Milano, una volta al mese la ritroviamo, Francesca Cheyenne. Oh,
3: eccomi qua, buonasera ragazzi, buonasera Nicolò, buonasera Simone Palmieri, buonasera al nostro parterre de roi, ovvero Gigi Resta e Diego Armando Maradona. Non ricordo il cognome, dai.
2: Ma figurati, senti Franci, noi sì, a tutt'oggi che ci stiamo facendo questa domanda e quindi te la poniamo anche sì, in diretta, ma sì, tu degli Ubastank cosa ne pensi?
3: Che bisognerebbe trovare una ragione
4: Ubastank, no? Loro l'hanno trovata,
3: loro sì,
4: questo
3: sì,
4: è poco sì, sicuro sì, comunque sì, non esiste la Switch 25 senza Simone Palmieri sì, senza Nicola Giustini, soprattutto senza i nostri ospiti anche questa sera,
2: amici della Switch,
4: già
2: amici,
4: ve lo dico, amici, parleremo di Odissea
2: ancora.
4: Però anche oggi partiamo da una regola semplice: amaro del capo va tenuto in freezer
2: a meno 20 gradi insieme ai bicchierini, è la temperatura che ne esalta il gusto inconfondibile.
4: Poi arriva il gesto che conta, Franca, Simo, si versa, si alzano i bicchieri e si brinda insieme.
2: Evviva, evviva. E allora stasera puntata dedicata al maestro Christopher Nolan.
4: Grazie Christopher Nolan.
2: Nolan e tra poco anche la canzone sbagliata, va
4: vero,
2: bene?
4: Tutto dai, vero.
2: Saremo io. Ah, si canta!
5: Così sarà per sempre.

0: Monks, This Girl, alle 21:13 su RTL 105 nella suite. Buon giovedì 23 luglio 2026. Ben arrivati Nicola Giustini, Francesca Cien, Simone Palmieri, anche in radiovisione al 36 del vostro televisore attraverso l'app RTL 102.5 Play. Lo sapete però che nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi
1: e si balla
0: anche. E si balla con la canzone sbagliata. Franci, aiutami tu.
1: Adesso il nostro prestigiosissimo regista ci farà ascoltare una canzone al contrario, un estratto evidentemente di una canzone al contrario. Voi dovrete chiamarci allo 02 25 15 15, dirci titolo e autore.
2: Oh, allora molto è semplicissima, bravo. Stasera ve lo diciamo già, quindi Beppe per favore. Sì, Beppe. Beh, in automatico per me, perché la frase è automatica. Gigi, scusa, per
1: scratch
2: favore,
1: la base.
2: Scratch a reverse. Hai ragione, l'ho fatto arrabbiare, scusami Gigi.
0: Ragazzi, con Tananai non si scherza,
2: È facile,
1: anche parte della colonna sonora di un celebre film. Basta, più di così non possiamo dire.
0: Sì. Le fate ignoranti.
1: No, però hai dato un altro indizio.
2: Qua di ignorante ci sei solo tu.
0: 02 25 15 15. Artista e titolo tra poco in diretta con noi. Franca la testa. Gira.

0: Shawn Mendes, 21:20, RTL 102.5 la suite, e finalmente ci siete voi allo 02:25:15:15. La canzone sbagliata, questa sera due sfidanti, li conosce solo Nicolò perché non condivide con noi i nomi.
1: Perché è lui che ha preso le telefonate, perché tu
2: grazie Franca, meno
1: ti
2: male.
1: Ti fai gli affari tuoi.
2: Questo è un ottimo punto. Allora, partiamo dal primo sfidante di questa sera, sì, che ha un nome che devo ammettere non avevo mai sentito, ma è meraviglioso. Buonasera e benvenuto ad Arnoldo.
1: Che bello,
2: caduto.
1: Arnoldo.
2: È caduto, non voleva parlare con
1: Arnoldo
2: noi.
1: Arnoldo editore.
2: Arnoldo editore. Contro Arnoldo questa sera gioca Gaia, che invece speriamo non sia caduta. Gaia, nel frattempo ci sei?
3: Ci sono.
0: Ciao Gaia. Gaia. Ciao
1: di
0: Gaia.
1: Nome di fatto, nome nomen.
0: Ciao Gaia, quanti anni hai?
3: 23.
0: 23, giovanissimo. Oh, i ragazzi che ascoltano, giovani, la radio a quest'ora, un applauso, Franca.
2: Soprattutto che ascoltano la suite.
1: Un applauso a tutti coloro che ascoltano la radio. Applauso. Allora, dato che siamo ancora, ci siamo confermati come la radio più ascoltata d'Italia.
0: Franca,
1: dai, su, e diciamolo.
0: Se posso permettermi, c'è una canzone bellissima di Checco Zalone che ha dedicato a sua figlia Gaia.
1: Silenzio.
2: Sì,
1: allora, non c'entrava niente con
2: Gaia, a parte che hai viva voce per caso, Gaia, perché ti sentiamo un po' male, dobbiamo dire la verità. Sì, hai palesemente viva voce.
1: Togli il viva voce, Gaia, per cortesia. Nel frattempo cerchiamo di ripristinare. Bravissima.
2: Cosa fai nella vita, Gaietta?
3: Sono una studentessa di farmacia.
0: Grazie per quello che farai in futuro. Grazie Gaia.
2: E allora Gaia, la farmacista del futuro, purtroppo non giocherai contro Arnoldo, che è caduto e non l'abbiamo più recuperato. Ma visto che il telefono bolle, buonasera e benvenuto al tuo sfidante, che è Antonio.
1: Ciao, ciao Antonio.
4: Ciao.
1: Buonasera, da dove chiami Antonio?
4: Io chiamo la Crotone.
1: Crotone, bellissima.
2: Un applauso alla Calabria.
1: Calabria, vi vedrà protagonisti a partire dalla prossima settimana.
2: È vero.
1: Nella formazione, approfittiamo per ricordarlo, Nicolò Giustini insieme a Francesco Taranto.
2: E tu vai in ferie, figurati. Approfittato per mandarti via. Ecco, allora, Antonio, cosa fai nella vita tu?
4: Io sono direttore tecnico in un'azienda.
0: Beh, complimenti per quello che fai.
1: Alti livelli questa sera. Farmacista del futuro e direttore tecnico. Bene, andiamo allora.
0: Dai, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e poi giochiamo, prego.
2: Grazie, Bella. Partiamo da Gaia a questo punto. Gaia, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
3: Secondo me è Rino Gaetano.
0: Antonio, confermi o ribalti?
4: Confermo.
0: Signori, Rino Gaetano. Bravi. A questo punto, Antonio, mi dici il titolo della canzone?
4: A mano,
0: Gaia.
3: Confermo.
2: Andiamo al VAR da Gigi, gli chiediamo: è a mano a mano?

0: Palmieri è come quelle signore che vanno al concerto del cantante preferito dei figli e legge il testo da Google.
1: Ma guarda, a mano a mano è l'inno del Crotone Calcio, eh?
2: Bravi, lo vedi. Però,
0: bravo Antonio, però. Brava Gaia, grazie mille per aver giocato con noi. La canzone sbagliata torna anche domani. Però Gigi, lo sappiamo, lui sta prendendo lezioni di canto. È il momento di sentire come vanno. Andiamo. Se sta migliorando, quindi se possiamo
2: abbassare
0: un po' la base.
2: Grazie,
3: Fai l'inciso, dai.
2: Sì, cioè, la prendo alta. Ma dammi la mano e torna vicino.
3: Sul serio.
2: Può nascere un fiore nel nostro giardino.
0: Mamma, perché...
2: Però
0: il tempo c'era.
3: È migliorato.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Dettagli in negozio e su demenego.it.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No.

0: Ligabue, m'abituerò su RTL 102.5 nella suite alle 21.35. Franci,
1: tu cosa stai leggendo in questo periodo?
0: In questo periodo stavo leggendo... Sto leggendo un libro che mi regalato una persona che lavorava qua, tra l'altro, che fa il nostro stesso mestiere. E basta.
2: Che libro?
0: Che ha scritto con una giornalista di Sky.
2: Saoko.
0: Bravissimo.
2: Di Marco Marivelli e Valentina Clemente.
1: Saoko, quello con la della Vavi Clemente, esatto. Di Falivelli, bravo.
2: Che abbiamo presentato anche in una delle puntate scorse di Non Stop.
0: Bravissimo.
2: Se questa settimana o la settimana scorsa.
0: Va bene, novità, grazie.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: One of Us alle 21.42 su RTL 102.5.
1: Messaggio per i freezer dei bar, dei ristoranti e delle case: fate spazio alla bottiglia ghiacciata di Amaro del Capo.
0: Mi raccomando, non dimenticate i bicchierini, anche loro devono essere ghiacciati.
1: E allora, momento ghiacciato starter pack.
0: Andiamo, Franci, vogliamo dare nel frattempo anche un titolo a questa serata?
2: Sì, parleremo dei segni, non dei segni zodiacali, ma insomma dei baciatori in base al mese di nascita.
0: Cioè, chi nasce a febbraio bacia meglio?
2: Di più quelli di gennaio.
1: Ah, però.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Benson Boone alle 21.52 su RTL 102.5 nella suite. Allora, dobbiamo dare un titolo a questa serata.
1: Sì, allora, i segni bacerecci, praticamente, non i segni, perché è sbagliato, cioè coloro che sono nati, per esempio, a gennaio, in ottobre, in maggio, in giugno, parrebbero, diciamo, i segni più potati, più putati, più votati, putati al bacio. Il che non è vero, perché sono nata a gennaio.
0: Sta roba, scusami.
1: Sai, sei boiate che ci sono, capito? Le solite ricerche che lasciano il tempo che trovano.
2: Baciatrice.
1: No, no, sarei anche brava, ma non mi impegno. E ma soprattutto vogliamo, non me ne frega
0: vogliamo
1: di baciare.
0: Provare al volo, Franci?
2: No, perché c'è carità. Safe con buona domenica.

0: Le 21.59 a chiudere la prima ora della suite su RTL 102.5. Quando si parla di baci, dell'importanza di saper baciare e soprattutto dei segni più propensi, ecco,
1: dei mesi. Sì, possiamo dire anche, segni, se vogliamo, anche se vogliamo identificarli anche con i segni. Poi magari chiederemo a Ubaldo il colore dei baci.
0: Ecco, e via, è a un'altra posto. Puntata inutile, l'abbiamo portata a casa.
1: Dai.
0: Tra poco.
2: Anche a Vercurago, in provincia di Lecco, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Una notizia arrivata da poco in redazione: una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito in provincia dell'Aquila ed è in condizioni molto gravi. Ancora da chiarire la dinamica di questo incidente. E ora la novità sull'imputabilità dei minori introdotta dal governo. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Così il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore e in conferenza stampa a Palazzo Chigi il guardasigilli Nordio ha spiegato tutto in questo modo.
6: Qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere.
5: Ma se il governo parla di norma antimaranza, le opposizioni parlano invece di una norma profondamente sbagliata e gridano alla vergogna.
4: L'esercito del Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno proprio in questi momenti contrastando attacchi di missili e droni attribuiti all'Iran. E ora torniamo in Italia. Indagini in corso sulla causa della morte di un bimbo di 18 mesi a Catanzaro. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Si fa strada l'ipotesi di una contaminazione causata dal batterio Clostridium difficile in relazione al decesso del bimbo di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro e al ricovero di altri 4 suoi compagni di asilo, di cui 3 già dimessi. Il piccolo che ha perso la vita si chiamava Alessio Pio, era originario di Zungri e frequentava, così come gli altri, la Family Baby School di Tropea. All'insorgere dei primi sintomi, il 17 luglio, era stato portato all'ospedale di Vibo Valentia, ma poi il 21, con l'aggravarsi del quadro clinico, era stato disposto il trasferimento nell'ospedale del capoluogo, dove la morte è sopraggiunta nella serata di ieri. L'infezione potrebbe essersi diffusa attraverso i fasciatoi della struttura. All'origine del contagio ci sarebbe una visita in ospedale da parte di uno dei bambini antecedente al tragico episodio. Nel complesso sono una decina i piccoli che hanno accusato sintomi gastrointestinali. L'asilo è stato chiuso per la sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo contro ignoti, attesa per l'esito dell'autopsia per fare luce sulle cause esatte della tragedia.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza assolato sul nostro territorio. Solo qualche piovasco in mattinata sul Salento Calabria e stretto di Messina. Si tratterà di deboli fenomeni poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, valori massimi in generale fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla A26 dei Trafori, dove è bloccato il traffico con al suo interno un chilometro di coda per l'incidente tra una moto ed un'auto tra la diramazione Predosa Bettole ed Ovada in direzione di Genova Voltri. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre sull'A14 Bologna Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Te Raffaella.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: RTL 102.5.
0: Le 22:04 RTL 102.5, eccoci. La suite con Nicola Giustini, Francesca CIM e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. È giovedì. È un 23 luglio 2026 e vi diciamo che stranamente tra poco noi parleremo di Christopher Nolan.
1: Stranamente però, perché non lo facciamo mai, soprattutto in quest'ultimo periodo.
0: E quanto sia importante il 70 mm.
2: No, l'IMAX 70, non hai capito niente, niente. Vabbè, ripartiamo, canto d'amore, va là.

0: 30 Seconds to Mars con Stuck 22:11 su RTL 102.5. Ci racconti quella volta che l'hai incontrato all'Arena di Verona?
1: No, basta, dai
0: ti prego, un'altra volta, cioè, cosa gli hai detto, quando l'hai visto?
1: Io facevo l'operatrice a Matteo Campese, cioè pur di fare l'intervista ho fatto l'operatrice. Ecco, abbiamo fatto una corsa perché eravamo al bar, praticamente ci hanno detto: guardate ragazzi che si potrebbe intervistare Jared Leto. Come? In due secondi eravamo già all'Arena. E niente, insomma, è stata una bella... Devo dire una cosa, che lui ha effettivamente quest'aura, cioè sembra proprio Jesus Christ, proprio quest'aura particolare, è un uomo che ti mette molta calma, molta... Poi non so se sarà veramente così nella sua vita di tutti i giorni, ma parrebbe equilibrato.
2: Questo Campese e Jared Leto invece...
0: Posso lanciarti una provocazione? Cioè, sì, se ti avessi chiesto poi un aperitivo, uno sprissetto...
1: Non credo che beva.
0: Tu ci saresti andata oppure no?
1: No, perché Astemio... gli dicevo: tesoro, forse è meglio che se vediamo a bere un caffè.

0: Lenny Kravitz 2218 RTL 1025 nella suite con Nicola Giustini, Francesca Cheyenne, Simone Palmieri. E allora tra pochissimo ci sarà con noi Luca Zeppilli dei soliti cinefili, sì, per parlare di cinema. In realtà prima stavamo scherzando, non parleremo solo dell'Odissea di Christopher Nolan, perché no, anche basta, non ne possiamo davvero più.
1: Non è per quello, è perché sicuramente avrà da raccontarci altre cose interessanti,
0: ma anche perché non ne possiamo più, è uscito un film, cioè voglio dire, non è che è uscito...
1: è che esce tutti i giorni l'Odissea,
0: sì, ho capito, però non è che è uscito Troy
2: in America, mamma mia, per
1: mamma
2: carità,
1: mamma mia, ha paragonato l'Odissea,
2: in America per andare a vedere l'Odissea in 70 mm IMAX pagano $500, non scherzi, i biglietti costano così.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: Sam Smith, le 22:29 su RTL 102.5 nella suite, e finalmente si parla di cinema.
1: Oh, perché è tornato lui a trovarci come tutti i giovedì, Luca Zeppili dei Soliti Cinefili. Ciao Luchino!
2: Ciao Luca!
3: Ciao ragazzi, buonasera!
2: Che look da John Holmes questa sera, con quel baffo lì!
3: Grazie, grazie. Ormai è da un qualche mese che ci provo, sì, anche con l'abbronzatura.
1: Perché stai andando al mare, sei in ferie?
3: Sono in ferie questa settimana, sì.
2: Ma soprattutto ti prepari il look per Venezia.
3: Esatto, oggi è stata annunciata già un po' la preview, i film in concorso, quello che qualche anticipazione, diciamo. Cinque titoli italiani in gara, ricordiamo che
2: meno male.
3: L'83esima mostra del cinema di Venezia sarà in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Cinque titoli italiani in gara, tra cui un grandissimo ritorno che attendevamo da tempo, quindi quello di Nanni Moretti, che solitamente lo vedevamo al Festival di Cannes. Ci sarà Edoardo De Angelis, ci sarà, speriamo, un ritorno di un autore davvero molto bravo, che è quello di Paolo Strippoli. Quindi ci saranno davvero tantissimi film, tanto anche cinema internazionale, da Martin McDonagh, che è un autore che a Venezia ha già dato tanto con Gli spiriti dell'isola. Ricordiamo, bellissimo, qualche anno fa, Tre manifesti a Big Missouri, un autore davvero bravissimo. Danny Boyle, che aprirà la mostra. Ammazza. Ci sarà Florian Zeller, che
1: tanta
3: è un
1: roba,
3: dato di scena da The Son a The Father, due ottimi film. Ci sarà Luca Guadagnino con un documentario su Bertolucci. Diciamo che carne sul fuoco ce n'è un bel po'.
1: Tanta roba, è veramente un bellissimo parterre.
2: Ma
1: però
2: noi vogliamo parlare.
1: No, allora, perché settimana scorsa l'abbiamo praticamente castrato. No, perché?
4: No.
1: Però questa, non so se Nolan lo apprezzerebbe probabilmente, sì, questo paragone tra l'Odissea e il Gladiatore.
4: Una roba spiccia questa, perché noi qua fin d'autore.
1: No, allora, Luca, la settimana scorsa non ne abbiamo parlato granché, perché non volevamo fare spoiler, ma ormai praticamente mezzo mondo ha già visto l'Odissea. Allora, ci racconti un po', adesso che puoi, il motivo per cui a te, per esempio, non ha convinto. Tu sei uno di quelli che non è stato convinto, no, dall'Odissea.
3: Sì, esatto, ormai possiamo dirlo, anche perché mezzo mondo forse no, ma 300 milioni globali il film l'ha già incassato. Il film è stato circa 250 milioni, quindi il film a circa una settimana all'uscita è già stato ben ripagato, probabilmente nelle prossime settimane arriveranno altrettanti incassi. A me il film non è arrivato perché parliamo di un progetto ambizioso, spettacolare, tecnicamente impeccabile, e qui non ci piove, ma è un film che purtroppo prevale sulla profondità del mito omerico. È un film che a me personalmente non è arrivato, quindi c'è stato un distacco tra me spettatore e il grande schermo. Il mio schermo non era così grande, purtroppo, come molte altre sale, per vederlo in IMAX, che magari sarebbe arrivato di più. Però ricordiamo che il cinema non è solamente
2: spettacolarizzazione.
0: No, ma questa cosa, questo discorso dell'IMAX, poi penalizzi tutti quelli che che non possono andare a vederlo in IMAX. Cioè, il cinema è come la musica, deve essere per tutti, non deve essere una cosa esclusiva.
1: Non sono per nulla d'accordo, perché è il regista che decide

0: che film fare, come farlo e su che, in che modo veicolarlo. Tanti registi scelgono di fare film che vanno solo sulle piattaforme oggi, tanti registi fanno delle scelte diverse. Nolan ha fatto una scelta furba, non lo so, intelligente, perché ha fatto sì che se ne parlasse, e obiettivamente dobbiamo dire che fin qui ha avuto ragione lui.
1: Peccato, perché la cultura, no Luca, dovrebbe essere di tutti, non solo per chi si può permettere una sala IMAX.
0: Ma
1: se è così
0: la cultura, cioè, ma è cultura lo stesso, non è che non
1: sentiamo,
0: è cultura.
1: Luca,
2: allora, il film, questo è un tema scottante, il film per fortuna è accessibile a tutte le sale e quindi da questo punto di vista tutti quanti possono andare in sala a vederlo. Ovviamente, essendo un film girato in IMAX 70 mm scala 1,43, noi perlomeno in Italia siamo già esclusi, perché una sala del genere ce l'abbiamo, la più vicina a Londra, abbiamo
0: a Praga, la più vicina credo sia a Praga, in linea d'aria. No, si è bloccato Luca.
1: No, su questo discorso, no. Cioè,
3: il fantasma di Nolan.
1: No, e questa, sapete come la chiamo io questa? Censura!
0: Sei pazzo,
4: no.
3: Eccolo.
1: Niente. Luca,
3: abbiamo ripristinato.
0: No, quello non era Luca, Luca, ma
1: un
0: era
1: disastro. Vabbè. Grazie, ci ritorneremo.
3: Grazie Luca.
1: Abbiamo censurato Luca Zeppelli, che era contro Nolan, e a Giustini non andava bene. Novità.

0: In Excess, Suicide Blonde, alle 22.41 su RTL 102.5 nella suite. Franci, sì. Dopo questa discussione,
1: questa disamina che abbiamo fatto, insomma, sull'Odissea, che è veramente un'Odissea in tutti i sensi.
0: Non ne possiamo più, tra poco torniamo a bomba anche sul topic.

0: E per questo finisce un amore, Franci, canzone estiva.
1: A volte gli amori finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Hai mai vissuto un amore estivo che poi è finito così, senza neanche darsi troppe spiegazioni?
1: Ma è finito anche la sera stessa, le volte. Scusa, se è un amore estivo può finire, no?
0: Esatto, basta.

0: Post Malone con Chemical alle 22.50 su RTL.
1: The Chemical Between Us.
0: Yes, i Chemical Brothers, no? Per esempio, su RTL 102.5.
1: Io anche tu un Chemical, così l'abbiamo detto tutti e tre per la par condicio.
2: Non mi viene in mente.
0: Allora, riusciamo però a dire davvero i mesi che baciano meglio?
1: L'ho detto, gennaio, maggio, giugno, ottobre e mettiamoci anche novembre. Ma dai, novembre.
2: Alla grandine, alla grandine.
0: Perché le notizie le facciamo poi senza un senso? Va bene, ecco, il topic di questa sera l'abbiamo chiuso senza dire niente, direi.
2: I baci,
0: perfetto.
2: I baci,
0: evviva.
1: I baci che?
2: Baciate da Dio?

0: 8-3. Dai, una canzone d'amore per farti addormentare.
1: Se canti tu non ci si addormenta.
0: Ecco, no. Pensa a questa canzone cantata in corsivo, Franci, che splendore che sarebbe.
2: Chiamiamo
0: no,
2: Zappone, eh? Dai, che lui ci può aiutare.
0: Perché? Perché? Vabbè, comunque, in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5, ma l'appuntamento si rinnova domani.
2: No, no, si rinnova la terza parte.
0: Terza ora, ecco.
1: In cui tra l'altro aspettiamo anche voi, visto che stiamo parlando di baci al 378-378-1025. Prima di tutto dobbiamo sapere se vi ritenete.
2: Esatto, in questi mesi, se è vero che insomma chi è nato in questi mesi è, diciamo, un baciatore professionista più di altri.
0: No, oppure la persona che avete incontrato è di quel mese o di quel segno zodiacale e voi avete potuto avere un raffronto.
2: Avete avuto questa percezione
0: tangibile, no?
2: Certo.
1: È anche bello, secondo me, cioè tu ti reputi un bravo baciatore.
0: Sì, io a parte tutto io molto.
1: Ma tu sì, comunque sì, sempre umile, bambino. No. Cioè, come dice Kenko Zarone, umiltà bambino, veramente.
0: No, no, io molto, e devo dirvi la verità, lo confesso.
1: Posso, sì? Ho paura, posso
0: no,
1: dire ho
0: paura.
1: Ho
0: chiesto, eccoci, delle volte.
1: Che schifo. Vabbè, ma secondo te la persona con cui hai appena limonato le chiedi sono bravo? Lei ti dice no.
2: E lei,
1: cioè,
2: ti dice, ma lei chiesto sempre, anche risposto,
0: l'ho chiesto
2: di
0: sempre
2: mandarti
0: a fine relazione.
1: Pensa, sì, che grande idea, grande idea, grande idea, ecco. Anche a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la norma sull'imputabilità dei minori approvata dal governo. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un videomessaggio sui social. Sentiamo la in questo passaggio.
5: Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
4: Ora all'estero, dopo Hormuz è in fiamme anche il Mar Rosso con gli Houthi che attaccano le petroliere saudite scatenando l'ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran più grande di qualsiasi altro. Da Washington poi il tycoon ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping verrà in visita il 24 settembre e con lui parlerà di intelligenza artificiale. Ora voltiamo pagina e vi parliamo di noi. Oggi sono stati diffusi i dati Audiradio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL 102.5 è seguita da 6,3 milioni di italiani. L'intero gruppo RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z viene ascoltato da oltre 9 milioni di persone. E siamo allo sport. Oggi a Milano si è tenuto l'incontro tra i vertici della FIGC e i club di Serie A. Sul CT dell'Italia che verrà sentiamo il direttore tecnico della federazione Paolo Maldini.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 26 di Trafori, dove è bloccato il traffico con 3 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova-Voltri per l'incidente tra una moto e un'auto. Chi da Gravellona è diretto a Genova dovrà uscire ad Alessandria Sud e rientrare in autostrada ad Ovada. Chi invece da Milano viaggia verso Genova

0: Genova dovrà percorrere la A7, mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo 2 chilometri di coda per lavori tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Quattro minuti dopo le 23, attention please.
4: Because
3: this program is
4: amazing.
3: But also.
5: But.
3: Not so.
4: No, io non lo dico.
5: Also.
3: The third. La
4: io
3: terza
4: non dico
3: ora.
4: Queste castronerie.
6: La terza ora della suite.
3: Into 2026 per i naviganti.
6: I navigatori satellitari TomTom e non.
3: Franca passeggeri.
4: E questo lo dico molto volentieri. E passeggiatrici.
3: Con voi fino alla mezzanotte. Noi ci siamo pronti a cantare. Prego Gigi.
7: Saremo io.

0: Dove si balla? Lo chiede Dargen D'Amico alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite, nella terza ora con voi fino alla mezzanotte, e tra poco anche il cromatologo Ubaldo
1: Lanzo. Così lo salutiamo anche, lo salutiamo per questa parte della suite che, attenzione, proseguirà la prossima settimana con una nuova formazione, ma sempre la suite è, quindi con gli amici della suite che ci verranno sempre a trovare.
0: Sì,
1: no?
0: sì, anche se le prime due settimane, da lunedì, noi ci trasferiamo per esempio in Calabria,
1: parte della radio
0: invece a Lipari, per esempio, con Francesca.
1: Esatto.
0: È così, Francesca non farà più parte della suite. Scusate.
1: Stai facendo i carpiati dentro di sé.
0: Mentre Nicola Giustini e Francesco Taranto, per le prime due settimane di trasferta in Calabria, condurranno appunto la suite.
2: Ma quanto siamo entusiasti che da lunedì rivedremo la Franca Eco Fighter.
0: È vero, perché
2: l'abbiamo lasciata l'anno scorso, che combatteva per la pulizia delle spiagge
1: a Lipari.
2: Sei pronta a tornare?
1: Sono prontissima.
0: E noi non vediamo l'ora anche di vedere le storie su RTL 102.5 profilo Instagram, dove lei mette a posto Lipari
1: a ferro e fuoco.

0: stavo a ascoltare un attimo, sì, la canzone, infatti, e la riconoscevi subito.
1: Stavo ascoltando,
0: no?
1: E tra l'altro la stavo ascoltando e tra l'altro ero anche molto trasportata, insomma, perché è una canzone che mi ricorda un periodo molto nostalgico.
0: Sì, cioè, eh, tu ascolti Abissale di Tananaio, sì, e ti ricordi
2: quale periodo?
0: Un periodo nostalgico,
1: un periodo tra l'altro in cui abitavamo io e Tananai nello stesso complesso.
0: Ah già, è vero, perché tu abitavi, sì, di fronte, sì, ca- sì, questa, sì, questa situa è vera, cioè questa storia
1: situa è vera, no, meno male, ma no, che lo racconto boiate, ecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giorno del Capo, il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Perché?
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Fortnite, sia quel che sia, le 23:29 su RTL 105 nella suite. In realtà dice Fortnite, cioè sì, per stasera.
1: Non è male che abbiamo madrelingua inglese che ci traduce.
0: No, perché è un attimo, ragazzi, è farsi distrarre da queste parole. Comunque, abbiamo con noi il cromatologo Ubaldo Lanzo.
1: Ciao Ubaldo.
2: Buonasera, Cheyenne.
1: Senti che musica epica per accoglierti.
3: Buonasera al nostro massimo decimo meridio di questo.
1: Che avrà la sua vendetta in questa o in un'altra vita.
0: No, Ubaldo, dobbiamo dirti una cosa importante, nel senso che, non so se lo sai, nel caso te lo diciamo ora, da lunedì noi in realtà saremo vicini a te, perché saremo in Calabria a Praia Mare a trasmettere in un resort da Praia Mare.
1: Potresti tu andare a trovarli.
0: Esatto, cioè tu quanto disti per esempio da Praia Mare?
2: Sono a Sydney.
3: Non è vero, palesemente non sei a Sydney, perché o hai una casa a Sydney dove hai lo stesso quadro.
2: Sydney, parto prossima settimana, me lo porto dietro, guarda.
3: Ah, vai a Sydney. Cosa vai a fare a Sydney? Sì. A vedere i canguri?
2: No, da Sia.
0: Ah, va bene. Sia. Stai dicendo
2: a
0: delle cose a caso.
2: Le ultime cose.
0: Sì, no, volevo dire
2: due ore e mezza.
0: Ah, sei distante comunque da Praia Mare, ok, non ci
2: se
0: riusciamo.
2: Se mi mandi in elicottero, mai
3: sì,
2: dire mai,
3: ce l'hai l'elicottero.
0: Niente.
2: Sì, ma in vacanza, poverini, hanno bisogno pure loro di vacanza.
0: Ma tra l'altro, a proposito di elicottero e di ricchezza, dov'è finito il
1: l'Apollonio?
2: In vacanza, fa pure da pilota.
3: Tra l'altro, scusami, mi permetto di fare una domanda. Io non ho mai capito una cosa: se è L' Apollonio oppure l'Apollonio tutto attaccato.
2: Tutto attaccato.
0: L'Apollonio tutto attaccato, che sarebbe il maggiordomo della casa di Ubaldo Lanzo.
1: Una crasi tra Lapo e Apollonio. L'Apollonio.
0: Esatto. Ah, ok, esatto. Tutto molto chiaro. Senti, noi Ubaldo questa sera stiamo parlando di baci, no? Dell'importanza dei segni, anche dei mesi. Se sei nato quel mese vuol dire che baci meglio, comunque sei più propenso al bacio.
1: Tu in che mese sei nato, Ubaldo?
2: Settembre, il 30 di settembre.
1: Ecco, sei escluso dalla classifica dei grandi baciatori. Come ti reputi come baciatore?
2: È chiusa.
0: Niente.
1: Da quanti anni? L'ultima volta che hai baciato, quando è stata?
0: Una vita fa.
2: L'ultima... l'ultima non lo so, no l'ultimo bacio non lo so, ti dico la verità,
1: bacio mia dolce bambina,
3: ti ricordi se era con la lingua o senza?
0: No, ma questo proprio no,
2: allora non lo so veramente, non dico cavolate.
1: Vabbè, ma stiamo parlando di anni, di giorni, di mesi,
2: anni. Però l'ultima e l'ultimo che ho dato un bacio, hanno detto che li so dare, però c'è stato lo shakeramento del gin.
3: Vabbè, certo, perché no, perché influisce lo shakeramento.
0: No, cosa vuol dire?
3: No, influisce sul bacio.
2: Traduco. Sì, traduce. E stavamo bevendo un cocktail, ma sì, passiamocele, vai.
3: Sì, sì, certo.
2: Comunque, mi riferisco a una cosa, Cheyenne.
1: Sì.
2: Riferito a Tananai, il colore là della dolce nostalgia che tu avevi prima.
1: Sì.
2: È il glicine.
1: Oh, è vero, certo.
0: È vero. Come Mike?
2: Perché c'è l'influenza del rosso porpora, quel bianco avorio e quel blu, però il blu intenso, che uniti fanno
1: tutto
2: il viola.
1: Mescolato, esatto.
2: Mescolato dal glicine, però è la dolce nostalgia.
1: Sì.
2: E il trasportare con emozioni, simpatia e bei ricordi.
0: Bene, grazie Ubaldo.
2: Quello che
0: ti
2: è successo.
1: Grazie,
0: prezioso come al solito.
2: Adesso vado a baciare all'Apollonio, vediamo.
3: Bravo, ma hai detto che hai detto che a prendere che
2: proviamo. Lo saluto.
0: Va bene.
3: Ubi, possiamo sentirci giovedì prossimo? Te lo chiedo già adesso. Ok, allora
2: sì, sì, con orari perfetti. Qualcuno mi ha scritto 23:15.
1: È stato sicuramente Palmieri.
2: Il signor in mano si sa.
3: No, è stato Palmieri. Ciao Ubi.
1: Ciao Ubaldo,
2: grazie.
3: Ciao, novità.

0: Phil Collins alle 23:40, baby, su RTL 1015.
1: Sì, speriamo che
0: suite.
1: Si riprenda il povero Phil Collins.
0: Franci, per favore, introduci.
1: Allora, nel caso vi siate persi le notizie più bislacche originali della giornata, non dovete preoccuparvi perché abbiamo l'Half an Hour di Nick.
0: State.
2: Vi prometto che non parlerò di Christopher Nolan.
1: Grazie.
2: Promesso,
1: questa
2: Parliamo dal calcio. Partiamo dal calcio perché è arrivata un'offerta incredibile dal Beşiktaş.
1: Wow.
2: Pensate un po'. Per Dusan Vlahovic.
0: Oh, bene.
2: Si parla al giocatore, non alla Juventus. Si parla di. Anche perché credo sia svincolato. Vabbè, comunque, chi se ne frega, 13,5 milioni di euro a stagione.
1: Ah, però.
0: Mica male, eh.
1: Mica
2: male. Allenatore del Beşiktaş è italiano. Non è Vincenzo Italiano.
0: Ah, è Vincenzo Italiano. Che vabbè, comunque è italiano.
2: Certo.
1: Sì.
0: Certo. Noemi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? RTL 125 alle 23.44. Diamo un abbraccio a Noemi che è ancora ricoverata in ospedale.
1: Sì,
0: avete visto
1: caduta,
0: che è caduta.
1: Ha fatto questa caduta dal palco, però fortunatamente non si è fatta particolarmente, cioè non si è fatta male
0: in maniera
1: importante, no?
0: Una prognosi di un mesetto, nel senso che per un mesetto non deve fare concerti, deve stare con calma a casa e curarsi.

0: perché potremmo ritornare.
1: La meraviglia.
2: Applausi.
1: La meraviglia. Tiziano Ferro, potremmo ritornare su RTL 102.5 nella suite, prego.
2: Canzone d'amore, no? Perfetta anche per chi magari in questo
1: ma
2: caso
1: lo sai
2: sta,
1: che questa
2: sta
1: canzone
2: celebrando un addio al nubilato e noi salutiamo il gruppo di amiche di Marta che stanno festeggiando l'addio al nubilato ascoltandoci.
1: Un abbraccio a voi, anche se questa canzone non è propriamente dedicata a un lui o una lei, ma a un'amicizia finita.
2: Vabbè, però è comunque interpretabile come una canzone
3: ma
2: d'amore.
1: Sì, e poi
3: è
1: diciamo che l'amicizia è anche una forma d'amore.
3: Certo,
1: è
3: la nostra. Una forma d'amore
2: come
3: più
2: la
3: alta.
2: La nostra è solo una forma d'amicizia, basta.
1: Ma però sai che io e te.
2: No.
1: Esta noce!
2: Esta noce tramonta al sol, mon amour. Ma a prescindere da questo, notizia che riguarda il cinema, il 29 esce il nuovo film di Spider-Man che si chiama Brand New Day. Qualcuno. Io sto veramente in difficoltà. Comunque, a prescindere da questo, Spider-Man Brand New Day arriverà il 29 e pare che la Marvel abbia in piano di fare altri 5 film di Spider-Man con Tom Holland protagonisti. Si vede che funziona e quindi
1: mamma mia,
3: quando una cosa lui
1: funziona. Franci, siccome l'abbiamo vista da vicino sta canzone, il titolo qual è?
3: Non lo so.
1: Senta,
3: la Nannini e Marrakesh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55, Franca, non rimane che una cosa da fare e da dire, se sei riuscita a leggere il Millennium,
3: lo annunciamo. Sì, sono riuscita a leggere, grazie. Allora, erano cugine di primo grado, Dionne Warwick e Whitney Houston. E naturalmente questa canzone la ricordiamo anche per essere parte della colonna sonora di un film famosissimo, Il matrimonio del mio migliore amico, no? Stiamo parlando di A Silly Little Prayer, Dionne Warwick.

0: lui, scusa.
1: Vabbè, allora, siccome siamo in onda e ha urlato fallo fare a lui, fallo fare a lui.
2: Say a little prayer.
0: Oh,
1: silenzio, Dionne Warwick. Alle 23:59 il millennium.
2: Dionne Warwick.
1: Dillo.
2: Dionne Warwick.
1: L'ha detto meglio, oggettivamente l'ha detto meglio.
0: Oggettivamente l'ha detto meglio.
1: Adesso abbiamo chiuso le tre ore della suite anche per
0: mamma
1: giovedì.
0: Mamma mia, sono sembrate
1: l'ultima insieme
0: ore.
1: Di questa stagione. Diamoci la mano.
3: Ce l'abbiamo fatta.
1: Perché attenzione, è stato un successo.
3: Massimo,
1: il terzo anno
3: Massimo,
1: consecutivo
3: Massimo,
1: senza
3: Massimo.
1: Cambiare la formazione della suite. Riusciremo ad arrivare
0: adesso
1: al quarto?
0: Adesso ce la siamo tirata però.
3: Sì.
1: Riusciremo ad arrivare al quarto?
2: Speriamo.
1: Chi lo sa?
2: Speriamo. Mamma mia. È stata una bella avventura anche quest'anno. Poi in realtà la suite è tornata domani. Io e Simone torniamo domani.
1: Però
2: in questa formazione,
1: questa
2: il trio
1: formazione
2: delle meraviglie,
1: ci ritroviamo forse il 24 di agosto. Così.
0: Bravo.
1: È un lunedì.
0: Diciamolo.
2: Prima, però, di andare, ringraziamo Amaro Del Capo che a meno 20 gradi esprime al meglio tutto il suo carattere.
1: Bottiglia ghiacciata, bicchierini ghiacciati e le persone giuste con cui brindare.
2: Questo sì che è il momento ghiacciato ed è il momento anche per salutare e ringraziare Dieghitos e Gigi Resta.
0: Grazie.
2: In regia. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 21. Franca.
0: Grazie ragazzi, grazie Nicolò, grazie Simone.
1: Attenti
0: buona
1: perché
0: estate.
1: Arrivano i nottambuli, buona estate, l'estate parte con Lipari.
2: Con Lipari,
1: adesso ci
2: Turmalin.
1: Colleghiamo dal Turmalin.
0: Davvero?
1: Adesso.
0: Che bello, che bellezza.
2: Anche a Solonghello, in provincia di Alessandria, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 24 luglio, buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la novità sull'imputabilità dei minori introdotta dal governo. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Così il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore e in conferenza stampa a Palazzo Chigi il guardasigilli Nordio ha spiegato tutto in questo modo.
7: Qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere.
6: Ma se il governo parla di norma antimaranza, le opposizioni parlano invece di una norma profondamente sbagliata e gridano alla vergogna.
5: Ci spostiamo in Abruzzo. L'allieva 22enne al primo anno di studi della scuola ispettori della Guardia di Finanza a Coppito all'Aquila è caduta dalla finestra della sua camera al terzo piano. La giovane è in condizioni molto critiche ed è stata operata per gravi traumi alla testa e al bacino. Non si esclude il gesto volontario. La Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su 60 partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le tariffe che entreranno in vigore quando in Italia saranno le 6 di sabato mattina variano dal 10 al 12,5%. La Giordania, Malesia, ma anche la Cina sono esempi per gli USA di paesi con beni prodotti con lavoro forzato. E chiudiamo col calcio, tutte le ultime di mercato con Enzo Tamborra.
8: Adesso è ufficiale, Luka Modric resterà al Milan per un altro anno. Voglia di riscatto immensa, il commento del fuoriclasse croato. Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha dichiarato invece che De Bruyne ha sposato il progetto Napoli, parole che allontanano la prospettiva di un divorzio dal belga. L'Inter, sempre forte su Romero, difensore del Tottenham, e dal club londinese potrebbe arrivare anche il portiere per la Juventus, l'italiano Vicario, non convocato da De Zerbi per la tournée estiva. La Lazio punta su Espi, talentuoso attaccante spagnolo del Levante.
5: È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
3: Trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, partiamo dalla A26 di Trafori, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova per un grave incidente tra un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso si sono formati inoltre 3 km di coda, mentre sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con al suo interno 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona in seguito all'incidente autonomo di un mezzo pesante. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
10: I Nottambuli belli, dopo la suite, mezzanotte e 4 minuti, tornano i Nottambuli. Dobbiamo essere, credo, in collegamento con Silvia che è a Roma. Ciao Silvia!
11: Ciao Andrea, ciao. Come stai? Tu invece sei a Lipari.
10: Sono
11: come
10: a Lipari.
11: Va?
10: Ah, sì, molto bene, assolutamente molto bene, anche se fa molto caldo, però in questi giorni veramente ci sta mettendo a dura prova, però
11: ma
10: questo
11: fa più caldo rispetto, non lo so, a Milano, a Roma, no?
10: Sì, sì, c'è un po' di vento di scirocco e quindi insomma non è proprio il massimo della vita, però è sempre,
11: però
10: pur sempre,
11: però sì, al mare non ti puoi lamentare.
10: Esatto, infatti non mi lamento, ti stavo dicendo che uno dei luoghi tra l'altro tanto chiacchierati perché Christopher Nolan ha girato proprio alcune scene di questo film di cui si parla tanto, cioè l'Odissea. Però, vabbè, ne parleremo magari nel corso della trasmissione. Attendiamo l'arrivo di Vanessa e nel frattempo io direi che possiamo ricordare che questa notte tocca al lato piccante del momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition.
11: Il gusto di Vecchio Amaro del Capo incontra il peperoncino di Calabria. Freddo fuori, Calabria dentro. Sempre a meno 20 gradi, eh?
10: Assolutamente, una variante dal carattere deciso per chi ama i gusti che non passano inosservati. Siamo pronti, partiamo. Silvia, ricordiamo i numeri velocemente.
11: 02 25 15 15 per le vostre chiamate, 378 378 1025 per i vostri messaggi.
10: Vamos!

0: El Sheeran, Celestial, ci piace il cielo, ma soprattutto ci piace il mare, ci piace Andrea Di Sabato e la bella Silvia Signore.
1: Buonasera Vanessa Gray, ma
2: buonasera,
1: che bel
2: Vane.
1: Trio che siamo.
0: Ma come siamo belli, ma vi vedo, aspetta che vi tocco, una da una parte e dall'altra, come siete grandi, siete giganti.
2: Siamo giganteschi, sì, e la cosa bella è, vedi, cioè oggi che siamo nel 2026, si può trasmettere uno da Lipari, cioè io. Tu sei a Milano, Vanessa, Silvia Signore invece si trova a Roma. Non è meraviglioso? Cioè, tipo 25-30 anni fa non era quasi possibile.
0: Era bravissimo, veramente impensabile. La tecnologia dove ci ha permesso di arrivare. Ma io sono cologno-monzese, ma potrei essere anche a Nizza, a Parigi, ma voi non lo sapete.
2: No, è vero, sì. Beh, se non ci guardano in radiovisione, probabilmente possono immaginare qualsiasi cosa.
1: Senti, Andrea, volevi raccontarci delle cose che ti sono successe?
2: Sì, però ho bisogno di tempo, quindi ve le racconto dopo.
0: Hai bisogno di ambientarti, anche perché poi l'isola di Lipari, come sentivo, come sappiamo, è stata una delle location principali del colossal epico di Odyssey, giusto?
2: Sì, sì, e da dove vi parlo è proprio passato Nolan, proprio ha anche girato delle cose qui, c'era una sede, cioè il posto da dove poi montava e faceva cose.
0: Ma c'era pure Christopher? C'era anche Christopher?
2: Sì, certo che c'era anche Christopher, assolutamente
0: battuta,
2: sì.
0: Oltre a Nolan. Vabbè.
2: Sì, Christopher
0: Ciao,
2: Nolan.
0: Me ne vado!
2: Va bene, Harry Styles.

0: I'll fly for you, ma voliamo insieme a questa band che ha fatto sognare il mondo. Spandau Ballet, quanto mi piacciono, ragazzi, quanto ci piacciono. Siete d'accordo, nottamboli belli?
1: Sì, siamo d'accordo.
2: Anch'io sono d'accordissimo. Allora, volete sentire una delle storielle?
0: Ci pensiamo. Vai. Io e Silvia, cosa diciamo? Ok?
2: Allora, ieri mattina dico, vado a bermi un caffè, no? Vado a bermi un caffè e quindi faccio il lungomare, mi fermo in una zona di Lipari, bevo il caffè. A un certo punto, mentre sto sorseggiando il caffè, arriva una signora e dice: ma tu stamattina hai visto la bimba?
0: La proprietaria
2: dice: sì, l'ho vista, erano le 7:30, infatti mi sono avvicinata e le ho detto: ma tu che ci fai qui? E poi se n'è andata e non l'hai più vista, non è più tornata. No, non è più tornata. E vabbè, poi vedremo. E io sconvolto, come
0: strano.
2: La bimba, si è smarrita una bimba, no? Allora ho detto: scusate, ma vabbè, ma avete chiamato i carabinieri? No, ma che carabinieri? No, bimba è il cagnolino.
0: Ah, infatti pensavo fosse un gattino.
2: La bimba.
0: Vabbè, ognuno chiama insomma gli animali come vuole.
2: Ma sembrava, poi era la signora che chiedeva, era proprio preoccupata, no? Perché probabilmente era la proprietaria del cane. Però vedevo che la gente era tranquilla, cioè, ma sì, dai, ma tornerà, figurati. Come una bambina che si.
1: Beh, ma tanto è un'isola, sempre là.
0: Brava,
1: no?
0: Sì, cioè, vabbè, alla fine però... quella è anche. Io penso una cosa: quando vivi su un'isola, se rubi qualcosa, cioè a parte che non si fa, ma se dovessi rubare qualcosa, cioè ti arrestano subito, dove vai? Non è che puoi scappare,
1: a nuoto
0: sì, è difficile, sì. Cioè sì, ti beccano subito.
2: Allora,
1: dipende da cosa rubi, anche se non si dovrebbe rubare, però dipende.
2: Eh sì, insomma, cioè, ti metti nei guai seri, però, perché l'isola si incazza, insomma, parecchio.
0: Si
2: però...
0: incazza e poi non è che tipo ti custodisce da qualche parte, no? Ti becca subito.
2: Assolutamente, però devo dire che Lipari, a Lipari si respira.

0: ancora l'aria di una volta, cioè nel senso tu lasci la moto col casco attaccato, le chiavi inserite sulla moto,
1: sei
0: e nessuno
1: sicuro? Vai
0: tocca
1: a vedere.
0: Assolutamente nulla.
1: Vai, vai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: il capo, il momento ghiacciato. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Living for Love, Madonna, su RTL 102.5, mezzanotte e 32 minuti in questa notte d'estate caldissima.
1: Mucho calor. Hola, muchachos, come stas?
0: State pensando alle vacanze? Perché tra poco si parte.
1: Sì, mi sa che noi, scusami Silvia, mi sa che noi le sogniamo in generale le vacanze, no? Da sempre. Però il problema è quando dobbiamo preparare le valigie. Non so, esatto. Non so tu, ma io spesso e volentieri vado in sbattimento.
0: Esatto, e adesso arrivo in aiuto io, perché ti do una chicca, un
1: Vai.
0: Metodo che si chiama metodo 54321.
1: Zero.
2: Via.
0: Cioè, si tratta di una regola semplice pensata per aiutarti a preparare al meglio la valigia.
1: Ok.
0: Il principio è questo: devi selezionare 5 top, quindi 5 parte alte.
1: Sì, camicie, giusto.
0: Magliette,
1: 5.
0: Okay. 5, 4 capi inferiori.
1: Ok, pantaloncini, jeans,
0: esatto.
1: Gonne.
2: A mutanda.
0: 3 paia di scarpe.
2: Sì.
1: Lì è difficilissimo, difficile.
0: Esatto.
2: Ma le scarpe dovrebbero come. No, veramente, voi siete.
1: A 3 paia, aspetta. Sono pochissime.
0: 2 capi da mettere a strati come una giacca o un cardigan, casomai fa freddo quando tira quell'arietta.
2: Certo.
0: E un accessorio principale.
2: Bene, tutto questo lo spedisci con il Corriere Espresso.
1: No, tutto questo lo porti dietro.
0: Ma questa è poca roba.
1: Troppa.
0: Perché devi sapere. No, questa è poca.
1: Pochissima.
0: Devi
1: pochissima.
0: Sapere, Andrea, che noi donne, purtroppo, e le statistiche lo confermano, tendiamo a mettere in valigia più cose di quelle che poi ci servono.
2: Ma
1: lo so, ma queste sono troppo poche.

0: Riconosciamo benissimo chi sono R.E.M. Aftermath qui su RTL 102.5 in Ottamboli con Andrea De Sabato, Silvia Signore, Vanessa Grey e tutti voi amici che magari in questo momento vi state preoccupando un po' per la valigia, cosa portare. Abbiamo dato un po' di consigli, Silvia ha detto la regola del 5 4 3 2 1, esatto. Cioè bisogna portare un po' di capi, noi donne sì. Poi abbiamo dei problemi seri con esatto. Le scarpe, perché lì non sai mai cosa portare.
1: Ma il esatto. 5 4 3 2 1 0 via vale anche per gli uomini?
2: E certo.
0: Sì.
1: Ma io non metto il corpetto sopra e il tacco 12.
0: Vabbè, noi mettiamo il corpetto, voi mettete le camicie.
2: Esatto.
1: È vero.
2: 5 capi superiori, quindi può essere una polo, può essere una t-shirt, può essere una camicia.
1: Ok.
2: È l'accessorio però, per voi uomini qual è l'accessorio? Magari una cinta.
1: Ci sono gli orologi, cinte. Esatto. Che ne so, molti uomini mettono collane, mettono cose.
0: No, è vero. Però anche voi uomini.
1: Però la collana di solito l'uomo. Sì, braccialetti e collana, però di solito li manteniamo addosso, cioè nel senso l'unica cosa che forse toglie un po' è l'orologio.
0: Sì, invece noi donne no, cioè noi abbiamo un sacco di collane, un sacco di bracciali, ogni volta cambiamo tutto, siamo interscambiabili.
1: È per quello che ci piacete.
0: Sì.
2: Perché siamo applicate. Ma mi viene da fare una domanda.
0: No, Silvia, piacciamo perché siamo interscambiabili, capito? Andrea De Sabato.
1: No. Non mi permetterei mai, assolutamente. No, è nel senso che siete così,
2: complesse.
1: Vi curate molto dal punto di vista estetico. Anche gli uomini stanno recuperando, però le donne sicuramente hanno un'attenzione verso il look che è sicuramente superiore.
0: Va bene.
1: Quindi

0: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me, su RTL 102.5, mezzanotte e 50 minuti in ottamboli con Silvia, Vanessa, Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Ecco,
0: chiamateci.
1: Brava, vorremmo sentire le vostre voci, le vostre storie, soprattutto se dovete in qualche modo prepararvi per l'estate, per le vacanze, per la valigia. Ecco, c'è un oggetto che proprio non deve mancare, cioè per la donna, per gli uomini, per le famiglie, ecco, non so, qualche passeggino che si può piegare e mettere in valigia, c'è per i propri figli?
2: Beh, per esempio, a me viene in mente il necessaire, si diceva una volta, no? Cioè, sai, quel
0: beauty case.
2: Il beauty case, bravo, adesso si usa dire beauty case, dove all'interno non deve mai mancare il rasoio, per esempio, per la barba, o che ne so, lo spazzolino da denti, il dentifricio e quant'altro.
1: Sì, quello è vero, però ad esempio lo spazzolino da denti, magari il dentifricio se lo dimentichi, puoi andare
2: nel posto, lo vai
1: a comprare, no?
2: Però sai, il rasoio invece diventa proprio più impegnativo.
0: Vabbè, ma anche quello è facile da trovare. Invece Vanessa,
2: sì,
0: tu dici proprio quella cosa che non puoi fare a meno,
1: sì,
0: no?
1: Sì, magari anche semplicemente il tuo computer personale, se ti serve per qualcosa,
2: certo,
1: per ogni evenienza, oppure magari quel costume che ti porta fortuna, il rossetto che ami tanto, oppure non so, la tua crema preferita.
2: Quello, guarda, lo stetto, luci da labbra io uso.
0: Ma non lo porti tu? Io direi gli integratori, sali minerali per questo caldo.
2: Ma anche quelli li puoi trovare dove ti trovi in vacanza, no?
1: Sì, però da una parte è come se avessi la tua abitudine, no? Ti svegli al mattino, hai i tuoi integratori là, belli precisi, li prendi. Grazie,
2: okay,
1: Silvia, ci li regali?
2: Ve la passo. Drop dead.

0: Proprio così, My Way, qui in chiusura dalla prima ora insieme.
1: Dai, vogliamo sentire un messaggio, dai.
2: Buongiorno nottambuli, hai l'ansia di dimenticare qualcosa prima di partire in vacanza? La valigia la riguardi più di una volta? No problem, l'unico oggetto da non dimenticare è la carta di credito.
1: Ma quella te la porti in tasca, non la metti in valigia.
3: Però
1: secondo
3: quella
1: me
3: non la puoi dimenticare.
0: No, quello è poco
3: sicuro. Sei finito.
0: Allora, volevo salutare Alessio che scrive: in vacanza bisogna portare la testa per divertirsi, questo è il mio suggerimento. Alessio che fa l'avvocato, quindi mi raccomando, la testa bisogna portarla sempre.
1: Però, se lo dice l'avvocato.
0: L'avvocato.
3: In vacanza la testa bisogna staccarla.
0: Esatto.
1: No, però bisogna portarla, perché sì, sennò cosa stacchi? Se la lascia a casa,
0: scusa,
1: invece porti la testa e poi la stacchi.
0: Ma secondo voi bisogna anche perderla?
3: Anche
1: secondo me sì,
3: però.
1: Un po' sì.
3: Anche a Diamante in provincia di Cosenza e Luna in Punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un video messaggio dopo il via libera del disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Ascoltiamo proprio la Premier.
6: Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
5: All'estero, dopo Hormuz, è in fiamme anche il Mar Rosso con gli Houthi che attaccano le petroliere saudite, scatenando l'ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran. Il tycoon annuncia poi a settembre la visita del leader cinese Xi Jinping. E intanto stanno per scattare nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi anche europei accusati di non aver contrastato adeguatamente le pratiche di lavoro forzato. La mossa dell'amministrazione Trump per gli osservatori ha in realtà l'obiettivo di ricostruire il regime tariffario globale del tycoon demolito dalla sentenza della Corte Suprema, dazi che il governo brasiliano di Lula ha già respinto. Chiudiamo col calcio. Sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, l'ha detto il direttore tecnico Paolo Maldini.
4: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con al suo interno 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Mentre sulla A10 Genova-Savona registriamo coda per un veicolo in avaria tra il bivio con l'A26 Trafori e Genova-Pegli in direzione di Genova. In entrambi i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale, tutti i mezzi di soccorso. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: I nottambuli! Allora, siamo in diretta alla 1 e 3 minuti, questa è RTL 105, la radio, l'unica radio che conta, quella che non vi molla mai, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.
0: E lo diciamo che è la prima radio d'Italia, ragazzi, la prima radio d'Italia, RTL 102.5, felici di far parte.

0: parte di questo gruppo e felice di sentirvi allo 02 25 15 15.
1: Perfetto, anche allora, al 378 378 1025 mandateci un bel messaggio.
2: Vamos.

0: deeper it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Non dica le parolacce, Mick, non dire le parolacce, non si può fare così. Siamo in diretta in Ottambuli, RTL 105, Andrea De Sabato. Io sono qui al Tourmaline di Lipari e insieme a Vanessa e a Silvia stiamo aprendo le danze per quanto riguarda la stagione estiva di RTL 105, anche in diretta dalle, appunto, dalle sedi quelle calde.
2: Bello, diciamo. ci piace. Quindi mi raccomando, doccia fredda prima di, insomma, di pensare all'estate. Ma ascoltiamo dei vocali.
3: Va bene, portiamo la carta, tutta la portiamo la carta di credito a dietro, appresso nel portafoglio. Ma ci deve essere la disponibilità in
1: È vero.
3: Cioè ci deve essere soldi.
2: Se non c'è niente.
1: Esatto, è inutile che porto la carta di credito se poi non c'è nulla, capito? Poi ti inseguono in autostrada, è un casino.
2: Un altro?
4: Leo?
5: Ciao amici di RTL, Marcello dalla provincia di Reggio Calabria. Sono alla mia nona ora di viaggio, me ne manca solo una e sono arrivato in Toscana dove lavoro. Ciao!
4: Ciao. E che cosa ti sei portato però nella tua valigia? Non ce l'ha detto.
2: Chissà. Salutiamo anche Dario che ci ascolta da Stoccarda e dice che lì hanno umilissimi 13 gradi. È a casa nel suo ufficio e sta rispondendo alle mail e ci ringrazia per la compagnia.
4: 13 gradi, insomma, sono troppo pochi.
2: Mamma mia, fa freddino.
1: Anche secondo me fa molto inverno o autunno.
4: Ci dovrebbero essere sempre 30 gradi stabili.
2: 30 forse è troppo.

0: Cesare Cremonini, le tue parole fanno male, ed effettivamente bisogna dire che le parole hanno un peso importante, quindi cerchiamo di stare attenti e utilizzarle bene. Qui su RTL 105 in Ottamboli. Ma vi devo dire una cosa: ieri eravamo in un locale sul lungomare, playlist giusta, gente fuori, ma il tavolo era ancora un po' troppo composto, ragazzi,
1: Sì, però poi è arrivato Vecchio Maro del Capo, Red Hot Edition, ghiacciato a meno 20 e quindi tutto è andato alla grande.
2: Quindi prima l'inconfondibile gusto di Amaro del Capo, poi il peperoncino piccante, qualcuno fa la faccia sorpresa, parte la battuta e il tavolo così cambia subito tono.
0: Ragazzi, quando c'è Vecchio Amaro del Capo, poi Red Hot Edition, il fatto che ci sia il peperoncino piccante, chissà, si può star bene, no? Battuta, risate a tavola insieme.
2: È tutto più spicy.
0: Giusto.
1: Spicy.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.

Esposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Enzo, ragazzi, che voce, che grinta che ha questa donna e questa artista su RTL 102.5 in Ottamboli. Sapete che RTL 102.5 è international,
1: ecco.
0: E andiamo international.
2: Andiamo, la roba degli anni 70.
0: No, perché lo dice sempre il nostro ascoltatore da Toronto. In questo caso non andiamo a Toronto, sì, ma andiamo a Stoccarda da Sara. Ciao Sara.
2: Ciao Sara.
3: Ciao.
2: Pensa che storia. Allora, Vanessa è a Milano.
1: Io non lo so, Silvia, non lo sappiamo dove sono.
0: In qualche parte
2: Silvia
0: del mondo.
2: Silvia a Roma.
1: No.
2: Io sono a Lipari e la nostra
3: sono
2: amica
3: a Stoccarda.
2: A Stoccarda.
0: Ma tu di dove sei,
2: ragazzi,
0: originaria, Sara?
3: Io sono originaria, i miei genitori sono originari di Sicilia, Niscemi, dove c'è stata la frana.
0: Ok.
3: Ma io sono nata in Germania, vivo in Germania. Così via.
0: E ascolti RTL. Bene. E c'è scritto che in vacanza cosa non può mancare?
3: I miei cani.
1: Ecco, che cani hai?
3: Ce ne ho due.
2: Che razza sono?
3: Havaneser.
0: Ok.
3: Un pinscher Havaneser.
0: E
3: sì,
0: come si chiamano?
3: Lenny e Mo.
0: Lenny, ma nomi lunghi, molto lunghi.
3: No, Lenny e poi e l'altro si chiama Mo.
0: Mo, vabbè, Mo. Mo.
2: Sì.
0: Ma cosa fai?
2: Come Mourinho.
0: Sì, la variazione di Mourinho. Cosa fai nella vita, Sara?
3: Io lavoro in una fabbrica di che fanno adesso non mi viene la parola in italiano, che
2: dilla in tedesco, che noi siamo poligoni.
0: Sì,
3: autozulifera. No, è un fornitore di pezzi di automobili.
0: Ok, ce la possiamo fare, dai, sì, riusciamo a
3: sì,
0: capire.
3: Sì.
0: Ma sei sposata, divorziata, figli, single?
3: No, sono single, ho 57 anni.
2: No, non ci credo. Ma scusa, ma dalla voce ne dimostri 30. 31, dai.
3: Grazie, ma...
2: Vero.
0: Vabbè. L'importante è l'età che uno si sente. Quanti te ne senti?
3: Sì, sì. Me ne sento 25.
0: Brava,
2: Se 25, vedi? Bravissima. Ma senti, ma quindi eri tu che dicevi che praticamente ci sono 13 gradi, vero?
0: No.
2: È così? No?
3: Sì, fa freschetto, sì.
0: Non era lei, però insomma alla fine Sara ce lo può dire quanti gradi ci sono.
3: Ce ne sono, aspetta un momento
0: che va fuori
1: con il dito.
0: Arrivo e torno.
2: Aspetta che sto prendendo una palla di neve.
3: Sì, ce ne sono 12.
0: Ok,
3: da me me ne
2: vedi,
3: 12.
2: Vedi.
0: Ma avevi un termometro per misurare il tutto?
4: No, ho aperto la finestra.
3: No, guardate nel telefonino.
2: Hai capito? È giusto.
0: Ma
2: giusto.
0: Senti, torni ogni tanto in Italia oppure non più?
3: Sì, sì, ogni anno. Ogni anno andiamo in vacanza in Sicilia.
0: Bene.
2: Bene.
0: Allora, ci fai un saluto nella tua lingua?
3: Ja, warum nicht? Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben auch viel Spaß. Macht weiter so.
0: Tutto chiaro, brava.
2: Bellissimo.
0: Allora, aspetta, scusa, prima di andartene, di lasciarci, di chiamate RTL 102.5, il numero è 02 25 15 15.
3: Vabbè, adesso l'ho dimenticato.
0: No, solo il numero, ricordati il numero.
3: È stato troppo lunga. Io vi ascolto ogni notte.
0: Va bene.
3: Ascoltate sempre, ci porterete anche compagnia nel viaggio lungo che facciamo, che sono 2000 chilometri, e ci portate compagnia.
2: Certo.
3: Ascoltate RTL 102 perché siete fantastici.
0: Okay.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Sara, ciao
2: Sara, ciao.

0: Quante volte l'abbiamo cantata Corona, Rhythm of the Night, e noi con la notte andiamo d'accordo, essendo nottambuli, cioè ci piace molto viaggiare e vivere di notte.
1: Tra l'altro, scusate, apro una parentesi, visto che abbiamo parlato di un pezzo dance, vogliamo ricordare che siamo in diretta anche da Lipari da questa settimana, proprio da stasera, dal Tourmaline di Lipari, e sabato comincia la prima serata della Discoteca Nazionale, sia sabato che domenica, quindi se siete in zona Isole Eolie venite a ballare con noi live la Discoteca Nazionale.
0: Ci piace, a ballare.
2: This is the rhythm of the night.
0: Ecco, il ritmo della notte, bisogna ballare, bisogna, se avete voglia ovviamente chiamarci allo 02 25 15 15 o scriverci al 378 378 125 anche con dei messaggi vocali.
3: Ciao ragazzi, allora quello che consiglio io sempre di portare in vacanza intanto è la voglia di vivere una bella vacanza, di lasciare tutto alle spalle, di lasciare tutto l'anno che è passato e di farsi venire la voglia di combinare un macello in vacanza. La cosa che sconsiglio di portare in vacanza è la suocera, lasciatela a casa. Un bacio, buonanotte a tutti.
1: Sei sicuro? Perché guarda che se la suocera l'ha sentito questo messaggio, qualcuno glielo riferisce, poi so problemi.
2: No, ma poi scusate, magari c'hanno dei figli. Brava. Ma se non ci fosse la suocera, chi li tiene i bambini quando vuoi uscire?

0: della sera.
1: È quello esatto. Il problema. Se ci sono i figli, almeno dici, vabbè, stai amore della, stai con la nonna, no?
2: Sì, esatto. Così la nonna poi li vizia i bimbi. Tu fai di tutto per cercare, poi arriva la nonna e lì.
1: Lo so.
0: No? Vabbè, poi passa, però.
1: Poi si riprende.
2: Ma viva le nonne,
1: esatto.
2: Viva le nonne.
1: Viva i nonni in generale, meno male che ci sono, che danno esatto. Una grande mano e un grande supporto. Un altro vocale.
3: Buonasera, siamo Domenico e Giusy con la I specifico.
4: Ciao.
3: Un saluto da Sellia Marina, provincia di Catanzaro. Siamo sdraiati in giardino a guardare il mare. Splendida serata. Un abbraccio.
4: Ciao a tutti, grazie.
1: Che belli. Cioè, vi immaginiamo ciao. Con il sottofondo di RTL 102.5 e voi che guardate il mare. Perfetto, grazie per averci scritto.
0: Ma abbiamo
2: perché il mare.
0: Vai.
2: Il mare si può guardare, no? È anche bello vederlo,
1: sentire,
2: il mare.
1: Vederlo, certo.
0: Sì, di sera è un po' più difficile guardare il mare, però, perché è tutto buio, a meno che non c'è
2: lo
0: la
2: senti.
0: Luna. Esatto, a meno che non ci sia
2: di
0: la
2: sera
0: luna.
2: Lo percepisci.
1: Soprattutto se sei in ottima compagnia. Ascoltiamo un altro vocale.
5: Ciao RTL, vi sto ascoltando, siete bravissimi. Un bacio a mio zio Leo Di Mauro.
1: Amore della zia!
0: Amore!
2: Ciao! Oh, tesoro!
6: Ciao Sharon!
2: Sharon, ti vogliamo bene, Sharon.
1: Ma soprattutto a Sharon, che fai sveglia a quest'ora, Sharon?
6: È tutto suo zio.

0: Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, era Feels, bella, molto estiva questa canzone.
1: Vero, ci sono proprio le canzoni, comunque non so, sì. Cioè, hai detto una bella cosa, perché ci sono le canzoni che ti ricordano l'estate, che sono perfette, e altre tu dici no, questa non è proprio estiva, magari mi ricordano un'altra cosa, lo chalet in montagna, no?
0: E poi dipende, il potere evocativo della musica dipende dove l'hai ascoltata e cosa ti ricorda.
1: Certo, il momento felice, il momento non troppo felice.
2: E la cosa bella anche della musica è quella che riesce anche a riportarti esattamente in quel momento, cioè magari tu sei in un altro posto del mondo, con un altro mood, senti una canzone e rivivi esattamente quel momento in cui l'hai sentita.
1: E pensa che ti ringiovanisce pure, cioè, ecco. Perché se tu torni indietro nel tempo dici bah, ho 10 anni in meno, non me ne rendo conto.
2: Altro che Botox, aggiungerei.
1: Altro che...
0: E poi dipende, perché non è che la musica ti ricorda sempre solo cose
1: belle,
0: piacevoli, no?
1: Anzi,
0: a volte
1: anzi.
0: Magari ti ricorda la fine di un amore, però può essere comunque positivo, sai, quella roba che ti strugge, però in qualche modo
2: ti fortifica.
0: No, sotto sotto, ci, sai che a volte, no, la fine della storia di una storia d'amore ti crea comunque quella cosa che, cioè, a volte è anche un po' bello soffrire.
2: Dai,
0: non so,
2: ogni tanto. Come è bello soffrire?
0: Sì, nel senso che fa parte del gioco, no?
1: Scusa,
2: è un pochino.
0: Non sono masochista, ragazzi. Cioè, l'amore prevede anche un momento di sofferenza, non è solo rose e fiori.
1: Ho sofferto per amore. Ascoltiamo un vocale.
0: Cioè, bello, è molto nobile, no? Non so, amare una persona che magari non corrisponde, comunque è nobile, sempre amore.
2: Ma no, ma come? Se tu ti rendi conto che uno non ti corrisponde, devi scappare a gambe levate per amor proprio.
1: Allora, quello sì, però se sei innamorato, cioè alla fine sei innamorato, poi alla fine ti rendi conto che te ne devi andare via per amor proprio, sì, però se sei innamorato, è difficile.
2: Al cuor non si comanda, vocale.
3: Ciao Silvia, 52enne single tedesca.
2: Io.
3: Sento che i tuoi 40 anni di contributi, il tuo futuro TFR e la tua futura pensione potranno giovare nel nostro rapporto. Credo di aver trovato la mia anima gemella.
2: Ecco.
3: Chiamami Silvia. Chiamami.
0: Silvia.
2: Non sono io, comunque era Sara.
0: Ma come no?
2: Sara, era infatti. Sara.
0: Ah, sì, siamo sicuri,
1: Ed è Anna.

0: Together We Cry, The Script, in diretta nella notte di RTL 105 alle 1:54 in Ottamboli Belli.
1: No!
0: Sì!
1: Così. No, perché in Ottamboli inizia con... No! Ragazzi, il clima è quello giusto. 02251515, chiamateci, la vostra storia è quella che noi aspettiamo.
2: Ma basta. Quindi in amore si fugge o si resta?
1: Noi fuggiamo intanto.

0: Aretha Franklin, Think, da cos'era? Blues Brothers, esatto. Presente anche in Blues Brothers.
1: Mamma mia, che pezzone, ragazzi. Chiudiamo la nostra seconda ora, c'è l'informazione.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Portici, in provincia di Napoli, sono le 2:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Varato dal governo il DDL antimaranza, sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni, perché spiega la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge ha sollevato dure critiche dall'opposizione. Per il PD criminalizza un'intera generazione e la segretaria Dem, Elly Schlein, accusa l'esecutivo di non affrontare i veri problemi del paese, come la nuova impennata dei carburanti. La cronaca: un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri 4 bimbi, 3 già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. L'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Cambiamo argomento e parliamo di cinema. Sono 4 i film italiani in concorso nella sezione Orizzonti all'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, e anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento. Ed è tutto. Traffico.
2: Via radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto e bloccato il traffico, con al suo interno 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Chi è diretto verso Ancona dovrà uscire a Pescara Sud e farà rientro in autostrada a Pescara Ovest. Mentre sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per un incidente tra 3 auto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. E con questo è tutto.